0: davanti al congresso, davanti al popolo americano, davanti al mondo. Cambiamo argomento. Sì, qua la gente inizia a scrivere che bisogna fare un presidio davanti all'università, ma certo, ripeto, un'istituzione da togliersi il cappello, internazionalmente riconosciuta, l'Università di Padova per l'eccellenza, per il prestigio, per la reputazione che ha, non deve accogliere quel mostro. Poi ci scrive Andrea, l'Italia, molti politici, giornalisti di università e mass media italiani sono sotto controllo, vabbè, qui i Rothschild, eccetera. Sì, l'abbiamo detto in tutte le salse, però voglio veramente adesso sbollentarmi un attimo e lo facciamo con un altro pezzo, sempre di Nicky Hopkins, che ci presenta Marco. Poi torniamo con mamma. Non so se riesco a leggervi tutti i messaggi, sono troppi.
1: Vabbè, questo prossimo brano, più che un ascolto vero, insomma, delle tante registrazioni fatte da Hopkins, è più un ascolto come curiosità, perché si riferisce a un disco che si chiama Jamming with Edwards, che è un disco mitologico, diciamo, fra gli appassionati della materia. Praticamente in una sera dell'aprile del 69 agli Olympic Studio di Londra, i Rolling Stones sono pronti per una sessione di registrazione. Brian Jones è assente perché ormai è già di lì a poco, verrà estraneato dal gruppo e di lì ancora a pochissimo. E purtroppo morirà molto giovane, andando a fare parte del triste club dei 27 anni. E cosa succede quella sera? Che tutta l'equipe degli Stones è in attesa di Keith Richards, che per tutta la notte non si presenta. E in studio bazzica quella sera anche il famoso chitarrista Ray Cooder. Al mixer, alla regia c'è il noto produttore Glyn Johns, che pensa bene di lasciare andare i registratori comunque, di incidere quello che viene improvvisato. Quindi ecco, questo è solo un frammento dove possiamo sentire il pianismo di Hopkins, che poteva passare con disinvoltura dalla musica classica al boogie-woogie, e lo sentiamo così qualche minuto in questa session un po' casereccia, se vogliamo, ma di interesse per gli appassionati.

0: Siamo di nuovo in diretta dopo questo Highland Fling di sempre di Nicky Hopkins. Vi abbiamo un po' insistito su questo straordinario musicista, ma così abbiamo scelto questa linea. Marco ci ha anche raccontato delle storie in relazione, eccetera, eccetera. Va bene. Allora, leggiamo un paio di messaggi. Vi ricordiamo sempre il 5 per 1000 che può essere donato alla radio. A voi non costa di più, alla radio dà una mano. Potete andare sul sito della radio, trovate il codice fiscale, semplicissimo, nella dichiarazione dei redditi. Potete donare il 5 per 1000 alle spese correnti della radio, come anche ci sono i conti correnti. C'è tutto sul sito. Io non vi leggo gli IBAN adesso perché so che è troppo caldo e uno non ha voglia di scrivere. Basta fare copia e incolla sul sito, c'è il conto corrente, c'è il conto corrente postale, ci sono mille modi. Potete portare anche i contributi ai membri del direttivo qua in radio, potete donare il 5 per 1000 col codice fiscale, ci sono mille modi per contribuire alle spese non indifferenti che affronta la radio per andare in onda 24 ore su 24. Poi vi segnalo il Cinegamma 5 presenta Gloria, ambientato in un collegio femminile del Settecento, un bellissimo film che verrà trasmesso martedì 25 agosto alle 21:30 in sede radio. Sabato 12 settembre c'è il GAS, quindi in sede radio dalle 11 alle 18, ripeto, sabato 12 settembre. C'è anche un pranzo alle 13 e nel pomeriggio chiaramente c'è anche chi insegna delle ricette macrobiotiche, c'è un mini test di biorisonanza, insomma tante iniziative. Comunque trovate il GAS dalle 11 alle 18 di sabato 12 di settembre. E invece sabato 29 agosto c'è la cena del 50esimo alle ore 20 in via Santa Brigida 75 Castelminio di Resana. Se mangia, se balla, se beve, eccetera, eccetera. E per prenotare potete chiamare Ettore, questo numero sì ve lo do: 348 8573609. Ripeto, 348 857 3609, per chi vuole partecipare alla cena del 50esimo sabato 29 agosto, quindi non questo che arriva ma l'altro ancora, ahimè agosto se ne sta andando. Ok, quindi ecco, questi sono un po', diciamo, i messaggi importanti che vi volevo leggere. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale Viva la Vita di questa trasmissione. Veleggiamo verso i 1000 iscritti e quindi dai, dateci una mano, così diamo più respiro a questo canale che, ripeto, riguarda la trasmissione Viva la Vita. Benissimo, avrei ancora un miliardo di altre informazioni, sempre a proposito della diciamo, come qualcuno l'ha chiamata prima, la falsa narrazione, chiamiamolo così, sul Covid. Sempre negli Stati Uniti un ordine esecutivo di Trump smonta tutta l'impalcatura del cartello farmaceutico sui vaccini. Negli Stati Uniti ai bambini erano raccomandati ben 72 vaccini, quindi da 0 a 18 anni 72 raccomandati, che avevano spesso effetti devastanti sulla salute dei bambini, ma non solo effetti devastanti, ma anche cose più subdole come allergie, eczemi, intolleranze, cioè tutta quella serie di rotture di scatole che comunque ti condizionano la qualità di vita. E quindi Trump cosa ha fatto? Ha abbattuto drasticamente questo numero, da 72 l'ha portato a 11, e ha commentato poi i danni delle somministrazioni massicce. Ma se vi sembra normale dare 72 farmaci endovena a un bambino durante la sua crescita, non so, io mi faccio comunque una domanda di buon senso, perché al di là della scienza c'è anche il buon senso, perché a tutti quelli che tendono a santificare il metodo scientifico, ricordo a coloro che la verità scientifica è sempre a scadenza, cioè ogni verità scientifica è vera per un certo periodo, dopodiché viene superata. Questo fa parte del progresso, fa parte di una normale evoluzione. Nel Medioevo si beveva dalle coppe di piombo, poi hanno scoperto che il piombo ingerito in modo massiccio non è proprio un toccasana per il nostro corpo, giusto? E quindi hanno smesso di fare le coppe contenenti il piombo. La cosa vale per questo, la scienza ha una durata limitata nella sua verità. Poi si danno le pillole alle donne in gravidanza contro i dolori e dopo un paio d'anni si scopre che nascono i bambini malformati per questa medicina. Quindi non santifichiamo la scienza, prendiamola per quello che è una scienza umana, quindi che può sbagliare, l'importante è che sbagli in buona fede e non sbagli per interessi, e che non la si santifichi e che si lasci la libertà anche di buon senso delle persone se usufruirne o meno, ok? Quindi Trump ha portato da 72 a 11 i vaccini raccomandati, le case farmaceutiche imbufalite, perché vuol dire fatturato in meno, ragazzi, fatturato in meno, e ha commentato poi i danni. Anche il vaccino Covid è stato tolto dalla lista dei vaccini raccomandati assieme a quelle dell'influenza. Trump infine ha dato disposizioni al procuratore generale di avviare azioni legali contro quegli stati che impediscono ai bambini di avere delle esenzioni per motivi religiosi, di salute, eccetera. Il presidente degli Stati Uniti è ad oggi l'unico capo di Stato occidentale che ha parlato dei vaccini e dei loro danni. Il presidente degli Stati Uniti è a servizio del suo paese, i leader europei invece sono a servizio di Bill Gates e soprattutto, oserei dire, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi un plauso a questa liberazione, a questa dimostrazione di buon senso soprattutto, che il presidente americano ha voluto donare al proprio popolo. Dunque, concludo con un messaggio e un augurio al nostro sempre caro avvocato Rainer Füllmich. In particolare il cardinale Viganò gli ha dedicato un messaggio molto molto bello che io qua vi leggo. Caro dottor Füllmich, è con profondo dolore e indignazione che apprendo che continua a languire in carcere, privato della libertà da quasi 3 anni, per aver osato indagare e denunciare pubblicamente le menzogne e i crimini commessi durante la cosiddetta pandemia. E che adesso coi diari di Fauci, quello che ha detto Füllmich, quello che ha indagato Füllmich, assume una prospettiva totalmente, totalmente diversa. Coloro che la sua prolungata detenzione, al di là di ogni pretesto giuridico, costituisce un fatto di persecuzione politica. Coloro che hanno avuto il coraggio di cercare la verità, di dare voce a milioni di persone private dei loro diritti fondamentali, vengono oggi trattati come nemici dello Stato, mentre coloro che hanno estratto e imposto una delle più gravi operazioni di controllo sociale e di danno all'umanità restano impuniti e spesso vengono persino onorati. Un sistema giudiziario che confonde la ricerca della verità con un crimine si rende complice del tiranno. Le esprimo la mia piena solidarietà e le assicuro le mie preghiere. La sua testimonianza non è vana. La verità, per quanto calpestata, non può essere cancellata. Chiedo a tutte le persone di buona volontà di far sentire la propria voce affinché lei venga immediatamente liberata e affinché sia resa giustizia a tutti coloro che come lei hanno pagato e continuano a pagare il prezzo della propria integrità morale e intellettuale. Non è l'avvocato Füllmich che dovrebbe trovarsi in carcere, ma coloro che hanno commesso il più grave crimine contro l'umanità del nostro tempo. Che Dio la sostenga e possa presto restituirle la libertà. Carlo Maria Viganò, arcivescovo. Quindi grazie all'arcivescovo Viganò per questo bellissimo messaggio che ancora una volta ci lascia ricordare quello che sta subendo Rainer Füllmich. 3 ore sembravano tante, avevo ancora 18.000 cose da parlare, avevo sperato di poter parlare con voi di zoroastrismo, ma non ce la faccio. È un argomento interessantissimo, lo tengo per la prossima puntata e veramente che Dio benedica tutti voi e vi ringrazio veramente per la montagna di messaggi che avete mandato e per gli stimoli che mi date anche con le vostre critiche, sperando di poter crescere e capire magari un po' di più questa nostra bistrattata realtà. Non so se Marco ha ancora un pezzo pronto che lo ascoltiamo un minuto veloce e dopodiché ne ascoltiamo solo un pezzo perché poi vi voglio salutare per bene. Vai Marco.
1: Chiudo questa carrellata su Nicky Hopkins con questo brano, dove lo troviamo anche in veste di cantante, che non è una sua veste usuale. Spero così col personaggio magari di aver suscitato la curiosità di qualcuno che, se volesse approfondire, può trovare il documentario uscito qualche anno fa al cinema, adesso pubblicato anche su YouTube, lo si trova sotto The Session Man Nicky Hopkins. E in questo brano qui troviamo Hopkins alla voce, che sembra quasi una sorta di testamento, perché anche se scritto anni prima di morire, nel testo canta che praticamente dice che non ha più tempo da perdere, non ho più tempo per sogni vuoti o per persone sbagliate, desidero solo trovare un posto per riposare e ritrovare me stesso. No time.

0: Bene, ci siamo fatti una bella cultura oggi con Nicky Hopkins e le sue meravigliose collaborazioni con i maggiori artisti della scena rock degli ultimi 40 anni. Ci sono ancora 1 minuto e 50 secondi prima della pubblicità. Ancora ringrazio veramente tutti per i messaggi. Parleremo di altri argomenti la prossima volta, perché questa volta non ce l'abbiamo fatto. Vi ricordo, iscrivetevi al canale Viva la Vita su Telegram. Domani potrete risentire, anche caricherò la puntata di oggi. E niente, vi auguro ancora questo di trascorrere bene questo ultimo spiraglio di vacanza. Forse mi sono un po' agitato su alcune tematiche, perché quando la disincrasia tra verità e ignoranza, dovuta soprattutto ai media che non ne parlano, è così eclatante, la cosa mi fa veramente arrabbiare. E un paese che è considerato libero con l'Italia, questo non dovrebbe accadere. Vi dico anche che per quanto riguarda la petizione, perché giustamente Giorgio, scusa se non l'ho letto prima, mi fa notare che il DDL Cieli Blu non è un referendum ma una proposta popolare che poi una volta raggiunte le firme sarà discusso in Parlamento. Giustissimo, ho detto referendum perché nella pagina del Ministero della Giustizia è sotto il titolo referendum iniziative popolare. Comunque l'importante è firmare. Andate sulla pagina nostra di Telegram, trovate il link. Sono state raccolte altre 20-30 firme nel mentre parlavamo in queste 3 ore, quindi siamo al 96%. Firmate, iscrivetevi al canale Viva la Vita, e quindi vi lascio alla pubblicità, e sempre viva la vita. La prossima volta speriamo di vederci anche con
1: le spese del gas e fino all'80% quelle della luce, e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di La Sola Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

Buongiorno a tutti in questa giornata post ferragostana da Alessandro. Questa è la trasmissione Viva la Vita, 19 agosto 2026, è da poco passato mezzogiorno e staremo insieme, per chi lo vorrà, fino alle ore 15. Compito in classe: che cosa ci rende davvero felici? Siamo uomini, creature perfette, meravigliose, create dal creatore con capacità e abilità che ci permettono di distinguerci dagli altri esseri viventi. Siamo stati creati liberi, possediamo la libertà di scelta, il diritto alla vita, assieme al perseguimento della felicità. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Articolo 3 della Costituzione italiana. Per questo motivo la Repubblica ha il compito di togliere quegli ostacoli che possono intralciare il cammino verso la libertà e l'uguaglianza delle persone. La felicità è reale solo se condivisa. Un uomo isolato, solitario, è infelice. La vera felicità sta nelle piccole cose, in un saluto, un abbraccio, in un pensiero, e questo non può accadere in solitudine. È sufficiente un'azione cortese e generosa nei confronti di un amico, conoscente o parente per essere felici. Se questo fosse fatto con secondi fini, cioè per monopolizzare o per scopi personali, allora il gesto non avrebbe più lo stesso valore, otterrebbe in cambio l'allontanamento delle persone. L'avaro, colui che è tirchio anche con se stesso, nega il valore di legame che si viene a creare con la reciprocità, non viene a raggiungere la felicità. Questo è come un boomerang: se la si lancia torna indietro, e colui che la lancia ha colui che l'ha lanciata. Quando io dono agli altri qualcosa, ho un motivo per essere felici. In cambio ritorna a me felicità di aver reso contento qualcuno. Questo è un tema in classe di Eleonora, aveva 16 anni quando lo scrisse. La ricordiamo con il massimo affetto e mettiamo ancora un piccolo stacco musicale e poi inizia la trasmissione.

Ma chi è che lo si ricorda questo pezzo di Carl Douglas, Kung Fu Fighting? Mi piacerebbe fare con voi un piccolo indovinello, perché no, non credevo alle mie orecchie quando ho controllato con Marco, mio fratello, che oggi mi aiuta con le musiche, qui presente, gli ho chiesto: ma di quando è questo pezzo? Che penso che la maggioranza di voi conosce, a meno che non sia giovanissimo. Fece Furious, è del 74, cioè questa canzone ha più di mezzo secolo, è una cosa veramente incredibile. Ancora ciao a tutti. Vi direte: ma la voce di Paolo dov'è Paolo? Paolo se la sta godendo, e meritatamente godendo. Lo salutiamo carissimamente. Se per caso avrà voglia di chiamarci dopo, non ci farà che piacere. Se no, rilassati, stai tranquillo, qui è tutto sotto controllo e non vediamo l'ora di riaverti qui con noi. Bene, la trasmissione è cominciata, vi do un breve excursus. A breve avremo in trasmissione Sergio, l'esperto di autodifesa, che ci darà sempre qualche consiglio su come preservare la propria incolumità, che è il primissimo bisogno dell'essere umano, no? Addirittura prima di quello di respirare, perché un minuto o due senza respirare possiamo anche resistere. A sferrare una coltellata ci vuole un microsecondo. Quindi è veramente il primo istinto dell'uomo è quello di preservare la incolumità propria e dei propri cari. Ci darà qualche consiglio spot, ovviamente non diventeremo dei kung fu fighter come illustrato nella canzone poc'anzi, però qualche piccolo aiuto ci può essere assolutamente dato. E poi parleremo, rilanceremo un nuovo appello alla firma del referendum per cosiddetti cieli blu. Quindi un approfondimento, magari leggiamo anche degli stralci da questa iniziativa che, vi annuncio, udite udite, è arrivato al 96% del target, cioè l'obiettivo era quello di raccogliere 50.000 firme, ad oggi siamo 48.386. Rimetto il link dove poter firmare sul canale Telegram, al quale vi invito ad iscrivervi. Stiamo veleggiando verso i 1.000 iscritti, che per una trasmissione di nicchia che tratta argomenti non per tutti, nel senso che ci vuole magari anche un minimo di impegno personale, intellettuale, di approfondimento per seguirci, credo che sia un bellissimo target. Quindi il mio invito è quello di iscrivervi al canale Telegram Viva la Vita. Postiamo le trasmissioni, le registrazioni, alcune notizie veramente importanti e non, diciamo, fruibili sul net italiano, e quindi ci limitiamo proprio a poche cose essenziali. Non siamo un canale che, diciamo, mette 20 post al giorno, assolutamente non siamo quel tipo di canali. 48.386 firme su 50.000. adesso rimetto il link, metto ancora un secondo la canzone che ho messo prima, ma solo, oppure mettiamo un altro pezzo musicale, perché adesso vado a contattare Sergio, che ci darà, come detto, alcuni consigli molto molto utili per la propria difesa personale. Pochi secondi e torniamo in diretta.

0: Pronto Sergio, ci sei?
1: Sì, eccomi.
0: Buongiorno e buon Ferragosto.
1: Grazie anche a voi.
0: Benissimo. Allora Sergio, l'abbiamo già avuto i nostri microfoni, l'abbiamo introdotto con questo bel Kung Fu Fighting, tanto per entrare in tema. E bene, grazie di averci dato la tua disponibilità. Lo ricordiamo, ma potrei dire tu due parole. Sergio è veramente un grande esperto di difesa personale, poi lo so che hai molte altre competenze, ma è quello che più ci interessa oggi, addestra anche le forze dell'ordine, quindi voglio dire, dando istruzioni e lezioni alle forze dell'ordine, potete immaginare il livello di competenza che ha in questo campo. E questa è una libera chiacchierata, sicuramente la gente legge le news, il problema di sicurezza diventa sempre più snervante anche per le persone. Allora, dici due parole su di te, così, delle ultime impressioni ed evoluzioni che hai percepito in questo periodo.
1: Allora, ma è quello che sta, per come si sta evolvendo, io vedo un consolidarsi delle ipotesi fatte ancora tanti anni fa. Mi sembra abbastanza chiaro che i meccanismi che fanno sì che l'immigrazione non controllata o per assurdo controllata da qualcuno avvenga come da programma, e che i soggetti che arrivano siano soggetti tendenzialmente estremamente pericolosi. Io vorrei fare un inciso, a scendere un po' più nel dettaglio. La psicologia moderna ci dice, lasciando stare il tema immigrazione, che circa il 25% delle persone che ci circondano è un soggetto che, se innescato, quindi se succede un qualcosa di particolare, un'offesa piuttosto che un incidente, piuttosto che una condizione che noi nemmeno immaginiamo ma che a lui può causare un innesco, può diventare pericolosa per l'incolumità altrui. E pericolosa per l'incolumità si va dall'aggressione verbale fino all'aggressione fisica, che può poi volutamente o meno scaturire nell'omicidio. Questo è valido se parliamo di persone stabili mentalmente all'interno di una società, ma nel momento in cui ci attorniamo, portiamo qui persone instabili o che comunque arrivano da una condizione di violenza, questo 25% purtroppo è destinato a salire drasticamente. Ecco, quindi io vorrei che la gente facesse attenzione e non si facesse abbindolare dai concetti di è malato di mente, non è malato di mente. La malattia mentale è quella condizione tale per cui il soggetto ha dei comportamenti che ledono, danneggiano la propria vita o la vita degli altri. Quindi tendenzialmente chiunque senza un motivo valido, quindi di difesa, va a fare danno a terzi, è un soggetto mentalmente instabile. Ma con questo non è che possiamo giustificare la gente dicendo è mentalmente instabile.
0: Ma anche perché credo, scusa Sergio, che il confine tra mentalmente instabile e culturalmente non compatibile a volte è anche abbastanza labile. Cioè, io non lo so adesso, ma ultimamente ho visto dei filmati di gente che sembrava anche con una certa cognizione fare per dei futili motivi cioè non solo tirare dei pugni e buttare a testa la persona, ma poi saltargli sulla faccia. Cioè, ma questo è un pazzo oppure a casa sua si fa così?
1: No, allora e qui c'è un altro tema, il tema culturale, e poi il tema di odio. Anche qui io consiglio di togliere il concetto di odio razziale. La parola odio razziale ha a che fare se consideriamo le razze, no? Quindi se qualcuno riuscisse ad individuare e dimostrare che un gruppo di persone hanno un genoma diverso e quindi hanno una razza specifica che porta a comportamenti specifici, ma a livello di DNA mi viene da dire, allora potremmo parlare anche di razzismo, no? Ma se parliamo invece di comportamentismo, cioè comportamento che hanno questi soggetti, allora non parliamo più di razzismo, Però possiamo dire che determinati soggetti, mi sembra evidente, chiunque voglia discuterne, io sono qui, determinati soggetti hanno dei comportamenti pericolosissimi per la società. Sono pericolosi, sono aggressivi, e questo da dove deriva, se non deriva dalla parte genetica? E per quanto mi riguarda non deriva dalla parte genetica, deriva da quella che è l'esperienza del soggetto dal momento in cui viene al mondo. Fortunato o sfortunato, poverino o non poverino, la verità è che questi soggetti sono programmati consciamente o inconsciamente per svolgere azioni violente verso altri soggetti che loro riscontrano, identificano come soggetti da colpire, eliminare, eccetera, eccetera. Quindi, senza che diciamo l'ovvio, se un soggetto viene sottoposto continuativamente ad una cultura che promuove, giustifica l'odio, magari non lo fa ufficialmente davanti a tutti, ma poi lo fa in separata sede, questo soggetto diventa un soggetto pericoloso, perché quelle che sono le regole di convivenza generale che si sono sviluppate per la sopravvivenza della nostra specie in gruppo vengono eliminate. Cioè lui non ce le ha queste regole, non ha questi freni inibitori, perché lui è programmato per conquistare la razza, togliamo il concetto di razza, il gruppo etnico, il gruppo ideologico, la cultura all'interno della quale si sta avviando. Quindi il soggetto che arriva qua, programmato per considerare le genti europee subumane, non degne di continuare ad esistere, quando ci dicono noi facendo figli vi conquisteremo, ecco, questi soggetti è chiaro che hanno una programmazione ideologica molto chiara alle spalle, e a livello neurologico, cognitivo, comportamentale è un disinnesco delle protezioni ed è un innesco di violenza fino al punto di uccidere. Ed ecco perché una volta che sei a terra non si fermano, perché non è una questione di ti devo far capire che quello che dico io è giusto, e quando sei a terra che non puoi più rispondere per me l'hai capito, no, io ti devo eliminare. Purtroppo questo è quello che viene insegnato, ripeto, se qualcuno ha delle argomentazioni contrarie ne discutiamo, perché ormai dopo tanti anni purtroppo è così.
0: Beh, ma mi sembra acclamato, se sei per terra e qualcuno ti salta ripetutamente sulla faccia, come è successo di recente, un filmato che ho dovuto smettere di guardarlo, è evidente, o cioè o non ti rendi conto oppure sai che lo vuoi uccidere, vuoi che
1: no,
0: finisca.
1: È chiaro che c'è la volontà di uccidere.
0: È chiaro che c'è la volontà di uccidere.
1: Una persona che, allora, se escludiamo il soggetto schizofrenico, cioè quei soggetti che vengono considerati a livello statistico inferiori o a livello dell'1% della popolazione, quindi i pazzi, proprio quelli che devi sedare in modo continuativo, restano soggetti che possono perdere il controllo o proprio vogliono fare un'azione, ma nel momento in cui un'altra persona è a terra, nel momento in cui tu lo hai aggredito, il fatto di continuare a pestargli la testa è per arrivare a ucciderlo. Questo è il discorso. Potrebbe essere che da aggredito tu subisci uno stress psicoemotivo, si attiva il tuo cervello rettile, la parte limbica, che prende il sopravvento ed esclude la parte cognitiva razionale, e tu potresti perfino non essere cosciente di ciò che fai, ma perché hai subito un'aggressione grave, violenta, e ti stai difendendo. Allora potrebbe essere che arrivi anche a strangolare qualcuno, a coltellare più volte qualcuno con il coltello che trovi sul tavolo, però è una condizione in cui non sei tu l'attaccante.
0: No.
1: Tu sei quello che subisce.
0: Certo, ma infatti da questo punto di vista credo che, diciamo, le persone cosiddette normali, quelle magari come me che non sono avvezze con il combattimento, con situazioni estreme, sono

0: o con una coltellata nell'addome, così in soldoni, perché poi rispondo anche ad Enrico che mi chiede se tu tieni dei corsi in merito, se c'è un recapito telefonico. Ecco, stiamo cercando di organizzare con Sergio, e ve ne daremo notizia tramite questi microfoni, una serata informativa qui in radio tra settembre e ottobre. Adesso dobbiamo sentire la presidenza per la disponibilità e tutto quanto, però se ci daranno l'opportunità, faremo una serata informativa dove Sergio vi mostrerà anche alcune così basilari tecniche di difesa. Parliamo sempre di difesa qua, nessuno vuole diventare Rambo, anche perché per diventare Rambo ci vogliono, come Sergio, 20-30 anni di studio e allenamento costante. Ma magari qualche piccolo suggerimento, che se ce lo vuoi anticipare, appunto, come evitare di trovarsi dentro una situazione e dici: oddio, adesso è troppo tardi.
1: Allora, parliamo di questo, volevo chiarire solo una cosa prima. Tu dicevi sì, perché queste persone reagiscono in modi esagerati nel momento in cui ricevono magari il pizzicotto. Non si sta parlando di questo, secondo me. I casi in cui avvengono gli omicidi, avvengono le aggressioni, gli stupri, le violenze, sono casi di chiara premeditazione, cioè nella maggior parte dei casi questi soggetti vanno a caccia della preda e guardando nel gruppo poi ne scelgono una, ma non a caso, non escono di casa per andare a fare la spesa, tu li tocchi e loro scattano, escono di casa con l'idea chiara, come è successo a Pergine Valsugana, di andare a fare una spedizione punitiva che può concludersi con la morte, perché quando tu attacchi qualcuno con un'accetta o provi a bucargli un fianco con un coltello, un punteruolo, lo vuoi uccidere. Ecco, siamo di fronte a atti terroristici perché puntano a creare terrore nella popolazione, sono atti di violenza verso l'umanità, sono atti di violenza ideologica e quindi smettiamola di dire che siamo noi razzisti, abbiamo il diritto di difenderci da chiunque, il colore della pelle non ha nessuna importanza. L'astrazione sociale, l'astrazione ideologica ha importanza, non è determinante, ma è un grande fattore di rischio. Quindi per rispondere, purtroppo io devo dire, ma sfido chiunque, qualsiasi persona di scienza, cercare di smontare questa tesi, nel momento in cui io so che statisticamente il pericolo arriva da un soggetto che veste sempre di rosso, piuttosto che ha un tatuaggio specifico, piuttosto che appartiene a una cultura specifica, io da quei soggetti devo stare lontano un miglio. Quindi non posso più, come facevamo 20 anni fa, farmi il giro in centro e pensare agli affaracci miei. Non posso più andare a parcheggiare la macchina, girare il vicolo e avere la testa sulle spalle, guardare il telefono, peggio ancora avere le cuffie in testa. Io oggi, purtroppo, signori, siamo in guerra. Fa paura, è brutto dirlo, ma è la verità. Ma perché è la verità? Perché in un ambiente di guerra tu non vai a camminare come se niente fosse. Tu in un ambiente di guerra sai che in ogni momento, con una probabilità più o meno grande, potresti essere attaccato e quindi potresti perdere la vita. E oggi, con quello che vediamo nei fatti di cronaca, la verità è che siamo in un ambiente di guerra, con una frequenza più o meno elevata, a seconda delle regioni, dei posti dove ci si trova, gli orari, le condizioni di luce, noi dobbiamo avere chiaro che siamo a rischio costante di vita. Questa è la verità. E il prossimo step, che è già iniziato, sarà che la gente comincerà a difendersi da sola, perché purtroppo le autorità competenti o fanno di tutto perché questo non sia possibile, cioè che ti difendano loro, quindi ci sono o le leggi che impediscono agli operatori di polizia di difenderti o non sono in quantità sufficiente, ma la verità è che ormai siamo arrivati a questo livello.
0: Quindi stai dicendo: attenzione, in giro ci sono dei predatori, e la prima precauzione è quella di assumere dei comportamenti tali di non farli percepire a loro che noi siamo la preda giusta.
1: Esattamente, se un predatore individua, il predatore cerca una preda, Ma se ci sono 100 persone,

0: e mi dispiace dirlo, se non sei tu sarà un altro probabilmente, ma se tu adotti delle strategie comportamentali, cosa guardi, come sei vestito, come ti muovi, la distanza che tieni, di un certo tipo, tu sarai una preda meno appetibile di un altro soggetto.
1: Lo traduco a modo mio quello che ha detto Sergio, rivolgendomi soprattutto alle donne e ai ragazzi e alle ragazze. Cioè, il comportamento giusto è quello di niente cuffiette, niente occhi sul telefono, portamento bello dritto, ogni tanto magari anche guardarsi le spalle, evitare luoghi particolarmente isolati, bui, eccetera eccetera, ma soprattutto dare questa percezione al predatore: io sono vigile e presente. È brutto da dire, ma sceglierà qualcun altro.
0: Col Covid abbiamo imparato che la propria salute non può essere demandata, no? E adesso stiamo imparando che anche l'alimentazione e l'approvvigionamento non possono essere demandati, perché abbiamo visto che l'industria piuttosto che altre entità fanno i loro porci comodi e seguono i loro fini. Ultimo dei loro fini è far sì che tu sia in salute e stia bene. Dal punto di vista della sicurezza è uguale. Oggi non possiamo demandare la sicurezza alla polizia, perché loro lo farebbero volentieri, cioè io li conosco. È che oggi sono imbrigliati da un milione di regole inutili dal punto di vista del fare del bene alla popolazione, ma molto utili a far sì che loro non possano agire. Anche quando trovano soggetti in flagranza, devono pensare 100 volte a cosa fare, perché se per caso si sviluppa una condizione per cui sono costretti a usare l'arma da fuoco e la dovessero usare, vengono automaticamente indagati. Ma quello sarebbe il meno. Il problema è che poi spesso, anche dopo molti anni, quindi dopo traumi psicologici, emotivi, familiari,
1: spese
0: arrivano perfino a pagare per condizioni che una persona normale non accetterebbe mai di far pagare all'operatore. Eppure il meccanismo oggi è questo. Quindi dovete necessariamente gestire in autonomia, studiando, applicandovi la vostra sicurezza, cioè ciò che riguarda la vostra sicurezza, non ci sono altre questioni.
1: Adesso il passo successivo, ahimè, mi tocca sbordare in considerazioni anche di carattere sociologico, politico, eccetera, no? Perché non vorrei che questo fenomeno, che come hai sottolineato tu, è lasciato che dilaghi per volontà politica, perché se il poliziotto alla fine ha una serie di problemi e di prerogative negative per agire, è perché il suo superiore e quindi il ministero e quindi gli dice non fare questo, attenzione, eccetera, eccetera. Quindi c'è una volontà politica di questo. Quando le cose si esasperano troppo, la reazione della gente cos'è? C'è un problema, risolvetelo. Sì, lo risolviamo noi, un bel regime dove arriva la polizia per la qualunque, ok? E vengono limitate le libertà personali. Io ho paura che questa cosa qua venga incentivata, venga lasciata decadere e degradare, per poi un giorno arrivare a questo, di sì, adesso ci pensiamo noi e mettono tutti in riga, mettono tutti sotto regime. È plausibile o no?
0: Questo non posso parlare di questo argomento, diciamo così, data la mia posizione.
1: Certo, no, capisco. No, infatti ho espresso una mia ipotesi personale, no? Perché io
0: se guardassimo a Guerre Stellari, ecco, lasciami dire, se fossimo in Guerre Stellari, sarebbe ciò che narra il racconto.
1: Esatto, ma non solo Guerre Stellari. Io sono appena stato in Azerbaigian, che sicuramente non è un paese tra i più democratici al mondo, ma ho trovato veramente un paese meraviglioso, pulito. Ho avuto una percezione di sicurezza che qua in Italia me la sogno, ok? Un paese tollerante dal punto di vista religioso, tutte le religioni sono accettate, a maggioranza musulmana, ma quell'islamismo, diciamo, sano, tranquillo, tollerante verso tutti gli altri. E però ogni 50 metri sulle strade principali c'era un poliziotto, ma lì se ti comporti bene non ti faranno neanche un pizzicotto, come abbiamo detto prima. Però è chiaro che c'è poi una presenza importante dal punto di vista della sicurezza. È sempre un bilanciamento molto molto difficile da tenere. Fatto sta che pensare che la propria figlia esca di casa e ha una forte probabilità di essere attaccata, aggredita, violentata, questa è una cosa che non possiamo accettare nessuno di noi.
0: Ecco, mi hai fatto un piccolo assist. Io sono stato anch'io in paesi come il Qatar e altri paesi stan, e posso dire che ho sempre trovato persone meravigliose, sicurezza totale. Quindi il fatto che io dica nella mia nazione io devo stare attento a un certo tipo di ideologia e persone, uno potrebbe dirmi sì, ma la stessa ideologia ce l'hai di là. Non è così, perché facendo un salto, no? Io potrei professare una qualsiasi religione, ma dipende come la professo, ok? Cioè io posso prendere un libro dove ci sono scritte delle cose e puntare su alcuni temi e ottenere una certa programmazione psicoemotiva di un soggetto che mi ascolta, oppure lo stesso libro posso utilizzarlo ma scegliere di non spingere specifici temi ma spingerne altri e ottenere un soggetto completamente diverso. Adesso non è facilissimo da spiegare e non so se tutti mi seguono, però è un punto focale. Cioè i soggetti che abbiamo qui che rispondono a un certo tipo di religione in realtà rispondono a un certo tipo di religione, ma a specifici input e forzature che vengono fatte, cosa che in un altro paese la stessa religione trattata in un modo differente non porta a quel risultato, tant'è che gli stessi Emirati Arabi sono molto preoccupati da ciò che sta avvenendo in Europa, perché loro temono la radicalizzazione.
1: Ma
0: ciò che sta avvenendo qui
1: adesso l'assist me l'hai dato tu, non so se l'hai letta questa notizia abbastanza recente, proprio gli Emirati Arabi hanno cancellato le borse di studio da loro sponsorizzate presso le università britanniche, le hanno cancellate tutte, hanno detto non ve le finanziamo più perché nelle università britanniche c'è un problema di radicalizzazione islamica.
0: Esatto.
1: Gli Emirati Arabi dicono voi state radicalizzando gli islamisti nelle vostre università, cioè è una pazzia. Cioè Sergio, io non riesco a capire.
0: Io faccio una forzatura a questo punto. Immaginiamo il mondo al contrario, ok? Immaginiamo che negli ultimi 100 anni la parte del sud-est asiatico, tutta la parte araba eccetera avesse avuto prosperità e stabilità, e che invece da noi in Europa con la religione cristiana, con la Chiesa, scusami, preferisco dire con la Chiesa, ci fosse stato invece una condizione di instabilità costante, fondamentalismo eccetera eccetera. E sarebbe accaduto lo stesso, cioè se qualcuno si fosse preoccupato di creare barconi, di portarci lì e di farci trovare lì e qui dei fondamentalisti che producevano odio, rancore, che ci davano gli strumenti, perché vengono dati anche gli strumenti fisici, avremmo fatto noi, saremmo stati noi i fondamentalisti dall'altra parte, ok? Perché è solo questione di programmazione. Noi però dobbiamo svegliarci, perché sennò non solo ci facciamo sterminare, ma permettiamo che si crei qui una sacca di fondamentalismo che poi, usata da chi ne ha vantaggio, andrà a fare spread, cioè ad espandersi poi in tutto il resto del mondo.
1: Assolutamente. Questa è un fenomeno che la gente non riesce a capire, ma anche quando escono determinati post, per esempio Silvana De Mari ha fatto una lunga disamina della problematica su Instagram, forse dopo magari la mettiamo anche in onda, e vedi i commenti delle persone, dicono finalmente una che dice le cose ovvie, cioè non siamo stupidi, è inutile che continuate a dirci che non è vero, che appunto è razzismo, è limitato, è inutile, la gente l'ha capito e non capisce perché neanche un governo di destra riesca a mettere a mano seriamente a questo tipo di problematica. Nessuno, cioè veramente c'è una disincrasia che non si spiega.
0: Allora, mi sembra che a suo tempo Trump, qui non voglio dire né bene né male, io guardo ciò che è accaduto, quando è intervenuto in alcune città con la Guardia Nazionale, abbia ottenuto dei risultati immediati, totali e risolutivi, almeno nell'arco temporale in cui la Guardia Nazionale era operativa. Mi confermi tu che sei un po' più aggiornato?
1: Assolutamente, sono stati rimpatriati milioni di persone.
0: Ecco, al di là del rimpatrio però, diciamo, in generale l'obiettivo è stato raggiunto.
1: Sì.
0: Quindi vorrei che fosse chiaro per tutti, se ci fosse la volontà operativa di una maggioranza di potere, non sto parlando di una maggioranza politica, il problema si risolverebbe in una settimana. Il problema è che non c'è questa volontà, anzi la volontà è che le cose vadano avanti così. Io posso solo dedurre questo.
1: Beh, certo. Okay.
0: O siamo tutti stupidi, comandati da idioti, oppure si vuole che sia così. Beh, e se no qualcuno deve dimostrarmi dov'è il problema.
1: Poi questo lo framerei, lo incornicerei all'interno di una perdita di sovranità, perché de facto il governo italiano non può muoversi se non all'interno dei paletti dati da Bruxelles, dall'Unione Europea, che non è favorevole a difendere gli interessi nazionali particolari, ma a perseguire una politica centralizzata in totale discordanza a volte con quella nazionale, e gli stati nazionali ormai non possono fare più nulla. L'unica nazione che in Europa si è seriamente, veramente opposta all'immigrazione clandestina, perché è di quello che parliamo, perché nessuno vuole dire che tu, se sei un perseguitato in un certo paese, possa fare domanda eccetera eccetera, nessuno dice questo, però entrare a migliaia e milioni senza nessun controllo, questo no. La Polonia è stata fermissima, ha detto noi non ne prendiamo neanche uno. Oggi la Polonia mi risulta essere, ho visto dei servizi, fosse il paese più sicuro e in ordine d'Europa, ma soprattutto c'ha il PIL che cresce maggiormente di tutta l'Europa, e quindi facciamoci anche una domanda.
0: Sì. E comunque dal mio punto di vista anche qui chiariamo, immigrazione non controllata sicuramente no, follia pura. Immigrazione controllata ci sta secondo specifici crismi, ma deve essere controllata dall'inizio alla fine, cioè io devo controllare chi arriva, chi è, qual è il suo profilo psicologico, quali sono i suoi contatti, deve essere un sorvegliato speciale vista la situazione attuale.
1: Certo.
0: Non c'è, è chiaro che noi ce l'abbiamo la bocca con la privacy, no? Ma sta benedetta privacy, mi sembra che ormai sia diventata al contrario, no? Nel senso che firmi 200 carte per poi scoprire che ti controllano,
1: sì,
0: il telefonino ti ascolta,
1: sì,
0: eccetera,
1: sì,
0: eccetera. Allora, bisogna essere in grado sicuramente di controllare chi non si conosce. Se poi questo soggetto qua dimostra comportamenti antisociali, motivo in più. E ragazzi, se vogliamo aiutare qualcuno, io non sono mica per non aiutare la gente, ma dobbiamo essere in grado di farlo, se no moriamo. In ambiente tattico, se c'è un ferito, la prima cosa che si fa non è salvare, curare, assistere il ferito, se no sei morto anche tu. La prima cosa che fai è mettere in sicurezza l'ambiente. Se poi il ferito è ancora vivo, lo soccorri, se no muore. Ma se tu vai a morire tu per tentare di salvare l'altro, signori miei, la cosa non sta in piedi.
1: Non sta in
0: è una
1: piedi.
0: Bella favola che che forse hanno raccontato e continuano a raccontare tanti con la misericordia e tutte queste menate, ma la verità è che se tu vuoi aiutare una persona, anche dal punto di vista, lasciami dire, cristiano, devi essere vivo per farlo.
1: Assolutamente.
0: Non lo fai da morto.
1: Devi scegliere il male minore in certe situazioni. Il male minore è quello di difendere la maggioranza, la struttura, tutto quello che lì va intorno.
0: Volessimo essere davvero un'avanguardia, noi oggi dovremmo pulire il tavolo, strutturare la nazione per poter supportare chi ha bisogno ed è recuperabile, e aumentare il numero di persone che abbiano un'etica positiva, buona, di supporto, amorevole, cristiana, chiamiamola come vogliamo, ma che sia positiva per la sopravvivenza pacifica e civile dell'umanità. Ma dobbiamo avere le infrastrutture per farlo, dobbiamo avere la cultura per farlo, dobbiamo avere i centri per farlo. E invece ci perdiamo su cose, l'ho sentita l'altro ieri o oggi forse sta notizia, che adesso a Rimini fanno un convegno per le ostetrici per far partorire e allattare gli uomini. Ecco, cioè, questo, in una situazione di emergenza come questa, io capisco tutti, ci sarà qualcuno che adesso mi odia, ma non credo che questa sia la priorità. Io, perché credo che le priorità siano decisamente altre. Parliamo di sopravvivenza oggi. Questo è il nostro problema.
1: Sì. Guarda, stanno arrivando tanti messaggi che però leggerò dopo, perché voglio sfruttare la tua presenza fino alle 13, la pausa pubblicitaria, no? E qualcuno mi scrive, però questo lo voglio leggere che è appena arrivato, scusate, ma allora auspicate telecamere e poliziotti ad ogni angolo per la sicurezza. Allora, ti rispondo io, dal mio punto di vista è un grande dilemma, è un grandissimo dilemma, perché è assolutamente quello che non vogliamo. Ti ricorderai, non ti firmi purtroppo nel messaggio, mettete almeno il nome di battesimo, che se no mi sembra di parlare con uno spirito. E vi ricordate a questi microfoni con Paolo Rossaro la battaglia che abbiamo fatto per anni per le telecamere ad intelligenza artificiale di Trento, che leggevano il labiale, capivano il tuo mood, il tuo stato d'animo dalle espressioni facciali, intercettavano le conversazioni con tua moglie, dove va, cioè tutto, che poi praticamente non grazie a questa radio, magari un piccolo aiuto l'abbiamo dato, ma a Laura, la trentina, che alla fine grazie al garante della privacy gliela fate spegnere e smontare tutte quante. Quindi figurati quanto siamo a favore delle telecamere da questi microfoni. Ed è un rischio che io vedo concreto, cioè quando la gente ha paura chiede soluzioni al governo. In quel momento il governo è forte, può fare tante cose. Quindi per me è un grande dilemma. Quindi anziché mostrare paura, secondo me bisogna mostrare le palline e dire ai nostri politici: guardate che noi non, se non risolvete questa cosa, non bloccate i flussi, non procedurizzate chi entra, non rimandate a casa chi si comporta male, io non ti voto più, vaffan puntini puntini. Questo bisogna fare. E poi bisogna anche, come dire, cambiare anche la percezione, perché tanta gente è veramente annichilita da questa situazione. E allora vorrei tornare in questi ultimi minuti, caro Sergio, proprio calarmi nella realtà. Abbiamo parlato prima delle ragazze che vengono inseguite, nella peggiore dei casi molestate, aggredite, violentate. Vogliamo dare alle ragazze qualche consiglio spicciolo pratico su come cercare di evitare questa situazione?
0: Allora, serve l'awareness, cioè la capacità di capire cosa c'è intorno, e non è facile.
1: Consapevolezza.
0: L'unico modo, la consapevolezza di dove sei, questo è il numero uno. Noi abbiamo tutti una cosa che si chiama la capacità di mentalizzare, cioè la capacità di leggere, noi tanti lo chiamano sesto senso, leggere i comportamenti, le intenzioni altrui. In realtà ci sono discipline come la lettura delle espressioni facciali, la lettura della comunicazione del corpo, la prossimità. Ci sono discipline specifiche che ci aiutano a capire se quello che si sta approcciando a noi ha un'intenzione positiva o negativa, ma ne siamo completamente, non ne siamo a conoscenza. Cioè è stato schermato dalla cultura che in cui abbiamo vissuto, dal buonismo cattolico, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo fare un passo indietro, le ragazze devono cominciare a studiare. Io potrò darvi dei libri magari in futuro, ma poi magari li pubblicate, sono libri scritti da vari personaggi di tutto il mondo che ci danno uno spaccato su questo tipo di competenze. Secondo me bisogna tornare ad avere queste competenze. Queste sono competenze che io insegno nei primi 8 incontri agli operatori di polizia, perché anche loro purtroppo nessuno glieli insegna. E dopo che acquisiscono queste competenze mi dicono: sai che dopo che abbiamo fatto quel corso lì ho capito questa cosa qui, sai che quell'evento lì se non avessi saputo sarebbe finito magari male, e invece ho capito che quella lì stava pensando questa cosa qua, quindi ho tenuto un po' di 2, 3, 5 metri di distanza e sono riuscito a gestire tutto senza andare in escalation. Perché poi il punto è, ricordatevi che nessuno vi può fare male se non vi tocca. Cioè, anche se uno ha il coltello, ma si trova costantemente a 20 metri da voi, non vi potrà mai far del male.
1: Sì, è un paradosso assurdo, ma è così. Cioè, uno può dirti, ma è ovvio che non ti può fare... Sì, è tanto ovvio che però se lo applichi non ti fa male veramente.
0: Sì. Questa è la base. La gestione della distanza, la gestione, il riuscire a vedere le mani dell'aggressore, del potenziale aggressore che hai davanti, e non rimanere bloccato tra più aggressori. Cioè, sono tutte cose fondamentali. Io ho lavorato a suo tempo con dei soggetti che arrivavano da un paese estero, sono venuti qua in Italia con tutte le loro autorizzazioni, siamo saliti sul grappa, che qua penso che tutti lo conoscano, e a un certo punto non me li vedo più dietro, erano con la loro macchina. E poi quando ci fermiamo in altre situazioni vedo la loro macchina che assume tutta una serie di azioni particolari. Allora poi gli ho parlato, gli ho chiesto, gli ho detto: io conosco tutta una serie di azioni, capisco quello che state facendo, ma come mai così tanta distanza? Io non vi vedevo più, avevo paura di avervi perso. E loro mi hanno detto: questa è la nostra procedura standard, cioè sono procedure di disimpegno per evitare che qualcuno gli arrivi da dietro e gli imbottigli, e magari poi gli assalia, eccetera.
1: Certo.
0: Eccetera.
1: Sergio, molto interessante, mancano 20 secondi, quindi ti voglio salutare, poi entra la pubblicità in automatica. Dopo la pubblicità commenteremo insieme tutti i post che sono arrivati. Io ringrazio tantissimo Sergio, cercheremo di organizzare questo corso qua in radio, vi daremo notizie. Grazie ancora Sergio.
0: Ciao a tutti, fatemi bene.
1: Ciao, grazie.

0: Eccola questa meravigliosa She's a Rainbow dei Rolling Stones, non l'abbiamo messa su casualmente, e fra qualche minuto ci raggiungerà anche Paolo Rossaro e leggeremo tutti i messaggi che ci avete mandato come nostra consuetudine. Ma perché abbiamo messo questo pezzo ve lo lascio spiegare da mio fratello Marco qui accanto e poi ci sentiamo.
1: Buongiorno a tutti. Allora, siamo partiti oggi con questa She's a Rainbow dei Rolling Stones non per parlare dei Rolling Stones, ma per portare l'attenzione su un musicista importantissimo della scena mondiale degli anni 60, 70, 80, che è stato forse un po' dimenticato nonostante il suo grandissimo ruolo all'interno della la scena mondiale musicale di quei decenni. Sto parlando di Nicky Hopkins, che forse è un nome che non dice molto a tutti, nel senso che fosse un po' una cosa per appassionati. Chi è stato Nicky Hopkins? Nicky Hopkins è stato il più grande session man di pianoforte della scena musicale di tre decenni. E ha vinto da molto giovane una borsa di studio alla Royal Academy of Music, quindi dove ha iniziato la sua preparazione musicale con studi classici. Fra i compagni di corso all'epoca aveva un altro giovane promettente pianista dal nome Elton John come compagno di corso. E si stima che abbia suonato in oltre 250 album, dischi, e questa è una stima al ribasso, perché fare una stima proprio giusta è praticamente impossibile, in quanto in molte sedute di registrazione lui ha suonato pianoforti in pezzi dove non è stato neanche accreditato, poi sulle copertine di dischi, eccetera. È morto piuttosto giovane, a 50 anni, nel 1994. Lui diceva di se stesso, non so adesso dirvi con quanta serietà o con quanta ironia, fosse la reincarnazione di Chopin. Diciamo che è un po' accomunato al personaggio di Chopin dal fatto che tutti e due sono morti piuttosto giovani, Chopin ancora prima, 39 anni, e tutti e due erano di salute molto cagionevole, tanto che Hopkins ricevette molte richieste da gruppi di livello mondiale di partecipare a tour, eccetera, ma poté raramente farlo proprio perché le sue condizioni di salute non gli permettevano di mantenere il ritmo delle tournée. Faccio solo un breve elenco di alcuni dei nomi con cui ha suonato nei dischi di questi personaggi, perché fare un elenco completo richiederebbe probabilmente dei minuti. Cito alcuni nomi: Beatles, Rolling Stones, Jefferson Airplane, Rod Stewart, Who, Eric Clapton, Simon & Garfunkel, David Bowie, Led Zeppelin ed altri. È stato un po' il suo nome, ha avuto un po' giustizia, diciamo, la sua memoria negli ultimi anni, in quanto è uscito un documentario due anni fa sulla sua vita, e inoltre nel 2025 è stato introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame come Musical Excellence. Ecco, quindi nei prossimi ascolti musicali ascolteremo alcuni di intro o brani dove ha partecipato, e sono sicuro che tutti quanti li riconoscerete.
0: Molto interessante questa storia di Nicky Hopkins, questo pianista trasversale che ha veramente aiutato i grandissimi della musica rock a incidere e a migliorare i propri brani, e quindi sentiremo altri suoi brani nel corso della trasmissione. Mettiamo un attimo questo brano, giusto il tempo di agganciare Paolo, e poi siamo di ritorno da voi.

0: Eccoci di ritorno, ci sei Paolo?
1: Bene, io ci sono. Intanto buona giornata a tutti, viva la vita e grazie a te Alessandro, ma soprattutto io devo ringraziare Marco perché finalmente ascolto musiche, Marco, che non escono dalla percezione della mente di tuo fratello.
2: Ok, bene, mi fa piacere, grazie,
1: È uno scherzo Alessandro, ma siete cultori musicali, veramente, avete Marco poi naturalmente la sua vita, il suo pane, per cui vi ringrazio veramente, ambedue, è piacevolissimo ascoltarvi,
2: Grazie mille.
1: L'argomento che hai introdotto stamattina, beh, si aggancia tantissimo a quello che continuiamo a parlare, di cui parliamo, perché i nostri giovani devono prendere veramente visione di come sta vivendo questa società e cosa sta succedendo in questa società. Se non aprono gli occhi loro, loro si mettono in moto per un futuro diverso, a loro lasceremo un'eredità veramente pesante a queste creature. E senza andare, pensa, se ci fossi stato oggi avrei anch'io fatto ascoltare le chiacchierate della De Mari, perché tutto sommato lei sta semplicemente dicendo pane a pane e vino al vino, e noi non dobbiamo scandalizzarci di questo, no? Se noi pensiamo a Loriana Fallaci 20 anni fa, 30 anni fa, quando scrisse quel testo in cui descriveva l'invasione, come sarebbe successa questa invasione da parte dell'Islam, che nessuno di noi ce l'ha con l'Islam in sé per sé, nessuno ce l'ho anche con le persone islamiche o provenienti da paesi dove vige la religione islamica, ma è questo islamismo estremista e questa follia del coso che sta distruggendo. Stanno prendendo il potere, non l'Islam religione, l'Islam potere delimenziale, potere come si può chiamare. Sono veramente non mi viene il termine, quasi c'è una
0: è semplicemente una versione estremistica, Paolo, perché io poi più tardi parlerò un attimino del viaggio che ho appena fatto in Azerbaigian, ma lì c'è un cosiddetto Islam tollerante e moderato,
1: ma non c'è nessun problema.
0: Ci sono chiese cristiane intitolate a Santa Maria, ci sono delle sinagoghe e vissero felici e contenti.
1: Ma è che deve essere così, se il concetto religioso è guidato semplicemente da un pensiero di pace, di rapporto, di serenità, che tu sia cristiano, che tu sia ebreo, che tu sia musulmano, che tu sia amante di Sai Baba, di qualunque creatura tu voglia esserci, ma avrai di fondo una questione di pace, una questione di tolleranza, no? Ma altrimenti no. Lì è terrorismo allo stato puro, terrorismo allo stato, e quando c'è scritto, quando io dico Allah Akbar, ok, e faccio della mia vita, faccio del mio atto perché io voglio conquistarmi il paradiso uccidendo gli infedeli, beh lì c'è qualcosa di sbagliato, tanto sbagliato, ma che ne va a rimettere questa nostra società, questa nostra vita. Accidenti.
0: Ne abbiamo parlato con Paolo, tutti gli italiani sono consapevolissimi di questa cosa, ma la politica non può o non vuole fare nulla. È una disincrasia che ti manda in cortocircuito il cervello, capito?
1: Ecco, c'è un'altra cosa che mi manda in cortocircuito. Io credo che sia aperto a tutti quanti noi la visione di quello che abbiamo vissuto 5-6 anni fa ormai, porca miseria, con la scusa della cosa, no? del Covid, no? Ma quanti italiani hanno veramente preso in mano la storia dicendo ma ciò che mi viene suggerito come farmaco, come è valido o meno, ciò che mi hanno costretto a fare è stato valido o meno, oggi si continua a fare, ma perché l'hai fatto? Perché hai offerto il braccio alla patria? Ma sai, dovevo, capisci, non c'è ancora una presa di coscienza, non stiamo ancora crescendo, siamo cresciuti sul piano sanitario, immagina su un piano politico sociale.
0: Ma Paolo, ma forse non è neanche un problema di presa di coscienza, è proprio un problema mediatico, perché, e dopo ne parlerò dei diari di Fauci, che è una cosa talmente esplosiva, talmente eclatante, che ribalta tutta la narrativa degli anni che hai appena menzionato, che non può essere che solo la verità ne parla e nessun altro media, ma neanche questa radio ne ha parlato, dicendo. Abbiamo le evidenze scritte, abbiamo le evidenze che quegli anni sono stati tutta una pantomima, è tutto davanti ai nostri occhi e nessuno ne parla, quindi capisci che relativamente a questo tema, relativamente al tema della sicurezza, c'è un ordine di scuderia che non se ne deve parlare.
1: Ma lo so, vedi il discorso, ad esempio, assolutamente peccaminoso, quando mi sento dire dobbiamo accogliere tutti se vogliamo essere cristiani. Ma che porcheria è questo? Allora, se io voglio essere cristiano, accolgo quella creatura lì nella mia casa, hai capito? E tu che apri la bocca per niente, te li accogli nella tua casa, e però se sei cristiano li insegni a vivere in questa dimensione, gli insegni a dare una dignità alla vita, non che la vita sia veramente... Hai capito? È qualcosa di drammaticamente pericoloso.
0: Ma il fatto di accogliere il diverso lo spiega benissimo la Silvana De Mari, e se hai un minuto mi piacerebbe far sentire questo suo intervento breve su, che ha fatto su Instagram, dove dice: ma dove sta scritto che io devo essere obbligato a accogliere il diverso? Perché il nostro DNA, la nostra percezione invece è proprio per un tema di un istinto di sopravvivenza, di conservazione, tendiamo ad accettare più persone che più o meno sono simili a noi per valori, sì, per apparenza, per tutta una serie di cose, ma è nell'istinto umano, ma anche animale. Cioè il diverso lo accettiamo con riserva, proprio perché è diverso dici aspetta un attimo, capiamo che persona è, e dopo l'accetti. C'è uno step in più. Posso far sentire, rimani in linea,
1: sì,
0: se faccio sentire un attimo,
1: sì,
0: la De Mari. Un attimo,
1: vai.
0: Stai pure in linea.
1: Sì.
0: Aspetta,
3: Perché vede, signora, lei non può obbligarmi ad accogliere un diverso. Il diverso, in quanto diverso, si assume lui la responsabilità della sua diversità. Io non ho l'obbligo di accogliere diversi, perché ho l'assoluto diritto a voler essere circondata da gente che mi somiglia. È un mio diritto fisico, la base sul sistema limbico, dove ho i segni di affiliazione al gruppo, signora. Io non voglio accogliere diversi. Sarò cattiva, me la vedo io col Padre Eterno il giorno del giudizio universale, ma nessun fottuto Stato mi può imporre l'obbligo di accogliere.
0: Tira in ballo il sistema limbico, Paolo, poi continua.
1: Sì, sì, vai tranquillo, vai.
3: Accogliere diversi, ma siete impazziti? Non vogliamo queste persone, non vogliamo la loro religione. Alcuni di loro sono persone per bene, ma non lo metto in dubbio, signora. Lei crede che in Germania da 35 a 45 fossero tutti cattivi? C'era un mucchio di persone per bene. Signora, non ho bisogno che ogni islamico desideri uccidermi, me ne basta il 10% perché la mia vita diventi un inferno. Cioè, state zitti, perché noi paghiamo la vostra idiozia, noi paghiamo la vostra stronzaggine. La paghiamo con tutti i morti, la gente messa sotto in macchina, non fate nemmeno un minuto di silenzio, che schifo. La paghiamo con gli accoltellati, la paghiamo col terrore, la paghiamo non potendo uscire la sera. L'ha fatto un minuto di silenzio per la signora Esposito uccisa a Modena da un fottuto terrorista islamico? No, che schifo! Che schifo! Che schifo! Bene, signora Rosaria Bindi. O ci dice qualcosa di molto intelligente, cioè ci spiega la tecnica con cui questi si possono integrare, o porca fottuta miseria, stia zitta.
0: Insomma, l'ha presa, l'ha toccata piano, come si dice.
1: Allora, guarda, io ci rido sopra, perché mi immagino, conoscendola, avendo fatto delle serate anche con lei, conoscendola, poi noi la conosciamo e via dicendo, è una creatura che tutto sommato ha una certa età, perché la Silvana ha una certa età, è di estrizione cattolica, molto lo senti, lo vivi e via dicendo, no? E quindi però è lì, si arrabbia a questi momenti anche lei, come quelli che a volte prendono il sottoscritto e prendono tutti coloro che hanno a cuore veramente, vivono questa situazione sapendo che si potrebbe risolvere e nessuno fa niente, e sapendo poi che dall'altra parte, e purtroppo qua c'entra la politica, purtroppo dico, che l'arte meravigliosa di essere al servizio della gente, ma c'entra la politica più becera, più sporca, più interessante, c'è addirittura questo assurdo disinteresse, no? A non voler vedere, anzi a creare problemi, e poi a incolpare gli altri che devono risolvere e trovare la situazione. Questo è il problema di fondo che mi dà un fastidio terribile. Però viva la vita.
0: E proprio perché siamo su delle frequenze diverse a livello di informazione, ti voglio far sentire questo breve intervento di questa signora nigeriana, poi lo commentiamo.
4: Ha preso il primo posto nel mondo per la persecuzione dei cristiani.
0: La
4: più di 3.600 chiese sono state bruciate e distrutte, proprietà cristiane distrutte, più di 5.200 vittime di violenza, di abuso, di matrimoni sforzati, pure donne incinte violentate, uccise, bambini che vengono rapiti dalle loro scuole per una somma di soldi, vedi donne che lasciano la propria casa e poi tornano per vedere la loro famiglia distrutta, la loro casa distrutta, proprietà distrutte, le persone ora sono sforzate a lasciare le proprie radici, le proprie case, solo perché rifiutano di credere nell'Islam. Dove sono gli influencer, i content creator che parlano di cose importanti? Dove sono tutti quelli che parlavano della Palestina? Perché il mondo si muove per alcune tragedie e resta in silenzio per altre? Perché sono africani? Perché sono cristiani? Perché stare in silenzio? Dove sono tutti quei musulmani che dicono no, l'Islam in realtà è una religione pacifica, questi sono gli estremisti? Perché non uscite e attaccate questi estremisti? Perché? Tantissime persone in Nigeria stanno morendo perché non sono musulmani.
0: Nessuno dice una parola.
5: È la verità. E qui devo dirti che Trump, che tu conosci bene.
0: No, non è che lo conosco bene. Sono informato, non lo conosco personalmente.
5: Ma lo so, ma che sei informato bene, scusami la mia espressione, che sei informato bene, ok? Ha posto però il problema della aggressione dei cristiani nel mondo, ok? L'ha posto Rademari, l'ha posto il padre, anche il Santo Padre, ok? Ma perché la nostra politica e perché i politici? Dove sono le femministe? Ma perché abbiamo avuto Bologna sotto sopra per un arresto e una morte? Per l'amor di Dio, una morte è sempre una morte, sia chiaro, e nessuno dice, ma fatta semplicemente nel pensare di far del bene in qualche maniera, fermare una creatura, non bloccare qualcuno che avrebbe potuto fare dei guai, pulito. E che è andata messa sotto sopra una città, e per la donna, l'ha citato anche prima, di Modena, neanche un minuto di silenzio, certo. Ok? Ma allora questa diversità significa che la società è malata. Viviamo in una società malata.
0: Paolo, c'è qualcuno molto dall'alto che ha dato degli ordini di scuderia ben ben precisi. Ti faccio un altro esempio a livello europeo e globale. In Belgio è stato condannato un professore universitario che durante una lezione ha citato dei dati dal Ministero dell'Interno belga in merito alle percentuali di delitti, di queste cose qua, evidenziando che un certo gruppo etnico indubbiamente aveva dei numeri molto molto più alti della media nazionale, no? Davanti agli occhi di tutti questa cosa qua. Lui è stato condannato e il giudice nella motivazione ha detto: quello che tu hai citato è corretto, non è che hai dato dei dati sbagliati, però siccome questi dati tendevano a denigrare una minoranza protetta, io ti condanno.
5: Ma roba da matti.
0: Lui è stato condannato perché questi dati oggettivi mettevano in cattiva luce una minoranza protetta.
5: Roba da matti, è questo che mi spaventa, no? è questo che mi fa anche questa interpretazione della legge fatta secondo un concetto di tipo politico. E questo avviene continuamente da noi, per l'amor del cielo, è una cosa altrettanto, vedi cosa succede, questo potere nel potere che è la magistratura italiana, no? Non mi meraviglia più nulla, però mi mette veramente, come si può dire, in preoccupazione, non tanto per noi, vedi? Noi potremmo, soprattutto il sottoscritto, no? che tutto sommato è un diversamente giovane, però ho dei figli, ho dei nipoti, è un mondo che vogliamo lasciare, un mondo che sia in grado di vivere in pace. E qui si sta rischiando veramente di lasciare un mondo che non viva mai, magari per 100 anni ancora, se non per 200, finché chissà cosa succede, finché la natura farà piazza pulita di questo povero mondo qua, di questi poveri esseri che si chiamano uomini, no? E si riprenderà il diritto di ricominciare da capo.
0: Perché guarda, dice sempre questo. Tu hai citato citato la guerra, ha fatto un post su Instagram, non lo faccio sentire perché è in inglese, Aleksandar Vučić, che non è altro che il premier serbo, persona politicamente molto preparata e molto ben informata. Lui ha fatto un post che mi ha detto: ma come mai questo qua dice? Lui ha detto: attenzione, ci dobbiamo preparare perché a breve inizierà una guerra di dimensioni apocalittiche.
5: Una roba da matti.
0: Ma l'ha detto Vucic, ripeto, non è un pazzo, non è un complottista, è un capo di Stato rispettato e ben conosciuto da tutto il mondo, una persona secondo me politicamente capace perché è riuscito a mantenere un equilibrio, nel senso che non ha strappato né con la sfera russa né con la sfera, diciamo, americana, un pochino con quella europea, perché l'Europa non sopporta che una nazione dica no, a me non mi interessa entrare in Unione Europea, io voglio mantenere la mia sovranità, voglio prima vedere l'interesse dei serbi, e ci sta riuscendo in modo egregio. Lui sta continuando ad approvvigionarsi da idrocarburi a, diciamo, a basso costo, anche se stanno cercando di tagliargli tutte le pipeline, le gas pipeline che arrivano da altri paesi come la Bulgaria, eccetera eccetera, però lui è riuscito a mantenere un certo equilibrio, a non strappare con nessuno. Davanti a questa affermazione io sono rimasto basito, veramente basito.
5: Guarda, io lancio un appello veramente, ragazzi, a tutti quanti, a chiunque voglia ascoltarci, a chi ci denigra, va benissimo, non ce ne frega niente, per l'amor del cielo, io dico sempre che stiamo a piedi proprio perché c'è il più e il meno sulla terra, o viceversa, c'è il meno e il più, non cambia nulla, ma dobbiamo pensare di cercare di capire cosa ognuno di noi potrebbe fare per sconfiggere questa catastrofe che potrebbe veramente far estinguere l'umanità, perché l'umanità...
0: Probabilmente dovremmo calcare le parole di Gandhi, che diceva: sì, tu stesso il cambiamento che vorresti vedere nel mondo.
5: Proviamo a farlo, non abbiamo tante scelte, d'accordo?
0: Va bene.
5: Guarda, io ti lascio perché sono al mio terzo giorno di vacanza.
0: Wow,
5: oggi
0: bene.
5: Spero di arrivare almeno al quinto, se ce la faccio al sesto. se ce la faccio al sesto, per cui ti lascio al tuo, grazie per essere lì, grazie a Marco, Marco ascolterò la trasmissione non tanto per la presenza del tuo fratello Alessandro, ma perché ci sei tu, per fortuna, che mi illumini la mente per questa meravigliosa. Ok, un abbraccio a tutti voi.
0: Grazie,
5: grazie, ragazzi. Ciao, ciao, ciao, viva la vita. Ciao, ciao, ciao.

0: Abbiamo sentito questa splendida ballata You Are So Beautiful di Joe Cocker. In realtà questo brano è stato scritto da Billy Preston, un altro mostro sacro della tastiera dell'epoca d'oro degli anni 60, 70, 80, eccetera. E Joe Cocker sente la versione di Billy Preston, decide di farne una cover sua, e quindi la scelta ovvia per una ballata pianoforte e voce può essere solo una: chiamare Nicky Hopkins, che abbiamo sentito anche in questo pezzo col suo splendido pianoforte.
1: Benissimo, bene, bene, bene, grazie Marco. Allora, il nostro fil rouge della trasmissione è questo Nicky Hopkins, questo pianista straordinario. Abbiamo anche avuto Paolo come gradito ospite a distanza, e adesso vorrei veramente leggere un po' di messaggi, cercherò di leggerli tutti come mio solito, poi magari fra una decina di minuti, prima o subito dopo la pubblicità, prendiamo le telefonate. Allora, Patrizia da Treviso si riferisce ancora al discorso di abbiamo messo Kung Fu Fighting all'inizio, mi scrive: avevo 15-16 anni e c'era il ballo appropriato di Kung Fu, appunto, che ballavo con tanto piacere strepitoso, sia il pezzo musicale che il ballo. Grazie, ottima continuazione. Bene, grazie a te Patrizia. E poi ci scrive Angelo: carissimo, mi dispiace che credi ancora alla punizione per i politici, sia ancora il voto. Se fossero vero non ci farebbero votare. Non vedi che è un gioco delle parti? Sì, Angelo, concordo in massima parte con te, però sono ancora convinto che il non voto non mi convince ancora pienamente, ma forse perché sono un po' condizionato da quello che succede in America col voto, a parte che sta avvenendo in tutta la sua evidenza la frode che c'è stata nel 2021, la frode elettorale. Stanno cercando veramente di fare pulizia. È stato annunciato che per le midterm di novembre manderanno migliaia e migliaia di ispettori a controllare lo svolgimento regolare dei voti. Speriamo che passi anche questa legge che obblighi i cittadini di presentare la carta d'identità al momento del voto in America. Voi direte: ma perché, quando mai? No, in America puoi dire: io sono Pinco Pallino, sono cittadino americano, risiedo qui, voglio votare. Ah sì, prego, prego. E gli danno una scheda, poi magari si ripresenta dopo 10 minuti. Questo è quello che è il voto fraudolento in America, e questo non deve succedere. Di presentare una carta d'identità, eccetera. Quindi, Angelo, per rispondere alla tua domanda, sì, è vero quello che dici. Non, in primis, io non devo pensare che col voto cambierò. Guardate che molti di noi avevano magari riposto delle speranze nei 5 Stelle, che volevano ribaltare il Parlamento, cambiare tutto. Le denunce giustissime di Grillo allora, e alla fine non è cambiato nulla, non sono riusciti a far cambiare nulla, anzi si sono, dal mio punto di vista, venduti alla peggiore politica. Quindi mi riferivo forse un po', quando parlavo di voto, a quello americano, dove quando voti in una maniera diversa parecchie cose cambiano. Comunque grazie Angelo per questa tua critica e input. Poi Laura: buongiorno, grazie per l'argomento. Io sono disabile, ma non voglio essere una preda, sto molto attenta. Giustamente, come già detto, siamo in guerra. Nel mio caso dovrei fare richiesta per poter avere un'arma e un corso per imparare ad usarla, ovviamente solo per immobilizzare e mai per eccetera eccetera. Laura, sì, l'esperto di questa materia non l'abbiamo più in linea, quindi non so cosa risponderti. Comunque, se mi permetti, mi segno il tuo numero, poi magari cercherò di metterti in contatto, che magari potrà darti, mi scrivo giù il tuo numero, che magari può darti qualche consiglio. Dal mio punto di vista, l'arma da fuoco è una cosa bivalente. Intanto poterla portare in giro, perché una cosa è fare il porto d'armi, ce l'hai, la devi tenere a casa o vai al poligono a sparare, non è che te la puoi portare al bar. Questa è la prima indicazione. Secondo, l'arma da fuoco bisogna sapere veramente usarla. Io non riesco a darti altri

un'arma a doppio taglio. Bisogna stare molto molto attenti ad auspicare una situazione di questo genere. La cosa migliore sarebbe un governo che è amico della popolazione e ne vuole il bene, e però ciò non significa invadere o limitare le libertà dei cittadini che non recano danno alcuno agli altri cittadini. Quindi è un equilibrio molto molto difficile. Ci può essere anche una massiccia presenza di polizia per mantenere l'ordine, che però non inficia la libertà di pensiero. Non è quello che sta accadendo in Europa. Ho fatto prima l'esempio: in Europa sta cavalcando una preoccupantissima cappa di censura, preoccupantissima, dove veramente la libertà di pensiero diventa un problema, dalla denuncia alla chiusura del conto bancario fino anche all'arresto. Quindi questo, in una che si definisce una democrazia liberale, non può assolutamente accadere. Poi abbiamo Andrea, ui ui ui, ma tutta roba che hai scritto oggi questa. Provo a leggere degli stralci perché sennò ci metto 20 minuti. Per avere un quadro più completo, consideriamo anche le false flag e una progettualità ben precisa, creare dei problemi per ottenere. Sì, l'abbiamo detto prima: dire al governo aiutaci, costa tanto in termini di libertà a volte. Quindi dobbiamo andarci piano. Consideriamo l'esercito nelle strade, iniziato circa 20 anni fa, il piano Caleggi e tante altre cose. Ma l'esercito nelle strade, sinceramente, qui da noi non è che lo vedo più di tanto. Però il piano Caleggi è un'altra cosa, è secondo me all'opposto dell'esercito per le strade, perché il piano Calergi è un piano che trae ispirazione, dal mio punto di vista, da certa, come chiamarla, filosofia politica molto diversa. Tirerei più in ballo proprio per strategia del piano, la società dei Fabiani, la Fabian Society, che si ispira invece a un modello del raggiungimento dello scopo attraverso mezzi molto più subdoli e diluiti nel tempo. Quindi prendere il potere delle menti e il potere politico attraverso lenti processi di assimilazione. Forse è questo che sta più accadendo. Sempre Andrea, scusate, ma l'instabilità non è stata creata da secoli in Africa per sfruttare le loro risorse, mettendo dei dittatori filo occidentali. Che differenza c'è con l'Europa ora? I metodi non sono gli stessi, cambiando solo il target. Per un progetto più ampio non bisognerebbe anche capire chi muove le file e come, da chi è ordinata la Commissione europea. Indubbiamente nei secoli c'è stato uno sfruttamento del continente africano per le sue risorse e tutto quanto. Ci sono state tante ingiustizie, c'è stata anche la fase dello schiavismo, ci sono stati fenomeni devastanti. Malgrado ciò, io non è che per questo dico sì, sa, vi abbiamo fatto nei secoli passati, non ora, tanto male, adesso fate quello che volete da noi. No, non sono di questa tesi. Katia, buongiorno. A voi interessante la trasmissione. Si dovrebbe prendere ad esempio dal Giappone. Non se avete sentito le parole del presidente del Giappone, la Boldrini ha detto che gli emigranti ci portano le loro culture, che noi dovremmo prendere come esempio. Vabbè, questa è una vecchia storia ormai, che ormai è ridicolizzata da chiunque. È vero che dobbiamo cercare di cambiare noi stessi, ma se non cambia anche fuori non si potrà vivere così. Certamente, stiamo dicendo, credo, un po' le stesse cose. Adesso leggo ancora Roberta da Treviso e poi sentiamo un bel pezzo di musica. Sempre il filo conduttore è sempre questo Nicky Hopkins, pianista straordinario. Carissimi Paolo e Alessandro, i fanatici islamisti stanno facendo passi da gigante nel più totale silenzio del mondo occidentale. Gli islamisti sono ormai dislocati in ogni angolo del pianeta, hanno grandi poteri occulti e così hanno avuto via libera nella loro opera. In radiogramma diversi conduttori affrontano questo grave problema. Ho letto con dispiacere l'intervista rilasciata da De Mari in merito all'antroposofia. Ho apprezzato molto la magistrale risposta che il signor Fabio Bressaci le ha dato. Non aggiungo altro, sì, anche perché mi sono tante canne al fuoco. Beh, ne abbiamo parlato prima. L'Inghilterra, secondo me, è un paese, dal mio punto di vista, spacciato, nel senso che
ormai l'ISM ha preso talmente strada, includendo anche l'apertura di tribunali

basati sulla Sharia e tante altre cose che lì veramente ormai non so come faranno a mantenere questa grandissima tradizione che nel bene o nel male l'Inghilterra ci ha insegnato come essere nazione, come essere anche democratica in passato, come avere delle libertà che oggi vengono sempre più circoscritte. Non so perché c'è stata questa volontà anche da parte della corona di distruggere completamente il retaggio britannico, no, non me lo so spiegare. Per quello che riguarda l'intervista sull'antroposofia e la risposta di Brescaccin, sì, li ho letti anch'io, mi pare, sulla verità. La De Mari ha una visione, diciamo, abbastanza ortodossa per quello che riguarda la fede cristiana. Rudolf Steiner ne ha una diversa. Sinceramente, a me mi piace cogliere l'aspetto positivo di entrambe, ok? Non mi piacciono alcune sfumature del pensiero di Steiner e non mi piacciono alcune sfumature del pensiero della Chiesa, ma credo che finché mettiamo Gesù Cristo nel nostro cuore, nessuna delle due filosofie avrà alcun tipo di problema. Uno stacco musicale e poi ci risentiamo subito.

0: Ok, allora questa era la famosa Jealous Guy, splendida ballata di John Lennon, dove abbiamo potuto ancora sentire in sottofondo e nell'intro il grandissimo pianoforte di Nicky Hopkins. Mi fa molto piacere che Nico mandi un messaggio dicendo di non dimenticare Nicky Hopkins con Jeff Beck, assolutamente. Come ho detto all'inizio, la lista di nomi che ho fatto era un po' tagliata, diciamo, perché elencarli tutti sarebbe stato lunghissimo, però con gran piacere associamo appunto il nome di Nicky Hopkins a Jeff Beck, che è morto nel 2023, quindi abbastanza di recente. Jeff Beck ritenuto da molti forse il più grande chitarrista della storia rock, a detta di molti. E qui appunto abbiamo sentito John Lennon e la partecipazione di Hopkins, che fra l'altro Nicky Hopkins in vari filmati anche in stile documentario dei Rolling Stones, per esempio mentre registrano Sympathy for the Devil, così se qualche appassionato o li conosce o li va a vedere, spesso in studio vedete la persona, la figura di Hopkins in qualche angolo dello studio che partecipa col suo pianoforte.
1: Vogliamo mettere un pezzo
0: di Jeff Beck?
1: Sì, così accontentiamo Nico, che ce l'ha ricordato tra gli innumerevoli interventi e registrazioni che ha fatto Nicky Hopkins. E allora vai con questo bel Jeff Beck, Dannata.
0: No, non è questo.
1: Un attimo che lo troviamo, eh? E poi ci siamo, poi continuiamo con la lettura dei messaggi, che sono veramente non pensavo in una giornata post ferragostana di trovare così tanti messaggi.

0: Ecco, speriamo di aver fatto felice Nico, che ci ha ricordato che Nick Hopkins ha fatto anche parte del Jeff Beck Group. Allora Marco ha messo su questo pezzo di pianismo totale, che ho gradito moltissimo, veramente un bel pezzo, ma continueremo ancora a parlare di Nicky Hopkins durante la puntata. Intanto mi risponde anche Laura, ringraziando per l'informazione, sì, che forse l'arma da fuoco effettivamente forse era un po' fuori luogo come soluzione per il suo problema, però l'importante è parlarne, comunque ci sentiremo. Poi andiamo avanti, questo l'abbiamo letto. Michele da Treviso ci scrive: mi auguro che quanto sta accadendo in America arrivi anche qui, come un'onda d'urto della farsa pandemica alla rimigrazione, dai vaccini pediatrici alla corretta alimentazione e tanto altro. E qui mi dai uno spunto importante, caro Michele. Io temo che l'ondata qui non arrivi, perché l'ondata è già partita, è arrivata in molti paesi, ma in Italia non se ne parla assolutamente. Parlo in particolare, a parte, cioè, ma è possibile che nessun giornale, nessun TG italiano abbia fatto vedere uno spezzone della vergognosa audizione presso il Senato di Anthony Fauci, del grande e acclamato Anthony Fauci, che veniva intervistato da una Julia Roberts in lacrime per l'emozione di poter parlare con questo falso guru, e adesso viene fuori che davanti a 111 domande, incluso una domanda "ma scusi, ma di che colore è la sua camicia?", lui risponda che lui si avvale del quinto emendamento e non risponde minimamente. Ma è una cosa veramente disgustosa. E durante questa vi faccio alcun esempio, perché poi sono informazioni che sono venute fuori dai suoi diari, perché nella sua nel suo delirio di onnipotenza, lui il suo diario privato, quindi ogni giorno scriveva le telefonate, le interazioni, i pensieri che aveva, lo ha collocato all'interno del server del governo, e quindi il governo ha avuto non solo il diritto ma anche il dovere di acquisire e rivelare questi diari, che sono devastanti. Lui nel suo diario parla dei finanziamenti al laboratorio di Wuhan fin dal lontano 2014, e allora ha svelato perché Biden gli ha dato una grazia a partire dal 2014, perché è la data nella quale siamo di nuovo in diretta. Sono stato prima brutalmente interrotto dalla pubblicità che non ho visto arrivare. Volevo finire di rispondere a Michele da Treviso, che mi ha dato il là proprio sulla questione della farsa pandemica, no? È veramente, cioè, per uno che legge le news in America e scoprire che sono usciti i diari di Fauci, ma è a livello che se fossero usciti i diari di Hitler, no? Che tanti anni non li ho, abbiamo trovato i diari di Hitler, erano tutte bufale. Ma i diari di Fauci non è una bufala, erano conservati sul server del Ministero sul Dipartimento della Giustizia, e nessuno ne parla. In questi diari lui annotava che in verità la mortalità del Covid non era il 3%, ma è lo 0,2%. Sono dati che avrebbero cambiato l'approccio pandemico nel suo totale. Viene fuori che lui stesso, e aveva giurato al Congresso che non era così, lui stesso giura che non aveva mai finanziato il laboratorio di origine militare, biolaboratorio di Wuhan. Invece si scopre che ha finanziato ricerche per l'ingegnerizzazione e l'aumento della virulenza del virus. Scopriamo che la norma dei 2 metri di distanza non aveva nessuna base scientifica. Scopriamo che a un certo punto, 6-7 anni dopo, fermano tutto a Wuhan perché hanno ingegnerizzato dei virus potenzialmente devastanti, come poi in verità fu, anche se poi, anziché fare mea culpa, sfruttarono la situazione per limitare tutte le libertà. Hanno scoperto Infatti nel 2020 poi, perché i finanziamenti non andavano direttamente a Wuhan, venivano dati, erogati dal governo americano, che li dava a una specie di associazione che si chiama Eco Health Alliance, che poi li veicolava verso la Cina. Cioè, ma rendiamoci conto, il governo americano che finanzia finanzia dei progetti in Cina per aumentare la potenza dei virus. Cioè, è tutto quello che i complottisti dicevano è vero, è dimostrato, e nessuno ne parla qua in Italia. Ma perché nessuno ne parla? Ma com'è possibile? A parte la verità, l'unica, nel 2021, in aprile, quindi in piena crisi pandemica, Fauci giura davanti al Congresso, giura che non ha mai finanziato il governo americano delle ricerche per potenziare i virus. E adesso è tutto nero su bianco nel suo diario. Nel suo diario comparono anche le interazioni col sindaco di New York, dove il sindaco aveva chiuso le scuole, e Fauci gli dice: no, ma chiudi tutto. E il giorno dopo Blasi, il sindaco di New York, chiude una città di 8 milioni di persone, dagli effetti poi devastanti che si ripercuoteranno negli anni a venire. E questo signore ha ricevuto la grazia preventiva da Biden il 19 gennaio 2025, giorno prima di terminare la sua carica. Il presidente americano, anzi non il presidente americano, l'autopen del presidente americano firma la grazia a Fauci, che è valida, ma guarda te, dal 2014, quindi è una grazia retroattiva che però non riguarda nessun reato e nessuna indagine nei confronti di Fauci, perché a gennaio del 2025 non era accusato o condannato per nessun reato. Una grazia preventiva che parte nel momento in cui partono i finanziamenti verso il laboratorio di Wuhan, e nessun maledetto giornale o televisione in Italia parla di queste notizie. Ma perché non ne parla? Perché Fauci era il grande stregone che con le sue affermazioni a cascata in qualche modo obbligava tutti i governi del mondo a seguire la sua narrativa. E se adesso diciamo che Fauci nei diari scriveva cose opposte, casca tutto. Ma in America è già cascato, ragazzi. Gli Stati Uniti non sono una nazione di seconda o terza fascia, sono una nazione più potente ancora e la nazione prevalente al mondo, che piaccia o non piaccia. Questa lì la narrativa è già crollata, e qua in Italia non dice niente nessuno. Ma porco cane, ma vogliamo fare una puntata di Report sui diari di Fauci? No, Report no, perché Report ha perso qualsiasi credibilità dopo che il suo conduttore se la faceva con dei pregiudicati, è ancora poco chiara tutta la questione del suo attentato. Nessuno ha coraggio di dire le cose come stanno, anche qui solo la verità. Sì, no, ne hanno parlato un po' tutti i giornali, però non c'è una vera azione. Ranucci ci deve spiegare esattamente tutti i rapporti che aveva con questo Lavitola, tutti gli affari, eventualmente le interazioni tra di loro per quello che riguarda il Cameron, per quello che riguarda... Prima mi ha mandato un messaggio, mi aggancio, scusate se vado in palo in frasca, ma tutto un filologico, no? Prima Robby da Mestre mi scrive: se in Italia è vero che Soros sionista ha investito cifre importanti perché arrivino stranieri, e la stessa cosa l'ha fatta in Ucraina con l'impiego iniziale di 5 miliardi contro la Russia più di 20 anni fa, e questo è sostanzialmente vero, non lo contesto. E poi sto Soros finanzia più Europa, un partito pseudo di sinistra assurdo. Sì, è vero, il nome di Soros compare un po' dappertutto come grande fautore della politica e della geopolitica degli ultimi 20-30 anni. È verissimo, Robby, che Soros ha finanziato fin da lontano, la ve la ricordate nel 2008-2009, vado a memoria, della rivoluzione arancione a Kiev? Ve la ricordate con aver buttato giù Yanukovych, arriva Poroshenko che è un presidente più filo occidentale? Ma l'Ucraina fino a Yanukovych stava bene. Non sarà stata la nazione più limpida e più perfetta del mondo, ma la gente mangiava, dormiva, viveva, ok? Aveva rapporti eccellenti con la Russia, che gli regalava anche il gas, perché comunque la riteneva una nazione amica se non fraterna, ok? E poi arriva Soros che vuole strappare l'Ucraina dall'influenza russa e portarla nella sfera occidentale, e la Russia dice no, quello è un pezzo della nostra storia, un pezzo, voi non dovete, ci avete portato via tutto l'est Europa, quello che la NATO si è spinta fino alla Romania. L'Ucraina è un no-go, come si dice in America, ok? Ma perché vi ho detto tutto questo? Per chi sono partito da Report? Perché Report, caro Roby, devi sapere che si avvale di della collaborazione di due agenzie giornalistiche del suo sito, che sono finanziate dalla Open Society, ok? Allora vi quadrano un po' le cose? Vi quadra il fatto che una trasmissione giornalistica investigativa fa politica? Perché Ranucci deve fare pace col cervello, o fa il giornalista o fa il politico. A me sembra che abbia fatto il politico in tutti questi anni, tanto che statisticamente il 98% delle inchieste che riguardano in qualche modo la politica sono inchieste sulla parte destra e il 2% sulla parte sinistra. E allora questo per un servizio pubblico è inaccettabile, e adesso dovrà spiegare tante cose, dovrà spiegare perché i suoi collaboratori vengono pagati 200-300 mila euro l'anno, dovrà spiegare con la vitola cosa faceva eventualmente in Camerun a proposito dei certificati della CO2, se eventualmente ha dato solo dei consigli o aveva delle interessenze, dovrà spiegare tante cose. Signor Ranucci dovrà spiegare questo attentato, se veramente lui era completamente diciamo all'oscuro di questo, cosa che io non mi permetterei mai di dire il contrario, però che un suo amico fraterno che lo vuole lanciare in politica gli metta, perché l'ha messo adesso, gli metta una bomba sotto casa, perché io volevo fargli aumentare la scorta. Ma non è che magari questo attentato era anche funzionale al fatto che avere un attentato gli metteva un'aureola sul capo? Perché la vitola ha commissionato dei sondaggi per vedere l'indice di gradimento del personaggio Ranucci in Italia come politico, e questo sondaggio, che parrebbe essere stato finanziato da un politico americano democratico del quale non si conosce il nome, avrebbero dato questi sondaggi dei numeri pazzeschi, tra virgolette, cosa che poi la vitola comunica a importanti giornalisti come Paolo Mieli, eccetera, eccetera, perché voleva avere un supporto mediatico. Vediamo quanto è importante il media per cambiare le dinamiche all'interno di un paese. E quindi sondaggio, attentato, grande inchiesta internazionale per colpire la moglie di Trump, rivelatasi poi totalmente fasulla e falsa, piena di falsità. Ecco, mettiamo insieme tutti questi pezzi e capiamo che Report non è un format giornalistico investigativo, ma è una mazza politica. È una mazza politica. E questo non può essere all'interno del servizio pubblico. Ho fatto un po' di pupurì, come si dice, partendo da Fauci. Dobbiamo parlare dei diari di Fauci. Io chiedo gentilmente ai grandi media italiani di parlare dei diari di Fauci in televisione. E dopo questa cavalcata passiamo a cose molto più gradevoli. Parliamo di musica. Marco, vai.
1: Allora, per chi magari si fosse messo solo ora all'ascolto, faccio un mini riassunto. Stiamo facendo un percorso musicale che riguarda questa grandissima figura della musica di almeno tre decenni, degli anni 60, 70, 80, Nicky Hopkins, pianista inglese, che, tanto così per dare un'idea della sua caratura, possiamo anche dire che in epoche diverse sia i Rolling Stones che i Led Zeppelin gli chiesero di diventare membro fisso dei loro gruppi. Hopkins non poté accettare, dovette rifiutare proprio in base per forze di causa maggiore, perché la sua salute cagionevole non gli permetteva i ritmi stressanti delle tournée che questi gruppi facevano. Inoltre, fra gli anni 70-80 ebbe anche una forte caduta nel mondo della droga, diventando tossicodipendente di eroina e alcolista, cosa che non giovò la sua salute, che lo portò alla morte piuttosto giovane, a 50 anni. E il prossimo brano che metto è un brano di Ringo Starr, che dopo i Beatles nel 73 incide questo album e scrive questa bellissima Photograph insieme all'amico George Harrison. E qua sarebbe interessante, così a mio modesto parere, forse Harrison è quello che nel post Beatles ha scritto le cose più belle. Questo aprirebbe fra i beatlesiani un dibattito che richiederebbe parecchie puntate di disputa. E così, questa canzone anche dal sapore malinconico, il testo dice che, in cui Ringo Starr canta che praticamente ogni volta che guarda la foto della sua donna candata ricorda i posti dove andavano insieme, ma ora rimane di lei solo una foto e giorno dopo giorno realizza che lei non tornerà più indietro. In questo brano in particolare, oltre al pianoforte di Hopkins, lui si occupa anche dell'arrangiamento orchestrale, e il brano divenne nel 73 numero 1 in America, Photograph.

0: Ecco, stiamo veramente onorando la memoria di Nicky Hopkins, questo pianista straordinario, con questo pezzo di Photograph, di Ringo Starr, chiamato Photograph. Andiamo avanti. Wow, no, non riesco a stare dietro ai commenti che arrivano. Mamma mia, Andrea, come faccio a leggere tutta sta roba? Oddio. Ci provo. Per avere un quadro più completo consideriamo anche... Ah, forse no, questo l'ho letto. Questo l'ho letto. Islamici, ebrei e cristiani non hanno vissuto in pace per secoli in Medio Oriente dopo la crociata e fino alla distruzione dell'impero ottomano e del canale Suez, costituiscono uno stato sionista, non successivo terrorismo. Chi vuole annichilire il cristianesimo promuove la deportazione di massa in Europa e l'ultraliberismo. Che tipo di pensiero più o meno satanista vuole cancellare il cristianesimo? Ecco, qua ci vorrebbe la mezz'ora che non abbiamo oggi, però hai fatto delle considerazioni, hai fatto delle domande, e questo mi piace molto, Andrea, perché denota una grande apertura mentale, oltretutto domande intelligenti ad articolare, per le quali varrebbe la pena dedicare una puntata intera. Ti rispondo con una piccolissima provocazione. Tu hai citato un periodo storico che grosso modo parte dal XV secolo, no? Ma io mi domando, ma perché nei secoli o nei millenni passati non c'era questo problema? Oppure c'era, ma limitatamente, era più degli scontri dovuti tra popolazione e popolazione, o impero e impero, ma non una cosa, diciamo, così concentrata e anche decodificata. Forse in parte è un conflitto che è anche voluto, no? Non ti so rispondere, però veramente ci vorrebbero persone molto più esperte, capaci di me, e tanto tempo per rispondere. Comunque grazie del tuo messaggio. Silvia da Verona: io ho un'ipotesi rispetto a Fauci. Secondo me è stato preso come capro espiatorio, perché mi chiedo come abbia fatto ad essere così ingenuo a scrivere un diario visionabile. Credo che lo abbiano in qualche modo costretto a scriverlo, tutte verità non metto in dubbio, per poi esporlo al pubblico ludibrio. Soros ha finanziato tutte le primavere arabe, ONG, ed è il fondatore dell'Open Society. Sì, certo, lo sappiamo. Sappiamo anche che Roberto Pecchioli, lo scrittore che abbiamo spesso ospite, ha scritto uno straordinario volume edito da Macro Edizioni, che vi invito a comprare e a leggere, proprio sulla Open Society. E per quello che riguarda la tua tesi su Fauci, la vedo in modo un po' diverso, nel senso che Fauci ha goduto a piene mani della sua notorietà. È un uomo estremamente ambizioso e anche, come si dice, narcisista. Ma veramente, ma questo non lo dico solo per il periodo pandemico. Anthony Fauci fu anche la figura di riferimento, per chi ha i capelli semigrigi come me, di tutto il fenomeno dell'AIDS a partire dall'inizio degli anni '80. Anche quello fu un virus manipolato da Fauci. E io mi ricordo le manifestazioni, è pazzesco, ma quando tu andate a cercarle in internet, le manifestazioni degli omosessuali con su la faccia di Fauci e dicono morte a Fauci, che ci ha in qualche modo inoculato, ci ha investiti di questo virus modificato. E poi questo signore, 30 anni dopo, gli riesce anche il colpaccio del Covid. Io credo che veramente Fauci sia una persona, una maniaca della notorietà. Ma guardate le interviste che dava, Madonna, ma guardate quella con la Julia Roberts, con la lacrimuccia, e dice: ma veramente sono dal vivo con Anthony Fauci. Cioè, è lui che gongolava come un matto. Per me è veramente una persona che cerca in modo quasi ossessivo la notorietà, eccetera. E poi il delirio di onnipotenza. Cioè, non ci ha neanche pensato che un giorno potessero accusarlo di queste cose. In quel momento lui era il dio in terra. I presidenti anche americani, una piccola fase l'ha fatta anche Trump e poi Biden, pendevano le sue labbra, fine. E a proposito di questo, Roberto da Treviso scrive: i criminali Biden e Fauci devono essere processati ora, altro che grazie retroattivo, devono pagare i loro crimini, devono confessare e dire a che stanno obbedendo e chi li protegge. Guarda, è una cosa che legislativamente è abbastanza difficile da portare avanti, nel senso che eventualmente Fauci potrebbe essere accusato per lo spergiuro, di spergiuro rispetto al Senato, oppure subire delle indagini e dei processi a livello statale, cioè quindi i singoli stati che lo vanno ad accusare di qualcosa, perché a livello federale lui è super blindato da questa grazia, salvo che, prima ho parlato di autopen, a Trump non riesca di, come sarebbe giusto, annullare tutte le grazie firmate dall'autopen. L'autopen, per chi non lo sapesse, è questo computerino con la penna, con un braccetto, che imita la firma di Biden. Siccome era troppo faticoso andare dal presidente a fargli firmare a pugno le carte, il suo staff a nastro ha fatto firmare dall'autopen, perché si vede che è autopen, perché l'autopen prende una firma ad esempio e la fa al 100%. L'unica, per la cronaca, grazia che è stata firmata di pugno dal presidente Biden è stata la grazia fatta a suo figlio, lì non voleva assolutamente correre alcun tipo di rischio. Poi Selvarego ci scrive: alla luce della laurea ad honoris causa assegnata a Fauci da un'università italiana, quanto possiamo dare credibilità ancora a questa istituzione? La mia risposta: zero, zero assoluto. Bravo che l'hai ricordato, verissimo, ho avuto una laurea honoris causa e bisognerebbe scrivere in massa questa università. Sono d'accordissimo. Poi Daniela proprio Daniela che mi manda una pagina di giornale dove il Bo non molla Fauci, lo premiamo per meriti scientifici, accuse infondate. Ma di quando è questo giornale? Cioè è di oggi. Sul Gazzettino di Padova, pagina 8, Romanino 8, il Bo non molla Fauci, lo premiamo per meriti scientifici, accuse infondate. Il direttore Morari: nessun tentennamento, lui ha contribuito a sviluppare i farmaci per il Covid. Ma quali farmaci per il Covid? Se ci hanno martellato, ci hanno fracassato le palle dicendo che non c'era cura, perché se ci fosse stata una cura non potevano mettere sul mercato e inoculare un trattamento genetico sperimentale, perché la sperimentazione di un farmaco si può fare solo quando non esiste un'altra cura. Infatti cosa dicevano? I monoclonali, gli anticorpi? No, assolutamente. Come si chiama? C'erano diversi farmaci che venivano, l'idroclorochina si chiamava. Niente, non funziona niente, quindi bisogna vaccinare. L'Ateneo vuole conferire il dottorato ad honorem all'immunologo americano condannato per oltraggio. Ma veramente, non leggo tutto l'articolo perché è già sufficiente. Grazie Daniela di avercelo condiviso. Nel frattempo Fauci è stato insignito dall'Università di Padova di un dottorato per il suo lavoro. Dovrà essere ritirato in aula magna a Palazzo. Ah, viene a ritirarlo, benissimo. Lancio già un appello di andare a presenziare a questo onorevolissimo conferimento, ma no, io non ci posso credere, succederà sicuramente qualcosa. Comunque, tanto per iniziare, l'articolo dice: nessun tentennamento, la vicenda di Fauci non ha nulla a che vedere con i suoi meriti scientifici. Cioè, se un Michele Morari, direttore della scuola di dottorato La Scienza Farmacologiche, non ha dubbi sul dottorato ad honorum e ad Anthony Fauci che il Senato accademico ha approvato a giugno scorso. L'immunologo statunitense è stato condannato per oltraggio dal Congresso, dato che si è appellato 111 volte al quinto emendamento per non rispondere ai chiarimenti della sua gestione del Covid. E ora si paventa pure il rischio improbabile di incarcerazione. Tutti elementi che l'Ateneo Padovano sta seguendo, ma Morari, che è pure relatore dell'istruttoria per il riconoscimento del dottorato, mantiene la barra dritta. Abbiamo conferito il titolo per ragioni scientifiche per il contributo di Fauci che ha dato allo sviluppo di farmaci per il sistema immunitario, alla sanità pubblica e alla farmacologia clinica. Inoltre ricordo che Fauci ha già ricevuto un dottorato della Sapienza e una laurea di medicina all'Università di Siena 5 anni fa. È stato poi nominato cavaliere dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Complimenti per il contributo dato nella lotta contro la pandemia di Covid. Ma anche il dottor Mengele ha fatto delle ricerche importanti, che hanno avuto poi anche delle ricadute future. Ma non per questo voglio dare un premio al dottor Mengele. Ma di che cosa stiamo parlando? Questi sono gli atenei italiani, ragazzi. Proprio la gestione del Covid è al centro delle accuse dell'immunologo. Sono accuse senza fondamento. Fauci sosteneva l'origine naturale del Covid, posizione opposta a quella di molti repubblicani e del segretario Kennedy, ma questa è ingerenza politica nel campo della scienza. Con il dottorato a Fauci ci occupiamo solo di scienza. Cioè, è sempre questo direttore che sta parlando. Caro direttore, la invito ad informarsi in modo più dettagliato su questa situazione, ok? Perché non è come dice lei. È stato provato e traspare dai suoi diari che il virus ha origine dal biolaboratorio militare di Wuhan e che poi il mercato attiguo è servito da amplificatore. Va bene? Questa non è ingerenza politica, questa sua è ottusità scientifica al 100%. La carriera per il Dipartimento di Scienze del Farmaco con sono i 50 anni di carriera di Fauci, certo, incluso quella dell'AIDS, ne vogliamo parlare? Chiarisce Morari, ha fatto fare un salto di qualità alla sanità mondiale, rivoluzionando la nostra conoscenza delle malattie del sistema immunitario e delle vasculiti sistemiche. È autore di protocolli efficaci contro l'HIV. Benissimo, oltre ad aver guidato per 38 anni al National Institute of Health e oltre ad aver stimolato ricerche sul potenziamento dei virus. Ma lei lo sa cosa facevano con questi finanziamenti? Facevano degli impianti su dei topi, impiantavano dei pezzi di embrione, degli organi di embrione umano dentro su questi topi e poi questi topi venivano mandati dall'America in Cina. E questo con la supervisione del dottor Fauci, caro dottore, non so neanche come si chiama. Le vicende politiche non intaccano la sua figura di scienziato. A proporre per primo il dottorato da Anthony Fauci è stato un ricercatore dell'Università di Padova, Davide Abate, che conosce personalmente lo scienziato americano. Lo stesso Fauci ha già accettato il dottorato del BO, ma dopo l'approvazione del Senato americano di giugno, ora la palla è passata al Ministero dell'Università, che deve approvare definitivamente il conferimento. L'esito di questo passaggio politico non è ancora certo, dato che con ogni probabilità il Ministero vorrà aspettare gli sviluppi statunitensi. Intanto il BO attende che le acque si calmino per accogliere il virologo in aula magna. Ci auguriamo che questa vicenda si concluda al meglio. Il dottor Fauci è anche per poterlo accogliere a Padova quanto prima, speriamo già ad ottobre. Caro dottor Morari, alla luce di quanto sta accadendo e di quanto pubblicato sui media americani, perché in Italia non se ne parla, io trovo semplicemente vergognoso che lei tratti la questione Fauci come se fosse una merenda tra amici. Il dottor Fauci si è rifiutato per 111 volte di rispondere a delle semplici domande, cose che qualsiasi scienziato in buona coscienza dovrebbe fare, ok? Pur avendo in tasca già una grazia preventiva che parte dal 2014, data nella quale Fauci ha agevolato e perpetrato dei finanziamenti al laboratorio biologico militare di Wuhan. Ok? Bene. Spero che basti, perché sono veramente, veramente arrabbiato di questa vicenda che rischia di infangare una università come quella di Padova, un'eccellenza internazionale, da togliersi il cappello, che vuole accogliere un personaggio di questo tipo. Non è accettabile. Io dubito fortemente che venga in Italia, perché si troverà migliaia di persone in piazza che avranno qualcosa da dirgli. Non viene in Italia, statene pure certi, potete acclamarlo finché volete. E come si fa a isolare, anche ammesso e non concesso che avesse qualche limitato merito scientifico, come si fa ad isolare un eventuale merito scientifico limitato da tutta l'aurea di, scusate il termine, merda che è intorno a questo personaggio? Ma come si fa a fare un'operazione di questo genere, dove oggi basta una virgola fuori posta per essere messi al pubblico ludibrio? Questo personaggio ha ingannato miliardi di persone, il traspare dai suoi diari. La volete capire? L'università non è solo un ente scientifico, è una sede dove si deve fare anche morale ed etica. E questo personaggio ha detto balle a volontà davanti al congresso, davanti al popolo americano, davanti al mondo. Cambiamo argomento. Sì, qua gente inizia a scrivere: bisogna fare un presidio davanti all'università. Ma certo. Ripeto, un'istituzione da togliersi il cappello, internazionalmente riconosciuta, l'Università di Padova, per l'eccellenza, per il prestigio, per la reputazione che ha, non deve accogliere quel mostro. Poi ci scrive Andrea: l'Italia, molti politici, giornalisti, università e mass media italiani sono sotto controllo. Vabbè, qui i Rothschild, eccetera. Sì, l'abbiamo detto in tutte le salse, però voglio veramente adesso sbollentarmi un attimo, e lo facciamo con un altro pezzo sempre di Nicky Hopkins, che ci presenta Marco. Poi torniamo con mamma. Non so se riesco a leggere tutti i messaggi, sono troppi.
1: Vabbè, questo prossimo brano, più che un ascolto vero, insomma, delle tante registrazioni fatte da Hopkins, è più un ascolto come curiosità, perché si riferisce a un disco che si chiama Jamming with Edwards, che è un disco mitologico, diciamo, fra gli appassionati della materia. Praticamente in una sera dell'aprile del 69 agli Olympic Studio di Londra, i Rolling Stones sono pronti per una sessione di registrazione. Brian Jones è assente perché ormai è già di lì a poco, verrà estraneato dal gruppo, e di lì ancora a pochissimo, e purtroppo morirà molto giovane andando a fare parte del triste club dei 27 anni. E cosa succede quella sera? Che tutta l'equipe degli Stones è in attesa di Keith Richards, che per tutta la notte non si presenta. È in studio, bazzica quella sera anche il famoso chitarrista Ray Cooder. Al mixer, alla regia, c'è il noto produttore Glyn Johns, che pensa bene di lasciare andare i registratori comunque, di incidere quello che viene improvvisato. Quindi ecco, questo è solo un frammento dove possiamo sentire il pianismo di Hopkins, che poteva passare con disinvoltura dalla musica classica al boogie woogie, e lo sentiamo così qualche minuto in questa session un po' casereccia, se vogliamo, ma di interesse per gli appassionati.

Siamo di nuovo in diretta dopo questo Highland Fling di sempre di Nicky Hopkins. Vi abbiamo un po' insistito su questo straordinario musicista, ma così abbiamo scelto questa linea. Marco ci ha anche raccontato delle storie in relazione, eccetera, eccetera. Va bene. Allora, leggiamo un paio di messaggi. Vi ricordiamo sempre il 5 per 1000 che può essere donato alla radio. A voi non costa di più, alla radio dà una mano. Potete andare sul sito della radio, trovate il codice fiscale, semplicissimo, nella dichiarazione dei redditi. Potete donare il 5 per 1000 alle spese correnti della radio, come anche ci sono i conti correnti. C'è tutto sul sito. Io non vi leggo gli IBAN adesso perché so che è troppo caldo e uno non ha voglia di scrivere. Basta fare copia e incolla sul sito, c'è il conto corrente, c'è il conto corrente postale, ci sono mille modi. Potete portare anche i contributi ai membri del direttivo qua in radio, potete donare il 5 per 1000 col codice fiscale, ci sono mille modi per contribuire alle spese non indifferenti che affronta la radio per andare in onda 24 ore su 24. Poi vi segnalo Cinegamma 5 presenta Gloria, ambientato in un collegio femminile del Settecento, un bellissimo film che verrà trasmesso martedì 25 agosto alle 21:30 in sede radio. Sabato 12 settembre c'è il GAS, quindi in sede radio dalle 11 alle 18, ripeto, sabato 12 settembre. C'è anche un pranzo alle 13 e nel pomeriggio chiaramente c'è anche chi insegna delle ricette macrobiotiche, c'è un mini test di biorisonanza, insomma tante iniziative. Comunque trovate il GAS dalle 11 alle 18 di sabato 12 di settembre. E invece sabato 29 agosto c'è la cena del 50esimo alle ore 20 in via Santa Brigida 75 Castelmino di Resana. Se magna, se balla, se beve, eccetera eccetera. E per prenotare potete chiamare Ettore, questo numero sì ve lo do: 348 85 73 609. Ripeto, 348 857 3609, per chi vuole partecipare alla cena del 50esimo sabato 29 agosto, quindi non questo che arriva ma l'altro ancora, ahimè agosto se ne sta andando. Ok, quindi ecco, questi sono un po', diciamo, i messaggi importanti che vi volevo leggere. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale Viva la Vita di questa trasmissione. Veleggiamo verso i 1000 iscritti e quindi dai, dateci una mano, così diamo più respiro a questo canale che, ripeto, riguarda la trasmissione Viva la Vita. Benissimo, avrei ancora un miliardo di altre informazioni, sempre a proposito della diciamo, come qualcuno l'ha chiamata prima, la falsa narrazione, chiamiamolo così, sul Covid.

32 l'ha portato a 11 e ha commentato poi i danni delle somministrazioni massicce. Ma se vi sembra normale dare 72 farmaci endovena a un bambino durante la sua crescita, non so, io mi faccio comunque una domanda di buon senso, perché al di là della scienza c'è anche il buon senso, perché a tutti quelli che tendono a santificare il metodo scientifico, ricordo a coloro che la verità scientifica è sempre a scadenza, cioè ogni verità scientifica è vera per un certo periodo, dopodiché viene superata. Questo fa parte del progresso, fa parte di una normale evoluzione. Nel Medioevo si beveva dalle coppe di piombo, poi hanno scoperto che il piombo ingerito in modo massiccio non è proprio un toccasana per il nostro corpo, giusto? E quindi hanno smesso di fare le coppe con contenenti il piombo. La cosa vale per questo: la scienza ha una durata limitata nella sua verità. Poi si danno le pillole alle donne in gravidanza contro i dolori e dopo un paio d'anni si scopre che nascono i bambini malformati per questa medicina. Quindi non santifichiamo la scienza, prendiamola per quello che è una scienza umana, quindi che può sbagliare, l'importante è che sbagli in buona fede e non sbagli per interessi, e che non la si santifichi e che si lasci la libertà anche di buon senso delle persone se usufruirne o meno, ok? Quindi Trump ha portato da 72 a 11 i vaccini raccomandati, le case farmaceutiche imbufalite, perché vuol dire fatturato in meno, ragazzi, fatturato in meno, e ha commentato poi i danni. Anche il vaccino Covid è stato tolto dalla lista dei vaccini raccomandati assieme a quelle dell'influenza. Trump infine ha dato disposizioni al procuratore generale di avviare azioni legali contro quegli stati che impediscono ai bambini di avere delle esenzioni per motivi religiosi, di salute, eccetera. Il presidente degli Stati Uniti è ad oggi l'unico capo di Stato occidentale che ha parlato dei vaccini e dei loro danni. Il presidente degli Stati Uniti è a servizio del suo paese, i leader europei invece sono a servizio di Bill Gates e soprattutto, oserei dire, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi un plauso a questa liberazione, a questa dimostrazione di buon senso soprattutto, che il presidente americano ha voluto donare al proprio popolo. Dunque, concludo con un messaggio e un augurio al nostro sempre caro avvocato Rainer Füllmich. In particolare il cardinale Viganò gli ha dedicato un messaggio molto molto bello che io qua vi leggo. Caro dottor Füllmich, è con profondo dolore e indignazione che apprendo che continua a languire in carcere, privato della libertà da quasi 3 anni, per aver osato indagare e denunciare pubblicamente le menzogne e i crimini commessi durante la cosiddetta pandemia. E che adesso coi diari di Fauci, quello che ha detto Füllmich, quello che ha indagato Füllmich, assume una prospettiva totalmente, totalmente diversa. Coloro che la sua prolungata detenzione, al di là di ogni pretesto giuridico, costituisce un fatto di persecuzione politica. Coloro che hanno avuto il coraggio di cercare la verità, di dare voce a milioni di persone private dei loro diritti fondamentali, vengono oggi trattati come nemici dello Stato, mentre coloro che hanno orchestrato e imposto una delle più gravi operazioni di controllo sociale e di danno all'umanità restano impuniti e spesso vengono persino onorati. Un sistema giudiziario che confonde la ricerca della verità con un crimine si rende complice del tiranno. Le esprimo la mia piena solidarietà e le assicuro le mie preghiere. La sua testimonianza non è vana. La verità, per quanto calpestata, non può essere cancellata. Chiedo a tutte le persone di buona volontà di far sentire la propria voce affinché lei venga immediatamente liberato e affinché sia resa giustizia a tutti coloro che, come lei, hanno pagato e continuano a pagare il prezzo della propria integrità morale e intellettuale. Non è l'avvocato Füllmich che dovrebbe trovarsi in carcere, ma coloro che hanno commesso il più grave crimine contro l'umanità del nostro tempo. Che Dio la sostenga e possa presto restituirle la libertà. Carlo Maria Viganò, arcivescovo. Quindi grazie all'arcivescovo Viganò per questo bellissimo messaggio che ancora una volta ci lascia ricordare quello che sta subendo Rainer Füllmich. 3 ore sembravano tante, avevo ancora 18.000 cose da parlare, avevo sperato di poter parlare con voi di zoroastrismo, ma

0: no, non ce la faccio. È un argomento interessantissimo, lo tengo per la prossima puntata, e veramente che Dio benedica tutti voi, e vi ringrazio veramente per la montagna di messaggi che avete mandato e per gli stimoli che mi date anche con le vostre critiche, sperando di poter crescere e capire magari un po' di più questa nostra bistrattata realtà. Non so se Marco ha ancora un pezzo pronto, che lo ascoltiamo un minuto veloce, e dopodiché ne ascoltiamo solo un pezzo, perché poi vi voglio salutare per bene. Vai Marco.
1: Chiudo questa carrellata su Nicky Hopkins con questo brano, dove lo troviamo anche in veste di cantante, che non è una sua veste usuale. Spero così, col personaggio, magari di aver suscitato la curiosità di qualcuno che, se volesse approfondire, può trovare il documentario uscito qualche anno fa al cinema, adesso pubblicato anche su YouTube. Lo si trova sotto The Session Man Nicky Hopkins. In questo brano qui troviamo Hopkins alla voce, che sembra quasi una sorta di testamento, perché anche se scritto anni prima di morire, nel testo canta che praticamente dice che non ha più tempo da perdere, non ho più tempo per sogni vuoti o per persone sbagliate, desidero solo trovare un posto per riposare e ritrovare me stesso. No time.

0: Bene, ci siamo fatti una bella cultura oggi con Nicky Hopkins e le sue meravigliose collaborazioni con i maggiori artisti della scena rock degli ultimi 40 anni. Ci sono ancora 1 minuto e 50 secondi prima della pubblicità. Ancora ringrazio veramente tutti per i messaggi. Parleremo di altri argomenti la prossima volta, perché questa volta non ce l'abbiamo fatto. Vi ricordo, iscrivetevi al canale Viva la Vita su Telegram. Domani potrete risentire, anche caricherò la puntata di oggi. E niente, vi auguro ancora di trascorrere bene questo ultimo spiraglio di vacanza. Forse mi sono un po' agitato su alcune tematiche, perché quando la disincrasia tra verità e ignoranza, dovuta soprattutto ai media che non ne parlano, è così eclatante, la cosa mi fa veramente arrabbiare. E un paese che è considerato libero con l'Italia, questo non dovrebbe accadere. Vi dico anche che per quanto riguarda la petizione, perché giustamente Giorgio, scusa se non l'ho letto prima, mi fa notare che il DDL Cieli Blu non è un referendum ma una proposta popolare che poi una volta raggiunte le firme sarà discusso in Parlamento. Giustissimo, ho detto referendum perché nella pagina del Ministero della Giustizia è sotto il titolo referendum iniziative popolare. Comunque l'importante è firmare. Andate sulla pagina nostra di Telegram, trovate il link. Sono state raccolte altre 20-30 firme nel mentre che parlavamo in queste 3 ore, quindi siamo al 96%. Firmate, iscrivetevi al canale Viva la Vita, e quindi vi lascio alla pubblicità, e sempre Viva la Vita. La prossima volta speriamo di vederci anche con
1: 100 le spese del gas e fino all'80% quelle della luce, e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

Buongiorno a tutti in questa giornata post ferragostana da Alessandro. Questa è la trasmissione Viva la Vita, 19 agosto 2026, è da poco passato mezzogiorno e staremo insieme, per chi lo vorrà, fino alle ore 15. Compito in classe: che cosa ci rende davvero felici? Siamo uomini, creature perfette, meravigliose, create dal Creatore con capacità e abilità che ci permettono di distinguerci dagli altri esseri viventi. Siamo stati creati liberi, possediamo la libertà di scelta, il diritto alla vita, assieme al perseguimento della felicità. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Articolo 3 della Costituzione italiana. Per questo motivo la Repubblica ha il compito di togliere quegli ostacoli che possono intralciare il cammino verso la libertà e l'uguaglianza delle persone. La felicità è reale solo se condivisa. Un uomo isolato, solitario, è infelice. La vera felicità sta nelle piccole cose, in un saluto, un abbraccio, in un pensiero, e questo non può accadere in solitudine. È sufficiente un'azione cortese e generosa nei confronti di un amico, conoscente o parente per essere felici. Se questo fosse fatto con secondi fini, cioè per monopolizzare o per scopi personali, allora il gesto non avrebbe più lo stesso valore, otterrebbe in cambio l'allontanamento delle persone. L'avaro, colui che è tirchio anche con se stesso, nega il valore di legame che si viene a creare con la reciprocità, non viene a raggiungere la felicità. Questo è come un boomerang: se la lanci, se la si lancia, torna indietro, e colui che la lancia ha colui che l'ha lanciata. Quando io dono agli altri qualcosa, ho un motivo per essere felici. In cambio ritorna a me felicità di aver reso contento qualcuno. Questo è un tema in classe di Eleonora, aveva 16 anni quando lo scrisse. La ricordiamo con il massimo affetto e mettiamo ancora un piccolo stacco musicale e poi inizia la trasmissione.

Ma chi è che lo si ricorda questo pezzo di Carl Douglas, Kung Fu Fighting? Mi piacerebbe fare con voi un piccolo indovinello, perché no, non credevo alle mie orecchie quando ho controllato con Marco, mio fratello, che oggi mi aiuta con le musiche, qui presente, gli ho chiesto: ma di quando è questo pezzo? Che penso che la maggioranza di voi conosce, a meno che non sia giovanissimo, fece furore, è del 74, cioè questa canzone ha più di mezzo secolo, è una cosa veramente incredibile. Ancora ciao a tutti, vi direte: ma la voce di Paolo dov'è Paolo? Paolo se la sta godendo, e meritatamente godendo, lo salutiamo carissimamente. Se per caso avrà voglia di chiamarci dopo, non ci farà che piacere, se no rilassati, stai tranquillo, qui è tutto sotto controllo e non vediamo l'ora di riaverti qui con noi. Bene, la trasmissione è cominciata, vi do un breve excursus. A breve avremo in trasmissione Sergio, l'esperto di autodifesa, che ci darà sempre qualche consiglio su come preservare la propria incolumità, che è il primissimo bisogno dell'essere umano, no? Addirittura prima di quello di respirare, perché un minuto o due senza respirare possiamo anche resistere. A sferrare una coltellata ci vuole un microsecondo. Quindi è veramente il primo istinto dell'uomo, è quello di preservare la incolumità propria e dei propri cari. Ci darà qualche consiglio spot, ovviamente non diventeremo dei kung fu fighter come illustrato nella canzone poc'anzi, però qualche piccolo aiuto ci può essere assolutamente dato. E poi parleremo, rilanceremo un nuovo appello alla firma del referendum per cosiddetti cieli blu, quindi un approfondimento, magari leggiamo anche degli stralci da questa iniziativa che, vi annuncio, udite udite, è arrivato al 96% del target, cioè l'obiettivo era quello di raccogliere 50.000 firme, ad oggi siamo 48.386. rimetto il link dove poter firmare sul canale Telegram, al quale vi invito ad iscrivervi. Stiamo veleggiando verso i 1.000 iscritti, che per una trasmissione di nicchia che tratta argomenti non per tutti, nel senso che ci vuole magari anche un minimo di impegno personale, intellettuale, di approfondimento per seguirci, credo che sia un bellissimo target. Quindi il mio invito è quello di iscrivervi al canale Telegram Viva la Vita. Postiamo le trasmissioni, le registrazioni, alcune notizie veramente importanti e non, diciamo, fruibili sul net italiano, e quindi ci limitiamo proprio a poche cose essenziali. Non siamo un canale che, diciamo, mette 20 post al giorno, assolutamente non siamo quel tipo di canali. 48.386 firme su 50.000. adesso rimetto il link, metto ancora un secondo la canzone che ho messo prima, ma solo, oppure mettiamo un altro pezzo musicale, perché adesso vado a contattare Sergio, che ci darà, come detto, alcuni consigli molto molto utili per la propria difesa personale. Pochi secondi e torniamo in diretta.

0: Pronto Sergio, ci sei?
1: Sì, eccomi.
0: Buongiorno e buon Ferragosto.
1: Grazie anche a voi.
0: Benissimo. Allora Sergio, l'abbiamo già avuto i nostri microfoni, l'abbiamo introdotto con questo bel Kung Fu Fighting, tanto per entrare in tema. E bene, grazie di averci dato la tua disponibilità. Lo ricordiamo, ma potrei dire tu due parole. Sergio è veramente un grande esperto di difesa personale, poi lo so che hai molte altre competenze, ma è quello che più ci interessa oggi, addestra anche le forze dell'ordine, quindi voglio dire dando istruzioni e lezioni alle forze dell'ordine potete immaginare il livello di competenza che ha in questo campo. E questa è una libera chiacchierata, sicuramente la gente legge le news, il problema di sicurezza diventa sempre più snervante anche per le persone. Allora, dici due parole su di te e così delle ultime impressioni ed evoluzioni che hai percepito in questo periodo.
1: Allora, ma è quello che sta, per come si sta evolvendo, io vedo un consolidarsi delle ipotesi fatte ancora tanti anni fa. Mi sembra abbastanza chiaro che i meccanismi che fanno sì che l'immigrazione non controllata o per assurdo controllata da qualcuno avvenga come da programma e che i soggetti che arrivano siano soggetti tendenzialmente estremamente pericolosi. Io vorrei fare un inciso, scendere un po' più nel dettaglio. La psicologia moderna ci dice, lasciando stare il tema immigrazione, che circa il 25% delle persone che ci circondano è un soggetto che, se innescato, quindi se succede un qualcosa di particolare, un'offesa piuttosto che un incidente, piuttosto che una condizione che noi nemmeno immaginiamo ma che a lui può causare un innesco, può diventare pericolosa per l'incolumità altrui. E pericolosa per l'incolumità si va dall'aggressione verbale fino all'aggressione fisica, che può poi volutamente o meno scaturire nell'omicidio. Questo è valido se parliamo di persone stabili mentalmente all'interno di una società, ma nel momento in cui ci attorniamo, portiamo qui persone instabili o che comunque arrivano da una condizione di violenza, questo 25% purtroppo è destinato a salire drasticamente. Ecco, quindi io vorrei che la gente facesse attenzione e non si facesse abbindolare dai concetti di è malato di mente, non è malato di mente. La malattia mentale è quella condizione tale per cui il soggetto ha dei comportamenti che ledono, danneggiano la propria vita o la vita degli altri. Quindi tendenzialmente chiunque senza un motivo valido, quindi di difesa, va a fare danno a terzi, è un soggetto mentalmente instabile. Ma con questo non è che possiamo giustificare la gente dicendo è mentalmente instabile.
0: Ma anche perché credo, scusa Sergio, che il confine tra mentalmente instabile e culturalmente non compatibile a volte è anche abbastanza labile, cioè io non lo so adesso, ma ultimamente ho visto dei filmati di gente che sembrava anche con una certa cognizione fare per dei futili motivi cioè non solo tirare dei pugni e buttare a testa la persona, ma poi saltargli sulla faccia, cioè questo è un pazzo oppure a casa sua si fa così?
1: No, allora e qui c'è un altro tema, il tema culturale, e poi il tema di odio. Anche qui io consiglio di togliere il concetto di odio razziale. La parola odio razziale ha a che fare se consideriamo le razze, no? Quindi se qualcuno riuscisse ad individuare e dimostrare che un gruppo di persone hanno un genoma diverso e quindi hanno una razza specifica che porta a comportamenti specifici, ma a livello di DNA mi viene da dire, allora potremmo parlare anche di razzismo, no? Ma se parliamo invece di comportamentismo, cioè comportamento che hanno questi soggetti, allora non parliamo più di razzismo, Però possiamo dire che determinati soggetti, mi sembra evidente, chiunque voglia discuterne, io sono qui, determinati soggetti hanno dei comportamenti pericolosissimi per la società. Sono pericolosi, sono aggressivi, e questo da dove deriva, se non deriva dalla parte genetica? E per quanto mi riguarda non deriva dalla parte genetica, deriva da quella che è l'esperienza del soggetto dal momento in cui viene al mondo. Fortunato o sfortunato, poverino o non poverino, la verità è che questi soggetti sono programmati consciamente o inconsciamente per svolgere azioni violente verso altri soggetti che loro riscontrano, identificano come soggetti da colpire, eliminare, eccetera, eccetera. Quindi, senza che diciamo l'ovvio, se un soggetto viene sottoposto continuativamente ad una cultura che promuove, giustifica l'odio, magari non lo fa ufficialmente davanti a tutti, ma poi lo fa in separata sede, questo soggetto diventa un soggetto pericoloso, perché quelle che sono le regole di convivenza generale che si sono sviluppate per la sopravvivenza della nostra specie in gruppo vengono eliminate. Cioè lui non ce le ha queste regole, non ha questi freni inibitori, perché lui è programmato per conquistare la razza, togliamo il concetto di razza, il gruppo etnico, il gruppo ideologico, la cultura all'interno della quale si sta avviando. Quindi il soggetto che arriva qua, programmato per considerare le genti europee subumane, non degne di continuare ad esistere, quando ci dicono noi, facendo figli, vi conquisteremo, ecco, questi soggetti è chiaro che hanno una programmazione ideologica molto chiara alle spalle, e a livello neurologico, cognitivo, comportamentale è un disinnesco delle protezioni ed è un innesco di violenza fino al punto di uccidere. Ed ecco perché una volta che sei a terra non si fermano, perché non è una questione di ti devo far capire che quello che dico io è giusto, e quando sei a terra che non puoi più rispondere per me l'hai capito, no, io ti devo eliminare. Purtroppo questo è quello che viene insegnato, ripeto, se qualcuno ha delle argomentazioni contrarie ne discutiamo, perché ormai dopo tanti anni purtroppo è così.
0: Beh, ma mi sembra acclamato, se sei per terra e qualcuno ti salta ripetutamente sulla faccia, come è successo di recente, un filmato accaduto, smettere di guardarlo è evidente, o non ti rendi conto oppure sai che lo vuoi uccidere, vuoi che
1: no,
0: finisca.
1: È chiaro che c'è la volontà di uccidere.
0: È chiaro che c'è la volontà di uccidere.
1: Una persona che, allora, se escludiamo il soggetto schizofrenico, cioè quei soggetti che vengono considerati a livello statistico inferiori o a livello dell'1% della popolazione, quindi i pazzi, proprio quelli che devi sedare in modo continuativo, restano soggetti che possono perdere il controllo o proprio vogliono fare un'azione, ma nel momento in cui un'altra persona è a terra, nel momento in cui tu lo hai aggredito, il fatto di continuare a pestargli la testa è per arrivare a ucciderlo. Questo è il discorso. Potrebbe essere che da aggredito tu subisci uno stress psicoemotivo, si attiva il tuo cervello rettile, la parte limbica, che prende il sopravvento ed esclude la parte cognitiva razionale, e tu potresti perfino non essere cosciente di ciò che fai, ma perché hai subito un'aggressione grave, violenta, e ti stai difendendo. Allora potrebbe essere che arrivi anche a strangolare qualcuno, a coltellare più volte qualcuno con il coltello che trovi sul tavolo, però è una condizione in cui non sei tu l'attaccante.
0: No.
1: Tu sei quello che subisce.
0: Certo, ma infatti da questo punto di vista credo che, diciamo, le persone cosiddette normali, quelle magari come me, che non sono avvezze con il combattimento, con situazioni estreme, sono sempre perdenti con questi soggetti. Perché? Perché da loro, per avere un'escalation di violenza, basta magari un pizzicotto e ti accoltellano per un pizzicotto, mentre se qualcuno mi dà un pizzicotto, al limite faccio due passi indietro, manco una sberla gli tiro, per dire, no? E quindi partiamo già perdenti da questo punto di vista. Allora, come tu spesso usi dire, prima di insegnare ad attaccare, a difendersi alle persone, bisogna insegnare ad evitare la situazione. So che magari può sembrare, da un punto di vista, come dire, personale, anche una sconfitta, però la sconfitta più grande è essere in ospedale con la testa massacrata o con una coltellata nell'addome, così, in soldoni. Perché poi rispondo anche ad Enrico, che mi chiede se tu tieni dei corsi in merito, se c'è un recapito telefonico. Ecco, stiamo cercando di organizzare con Sergio, e ve ne daremo notizia tramite questi microfoni, una serata informativa qui in radio tra settembre e ottobre. Adesso dobbiamo sentire la presidenza per la disponibilità e tutto quanto, però se ci daranno l'opportunità faremo una serata informativa dove Sergio vi mostrerà anche alcune così basilari tecniche di difesa. Parliamo sempre di difesa qua, nessuno vuole diventare Rambo, anche perché per diventare Rambo ci vogliono, come Sergio, 20-30 anni di studio e allenamento costante, ma magari qualche piccola suggerimento, che se ce lo vuoi anticipare, appunto, come evitare di trovarsi dentro una situazione, dice, oddio, adesso è troppo tardi.
1: Allora, parliamo di questo, volevo chiarire solo una cosa prima. Tu dicevi sì, perché queste persone reagiscono in modi esagerati nel momento in cui ricevono magari il pizzicotto. Non si sta parlando di questo, secondo me. I casi in cui avvengono gli omicidi, avvengono le aggressioni, gli stupri, le violenze, sono casi di chiara premeditazione, cioè nella maggior parte dei casi questi soggetti vanno a caccia della preda e, guardando nel gruppo, poi ne scelgono una, ma non a caso, non escono di casa per andare a fare la spesa, tu li tocchi e loro scattano. Escono di casa con l'idea chiara, come è successo a Pergine Valsugana, e andare a fare una spedizione punitiva che può concludersi con la morte, perché quando tu attacchi qualcuno con un'accetta o provi a bucargli un fianco con un coltello, un punteruolo, lo vuoi uccidere. Ecco, siamo di fronte a atti terroristici, perché puntano a creare terrore nella popolazione, sono atti di violenza verso l'umanità, sono atti di violenza ideologica, e quindi smettiamola di dire che siamo noi razzisti, abbiamo il diritto di difenderci da chiunque, il colore della pelle non ha nessuna importanza, l'astrazione sociale, l'astrazione ideologica ha importanza, non è determinante, ma è un grande fattore di rischio. Quindi, per rispondere, purtroppo io devo dire, ma sfido chiunque, qualsiasi persona di scienza, cercare di smontare questa tesi. Nel momento in cui io so che statisticamente il pericolo arriva da un soggetto che veste sempre di rosso, piuttosto che ha un tatuaggio specifico, piuttosto che appartiene a una cultura specifica, io da quei soggetti devo stare lontano un miglio. Quindi non posso più, come facevamo 20 anni fa, farmi il giro in centro e pensare agli affaracci miei, non posso più andare a parcheggiare la macchina, girare il vicolo e avere la testa sulle spalle, guardare il telefono, peggio ancora avere le cuffie in testa. Io oggi, purtroppo, signori, siamo in guerra, fa paura, è brutto dirlo, ma è la verità. Ma perché è la verità? Perché in un ambiente di guerra tu non vai a camminare come se niente fosse, tu in un ambiente di guerra sai che in ogni momento, con una probabilità più o meno grande, potresti essere attaccato e quindi potresti perdere la vita. E oggi, con quello che vediamo nei fatti di cronaca, la verità è che siamo in un ambiente di guerra, con una frequenza più o meno elevata, a seconda delle regioni, dei posti dove ci si trova, gli orari, le condizioni di luce. Noi dobbiamo avere chiaro che siamo a rischio costante di vita. Questa è la verità. E il prossimo step, che è già iniziato, sarà che la gente comincerà a difendersi da sola, perché purtroppo le autorità competenti o fanno di tutto perché questo non sia possibile, cioè che ti difendano loro, quindi ci sono o le leggi che impediscono agli operatori di polizia di difenderti, o non sono in quantità sufficiente, ma la verità è che ormai siamo arrivati a questo livello.
0: Quindi stai dicendo, attenzione, in giro ci sono dei predatori e la prima precauzione è quella di assumere dei comportamenti tali di non farli percepire a loro che noi siamo la preda giusta.
1: Esattamente, se un predatore individua, il predatore cerca una preda, ma se ci sono 100 persone, e mi dispiace dirlo, se non sei tu sarà un altro probabilmente, ma se tu adotti delle strategie comportamentali, cosa guardi, come sei vestito, come ti muovi, la distanza che tieni, di un certo tipo, tu sarai una preda meno appetibile di un altro soggetto.
0: Lo traduco a modo mio quello che ha detto Sergio, rivolgendomi soprattutto alle donne e ai ragazzi e alle ragazze. Cioè, il comportamento giusto è quello di niente cuffiette, niente occhi sul telefono, portamento bello dritto, ogni tanto magari anche guardarsi le spalle, evitare luoghi particolarmente isolati, bui, eccetera eccetera, ma soprattutto dare questa percezione al predatore: io sono vigile e presente. È brutto da dire, ma sceglierà qualcun altro.
1: Col Covid abbiamo imparato che la propria salute non può essere demandata, no? E adesso stiamo imparando che anche l'alimentazione e l'approvvigionamento non possono essere demandati, perché abbiamo visto che l'industria piuttosto che altre entità fanno i loro porci comodi e seguono i loro fini. Ultimo dei loro fini è far sì che tu sia in salute e stia bene. Dal punto di vista della sicurezza è uguale. Oggi non possiamo demandare la sicurezza alla polizia, perché loro lo farebbero volentieri, cioè io li conosco. È che oggi sono imbrigliati da un milione di regole inutili dal punto di vista del fare del bene alla popolazione, ma molto utili a far sì che loro non possano agire. Anche quando trovano soggetti in flagranza, devono pensare 100 volte a cosa fare, perché se per caso si sviluppa una condizione per cui sono costretti a usare l'arma da fuoco e la dovessero usare, vengono automaticamente indagati. Ma quello sarebbe il meno. Il problema è che poi spesso, anche dopo molti anni, quindi dopo traumi psicologici, emotivi, familiari,
0: spese,
1: arrivano perfino a pagare per condizioni che una persona normale non accetterebbe mai di far pagare all'operatore. Eppure il meccanismo oggi è questo, quindi dovete necessariamente gestire in autonomia, studiando, applicandovi la vostra sicurezza, cioè ciò che riguarda la vostra sicurezza. Non ci sono altre questioni.
0: Adesso il passo successivo, ahimè, mi tocca sbordare in considerazioni anche di carattere sociologico, politico, eccetera, no? Perché non vorrei che questo fenomeno, che come hai sottolineato tu, è lasciato che dilaghi per volontà politica, perché se il poliziotto alla fine ha una serie di problemi e di prerogative negative per agire, è perché il suo superiore e quindi il ministero e quindi gli dice non fare questo, attenzione, eccetera, eccetera. Quindi c'è una volontà politica di questo. Quando le cose si esasperano troppo, la reazione della gente cos'è? C'è un problema, risolvetelo. Sì, lo risolviamo noi, un bel regime dove arriva la polizia per la qualunque, ok? E vengono limitate le libertà personali. Io ho paura che questa cosa qua venga incentivata, venga lasciata decadere e degradare, per poi un giorno arrivare a questo, di sì, adesso ci pensiamo noi, e mettono tutti in riga, mettono tutti sotto regime. È plausibile o no?
1: Questo non posso parlare di questo argomento, diciamo così, data la mia posizione.
0: Certo, no, no, capisco. No, infatti ho espresso una mia ipotesi personale, no? Perché io
1: se guardassimo a Guerre Stellari, ecco, lasciami dire, se fossimo in Guerre Stellari, sarebbe ciò che narra il racconto.
0: Esatto, ma non solo Guerre Stellari, io sono appena stato in Azerbaigian, che sicuramente non è un paese tra i più democratici al mondo, ma ho trovato veramente un paese meraviglioso, pulito. Ho avuto una percezione di sicurezza che qua in Italia me la sogno, ok? Un paese tollerante dal punto di vista religioso, tutte le religioni sono accettate, a maggioranza musulmana, ma quell'islamismo, diciamo, sano, tranquillo, tollerante verso tutti gli altri. E però ogni 50 metri sulle strade principali c'era un poliziotto, ma lì se ti comporti bene non ti faranno neanche un pizzicotto, come abbiamo detto prima. Però è chiaro che c'è una presenza importante dal punto di vista della sicurezza. È sempre un bilanciamento molto molto difficile da tenere. Fatto sta che pensare che la propria figlia esca di casa e ha una forte probabilità di essere attaccata, aggredita, violentata, questa è una cosa che non possiamo accettare nessuno di noi.
1: Ecco, mi hai fatto un piccolo assist. Io sono stato anch'io in paesi come il Qatar e altri paesi stan, e posso dire che ho sempre trovato persone meravigliose, sicurezza totale. Quindi il fatto che io dica nella mia nazione io devo stare attento a un certo tipo di ideologia e persone, uno potrebbe dirmi sì, ma la stessa ideologia ce l'hai di là. Non è così, perché facendo un salto, no? Io potrei professare una qualsiasi religione, ma dipende come la professo, ok? Cioè io posso prendere un libro dove ci sono scritte delle cose e puntare su alcuni temi e ottenere una certa programmazione psicoemotiva di un soggetto che mi ascolta, oppure lo stesso libro posso utilizzarlo ma scegliere di non spingere specifici temi ma spingerne altri e ottenere un soggetto completamente diverso. Adesso non è facilissimo da spiegare e non so se tutti mi seguono, però è un punto focale. Cioè i soggetti che abbiamo qui che rispondono a un certo tipo di religione in realtà rispondono a un certo tipo di religione, ma a specifici input e forzature che vengono fatte, cosa che in un altro paese la stessa religione trattata in un modo differente non porta a quel risultato, tant'è che gli stessi Emirati Arabi sono molto preoccupati da ciò che sta avvenendo in Europa, perché loro temono la radicalizzazione.
0: Ma
1: ciò che sta avvenendo qui
0: adesso l'assist me l'hai dato tu, non so se l'hai letta questa notizia abbastanza recente, proprio gli Emirati Arabi hanno cancellato le borse di studio da loro sponsorizzate presso le università britanniche, le hanno cancellate tutte, hanno detto non ve le finanziamo più perché nelle università britanniche c'è un problema di radicalizzazione islamica.
1: Esatto.
0: Gli Emirati Arabi dicono voi state radicalizzando gli islamisti nelle vostre università, cioè è una pazzia. Cioè Sergio, io
1: Io faccio una forzatura a questo punto. Immaginiamo il mondo al contrario, ok? Immaginiamo che negli ultimi 100 anni la parte, diciamo, del sud-est asiatico, tutta la parte araba eccetera avesse avuto prosperità e stabilità, e che invece da noi in Europa con la religione cristiana, con la Chiesa, scusami, preferisco dire con la Chiesa, ci fosse stato invece una condizione di instabilità costante, fondamentalismo eccetera eccetera. E sarebbe accaduto lo stesso, cioè se qualcuno si fosse preoccupato di creare barconi, di portarci lì e di farci trovare lì e qui dei fondamentalisti che producevano odio, rancore, che ci davano gli strumenti, perché vengono dati anche gli strumenti fisici, avremmo fatto noi saremmo stati noi i fondamentalisti dall'altra parte, ok? Perché è solo questione di programmazione. Noi però dobbiamo svegliarci, perché sennò non solo ci facciamo sterminare, ma permettiamo che si crei qui una sacca di fondamentalismo che poi, usata da chi ne ha vantaggio, andrà a fare spread, cioè ad espandersi poi in tutto il resto del mondo.
0: Assolutamente. Questa è un fenomeno che la gente non riesce a capire, ma anche quando escono determinati post, per esempio Silvana De Mari ha fatto una lunga disamina della problematica su Instagram, forse dopo magari la mettiamo anche in onda, e vedi i commenti delle persone, dicono finalmente una che dice le cose ovvie, cioè non siamo stupidi, è inutile che continuate a dirci che non è vero, che appunto è razzismo, è limitato. È inutile, la gente l'ha capito e non capisce perché neanche un governo di destra riesca a mettere a mano seriamente a questo tipo di problematica. Nessuno, cioè veramente c'è una disincrasia che non si spiega.
1: Allora, mi sembra che a suo tempo Trump, qui non voglio dire né bene né male, io guardo ciò che è accaduto, quando è intervenuto in alcune città con la Guardia Nazionale, abbia ottenuto dei risultati immediati, totali e risolutivi, almeno nell'arco temporale in cui la Guardia Nazionale era operativa. Mi confermi tu che sei un po' più aggiornato?
0: Assolutamente, sono stati rimpatriati milioni di persone.
1: Ecco, al di là del rimpatrio però, in generale l'obiettivo è stato raggiunto.
0: Sì.
1: Quindi vorrei che fosse chiaro per tutti, se ci fosse la volontà operativa di una maggioranza di potere, non sto parlando di una maggioranza politica, il problema si risolverebbe in una settimana. Il problema è che non c'è questa volontà, anzi la volontà è che le cose vadano avanti così. Io posso solo dedurre questo.
0: Beh, certo. Okay.
1: O siamo tutti stupidi, comandati da idioti, oppure si vuole che sia così. Beh, e se no qualcuno deve dimostrarmi dov'è il problema.
0: Poi questo lo framerei, lo incornicerei all'interno di una perdita di sovranità, perché de facto il governo italiano non può muoversi se non all'interno dei paletti dati da Bruxelles, dall'Unione Europea, che non è favorevole a difendere gli interessi nazionali particolari, ma a perseguire una politica centralizzata in totale discordanza a volte con quella nazionale, e gli stati nazionali ormai non possono fare più nulla. L'unica nazione che in Europa si è seriamente, veramente opposta all'immigrazione clandestina, perché è di quello che parliamo, perché nessuno vuole dire che tu, se sei un perseguitato in un certo paese, possa fare domanda eccetera eccetera, nessuno dice questo, però entrare a migliaia e milioni senza nessun controllo, questo no. La Polonia è stata fermissima, ha detto noi non ne prendiamo neanche uno. Oggi la Polonia mi risulta essere, ho visto dei servizi, fosse il paese più sicuro e in ordine d'Europa, ma soprattutto c'ha il PIL che cresce maggiormente di tutta l'Europa, e quindi facciamoci anche una domanda.
1: Sì. E comunque dal mio punto di vista anche qui chiariamo, immigrazione non controllata sicuramente no, follia pura. Immigrazione controllata ci sta secondo specifici crismi, ma deve essere controllata dall'inizio alla fine, cioè io devo controllare chi arriva, chi è, qual è il suo profilo psicologico, quali sono i suoi contatti, deve essere un sorvegliato speciale vista la situazione attuale.
0: Certo.
1: Non c'è, è chiaro che noi ce l'abbiamo la bocca con la privacy, no? Ma sta benedetta privacy, mi sembra che ormai sia diventata al contrario, no? Nel senso che firmi 200 carte per poi scoprire che ti controllano, il
0: sì,
1: telefonino ti ascolta,
0: sì,
1: eccetera,
0: sì,
1: eccetera. Allora, sì, bisogna essere in grado sicuramente di controllare chi non si conosce. Se poi questo soggetto qua dimostra comportamenti antisociali motivo in più. E ragazzi, se vogliamo aiutare qualcuno, io non sono mica per non aiutare la gente, ma dobbiamo essere in grado di farlo, se no moriamo. In ambiente tattico, la prima, se c'è un ferito, la prima cosa che si fa non è salvare, curare, assistere il ferito, se no sei morto anche tu. La prima cosa che fai è mettere in sicurezza l'ambiente. Se poi il ferito è ancora vivo, lo soccorri, se no muore. Ma se tu vai a morire tu per tentare di salvare l'altro, signori miei, la cosa non sta in piedi. È una bella favola che forse hanno raccontato e continuano a raccontare tanti, con la misericordia e tutte queste menate. Ma la verità è che se tu vuoi aiutare una persona, anche dal punto di vista, lasciami dire, cristiano, devi essere vivo per farlo.
0: Assolutamente. Devi scegliere il male minore in certe situazioni. Il male minore è quello di difendere la maggioranza, la struttura, tutto quello che lì va intorno.
1: Volessimo essere davvero un'avanguardia, noi oggi dovremmo pulire il tavolo, strutturare la nazione per poter supportare chi ha bisogno ed è recuperabile, e aumentare il numero di persone che abbiano un'etica positiva, buona, di supporto, amorevole, cristiana, chiamiamola come vogliamo, ma che sia positiva per la sopravvivenza pacifica.

0: Guarda, stanno arrivando tanti messaggi che però leggerò dopo perché voglio sfruttare la tua presenza fino alle 13, la pausa pubblicitaria, no? E qualcuno mi scrive, però questo lo voglio leggere, che è appena arrivato, scusate, ma allora auspicate telecamere e poliziotti ad ogni angolo per la sicurezza. Allora, ti rispondo io, dal mio punto di vista è un grande dilemma, è un grandissimo dilemma, perché è assolutamente quello che non vogliamo. Ti ricorderai, non ti firmi purtroppo nel messaggio, mettete almeno il nome di battesimo, che sennò mi sembra di parlare con uno spirito. E vi ricordate a questi microfoni con Paolo Rossaro la battaglia che abbiamo fatto per anni per le telecamere ad intelligenza artificiale di Trento, che leggevano il labiale, capivano il tuo mood, il tuo stato d'animo dalle espressioni facciali, intercettavano le conversazioni con tua moglie, dove va, cioè tutto, che poi praticamente non grazie a questa radio. Magari un piccolo aiuto l'abbiamo dato, ma a Laura, la trentina, che alla fine, grazie al garante della privacy, gliela fate spegnere e smontare tutte quante. Quindi figurati quanto siamo a favore delle telecamere da questi microfoni. Ed è un rischio che io vedo concreto, cioè quando la gente ha paura chiede soluzioni al governo. In quel momento il governo è forte, può fare tante cose. Quindi per me è un grande dilemma. Quindi, anziché mostrare paura, secondo me bisogna mostrare le palline e dire ai nostri politici: guardate che noi non, se non risolvete questa cosa, non bloccate i flussi, non procedurizzate chi entra, non rimandate a casa chi si comporta male, io non ti voto più. Vaffan puntini puntini. Questo bisogna fare. E poi bisogna anche, come dire, cambiare anche la percezione, perché tanta gente è veramente annichilita da questa situazione. E allora vorrei tornare a questi ultimi minuti, caro Sergio, proprio calarmi nella realtà. Abbiamo parlato prima delle ragazze che vengono inseguite, nella peggiore dei casi molestate, aggredite, violentate. Vogliamo dare alle ragazze qualche consiglio spicciolo pratico su come cercare di evitare questa situazione?
1: Allora, serve l'awareness, cioè la capacità di capire cosa c'è intorno, e non è facile. L'unico
0: Consapevolezza.
1: modo, la consapevolezza di dove sei. Questo è il numero uno. Noi abbiamo tutti una cosa che si chiama la capacità di mentalizzare, cioè la capacità di leggere, noi tanti lo chiamano sesto senso. Leggere i comportamenti, le intenzioni altrui. In realtà ci sono discipline come la lettura delle espressioni facciali, la lettura della comunicazione del corpo, la prossimità. Ci sono discipline specifiche che ci aiutano a capire se quello che si sta approcciando a noi ha un'intenzione positiva o negativa, ma ne siamo completamente, non ne siamo a conoscenza, cioè è stato schermato dalla cultura in cui abbiamo vissuto, dal buonismo cattolico, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo fare un passo indietro. Le ragazze devono cominciare a studiare. Io potrò darvi dei libri, magari in futuro, ma poi magari li pubblicate. Sono libri scritti da vari personaggi di tutto il mondo, che ci danno uno spaccato su questo tipo di competenze. Secondo me bisogna tornare ad avere queste competenze. Queste sono competenze che io insegno nei primi 8 incontri agli operatori di polizia, perché anche loro purtroppo nessuno glieli insegna. E dopo che acquisiscono queste competenze mi dicono: sai che dopo che abbiamo fatto quel corso lì ho capito questa cosa qui, sai che quell'evento lì se non avessi saputo sarebbe finito magari male. E invece ho capito che quella lì stava pensando questa cosa qua, quindi ho tenuto un po' di 2, 3, 5 metri di distanza e sono riuscito a gestire tutto senza andare in escalation, perché poi il punto è: ricordatevi che nessuno vi può fare male se non vi tocca. Cioè, anche se uno ha il coltello, ma si trova costantemente a 20 metri da voi, non vi potrà mai far del male.
0: Sì,
1: Quindi prima di pensare di
0: è un
1: arrivare alle mani.
0: paradosso assurdo, ma è così, cioè uno può dirti, ma è ovvio che non ti può fare. Sì, è tanto ovvio che però se lo applichi non ti fa male veramente.
1: Eh sì, questa è la base, la gestione della distanza, la gestione, il riuscire a vedere le mani dell'aggressore, del potenziale aggressore che hai davanti, e non rimanere bloccato tra più aggressori.

0: Cioè, sono tutte cose fondamentali. Io ho lavorato a suo tempo con dei soggetti che arrivavano da un paese estero, sono venuti qua in Italia con tutte le loro autorizzazioni, siamo saliti sul grappa, che qua penso che tutti lo conoscano, e a un certo punto non me li vedo più dietro, erano con la loro macchina. E poi quando ci fermiamo in altre situazioni vedo la loro macchina che assume tutta una serie di azioni particolari. Allora poi gli ho parlato, gli ho chiesto, gli ho detto io conosco tutta una serie di azioni, capisco quello che state facendo, ma come mai così tanta distanza? Io non vi vedevo più, avevo paura di avervi perso. E loro mi hanno detto: questa è la nostra procedura standard, cioè sono procedure di disimpegno per evitare che qualcuno gli arrivi da dietro e gli imbottigli e magari poi gli assalga, eccetera, eccetera.
1: Certo. Sergio, molto interessante, mancano 20 secondi, quindi ti voglio salutare con poi entra la pubblicità in automatica. E dopo la pubblicità commenteremo insieme tutti i post che sono arrivati. Io ringrazio tantissimo Sergio, cercheremo di organizzare questo corso qua in radio, vi daremo notizie. Grazie ancora Sergio.
0: Ciao a tutti, fatemi bene. Ciao ciao.
1: Ciao, grazie.

0: Eccola questa meravigliosa She's a Rainbow dei Rolling Stones, non l'abbiamo messa su casualmente, e fra qualche minuto ci raggiungerà anche Paolo Rossaro e leggeremo tutti i messaggi che ci avete mandato come nostra consuetudine. Ma perché abbiamo messo questo pezzo ve lo lascio spiegare da mio fratello Marco qui accanto e poi ci sentiamo.
1: Buongiorno a tutti. Allora, siamo partiti oggi con questa She's a Rainbow dei Rolling Stones non per parlare dei Rolling Stones, ma per portare l'attenzione su un musicista importantissimo della scena mondiale degli anni 60, 70, 80, che è stato forse un po' dimenticato nonostante il suo grandissimo ruolo all'interno della la scena mondiale musicale di quei decenni. Sto parlando di Nicky Hopkins, che forse è un nome che non dice molto a tutti, nel senso che fosse un po' una cosa per appassionati. Chi è stato Nicky Hopkins? Nicky Hopkins è stato il più grande session man di pianoforte della scena musicale di tre decenni. E ha vinto da molto giovane una borsa di studio alla Royal Academy of Music, quindi dove ha iniziato la sua preparazione musicale con studi classici. Fra i compagni di corso all'epoca aveva un altro giovane promettente pianista dal nome Elton John come compagno di corso. E si stima che abbia suonato in oltre 250 album, dischi, e questa è una stima al ribasso, perché fare una stima proprio giusta è praticamente impossibile, in quanto in molte sedute di registrazione lui ha suonato pianoforti in pezzi dove non è stato neanche accreditato, poi sulle copertine di dischi, eccetera. È morto piuttosto giovane, a 50 anni, nel 1994. Lui diceva di se stesso, non so adesso dirvi con quanta serietà o con quanta ironia, fosse la reincarnazione di Chopin. Diciamo che è un po' comunato al personaggio di Chopin dal fatto che tutti e due sono morti piuttosto giovani, Chopin ancora prima, 39 anni, e tutti e due erano di salute molto cagionevole, tanto che Hopkins ricevette molte richieste da gruppi di livello mondiale di partecipare a tour, eccetera, ma poté raramente farlo proprio perché le sue condizioni di salute non gli permettevano di mantenere il ritmo delle tournée. Faccio solo un breve elenco di alcuni dei nomi con cui ha suonato nei dischi di questi personaggi, perché fare un elenco completo richiederebbe probabilmente dei minuti. Cito alcuni nomi: Beatles, Rolling Stones, Jefferson Airplane, Rod Stewart, Who, Eric Clapton, Simon & Garfunkel, David Bowie, Led Zeppelin ed altri. È stato un po' il suo nome, ha avuto un po' giustizia, diciamo, la sua memoria negli ultimi anni, in quanto è uscito un documentario 2 anni fa sulla sua vita, e inoltre nel 2025 è stato introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame come Musical Excellence. Ecco, quindi nei prossimi ascolti musicali ascolteremo alcuni di intro o brani dove ha partecipato, e sono sicuro che tutti quanti li riconoscerete.
0: Molto interessante questa storia di Nicky Hopkins, questo pianista trasversale che ha veramente aiutato i grandissimi della musica rock a incidere e a migliorare i propri brani, e quindi sentiremo altri suoi brani nel corso della trasmissione. Mettiamo un attimo questo brano, giusto il tempo di agganciare Paolo, e poi siamo di ritorno da voi.

0: Eccoci di ritorno, ci sei Paolo?
1: Bene, io ci sono. Intanto buona giornata a tutti, viva la vita e grazie a te Alessandro, ma soprattutto io devo ringraziare Marco perché finalmente ascolto musiche, Marco, che non escono dalla percezione della mente di tuo fratello.
0: Ok, bene, mi fa piacere, grazie,
1: È uno scherzo Alessandro, ma siete cultori musicali, veramente, avete Marco poi naturalmente la sua vita, il suo pane, per cui vi ringrazio veramente, ambedue, è piacevolissimo ascoltarvi,
0: Grazie mille.
1: L'argomento che hai introdotto stamattina, beh, si aggancia tantissimo a quello che continuiamo a parlare, di cui parliamo, perché i nostri giovani devono prendere veramente visione di come sta vivendo questa società e cosa sta succedendo in questa società. Se non aprono gli occhi loro, loro si mettono in moto per un futuro diverso, a loro lasceremo un'eredità veramente pesante a queste creature. E senza andare, pensa, se ci fossi stato oggi avrei anch'io fatto ascoltare le chiacchierate della De Mari, perché tutto sommato lei sta semplicemente dicendo pane a pane e vino al vino, e noi non dobbiamo scandalizzarci di questo, no? Se noi pensiamo a Loriana Fallaci 20 anni fa, 30 anni fa, quando scrisse quel testo in cui descriveva l'invasione, come sarebbe successa questa invasione da parte dell'Islam, che nessuno di noi ce l'ha con l'Islam in sé per sé, nessuno ce l'ho con le persone islamiche o provenienti da paesi dove vige la religione islamica, ma è questo islamismo estremista e questa follia del coso che sta distruggendo. Stanno prendendo il potere, non l'Islam religione, l'Islam potere delimenziale, potere come si può chiamare, sono veramente non mi viene il termine,
0: quasi c'è una, ma è semplicemente una versione estremistica, Paolo, perché io poi più tardi parlerò un attimino del viaggio che ho appena fatto in Azerbaigian, ma lì c'è un cosiddetto Islam tollerante e moderato, non c'è nessun problema, ci sono chiese cristiane intitolate a Santa Maria, ci sono delle sinagoghe e vissero felici e contenti.
1: Ma è che deve essere così, se il concetto religioso è guidato semplicemente da un pensiero di pace, di rapporto, di serenità, che tu sia cristiano, che tu sia ebreo, che tu sia musulmano, che tu sia amante di Sai Baba, di qualunque creatura tu voglia esserci, ma avrai di fondo una questione di pace, una questione di tolleranza, no? Ma altrimenti no. Lì è terrorismo allo stato puro, terrorismo allo stato, e quando c'è scritto, quando io dico Allah Akbar, ok, e faccio della mia vita, faccio del mio atto perché io voglio conquistarmi il paradiso uccidendo gli infedeli, beh lì c'è qualcosa di sbagliato, tanto sbagliato, ma che ne va a rimettere questa nostra società, questa nostra vita. Accidenti.
0: Ne abbiamo parlato con Paolo, tutti gli italiani sono consapevolissimi di questa cosa, ma la politica non può o non vuole fare nulla. È una disincrasia che ti manda in cortocircuito il cervello, capito?
1: E c'è un'altra cosa che mi manda in cortocircuito. Io credo che sia aperto a tutti quanti noi la visione di quello che abbiamo vissuto 5-6 anni fa ormai, porca miseria, con la scusa della cosa, no? del Covid, no? Ma quanti italiani hanno veramente preso in mano la storia dicendo ma ciò che mi viene suggerito come farmaco come è valido o meno, ciò che mi hanno costretto a fare è stato valido o meno, e oggi si continua a fare ma perché l'hai fatto? Perché hai offerto il braccio alla patria? Ma sai, dovevo, se no, dovevo, capisci, non c'è ancora una presa di coscienza, non stiamo ancora crescendo, siamo cresciuti sul piano sanitario, immagina su un piano politico sociale.
0: Ma Paolo, ma forse non è neanche un problema di presa di coscienza, è proprio un problema mediatico, perché, e dopo ne parlerò dei diari di Fauci, che è una cosa talmente esplosiva, talmente eclatante, che ribalta tutta la narrativa degli anni che hai appena menzionato, che non può essere che solo la verità ne parla e nessun altro media, ma neanche questa radio ne ha parlato, dicendo. Abbiamo le evidenze che quegli anni sono stati tutta una pantomima, è tutto davanti ai nostri occhi e nessuno ne parla, quindi capisci che relativamente a questo tema, relativamente al tema della sicurezza, c'è un ordine di scuderia che non se ne deve parlare.
1: Ma lo so, lo so. Vedi, il discorso ad esempio è assolutamente peccaminoso, quando mi sento dire dobbiamo accogliere tutti se vogliamo essere cristiani. Ma che porcheria è questo? Allora, se io voglio essere cristiano, accolgo quella creatura lì nella mia casa, hai capito? E tu che apri la bocca per niente, te li accogli nella tua casa, e però se sei cristiano li insegni a vivere in questa dimensione, li insegni a dare una dignità alla vita, non che la vita sia veramente... Hai capito? È qualcosa di drammaticamente pericoloso.
0: Ma il fatto di accogliere il diverso lo spiega benissimo la Silvana De Mari, e se hai un minuto mi piacerebbe far sentire questo suo intervento breve su, che ha fatto su Instagram, dove dice: ma dove sta scritto che io devo essere obbligato a accogliere il diverso? Perché il nostro DNA, la nostra percezione invece è proprio per un tema di un istinto di sopravvivenza, di conservazione, tendiamo ad accettare più persone che più o meno sono simili a noi per valori, sì, per apparenza, per tutta una serie di cose, ma è nell'istinto umano, ma anche animale. Cioè il diverso lo accettiamo con riserva, proprio perché è diverso dici aspetta un attimo, capiamo che persona è, e dopo l'accetti, c'è uno step in più. Posso far sentire, rimani in linea,
1: sì,
0: se faccio sentire un attimo,
1: sì,
0: la De Mari. Un attimo,
1: vai.
0: Stai pure in linea.
1: Sì.
0: Aspetta,
2: Perché vede, signora, lei non può obbligarmi ad accogliere un diverso. Il diverso, in quanto diverso, si assume lui la responsabilità della sua diversità. Io non ho l'obbligo di accogliere diversi, perché ho l'assoluto diritto a voler essere circondata da gente che mi somiglia. È un mio diritto fisico, la base sul sistema limbico, dove ho i segni di affiliazione al gruppo, signora. Io non voglio accogliere diversi. Sarò cattiva, me la vedo io col Padre Eterno il giorno del giudizio universale, ma nessun fottuto Stato mi può imporre l'obbligo di accogliere.
0: Tira in ballo il sistema limbico, Paolo, poi continua.
1: Sì, sì, vai tranquillo, vai.
2: Accogliere diversi, ma siete impazziti? Non vogliamo queste persone, non vogliamo la loro religione. Alcuni di loro sono persone per bene, ma non lo metto in dubbio, signora. Lei crede che in Germania da 35 a 45 fossero tutti cattivi? C'era un mucchio di persone per bene. Signora, non ho bisogno che ogni islamico desideri uccidermi, me ne basta il 10% perché la mia vita diventi un inferno. Cioè, state zitti, perché noi paghiamo la vostra idiozia, noi paghiamo la vostra stronzaggine, la paghiamo con tutti i morti, la gente messa sotto in macchina, non fate nemmeno un minuto di silenzio, che schifo, la paghiamo con gli accoltellati, la paghiamo col terrore, la paghiamo non potendo uscire la sera. L'ha fatto un minuto di silenzio per la signora Esposito uccisa a Modena da un fottuto terrorista islamico? No, che schifo, che schifo, che schifo. Bene, signora Rosaria Bindi, o ci dice qualcosa di molto intelligente, cioè ci spiega la tecnica con cui questi si possono integrare, o porca fottuta miseria, stia zitta.
0: Insomma, l'ha toccata piano, come si dice.
1: Allora guarda, io ci rido sopra, perché mi immagino, conoscendola, avendo fatto delle serate anche con lei, conoscendola, poi noi la conosciamo e via dicendo, è una creatura che tutto sommato ha una certa età, perché la Silvana ha una certa età, è di estrazione cattolica, molto lo senti, lo vivi e via dicendo, no? E quindi però è lì, si arrabbia a questi momenti anche lei, come quelli che a volte prendono il sottoscritto e prendono tutti coloro che hanno a cuore veramente, vivono questa situazione sapendo che si potrebbe risolvere e nessuno fa niente, e sapendo poi che dall'altra parte, e purtroppo qua c'entra la politica, purtroppo dico, che è l'arte meravigliosa di essere al servizio della gente, ma c'entra la politica più becera, più sporca, più interessante, c'è addirittura questo assurdo disinteresse, no? A non voler vedere, anzi a creare problemi e poi a incolpare gli altri che devono risolvere e trovare la situazione. Questo è il problema di fondo che mi dà un fastidio terribile, però viva la vita.
0: E proprio perché siamo su delle frequenze diverse a livello di informazione, voglio far sentire questo breve intervento di questa signora nigeriana, poi lo commentiamo.
3: ha preso il primo posto nel mondo per la persecuzione dei cristiani. La più Nigeria. Di 3.600 chiese sono state bruciate e distrutte, proprietà cristiane distrutte, più di 5.200 vittime di violenza, di abuso, di matrimoni forzati. Pure donne incinta, violentate, uccise, bambini che vengono rapiti dalle loro scuole per una somma di soldi, vedi donne che lasciano la propria casa e poi tornano per vedere la loro famiglia distrutta, la loro casa distrutta, proprietà distrutte. Le persone sono sforzate a lasciare le proprie radici, le proprie case, solo perché rifiutano di credere nell'Islam. Dove sono gli influencer, i content creator che parlano di cose importanti? Dove sono tutti quelli che parlavano della Palestina? Perché il mondo si muove per alcune tragedie e resta in silenzio per altre? Perché sono africani? Perché sono cristiani? Perché stare in silenzio? Dove sono tutti quei musulmani che dicono no, l'Islam in realtà è una religione pacifica, questi sono gli estremisti? Perché non uscite e attaccate questi estremisti? Perché? Tantissime persone in Nigeria stanno morendo perché non sono musulmani.
0: Nessuno dice una parola.
4: È la verità. E qui devo dirti che Trump, che tu conosci bene.
0: No, non è che lo conosco bene, sono informato, non lo conosco esatto, personalmente.
4: Ma lo so, ma che sei informato bene, scusami la mia espressione, che sei informato bene, ok? Ha posto però il problema della aggressione dei cristiani nel mondo, ok? L'ha posto Rademari, l'ha posto il padre, anche il Santo Padre, ok? Ma perché la nostra politica e perché i politici? Dove sono le femministe? Ma perché abbiamo avuto Bologna sotto sopra per un arresto e una morte, per l'amor di Dio, una morte è sempre una morte, sia chiaro, e nessuno dice, ma fatta semplicemente nel pensare di far del bene in qualche maniera, fermare una creatura, non bloccare qualcuno che avrebbe potuto fare dei guai, potuto. E che è andata messa sotto sopra una città, e per la donna, l'ha citato anche prima, di Modena, neanche un minuto di silenzio, certo. Ok? Ma allora questa diversità significa che la società è malata. Viviamo in una società malata.
0: Paolo, c'è qualcuno molto dall'alto che ha dato degli ordini di scuderia ben ben precisi. Ti faccio un altro esempio a livello europeo e globale. In Belgio è stato condannato un professore universitario che durante una lezione ha citato dei dati dal Ministero dell'Interno belga in merito alle percentuali di delitti, di queste cose qua, evidenziando che un certo gruppo etnico indubbiamente aveva dei numeri molto molto più alti della media nazionale, no? Davanti agli occhi di tutti questa cosa qua. Lui è stato condannato e il giudice nella motivazione ha detto: quello che tu hai citato è corretto, non è che hai dato dei dati sbagliati, però siccome questi dati tendevano a denigrare una minoranza protetta, io ti condanno.
4: Ma roba da matti.
0: Lui è stato condannato perché questi dati oggettivi mettevano in cattiva luce una minoranza protetta.
4: Roba da matti, è questo che mi spaventano, è questo che mi fa anche questa interpretazione della legge fatta secondo un concetto di tipo politico. E questo avviene continuamente da noi, per l'amor del cielo, è una cosa altrettanto, vedi cosa succede, questo potere nel potere che è la magistratura italiana, no? Non mi meraviglia più nulla, però mi mette veramente, come si può dire, in preoccupazione, non tanto per noi, vedi? Noi potremmo, soprattutto il sottoscritto, no? che tutto sommato è un diversamente giovane, però ho dei figli, ho dei nipoti, è un mondo che vogliamo lasciare, un mondo che sia in grado di vivere in pace. E qui si sta rischiando veramente di lasciare un mondo che non viva mai, magari per 100 anni ancora, se non per 200, finché chissà cosa succede, finché la natura farà piazza pulita di questo povero mondo qua, di questi poveri esseri che si chiamano uomini, no? E si riprenderà il diritto di ricominciare da capo.
0: Perché guarda, dice sempre questo, tu hai citato hai citato la guerra, ha fatto un post su Instagram, non lo faccio sentire perché è in inglese, Aleksandar Vučić, che non è altro che il premier serbo, persona politicamente molto preparata e molto ben informata. Lui ha fatto un post che mi ha detto: ma come mai questo qua dice? Lui ha detto: attenzione, ci dobbiamo preparare perché a breve inizierà una guerra di dimensioni apocalittiche.
4: Una roba da matti.
0: Ma l'ha detto Vučić, ripeto, non è un pazzo, non è un complottista, è un capo di Stato rispettato e ben conosciuto da tutto il mondo, una persona secondo me politicamente capace, perché è riuscito a mantenere un equilibrio, nel senso che non ha strappato né con la sfera russa né con la sfera, diciamo, americana, un pochino con quella europea, perché l'Europa non sopporta che una nazione dica: no, a me non mi interessa entrare in Unione Europea, io voglio mantenere la mia sovranità, voglio prima vedere l'interesse dei serbi, e ci sta riuscendo in modo egregio. Lui sta continuando ad approvvigionarsi da idrocarburi a, diciamo, a basso costo, anche se stanno cercando di tagliarli tutte le pipeline, le gas pipeline che arrivano da altri paesi come la Bulgaria, eccetera eccetera. Però lui è riuscito a mantenere un certo equilibrio, a non strappare con nessuno. Davanti a questa affermazione io sono rimasto basito, veramente basito.
4: Guarda, io lancio un appello veramente, ragazzi, a tutti quanti, a chiunque voglia ascoltarci, a chi ci denigra, va benissimo, non ce ne frega niente, per l'amor del cielo. Io dico sempre che stiamo a piedi proprio perché c'è il più e il meno sulla terra, o viceversa, c'è il meno e il più, non cambia nulla, ma dobbiamo pensare di cercare di capire cosa ognuno di noi potrebbe fare per sconfiggere questa catastrofe, che potrebbe veramente far estinguere l'umanità, perché l'umanità...
0: Probabilmente dovremmo calcare le parole di Gandhi, che diceva: sii tu stesso il cambiamento che vorresti vedere nel mondo.
4: Proviamo a farlo, non abbiamo tante scelte, d'accordo?
0: Va bene.
4: Guarda, Io ti lascio perché sono al mio terzo giorno di vacanza.
0: Wow,
4: oggi.
0: Bene.
4: Spero di arrivare almeno al quinto, o se ce la faccio al sesto.
0: Sì.
4: Se ce la faccio al sesto. Per cui ti lascio al tuo, grazie per essere lì, grazie a Marco. A Marco ascolterò la trasmissione non tanto per la presenza del tuo fratello Alessandro, ma perché ci sei tu, per fortuna, che mi illumini la mente con la frequenza meravigliosa. Ok, un abbraccio a tutti voi.
0: Grazie,
4: buona trasmissione, ragazzi. Ciao, ciao, viva la vita. Ciao, ciao, ciao.

0: Abbiamo sentito questa splendida ballata You Are So Beautiful di Joe Cocker. In realtà questo brano è stato scritto da Billy Preston, un altro mostro sacro della tastiera dell'epoca d'oro degli anni 60, 70, 80, eccetera. E Joe Cocker sente la versione di Billy Preston, decide di farne una cover sua, e quindi la scelta ovvia per una ballata pianoforte e voce può essere solo una: chiamare Nicky Hopkins, che abbiamo sentito anche in questo pezzo col suo splendido pianoforte.
1: Benissimo, bene, bene, bene, grazie Marco. Allora, il nostro fil rouge della trasmissione è questo Nicky Hopkins, questo pianista straordinario. Abbiamo anche avuto Paolo come gradito ospite a distanza, e adesso vorrei veramente leggere un po' di messaggi. Cercherò di leggerli tutti come mio solito, poi magari fra una decina di minuti, prima o subito dopo la pubblicità, prendiamo le telefonate. Allora, Patrizia da Treviso si riferisce ancora al discorso di abbiamo messo Kung Fu Fighting all'inizio, mi scrive: avevo 15-16 anni e c'era il ballo appropriato di Kung Fu, appunto, che ballavo con tanto piacere strepitoso, sia il pezzo musicale che il ballo. Grazie, ottima continuazione. Bene, grazie a te Patrizia. E poi ci scrive Angelo: carissimo, mi dispiace che credi ancora alla punizione per i politici sia ancora il voto, se fossero vero non ci farebbero votare. Non vedi che è un gioco delle parti? Sì, Angelo, concordo in massima parte con te, però sono ancora convinto che il non voto non mi convince ancora pienamente, ma forse perché sono un po' condizionato da quello che succede in America col voto, a parte che sta avvenendo in tutta la sua evidenza la frode che c'è stata nel 2021, la frode elettorale. Stanno cercando veramente di fare pulizia. È stato annunciato che per le midterm di novembre manderanno migliaia e migliaia di ispettori a controllare lo svolgimento regolare dei voti. Speriamo che passi anche questa legge che obblighi i cittadini di presentare la carta d'identità al momento del voto in America. Voi direte: ma perché, quando mai? No, in America puoi dire: io sono Pinco Pallino, sono cittadino americano, risiedo qui, voglio votare. Ah sì, prego, prego, e gli danno una scheda, poi magari si ripresenta dopo 10 minuti. Questo è quello che è il voto fraudolento in America, e questo non deve succedere. Presentare una carta d'identità, eccetera. Quindi, Angelo, per rispondere alla tua domanda, sì, è vero quello che dici. Non, in primis, io non devo pensare che col voto cambierò. Guardate che molti di noi avevano magari riposto delle speranze nei 5 Stelle, che volevano ribaltare il Parlamento, cambiare tutto. Le denunce giustissime di Grillo allora, e alla fine non è cambiato nulla, non sono riusciti a far cambiare nulla, anzi si sono, dal mio punto di vista, venduti alla peggiore politica. Quindi mi riferivo forse un po', quando parlavo di voto, a quello americano, dove quando voti in una maniera diversa parecchie cose cambiano. Comunque grazie Angelo per questa tua critica e input. Poi Laura: buongiorno e grazie per l'argomento. Io sono disabile, ma non voglio essere una preda, sto molto attenta. Giustamente, come già detto, siamo in guerra. Nel mio caso dovrei fare richiesta per poter avere un'arma e un corso per imparare ad usarla, ovviamente solo per immobilizzare e mai per eccetera eccetera. Laura, sì, l'esperto di questa materia non l'abbiamo più in linea, quindi non so cosa risponderti. Comunque, se mi permetti, mi segno il tuo numero, poi magari cercherò di metterti in contatto, che magari potrà darti, mi scrivo giù il tuo numero, che magari può darti qualche consiglio. Dal mio punto di vista, l'arma da fuoco è una cosa è una cosa bivalente. Intanto poterla portare in giro, perché una cosa è fare il porto d'armi, ce l'hai, la devi tenere a casa o vai al poligono a sparare, non è che te la puoi portare al bar. Questa è la prima indicazione. Secondo, l'arma da fuoco bisogna sapere veramente usarla. Io non riesco a darti altri consigli, anche perché bisognerebbe capire magari qual è la tua disabilità, ma cercherò di aiutarti e farti avere qualche consiglio magari direttamente dall'esperto. Intanto grazie di averci scritto e ci sentiamo. Poi c'è Francesco: ma se avete appena detto che ad ogni centinaio di chilometri ci sono posti di polizia, vuol dire libertà di pensiero questo? Ciao da Francesco, parlo a proposito della trasmissione attuale. Forse ti riferisci al fatto che ho detto prima che in Azerbaigian vedevo sulle strade principali un poliziotto non ogni 100 chilometri ma ogni 100 metri, e c'era un ordine esagerato. Lo continuo a dire, per me lo stato di polizia per mantenere l'ordine è sempre un'arma a doppio taglio. Bisogna stare molto molto attenti ad auspicare una situazione di questo genere. La cosa migliore sarebbe un governo che è amico della popolazione e ne vuole il bene, e però ciò non significa invadere o limitare le libertà dei cittadini che non recano danno alcuno agli altri cittadini. Quindi è un equilibrio molto molto difficile. Ci può essere anche una massiccia presenza di polizia per mantenere l'ordine, che però non inficia la libertà di pensiero. Non è quello che sta accadendo in Europa. Ho fatto prima l'esempio: in Europa sta cavalando una preoccupantissima cappa di censura, preoccupantissima, dove veramente la libertà di pensiero diventa un problema, dalla denuncia alla chiusura del conto bancario fino anche all'arresto. Quindi questo in una che si definisce una democrazia liberale non può assolutamente accadere. Poi abbiamo Andrea, ma tutta roba che hai scritto oggi questa. Provo a leggere degli stralci perché sennò ci metto 20 minuti. Per avere un quadro più completo consideriamo anche le false flag e una progettualità ben precisa, creare dei problemi per ottenere, sì, l'abbiamo detto prima, dire al governo aiutaci costa tanto in termini di libertà a volte, quindi dobbiamo andarci piano. Consideriamo l'esercito nelle strade, iniziato circa 20 anni fa, il piano Caleggi e tante altre cose. Ma l'esercito nelle strade sinceramente qui non è che lo vedo più di tanto, però il piano Caleggi è un'altra cosa, e secondo me è all'opposto dell'esercito per le strade, perché il piano Caleggi è un piano che trae ispirazione dal mio punto di vista da certa filosofia politica molto diversa. Tirerei più in ballo proprio strategia del piano la società dei Fabiani, la Fabian Society, che si ispira invece a un modello del raggiungimento dello scopo attraverso mezzi molto più subdoli e diluiti nel tempo. Quindi prendere il potere delle menti e il potere politico attraverso lenti processi di assimilazione, forse è questo che sta più accadendo. Sempre Andrea, scusate, ma l'instabilità non è stata creata da secoli in Africa per sfruttare le loro risorse mettendo dei dittatori filo occidentali? Che differenza c'è con l'Europa ora? I metodi non sono gli stessi, cambiando solo il target. Per un progetto più ampio non bisognerebbe anche capire chi muove le file e come, da chi è ordinata la Commissione Europea? Indubbiamente nei secoli c'è stato uno sfruttamento del continente africano per le sue risorse, tutto quanto, ci sono state tante ingiustizie, c'è stata anche la fase dello schiavismo, ci sono stati fenomeni devastanti. Malgrado ciò, io non è che per questo dico sì, vi abbiamo fatto nei secoli passati, non ora, tanto male, mo fate quello che volete da noi. No, non sono di questa tesi. Katia, buongiorno a voi, interessante la trasmissione, si dovrebbe prendere ad esempio dal Giappone, non se avete sentito le parole del presidente del Giappone, la Boldrini ha detto che gli emigranti ci portano le loro culture che noi dovremmo prendere come esempio. Vabbè, questa è una vecchia storia ormai, che ormai è ridicolizzata da chiunque. È vero che dobbiamo cercare di cambiare noi stessi, ma se non cambia anche fuori non si potrà vivere così. Certamente, stiamo dicendo credo un po' le stesse cose. Adesso leggo ancora Roberta da Treviso e poi sentiamo un bel pezzo di musica, sempre il filo conduttore è sempre questo Nicky Hopkins, pianista straordinario. Carissimi Paolo e Alessandro, i fanatici islamisti stanno facendo passi da gigante nel più totale silenzio del mondo occidentale. Gli islamisti sono ormai dislocati in ogni angolo del pianeta, hanno grandi poteri occulti e così hanno avuto via libera nella loro opera. In radiogramma diversi conduttori affrontano questo grave problema. Ho letto con dispiacere l'intervista rilasciata da De Mari in merito all'antroposofia. Ho apprezzato molto la magistrale risposta che il signor Fabio Bressaci le ha dato. Non aggiungo altro, sì, anche perché mi sono tante canne al fuoco. Ne abbiamo parlato prima. L'Inghilterra secondo me è un paese dal mio punto di vista spacciato, nel senso che ormai l'Islam ha preso talmente strada, includendo anche l'apertura di tribunali basati sulla Sharia e tante altre cose, che lì veramente ormai non so come faranno a mantenere questa grandissima tradizione che nel bene o nel male l'Inghilterra ci ha insegnato come essere nazione, come essere anche democratica in passato, come avere delle libertà che oggi vengono sempre più circoscritte. Non so perché c'è stata questa volontà anche da parte della corona di distruggere completamente il retaggio britannico, no, non me lo so spiegare. Per quello che riguarda l'intervista sull'antroposofia e la risposta di Brescacin, sì, li ho letti anch'io, mi pare, sulla Verità. De Mari ha una visione, diciamo, abbastanza ortodossa per quello che riguarda la fede cristiana. Rudolf Steiner ne ha una diversa. Sinceramente a me mi piace cogliere l'aspetto positivo di entrambe, ok? Non mi piacciono alcune sfumature del pensiero di Steiner e non mi piacciono alcune sfumature del pensiero della Chiesa, ma credo che finché mettiamo Gesù Cristo nel nostro cuore, nessuna delle due filosofie avrà alcun tipo di problema. Uno stacco musicale e poi ci risentiamo subito.

0: Ok, allora questa era la famosa Jealous Guy, splendida ballata di John Lennon, dove abbiamo potuto ancora sentire in sottofondo e nell'intro il grandissimo pianoforte di Nicky Hopkins. Mi fa molto piacere che Nico mandi un messaggio dicendo di non dimenticare Nicky Hopkins con Jeff Beck, assolutamente. Come ho detto all'inizio, la lista di nomi che ho fatto era un po' tagliata, diciamo, perché elencarli tutti sarebbe stato lunghissimo, però con gran piacere associamo appunto il nome di Nicky Hopkins a Jeff Beck, che è morto nel 2023, quindi abbastanza di recente. Jeff Beck ritenuto da molti forse il più grande chitarrista della storia rock, a detta di molti. E qui appunto abbiamo sentito John Lennon e la partecipazione di Hopkins, che fra l'altro Nicky Hopkins in vari filmati anche in stile documentario dei Rolling Stones, per esempio mentre registrano Sympathy for the Devil, così se qualche appassionato o li conosce o li va a vedere, spesso in studio vedete la persona, la figura di Hopkins in qualche angolo dello studio che partecipa col suo pianoforte.
1: Vogliamo mettere un pezzo
0: di Jeff Beck?
1: Sì, così accontentiamo Nico, che ce l'ha ricordato tra gli innumerevoli interventi e registrazioni che ha fatto Nicky Hopkins. E allora vai con questo bel Jeff Beck, Dannata.
0: No, non è questo.
1: Un attimo che lo troviamo, eh? E poi ci siamo, poi continuiamo con la lettura dei messaggi, che sono veramente non pensavo in una giornata post ferragostana di trovare così tanti messaggi.

Ecco, speriamo di aver fatto felice Nico, che ci ha ricordato che Nick Hopkins ha fatto anche parte del Jeff Beck Group. Allora Marco ha messo su questa, questo pezzo di pianismo totale, che ho gradito moltissimo, veramente un bel pezzo, ma continueremo ancora a parlare di Nicky Hopkins durante la puntata. Intanto mi risponde anche Laura, ringraziando per l'informazione, sì, che forse l'arma da fuoco effettivamente forse era un po' fuori luogo come soluzione per il suo problema, però l'importante è parlarne, comunque ci sentiremo. Poi andiamo avanti, questo l'abbiamo letto. Michele da Treviso ci scrive: mi auguro che quanto sta accadendo in America arrivi anche qui, come un'onda d'urto della farsa pandemica alla rimigrazione, dai vaccini pediatrici alla corretta alimentazione e tanto altro. E qui mi dai uno spunto importante, caro Michele. Io temo che l'ondata qui non arrivi, perché l'ondata è già partita, è arrivata in molti paesi, ma in Italia non se ne parla assolutamente. Parlo in particolare, a parte, cioè, ma è possibile che nessun giornale, nessun TG italiano abbia fatto vedere uno spezzone della vergognosa audizione presso il Senato di Anthony Fauci, del grande e acclamato Anthony Fauci, che veniva intervistato da una Julia Roberts in lacrime per l'emozione di poter parlare con questo falso guru, e adesso viene fuori che davanti a 111 domande, incluso una domanda, ma scusi, ma di che colore è la sua camicia, lui risponda che lui si avvale del quinto emendamento e non risponde minimamente. Ma è una cosa veramente disgustosa. E durante questa audizione, vi faccio alcun esempio, perché poi sono informazioni che sono venute fuori dai suoi diari, perché nella sua, come dicevo, nel suo delirio di onnipotenza, lui il suo diario privato, quindi ogni giorno scriveva le telefonate, le interazioni, i pensieri che aveva, lo ha collocato all'interno del server del governo, e quindi il governo ha avuto non solo il diritto ma anche il dovere di acquisire e rivelare questi diari, che sono devastanti. Lui nel suo diario parla dei finanziamenti al laboratorio di Wuhan fin dal lontano 2014, e allora ha svelato perché Biden gli ha dato una grazia a partire dal 2014, perché è la data nella quale siamo di nuovo in diretta. Sono stato prima brutalmente interrotto dalla pubblicità che non ho visto arrivare. Volevo finire di rispondere a Michele da Treviso, che mi ha dato il là proprio sulla questione della farsa pandemica, no? È veramente, cioè, per uno che legge le news in America e scoprire che sono usciti i diari di Fauci, ma è a livello che se fossero usciti i diari di Hitler, no? Che tanti anni non li avevano, abbiamo trovato i diari di Hitler, erano tutte bufale, ma i diari di Fauci non è una bufala, erano conservati sul server del Ministero sul Dipartimento della Giustizia, e nessuno ne parla. In questi diari lui annotava che in verità la mortalità del Covid non era il 3%, ma è lo 0,2%. Sono dati che avrebbero cambiato l'approccio pandemico nel suo totale. Viene fuori che lui stesso, e aveva giurato al Congresso che non era così, lui stesso giura che non aveva mai finanziato il laboratorio di origine militare, biolaboratorio di Wuhan. Invece si scopre che ha finanziato ricerche per l'ingegnerizzazione e l'aumento della virulenza del virus. Scopriamo che la norma dei 2 metri di distanza non aveva nessuna base scientifica. Scopriamo che a un certo punto, 6-7 anni dopo, fermano tutto a Wuhan perché hanno ingegnerizzato dei virus potenzialmente devastanti, come poi in verità fu, anche se poi, anziché fare mea culpa, sfruttarono la situazione per limitare tutte le libertà. Hanno scoperto
Infatti nel 2020 poi, perché i finanziamenti non andavano direttamente a Wuhan, venivano dati, erogati dal governo americano, che gli dava una specie di associazione che si chiama Eco Health Alliance, che poi li veicolava verso la Cina. Cioè, ma rendiamoci conto, il governo americano che finanzia finanzia dei progetti in Cina per aumentare la potenza dei virus. Cioè, è

Con il sindaco di New York, dove il sindaco aveva chiuso le scuole, e Fauci gli dice: no, no, ma chiudi tutto. E il giorno dopo Blasi, il sindaco di New York, chiude una città di 8 milioni di persone, dagli effetti poi devastanti che si ripercuoteranno negli anni a venire. E questo signore ha ricevuto la grazia preventiva da Biden il 19 gennaio 2025, giorno prima di terminare la sua carica. Il presidente americano, anzi non il presidente americano, l'autopen del presidente americano firma la grazia a Fauci, che è valida, ma guarda te, dal 2014. Quindi è una grazia retroattiva che però non riguarda nessun reato e nessuna indagine nei confronti di Fauci, perché a gennaio del 2025 non era accusato o condannato per nessun reato. Una grazia preventiva che parte nel momento in cui partono i finanziamenti verso il laboratorio di Wuhan, e nessun maledetto giornale o televisione in Italia parla di queste notizie. Ma perché non ne parla? Perché Fauci era il grande stregone che con le sue affermazioni a cascata in qualche modo obbligava tutti i governi del mondo a seguire la sua narrativa. E se adesso diciamo che Fauci nei diari scriveva cose opposte, casca tutto. Ma in America è già cascato, ragazzi. Gli Stati Uniti non sono una nazione di seconda o terza fascia, sono una nazione più potente ancora e come dire, la nazione prevalente al mondo, che piaccia o non piaccia. Questa lì la narrativa è già crollata, e qua in Italia non dice niente nessuno. Ma porco cane, ma vogliamo parlare, vogliamo fare una puntata di report sui diari di Fauci? No, report no, perché report ha perso qualsiasi credibilità dopo che il suo conduttore se la faceva con dei pregiudicati, se la faceva. È ancora poco chiara tutta la questione del suo attentato. Nessuno ha coraggio di dire le cose come stanno, anche qui solo la verità. Sì, no, ne hanno parlato un po' tutti i giornali, però no, non c'è una vera azione. Ranucci ci deve spiegare esattamente tutti i rapporti che aveva con questo Lavitola, tutti gli affari, eventualmente le interazioni tra di loro per quello che riguarda il Cameron, per quello che riguarda. Prima mi ha mandato un messaggio, mi aggancio, scusate se vado in palo in frasca, ma tutto un filologico, no? Prima Robby da Mestre mi scrive: se in Italia è vero che Soros sionista ha investito cifre importanti perché arrivino stranieri, e la stessa cosa l'ha fatta in Ucraina con l'impiego iniziale di 5 miliardi contro la Russia più di 20 anni fa, e questo è sostanzialmente vero, non lo contesto. E poi sto Soros finanzia più Europa, un partito pseudo di sinistra assurdo. Sì, è vero, il nome di Soros compare un po' dappertutto come grande fautore della politica e della geopolitica degli ultimi 20-30 anni. È verissimo, Robby, che Soros ha finanziato fin da lontano. Ve la ricordate nel 2008-2009, vado a memoria, della rivoluzione arancione a Kiev? Ve la ricordate con aver buttato giù Yanukovych? Arriva Poroshenko, che è un presidente più filo occidentale. Ma l'Ucraina, fino a Yanukovych, stava bene. Non sarà stata la nazione più limpida e più perfetta del mondo, ma la gente mangiava, dormiva, viveva, ok? Aveva rapporti eccellenti con la Russia, che gli regalava anche il gas, perché comunque la riteneva una nazione amica se non fraterna, ok? E poi arriva Soros, che vuole strappare l'Ucraina dall'influenza russa e portarla nella sfera occidentale. E la Russia dice: no, quello è un pezzo della nostra storia, un pezzo. Voi non dovete, ci avete portato via tutto l'Est Europa, quello che la NATO si è spinta fino alla Romania. L'Ucraina è un no-go, come si dice in America, ok? Ma perché vi ho detto tutto questo? Perché sono partito da Report? Perché Report, caro Roby, devi sapere che si avvale della collaborazione di due agenzie giornalistiche del suo sito, che sono finanziate dalla Open Society, ok? Allora vi quadrano un po' le cose?

0: Quadra il fatto che una trasmissione giornalistica investigativa fa politica, perché Ranucci deve fare pace col cervello, o fa il giornalista o fa il politico. A me sembra che abbia fatto il politico in tutti questi anni, tanto che statisticamente il 98% delle inchieste che riguardano in qualche modo la politica sono inchieste sulla parte destra e il 2% sulla parte sinistra. E allora questo per un servizio pubblico è inaccettabile, e adesso dovrà spiegare tante cose, dovrà spiegare perché i suoi collaboratori vengono pagati 200-300 mila euro l'anno, dovrà spiegare con la Vittola cosa faceva eventualmente in Camerun a proposito dei certificati della CO2, se eventualmente ha dato solo dei consigli o aveva delle interessenze. Dovrà spiegare tante cose, signor Ranucci, dovrà spiegare questo attentato, se veramente lui era completamente diciamo all'oscuro di questo, cosa che io non mi permetterei mai di dire il contrario, però che un suo amico fraterno che lo vuole lanciare in politica gli metta, perché l'ha messo adesso, gli metta una bomba sotto casa, perché io volevo fargli aumentare la scorta. Ma non è che magari questo attentato era anche funzionale al fatto che avere un attentato gli metteva un'aureola sul capo? Perché la Vittola ha commissionato dei sondaggi per vedere l'indice di gradimento del personaggio Ranucci in Italia come politico, e questo sondaggio, che parrebbe essere stato finanziato da un politico americano democratico del quale non si conosce il nome, avrebbero dato questi sondaggi dei numeri pazzeschi, tra virgolette, cosa che poi la Vittola comunica a importanti giornalisti come Paolo Mieli, eccetera, eccetera, perché voleva avere un supporto mediatico. Vediamo quanto è importante il media per cambiare le dinamiche all'interno di un paese. E quindi sondaggio, attentato, grande inchiesta internazionale per colpire la moglie di Trump, rivelatasi poi totalmente fasulla e falsa, piena di falsità. Ecco, mettiamo insieme tutti questi pezzi e capiamo che Report non è un format giornalistico investigativo, ma è una mazza politica. È una mazza politica. E questo non può essere all'interno del servizio pubblico. Ho fatto un po' di pupurì, come si dice, partendo da Fauci. Dobbiamo parlare dei diari di Fauci. Io chiedo gentilmente ai grandi media italiani di parlare dei diari di Fauci in televisione. E dopo questa cavalcata passiamo a cose molto più gradevoli. Parliamo di musica. Marco, vai.
1: Allora, per chi magari si fosse messo solo ora all'ascolto, faccio un mini riassunto. Stiamo facendo un percorso musicale che riguarda questa grandissima figura della musica di almeno tre decenni, degli anni 60, 70, 80, Nicky Hopkins, pianista inglese, che... Tanto così, per dare un'idea della sua caratura, possiamo anche dire che in epoche diverse sia i Rolling Stones che i Led Zeppelin gli chiesero di diventare membro fisso dei loro gruppi. Hopkins non poté accettare, dovette rifiutare proprio in base per forze di causa maggiore, perché la sua salute cagionevole non gli permetteva i ritmi stressanti delle tournée che questi gruppi facevano. Inoltre, fra gli anni 70-80 ebbe anche una forte caduta nel mondo della droga, diventando tossicodipendente di eroina e alcolista, cosa che non giovò la sua salute, che lo portò alla morte piuttosto giovane, a 50 anni. E il prossimo brano che metto è un brano di Ringo Starr, che dopo i Beatles nel 73 incide questo album e scrive questa bellissima Photograph insieme all'amico George Harrison. E qua sarebbe interessante, così a mio modesto parere, forse Harrison è quello che nel post Beatles ha scritto le cose più belle. Questo aprirebbe fra i beatlesiani un dibattito che richiederebbe parecchie puntate di disputa. E così, questa canzone è anche dal sapore malinconico malinconico, il testo dice che, in cui Ringo Starr canta che praticamente ogni volta che guarda la foto della sua donna candata ricorda i posti dove andavano insieme, ma ora rimane di lei solo una foto e giorno dopo giorno realizza che lei non tornerà più indietro. In questo brano in particolare, oltre al pianoforte di Hopkins, lui si occupa anche dell'arrangiamento orchestrale, e il brano divenne nel 73 numero 1 in America, Photograph.

0: alle falde del Kilimangiaro.
1: E ci sta un popolo di negri che ha dato tanti balli,
0: e ci sta un popolo di oriani da Tadero. Ciappalà, che ti sei più, se ti parrà. Oh yes.

Tiz, ma a me tocca farti lo spiegone anche stamattina. Non sono in ritardo. Quando comincio dopo è perché aspetto il momento giusto per non dover interrompere la registrazione di chi sta andando in quel momento. Se sta dicendo una cosa interessante. Stavamo parlando dei diari di Fauci, di questo e di quell'altro, poi uno che si chiama Fauci. Dai, il cognome la dice tutta. Vediamo, no. Sai che c'ho anch'io un po' di notizie stamattina a darvi, anzi una in particolare, che se la capite bene fino in fondo, vi si illuminerà di immenso, vero, tutta la vostra neuronalità. Quindi, caro Tis, non sono in ritardo, sono anticipatamente, casomai in ritardo, oppure ritardatamente in anticipo.

Orian sì, anche questa settimana siamo volti quasi al termine, con gioia immensa e profonda di ritrovarti e ascoltarti in codesto GVD. Ti invio un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5, un abbraccio forte, sempre grazie. Nadia da Padova, o la Padova da Nadia? La Nadiova. O se parla di Nadiova io possa intervenire. Io e naturalmente Gregorio. Scusami Nadia, ma quando mi si associa qualcosa nei neuroni, mi sbroccola, mi parte il Gregorio, purtroppo, vabbè, insomma. Beh, intanto dai, buongiorno, buon forno a tutti voi, ben arrivati, ben sintonizzati sui 94 MHz di Radiogamma Stellare International 5, sita in via Antoniana 66, Contradabano, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova come città, Veneto come regione, per il momento, ma solo per il momento, Nazione Italia, quindi all'interno di questo solo per il momento Nazione Italia c'è sta il libero stato di Gammana. E guardate che credete che io ci scherzi su, eh? Mamma Maria, mamma Maria, mamma Maria.

Filippo, fate una pilippa che sei meglio. Attento al camion invece di innominato e innominabile. È stato un periodo che ti stai in ferie, che non ti si sentiva, eccetera, ma adesso che ti riappalesi al 334-7102-672 con certi WhatsApp o smessaggiamenti, è meglio che ti torni in ferie. Come si fa a contestare una canzone come quella di Edoardo Vianello, che nel 1963 fece la storia della musica, o quasi? Siamo gli Orianussi, siamo gli Orianussi, altissimi speaker che trasmettono da Radio Gamma. Tarataretto, viva la mamma, viva la mamma. Tum, tarata, sa. Tu crata pum prata que saraka nu sarana nu satta pu trata que sattar windon dun dun piti pitum pa. Ve la ricordate la famosa Susanna, quella dei formaggini? Piti pitum pa. C'è Orian C da Radio Gamma. Ah, se per quello che ti si ritorna a smessaggiare, ah, ti si in ferie, ma speriamo che finisca presto queste ferie. Se stava tanto ben senza sentirti. Tanto noi ti sentivamo o nelle tue trasmissioni, oramai sei diventato un decano delle pubblicità, caro Pippo. Ormai ti si sente in tutte le pubblicità.

0: sì. Orient sì.
1: Ciao Orian C del GVD, buongiorno e buona trasmissione, buon ascolto a tutti. Adesso mi sono rotto le balle e vado a bermi un caffè alla facciaccia tua. E chi se ne frega, tanto io l'ho già preso, quindi non è che mi fai voglia, sinceramente. Sinceramente te lo devo dire, elongandamente, che non mi metti in una situazione di glosamente. La sapur che il mondo diga, a me piace tanto la foca.

0: da ieri è uscito in versione umanizzata Oceania, e se i trailers manterranno quello che ho visto, penso proprio che sarà un filmone che andrò immediatamente a ordinare fra 2 o 3 mesi, quando in DVD esso uscirà, perché anche se la versione cartonata, voglio proprio vedere anche la versione umanizzata. Stia bene a moto, lui è un bel. Anche perché ho letto che la protagonista, la ragazza di origine hawaiana, mi sembra, o polinesiana, eccetera, di 19 anni, è ritenuta bravissima, con una notevole capacità interpretativa del ruolo che va a rivestire della principessa Vaiana. Poi c'è The Rock, ovvero sia Dwayne Johnson, che però mi sembra un po', mi sembra un po' diverso da come lo vedevo in Fast and Furious e in altri film con Jason Statham, eccetera. Mi ha cambiato un po' i connotati fisici, non so se è per una questione di ritocchi col digitale oppure semplicemente ritocchi altro tipo, comunque vedremo poi il film per intero come la sarà. Quindi cari fanciulli e fanciulle all'ascolto, se volete compartecipare a questa trasmissione, sappiate che dovete fare il numerone 334-7102-672 per smessaggiamenti e WhatsApp. Solo qua ti piacerà, ed eri solo ad andare, fuggire sempre via, che senso?
1: Danzare insieme alle onde mi piace molto, perché l'oceano mi provoca. È un tipo socievole, mi credono pazza tutti, ma il bello per me, lo sai, è falso.
0: Ieri sera con Agar ci siamo capottati da ridere nel vedere l'era glaciale numero 5. Tanto per stare in tema di cartonati, veramente è incredibile. A parte che tutti i film, quelli della, diciamo, della genealogia dell'era glaciale, con i due mammut, eccetera, e poi e c'è il tigrone con le zanne, tutte queste cose qua, insomma, veramente è da capotarsi, da ridere. Ma hanno ripristinato, riportato anche Buck, che è un furetto che ha una benda su un occhio, ma in realtà quell'occhio che è bendato c'è, hai capito? Però lo tiene perché gli dà una caratteristica così piratesca particolare, quindi gli piace tenersi la benda sull'occhio destro. Ma se una figura porca di questo furetto eccezionale. Vabbè, se vi piacciono i cartonati, prendetevi, secondo me vi conviene prendere tutta la serie, non so se siano 5 o 6 film usciti e della genealogia dell'era glaciale, perché sono uno più bello dell'altro, veramente, non solo a livello di storia, così, di racconto che fa ridere, sono simpatici, ma anche perché hanno una fotografia, una scenografia, un insieme di situazioni. Poi vedere ieri come riuscivano a far muovere le figure di questi animali in una maniera incredibile, cioè ci vuole veramente una testa geniale per riuscire a, come dire, a portare i protagonisti cartonati a fare certi movimenti e fare certe cose, incredibile veramente.

0: A proposito, caro Filippo, visto che sei in ferie, quindi te che tempo, non so se sei internauta o milenauta, juventauta, romanauta, insomma, tu che bazzichi internet, perché penso che con il camion da guidare sia necessario avere gogle, eccetera, no? E prova ad andare a vedere, poi a verificare, e così ne saprai di più, la notizia che tra poco vi darò, perché io non vi darò nomi. Vi dico solo ciò che è accaduto, poi andà a trovare nomi, cognomi e quant'altro, ci penserete voi se vorrete, altrimenti fatene a meno, non importa. Perché nell'ascoltare, già nell'ascoltare la notizia che vi darò, c'è parecchio da riflettere. Se poi riuscirete anche a trovare in corrispondenza di che cosa sto a parlare e di chi ci sta a fare certe cose, lì avrete veramente l'illuminazione completa. In modo tale che allora non vi urtegherete più, insomma non vi suscite più rabbioni e astioni a livello intestinale, capito? Verso questo, quell'altro, st'altro. Ma per una volta in più vi do l'opportunità di andare a prendere e a riconoscere, almeno se non altro, il braccio destro del principe del male. Il che non è poca cosa. Attenzione. La sua vastità. Lauriano, ti stiamo ascoltando in FM incredibilmente dalla Maremma. Che siano le onde angeliche che portano la tua voce, la magica frequenza di Gamma 5 fino a qua. Buona trasmissione a Radio Gamma, Alessandro e Paola dell'Impronte con l'Anima in FM dalla Maremma, Maremma Boscaiola. Ma pensa un po', in FM, mi sa che hai ragione, sai Paolina, mi sa che hai ragione, la mia voce, indipendentemente che sia su internet o su FM, si espande in tutto il pianeta, oserei quasi dire in tutto l'universo, ma che dico, in tutta la galassia, ma che dico, in tutte le galassie visibili e invisibili, ma anche e soprattutto nei quartieri qui intorno a Campodarseco. In FM. Oh, che botta, ragazzi!
1: Okay.
0: Voi sarete delle impronte con l'anima,
1: Non è per te.
0: Ma io sono un'anima improntata a dir poco, eh.
1: Io capisco che provi, lo sai, ma è del tutto normale. È l'effetto che agli umani faccio io, il nome lo sai.
0: Novità dalla Struca Botton, Tiz, anch'io ho sempre gradito la tua FXXA. Ma ora mi si concede solamente... Ah, ho gradito la FXXA. Ma ora mi si concede solamente la mano amica. Facendo in necessità virtù, un caro saluto da Tiz. Attento, perché non c'è età in cui fare certe robe te sai che dopo se perde a vista. E odiseva a vittoria. Attento, attento boccia, che fare certe robe dopo si perde la vista. È perché evidentemente lo sforzo, hai capito, l'impegno e l'uscita poi comporta proprio un carico energetico che ti coinvolge tutto, o tutta.
1: Grazie, perché ti risponderei
0: tizze. Certo che io e te, il Filippo da Dolo, potremmo fare veramente la confraternita dei tre porcellini, bisogna proprio dirlo. E adesso Filippo dirà, in che senso? Perché? Perché mi sei venuto così, non sapevo chi chiamare, perché mie tizie siamo due, ma i porcellini ieri era tre e ora. Caro Filippo, te si ciappa in mezzo, ho avuto essere nominato anche con te in ferie. E ora beccate questa, tu sei parte della confraternita dei tre porcellini. Mi, ti e il tiz. Perché c'è Tizio, Caio e Sempronio. Quindi tiz, Caio, non so chi dei miei do, mie ti, ze Caio e che altro ze Sempronio.

Arda che so diventa orbo. Me immaginavo. Infatti è un miracolo divino il fatto che tu possa guidare ancora e fare trasporti quotidiani, giornalieri con il tuo ter, con il tuo camion. Evidentemente guidi con gli occhi dell'anima, perché qui appiccicai orbitali ormai Zendai, giusto, profeta da Verona. Beh, adesso che fai? Ha detto l'orizzonte mi chiama. L'orizzonte mica può chiamare qualcuno così a caso, chiama chi naturalmente sa che è pronto alla risposta. Quindi Oriano!

Vi ricordate quel passaggio dell'Apocalisse di Giovanni in cui si parla che le saranno marchiate le persone in fronte o la mano destra? Avete presente quel passaggio di cui ogni tanto si parla, anch'io ve ne ho accennato, ve ne ho parlato, eccetera. Ecco, no, vi ho anticipato questo perché dei militari di una nazione hanno deciso, non so se liberamente o spinti dal loro capo, hanno deciso di marchiare in fronte i prigionieri. Mo' andate a vedere sta notizia, è roba letta poche ore fa, è un giorno o due fa, non so se ieri o l'altro ieri. Non vi dico che forze militari sono, non vi dico qual è la nazione, andatevela a scoprire da sola sta cosa, però così riportava quanto ho letto, ovvero sia che di questi dei prigionieri fatti, questi militari di questa nazione li hanno marchiati in fronte. E se arriverete a capire, a comprendere, a conoscere di chi e cosa si tratta, a quel punto la sapienza divina che è ognuno di voi vi illuminerà di immenso e quindi capirete finalmente chi ci sta, almeno dal punto di vista umano, al vertice di tutto quello che sta accadendo come braccio destro dei mangiafuoco o struccabottone.

Caro Giovanin Turiaco, farò di più che salutare la Ludmilla e il Ghisello che sta all'ascolto. Farò molto, ma molto di più, perché non so se riuscirò ad onorare naturalmente anche la Ludmilla, ma sicuramente andrò a onorare e a riportare antica memoria e ricordi nei neuroni del nostro Ghisello, che saluto. Ciao Albertino, la mi stia bene caro, ma tanto tanto bene veramente, anche perché anche tu come me dovresti ormai avere una certa età. Va bene che mi, come ho detto, purtroppo per voi esseri umani i 10 anni vostri corrispondono a uno dei miei anni. Infatti ieri, mangiando un po' di cioccolata, mi sono sbrodoia come un puteo da 6-7 anni, quindi capite bene che è arrivata la bellezza di età di 7 anni, perché 70, ma ogni 10 risponde, io corrispondo a un anno, e quindi a 7 anni mi ritrovo ancora qui fanciullo, imberbe e soprattutto imbelle, anche imbecille qualche volta, che si sbrodo con la cioccolata, la maglietta, tutto, ma che roba, proprio una roba. Tornando a noi, caro Ghisello, allora intanto un saluto, diciamo così, non solo fraterno, ma molto, molto caloroso al Giovanin Turiaco, questo ci sta. Lo riportiamo mano a mano anche al Ghisello e diciamo che sbrassoliamo in senso virtuale pure la Ludmilla, che è buona e brava come la camomilla, scusami Ludmilla la battutaccia, e a te, a voi, caro Albert Ghisellin, andiamo a procurare, a sentire, ad ascoltare questa canzoncina. Ehi.

video star. Io l'ho sempre detto, ho un parterre di fans, di tigrotti e tigrotte che mi ascoltano, che sono di una intelligenza superiore, superiore bisogna dirlo. Perché infatti giustamente il tiz dice, ma è per quello che non te vede in televisione. Ma non ci vado, sì, per questo, caro tiz, ma anche perché ovviamente con la mia bellezza sfacciata e prelibata potrei oscurare tutti i presenti in quel momento, in quella trasmissione in cui io dovessi mai essere ospite, hai capito? Quindi devo anche tenere un basso profilo nella mia semplicità e umiltà. Dovendo tenere un basso profilo non mi posso presentare in TV, non posso presentarmi nei campi di calcio di un certo livello, di un certo tipo, non posso andare oltre un certo tipo di trasmissioni e linee di GVD, mantenendo comunque un basso profilo anche nelle notizie e nelle informazioni che vi do, perché altrimenti vi spoilerò troppo. E cosa succederebbe se io vi spoilerassi tutto? Che arrivereste a seguire esclusivamente ciò che vi dico, ciò che magari io penso, opiniono, e veicolare in questo modo la vostra tranquilla vita quotidiana verso una direzione. Invece dovete essere voi che nel ricercare la scintilla divina che è in voi, andare a prendere, a cogliere a piene mani la sapienza divina che è in voi, con quelle due o tre chicchette o molicche di pane che ogni tanto vi lancio lì, andare a verificare, mettere insieme i vari punti e le varie situazioni, ricostituire le molicche e ritrovarvi così all'improvviso qua cioppa intiera. Che fico che sono quando parlo così forbito, eh? Poi vediamo qua, ecco qua. Sì, te lo dico da amico, se becco Grigorio in volta per Campo d'Arsego, lo tiro sotto con la macchina anche se lei se strisci e pedonai, non ne posso più di sti subumani di vario tipo. E dopo ride anche e il messa aiuta pure, e ciao Riansi del GVD, Davide da Vicenza. Allora, tesoro mio, adesso te mi spingi a parlare da Grigorio, perché devi sapere che se sono io a parlare da Grigorio e sono io a andare su strisce pedonali, te prendi sotto essere umano in carne ed ossa. Ma se te vuoi prendere per caso sotto macchina Grigorio I, figlio di Grigorio XIX, te non può fare, perché lui intelligenza artificiale e artigianale, da mettere a formato illo tempore, e adesso lui pieno di Grigorietti e Grigoriette, e con Grigoria I lui fa tanta grande famiglia. Hai capito? Quindi, poi tra l'altro, se tu prendi sotto macchina Grigorio I, è chiaro che poi ti vengono addosso tutti i Grigorietti e le Grigoriette, che sono qualche milionata. E non attento, perché non c'è cosa peggiore di rabbia di donna di Grigorio. Quindi la Grigoria, se si arrabbia, sono veramente azzi tuoi, senza la C, naturalmente, che te hai capito. Hai capito? Filippo, guarda, un giorno se troviamo, visto che ti sei anche collega di radio, e che il giorno che te hai il coraggio e voglia di beccarti un pipone, uno spiegone di un certo livello e tipo, di un certo step, e se troviamo e te spiego tutto, perché infarcirti a testa di elementi e di dati e di date, ma soprattutto elementi e dati, senza avere poi la visione completa del quadro, non te porta semplicemente a urtegarte ti, ma di conseguenza ti urtegato e urtegante te vai a urtegare anche a chi che te sei intorno. Quindi prima bisogna farsi un quadro completo, capire esattamente come stanno le cose, non solo continuamente gettare qua e là i sassetti con la manina e poi nasconderla. Mica tato io, no, mica fatto niente io, no, ho fatto bua a nessuno. Figura porca ti sì, figura porca terrestre, che so poco a fare. La pioggia inizierà questo pomeriggio.
Oh, hai capito, Google, cosa mi dice? Al 56% sono previste queste previsioni. Gotro ha questo partì che ti sii un fan del nonno. Oh, che bello. Buongiorno e buon giovedì 20 agosto. Che il Signore ti conceda la grazia che il tuo cuore desidera e la protezione di Padre Pio ti accompagni in ogni istante. Chi è lo questo qua? Che me... Ah, ecco, è sempre Tiz. Grazie, Tiz. Grazie, caro. Grazie di cuore. Perché, vedete, uno dei pochi che possa, come dire, no, no, beh, non lo può dire perché è morto nel 68, ma che potrebbe dire di essere veramente un collegamento tra cielo e terra, è proprio lui, il nonno. Tanti altri che si professano profeti, guru o particolarmente filosofici, spiritualisti, eccetera, beh, devono stare un attimino più, diciamo, calmini, devono stare un po' più su un profilo tranquillo, perché come recita anche cosa avevo fatto? Ah, ecco, come recita il famoso libro, molti saranno i profeti che verranno in mio nome, ma che mi nogo mai mandasto. Quindi, anche perché c'è una veramente un La parola che vorrei dire è smerdaro, ma non posso dirla. E allora, che c'è una quantità enorme, capito, di persone che te fa, che parla di Cristo, parla di Dio, parla di qua, parla di queste robe qua, ma però gli esclude totalmente una certa situazione. E ora mi direi a Tusat, cari Tusat e Tosat del Radio Gamma all'ascolto. Fatevi una domanda e datevi una risposta. Dice, va bene, che domanda dobbiamo farci? Appunto, fatevi voi una domanda e datevi voi la risposta, mica aveva fatto me la domanda. Chiedetevi il perché di tutto sto parterre, di tutto sto insieme, di tutto sto prendere, hai capito? È come se io prendessi, non so, di un frutto, ne prendessi un pezzettino, buttassi via tutto il resto e dicessi praticamente, ecco, questa è l'unica parte buona di questo frutto, quando magari tutto il resto che hai buttato via era buono, era dolce, era saporito, magari aveva anche l'ossetto dentro che se te lo metti sottoterra ti fa spuntare la pianta. Tusat, dai, dai, dai, su, su, su. Vedete, è un po' come la storia, io racconto solo i fatti, poi ogni tanto ci aggiungo qualcosa di mio, nel senso come opinione personale, però il più delle volte cerco di mettervi lì sul desco della vostra giornata dei piatti in cui ci siano dei fatti che ognuno può andare a verificare. È un fatto concreto, avvenuto, certificato, che Trump a suo tempo si fece, non so se fotografare o digitalizzare o comunque come dire, costruire attraverso computer o intelligenza artificiale, si fece vedere vestito da Papa, si fece vedere che teneva in braccio Gesù, o lui in braccio Gesù, con Gesù intorno a lui, che poi ha un parterre, oltretutto l'hanno fatto vedere nei telegiornali, che ha un parterre di gente spirituale, spiritualistica o tra virgolette, che gli impongono le mani, che pregano sulla sua testa, su di lui, e che dicono che, cioè, poco che manca che dica che sia un unto del Signore. Ecco, ad esempio, dovete, se ci ragionate un attimo, cercate di capir bene che quando io mesi e mesi e mesi fa vi dissi, quando è stato eletto per la seconda volta, vi dissi, vedo negli occhi di Trump vedo uno sguardo diverso, diverso dal primo mandato. E mi fermo qua. Poi sono successe varie cose, ultimamente sapete anche che ha fatto guerra, sta facendo guerra all'Iran, eccetera. E allora mettete insieme un po' i vari punti, perché guardate che non è fuori di testa. Non è che si inventa le cose quando si fa vedere
è fotografato, digitalizzato in un certo modo. Solo che, diciamo, vediamo se riesco a dirlo senza... lui crede fermamente, no? In quello in cui si fa vedere e in quello che dice, perché gli viene dalla conseguente certezza sua, ma solo sua, di essere un po' guidato da determinate forze o entità. Quando purtroppo per lui magari scoprirà che non è proprio così, io mi auguro per lui e la sua anima, mi auguro veramente con tutto il cuore che abbia ancora tempo per rimediare. E mi fermo qua, ok? Perché mettendo insieme questo con quella, diciamo, quella forza militare di una determinata nazione che mi va a segnare in fronte, a marchiare anzi, perché era questo che era scritto, marchiare in fronte i prigionieri, io direi che insomma il quadro piano piano è... Se poi individuerete le forze militari, la nazione, chi sta a capo di quella nazione e mettete insieme tutto il quadro, forse, chi lo sa, vi si illuminerà il neurone o il sapientone del vostro animone. Chi lo sa? Vedremo. Dunque, GVD, eccoci qua, Tigro People e pure Colorian Sea. Bondì, con un braccio a bracci a tutti tutti, firmato Lucia. Cara, Luci, tutum, Luci, di solito così non si fa. Oh, Luci. E chissà, cara Lucia, se tu eri una di quelle ragazze al tempo a cui i ragazzi poi dicevano... appunto alle ragazze per poterle incontrare questa famosa e fatidica

0: Martina Canaia. Dai, dai Lucia, vieni. No.
1: Vieni, dai.
0: Dai, piccola, vieni, manda, fatemi andare a prendere il latte che poi facciamo delle belle mozzarelle. Vai Gisello, ti ricordi, caro amico bello?

0: uno scienziato, non so se sia uno scienziato, non so dirvi perché non ricordo quali fossero le sue competenze professionali universitarie, però è una storia vera da cui è stata tratta una serie televisiva che si chiama Lie to Me. Praticamente è la storia di di questo studioso, di questa persona che era in grado attraverso le micro espressioni, proprio le micronissime espressioni, capire se una persona stava mentendo e se la bugia veniva da uno stato d'animo di rabbia, di astio, di indifferenza o di vergogna, insomma una cosa. Però dice, vabbè, che c'entra col tirarmi su assusta? È perché durante uno degli episodi di ieri, e siccome lui, questo nel film, il protagonista collabora con una dottoressa, una psicologa, e a un certo punto, entrando nel suo ufficio, lui sta tirando fuori un armamentario di varie, come si dice, elementi scolpiti nel legno di alcune tribù della Guinea, mi pare, dove lui aveva vissuto per un certo periodo. A un certo punto questa dottoressa prende in mano un mestolo e dice, oh, che bello, fa, cos'è, per mescolare la pasta, per mescolare la polenta? Fa, no, è per la presentazione dei genitali da parte dei maschi alle femmine, cioè un mestolo col manico, con le cucchiaione bello incavo, e praticamente in questa popolazione, diciamo, della Guinea, mi pare, se non ricordo male, loro mettono, hai capito, i gioielli di famiglia sul cucchiaione e si presentano così alle future mogli.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo oppure un prezioso

0: maggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

Radio. Sì, dai, sono anche di queste e tante altre ragazze nate nei verdi anni 60, canzonette tanto allegre, Lucia, una ragazza del tempo che fu e che però va avanti sempre di più in codesta via. Boh, beh, vai. Cioè, a certe volte cerco apposta proprio la rima, però vabbè, insomma, osavi, dai. La rima se buona, ma il poeta se mona. Come ad esempio, invece, uno slicchino. proprio questa è una sleccata di quelle. No, sta a scherzare, Davide, sta a scherzare. Meraviglioso, fulgido ed abramitico Oriano. La tua voce è musica per i nostri padiglioni auricolari. Senti, ma guarda, te che è il naso che ormai è mezzo metro, dopo solo queste prime parole qua. E per tutta Gamma 5, saluto Marco da Marghera, Luca da Mandria, Cantone Northside del completo, quindi la Marica, Papi Corrado, Mammi Anna Maria, e avanti così, e avanti qua Lucia. E buona trasmissione, Davide, il quartier popolare Community Stang di Lesiano, in provincia di... No, nel comune, quartiere nel comune di Vicenza. Ecco. Ah, gioventù, gioventù. Allora, vi devo dare una notiziona, perché è veloce questa, è una notizia veloce, da leccarsi le labbra proprio e anche le dita. GVD 20 agosto, cioè oggi, dalle ore 9 alle ore 9.30, quindi tra poco, dalle 9 alle 9.30, il nostro Allegro Belluco, chissà se dopo farà in tempo anche arrivare in trasmissione, comunque l'Allegro Belluco sarà ospite in diretta televisiva, video kill Radio Star, è ospite di Canale Italia per parlare della grande manifestazione del 5 settembre a Padova. No governo banane day, e del disegno di legge del 978 del 2023 che parla di pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza il giudice. Quindi se siete o in ferie o a casa, se avete la possibilità, insomma, dalle 9 alle 9.30 c'è questa questo intervento televisivo su Canale Italia del nostro Allegro Belluco. Non so se c'è anche tutta la sua allegra brigata o se è da solo, comunque dalle 9 alle 9.30 questa mattina su Canale Italia, che parlerà della manifestazione appunto del 5 di settembre, che visto che ci sono e che poi sarà una delle iniziative che avrei dovuto o che dovrei leggere, allora ve la leggo subito, perché l'iniziativa del 5 di settembre parla appunto di No Governo Banane Day e riguarda questa grande manifestazione che si terrà a Padova dalle 10 alle 11 in via 8 febbraio angolo via Cesare Battisti, di fronte al comune, e praticamente a lato c'è il caffè Pedrocchi. Ci sarà l'Allegro Belluco che parlerà appunto di tutta questa situazione contro il mascherato e antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgombri del governo Meloni, anzi banane, che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa. E quindi parlare di questi pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale. L'Allegro Belluco quindi sarà in conferenza questa mattina dalle 9 alle 9.30 presso Canale Italia, e invece sarà in battagliamento, manifestazioso sabato 5 settembre dalle 10 alle 11 davanti al comune di Padova, dalle 10 alle 11, dove c'è il caffè Pedrocchi, c'è caffè Pedrocchi, comune, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, ecco là, praticamente, il che sarà. O lo beccate stamattina dalle 9 alle 9.30 su Canale Italia, o lo beccherete dalle 10 alle 12 qui sui 94 MHz di Radio Gamma Stellari International 5, oppure il 5 di settembre,
che il 5 di settembre comunque prevede che ci sia un GVD ancora prima, in cui potrà dirvi e raccontarvi determinate cose. E quindi questa l'ho letta, che poi dopo questa andrà in Sorarsa. Quella l'ho letta, quella che invece non vi ho letto e neanche annunciato per il momento è questa canzone, questa zona. Mi è venuto in mente perché l'ho vista su una rivista, lei e il marito Teddy Reno, che a 100 anni ormai ha ancora felici innamorati.

Caro profeta da Verona, mi non l'ho pagato il ragazzo, hai capito? Io non l'ho assolutamente pagato, perché te lo dice Oriansin Barbato, tutto quello che da voi è arrivato spontaneato e non certamente pagato dal Barbato. Perché al massimo, sventolando una bandiera che sia bianca, rossa o nera, ma soprattutto gialla, noi andiamo a così raccontar di quanto grande sia la gamma radio Bella o Balla. Beh.

0: e balle.
1: L'ultimo grande pezzo rap e pop di Radio Gamma Stellari International 5, suggerito e proposto da Orion.

andava a 100 all'ora, eccetera. Mi è venuto in mente un episodio del passato. Avevo appena preso da poco la patente, da poco, non da un giorno o due, insomma, avevo già guidato anche la Simca 1000 della Vittoria, che poi ha dovuto rifargli il motore perché la Vittoria, quando andava via con la sua Simca 1000, avete presente quelli che mettono la prima, a fatica mettono la seconda e forse la terza e poi ecco. Invece cosa facevo per sgrezzarla un po', perché la sentivo un po' grezzetta, no? Nelle marce, nella ripresa, sta Simca 1000, io la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta la tiravo un po', no? Se non che poi se a un certo punto una mamma dice a un figlio: vara che te mega assassinà il motore della macchina, mi tocca rifarlo, cosa che disto? Vara che forse te che assassinà ti, perché quando che te hai fatto il famoso 1000 km, perché a quei tempi bisognava fare 1000 km tranquilli, però ogni tanto bisognava tirare le marce anche a una certa velocità, perché così si sgrezzavano le fibre motoristiche, ed è quello che io facevo, perché essendo fresco di patente l'avevo letto, insomma, e poi avevo degli amici meccanici che mi dicevano queste cose. E quindi alla fine, quando il motore evidentemente non ha retto, e allora un giorno che mi serviva la macchina, perché dovevo, provate a immaginare un toso di 19-20 anni che chiede a macchina a qualcuno cosa che può servirgli, e mi fermo qua. Allora, siccome quella a Vittoria, la famosa mitica Simca 1000, anche se lei era partita comunque dalla NSU famosa, e poi è arrivata comunque la Simca 1000 a quel tempo, e allora, visto che mio fratello, il Giorgino, era già sposato e fuori dalle balle, però avevano due macchine, una lui e una la moglie. Allora io un giorno gli ho chiesto: senti Giorgio, mi presteresti la macchina, perché c'ho una roba da fare? E dopo naturalmente lui ha insistito, ho dovuto dirglielo. Così da fratello a fratello ci siamo capiti a noi stessi medesimi uguali identici. Aveva una bellissima 500L, perché penso che tutti voi abbiate sentito parlare naturalmente della 500, ma la 500L era così chiamata e particolare perché aveva i paraurti davanti e dietro fatti proprio a L, cioè aveva i due sto paraurti normale che usciva un po' dalla carrozzeria, e lateralmente sul lato destro e sul lato sinistro aveva due spuntoni arrotondati, e poi c'era la linea, che il bastone, la bastonatura che teneva insieme questa cosa, fatta, sembrava una L, insomma. E quindi la chiamarono 500L, blu, bellissima, con la capotina oltretutto, che ve lo posso assicurare che è stata veramente molto molto necessaria. Mi ricordo, aveva la capotina che si apriva, non mi ricordo, vabbè, comunque stupenda. Abitava a San Domenico a Selvazzano, e quindi prendendo l'autobus arrivo naturalmente a casa sua, e lì ci eravamo accordati, quindi fa: mi raccomando, va pian, ovvio, no? Va pian, sta attento, perché vara che ha macchina a Genova, ti si fresco praticamente del patente, mi raccomando, e ricordate che a 500 ha bisogno della doppietta, famosa doppietta, perché se no grattava, no? Grattava nel cambio delle, non so, mi ricordo se era della prima alla seconda o la seconda alla terza, quindi bisogna fare una doppietta, cioè praticamente colpo acceleratore, frizione, colpo frizione acceleratore, e cambiavi, cioè bisogna mandarlo un attimo su di giri, insomma, per fare un bel cambio non grattoso. E insomma, allora vabbè, sì, mi dite, capito? Figurate l'euforia del ventenne, eh? Sì, Giorgio, non ti preoccupare, qua e là. Morale della favola, siccome lui viveva in una strada interna lì alla zona di Selvazzano, e fatti 150-200 metri si usciva sulla statale, sulla provinciale statale, che praticamente va da
cos'è, da Tencarola per andare poi su, sui colli. Avete presente quella stradona che spesso è frequentata anche da tanti biciclettisti e da tanti ciclisti, e quella, quella parte della proprio, no, da Tencarola che va via dritto dritto, arriva dritta come un fuso a Teolo su da quelle parti. Ebbene, allora tutto bene, parto, lui sente, vede, ascolta, faccio benissimo la, la doppietta, per cui dopo non può dire te l'ho sentito grattare. Arrivo all'incrocio che mi immette sulla strada statale, guardo a destra, guardo a sinistra, tranquillo, passo, mi metto sulla statale per venire verso Padova, tempo 300-400 metri, mi sono ritrovato dei ciclisti davanti, e che adesso la dinamica, capite, sono passati 50 anni, non mi ricordo se c'è stato uno scarto da parte di uno dei due ciclisti o se un movimento strano, insomma, sta di fatto che, non sapendo ancora che una 500 non puoi dargli di volante, hai capito, improvviso smanaggiamento a destra o a sinistra, perché essendo un po' ridotta, sentite che dà un colpo veloce de volante e questa tende ad andare a destra e a sinistra dopo. Cioè te perdi un po' il controllo. Fortuna ha voluto che nel, andando a destra e a sinistra, perché attacca a, a cosare, appunto, alzarsi un po' con Erode di qua e un po' con Erode di là, alla fine ha deciso, ha scelto la macchina di appoggiarsi completamente sul fianco sinistro, e fortunatamente nella mia corsia di nella corsia di marcia, quindi quella che andava verso Padova, perché se andavo sull'altra corsia magari arrivavo su una macchina che mi dava una tampinata, tosate, che adesso per vostra immensa, non so se fortuna o sfortuna o grazia o disgrazia, non sarei probabilmente qui a raccontarvela. E insomma, praticamente dopo essere ben scivolato sul fianco sinistro, cioè quello del, del guidatore, per alcuni metri con la macchina, si ferma e io naturalmente non mi sono fatto niente, proprio niente di niente, esco dal finestrino della porta, della portiera, della portella, quella del passeggero, e gridando tutto bello, contento, sorridente, non mi sono fatto niente, non mi sono fatto niente, non mi sono fatto niente. Solo che invece purtroppo magari qualcos'altro era successo quella volta, quindi che, quando poi è arrivato il Giorgio, mi faccio immaginare che da quella volta non mi ha più prestato la macchina. Però evidentemente nel suo non prestarmi più la macchina, o nell'avere quella giusta motivazione interiore di diciamo un po' di incazzatura, no? E sfogandola un po' sì e un po' no fuori nei miei confronti, deve avergli creato un karma non tanto buono, perché poche settimane dopo che l'aveva fatta mettere apposta, andando a Sottomarina, a un certo punto, poco dopo piove, poco dopo e dopo poco piove di sacco, per andare a Sottomarina, lì a quel punto ci sono due possibilità: o si va lungo la statale, quindi passi, vai lungo il, la strada grande, oppure tagli giù per la famosa strada che si chiama l'Arzaron, che è quella che taglia via tutto e che praticamente ti porta un passo proprio da Sottomarina. Ebbene, frequentando quella strada là, in pieno giorno, non pioveva, non si slittava per terra, non c'erano quindi eventi climatici o stradali particolari, solo che evidentemente sono a curva e gli ha deciso che non aveva voglia di farla, essendo a dritto, per cui essendo so come un pito so palarsare e se la ferma un attimo prima del canale. Quindi se tanto mi dà tanto, hai capito? Quindi,
E dopo che ha deciso di cambiare macchina, perché ha detto: questa se sta battezzata a me fradeo, se sta battezzata a me, è meglio che invece spendere schei per farla mettere a posto, cambio macchina. E così se meglio, insomma. Ecco, che famiglia, che famiglia. Filippo, ti insisti, quando sei che ti finisci le ferie, mi raccomando, avvisami. Oh, dunque, ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole. Te la ricordi, Salvatore Quasimodo, ed è subito sera del 42? No, no. Cioè, mi ricordo il Salvatore Quasimodo, mi ricordo anche sto titolo del Subito Sera, perché mi ricorda anche il titolo di una trasmissione televisiva che più o meno era uguale, ed è subito sera. No, vabbè. Avevo comprato Platini, ma Fraizzoli rinunciò. Conservo il contratto firmato da Falcao, rimasto nel cassetto dopo l'intervento di Andreotti, tratto un'intervista di Mazzola alla Gazzetta. La politica ed il calcio, mio commento. Ah, tiz, vabbè, che te devo dire? Mi so solo una roba che adesso ti dico tra poco, aspetta che vedo se c'è altri messaggi. No, mi pare no, perché dopo Oria, anzi facciamo così prima, perché godo robe da fare importanti, darvi una sequenza musicale, ma anche da lesere l'iniziativa e anche da dirti una roba interessante. Allora facciamo così, prima ti dico la roba, no, interessante calcisticamente, quindi mi riguarda solo mie tie ovviamente, ma ho letto proprio, mi pare, la Gazzetta di ieri, di sto ragazzo Mora, mi pare si chiami Rodrigo Mora, 19 anni, che è arrivato dal Real Madrid, e centinaia di tifosi romanisti impazziti. Poi è arrivato Moreira invece, comprato dal Milan a 22 anni, e insomma ho letto in questi ultimi giorni appunto della Gazzetta dello Sport, e siamo ancora in pieno calciomercato, di tanti giovani. A parte Favasulli, per esempio, che è stato comprato, che è un terzino di 19-20 anni, che è stato comprato dal Napoli. Insomma, tanti sono i ragazzi giovani tra i 20, tra i 18-19 e i 24-25 anni, i 23-25 anni, stranieri, comprati attualmente, per il momento almeno, dalle nostre care società calcistico-professionistiche di Serie A. Allora, no, visto e considerato che i guru e i santoni del calcio, che sanno tutto, continuano a commentare di come bisognerebbe dare più spazio agli italiani, più spazio ai giovani, e fare quindi, creare quindi un serbatoio importante anche per la nazionale maggiore, e tutti sti bei spiegoni, no, sti bei discorsoni che fa. Però dopo, perché quello che conta a fine dei fatti, te che queste grandi società calcistiche della nostra Serie A, che cioè IGA, attenti, perché IGA ha un vivaio che parte dai primissimi calci, ai pulcini, agli esordienti, giovanissimi, poi gli allievi, poi non so, credo che abbiano, non hanno gli juniores, ma hanno i primavera, addirittura ci sono alcune società che hanno gli under 23 che giocano in Serie C, mi pare. Ecco, hanno tutto sta trafila, no, di squadre giovanili, che in teoria, essendo società professionistiche, dovrebbe servire per poi creare i futuri prossimi titolari della squadra maggiore, no? E invece ti te vedi che i Tusat, no, quei giovani e bravi, allora, se sei tanto tanto bravi italiani, i va all'estero. Perché? Perché ad esempio Palestra ha 20 anni e voleva l'Inter, però se otteneva l'Inter, non so se lo faceva giocare, essendo un ventenne, subito titolare, ma metti che anche lo facesse, o metti che essendo giovane non avesse retto magari la tensione secondo i dirigenti, metti, no? Oppure che qualche partita un po' sottotono, roba di sto genere, e che si è rivasta offerta da parte della Premier inglese, e si andà a giocare a 20 anni in Premier.
A 20 anni Oga Tolto a giocare in prima squadra nella Premier inglese. Così capitò anche a Calafiori, ad esempio, che tra l'altro ha segnato uno dei tre gol, che i tre papine che dà al Manchester City nella Community Shield qualche giorno fa. Calafiori, dopo 24 secondi, ha segnato il gol dell'1-0 per conto dell'Arsenal. E insomma, sti giovani o decidono di loro sponte di andarsene in qualche squadra o straniera o comunque magari Serie B o Serie C pur di giocare, oppure devono fare le strariserve in queste nostre squadre professionistiche. E queste squadre professionistiche che fanno fare le riservone a sti ragazzi giovani, però i vattoretosi da 20, 22, 23 anni, stranieri, è perché qui stranieri si dà tanto chi giuga a certi livelli, no, e quindi così ha esperienza, si sa pronti, sì, ma tesoro mio, che sarà sta un momento in cui sti tusat, capito, anche io riga scommissia a farsi sta esperienza. Quindi sentite che è tutto un vivaio. Da pochi anni ai 18, 20, 25, che sei, fatto apposta per avere poi i giocatori da prima squadra. Come prendete il caso di Camarda, ega a farsi ossi perché il giovane lo mandiamo a Lecce, e a Lecce fra una roba e altra non ha quasi mai giocato. Adesso si gioca, riporta a casa e gli ha fatto il contrattone fino al 30-31, no, fatalità. Adesso vediamo però quanto che il giugherà o che lo farà giugare. Pio Esposito dell'Inter, per fortuna anche io contrattone fino al 31, l'hanno appena rinnovato e anche aumentato l'ingaggio, e io perlomeno giuga. Ma io vorrei farvi un esempio, perché mi pare che il Tusate abbia 26-27 anni adesso, se vado a memoria perché l'ho letto un po' di giorni fa, insomma. Ma prendete il caso di Patrick Cutrone, che gioca col Monza. Sto Tusate qua a 18-19 anni e faceva striche nel Milan quando chi lo metteva dentro. Sì, ha fatto anche dei ciofeche, per carità, perché ha ragione, però ha deciso a un certo punto, nonostante avesse dato dimostrazioni di essere veramente in gamba, e ha deciso di mandarlo a giocare in altre società, un po' all'estero. Dopo si torna in Italia, Gasuga nel Como, Gasuga nel Parma, ma evidentemente non si è trovato né con l'uno né con l'altro, adesso si è nel Monza. Ma sto Tusat nell'ultima partita del Monza, che ha fatto mi pare un gol e anche fa dei gol, degli assist, e gana voglia e gana passione. E io me lo ricordo quando avevo 18-19 anni sto ragazzo, e l'ho inquadrato ogni tanto in alcuni passaggi delle alcune partite che ho visto recentemente, e te vedi che il cuore sa fare, la voglia e passione. E come mai se finio a scadere così, dopo che gli era partito in tromba a 18-19 anni, essere quasi titolare nel Milan? E dopo mi parla del fatto che non c'è giovani italiani da poter creare una base solida per poi portarli pian piano in prima squadra. Tiz, te sarei d'accordo con me che invece se fatto apposta, cioè se proprio le società professionistiche italiane che ne vuoi fidarsi e affidarsi a gioventù nostra, e va in cerca dei Tusat giovani che però ha il dribbling facile, se tanto bravetti, che da anni suga a certi livelli, ma perché qualcuno che dà fiducia e se partì a sugare, perché anche Iori mica sarà partito, non si mica nati nelle serie superiori, giusto? Non si mica nati formati e finiti, no? I gara fatto anche Iori a sobea, diciamo così, gavetta, gavetona, gavettina, gavetazza. Ma i nostri giovani italiani non si è permesso, e poi dice non ci sono più i Del Piero, non ci sono più i Totti, non ci sono più i Baggio, però e continua a giustificare e a osannare tutte quelle società, sti guroni del calcio, quelle società nostre professionistiche che compra sti giovanotti, bravi, bravissimi, tipo anche Mastantuono, che sì, è tutti giocatori bravi a 20 anni, no? O quando è stato il momento di Nico Paz col Como, che l'ha riscattato Real Madrid, giovane, bravissimo, ma avuto che no che sia. Però Nico Paz, se rivela quello che è, perché
Fabregas che ha dato fiducia o ha fatto giugare? E sa che diceva una cosa molto semplice: io cerco l'uomo perché l'atleta lo costruisco durante gli allenamenti, punto. Per cui quando che titega, ecco questo vedo che si dovrebbe avvisarmi che devo fare una roba musicalmente, quindi dopo a fassa. E quindi diceva, è perché mi l'atleta lo creo, lo costruisco con gli allenamenti. Cioè l'atleta fisicamente, proprio tecnicamente e fisicamente, con gli allenamenti lo crei, lo strutturi, lo migliori. Se dentro a quell'atleta, che ha quell'involucro fisico, che è un carattere, una personalità e una individualità di un certo tipo, e allora scominciamo a selezionare invece che attraverso i schei che i medai tusat pa venire a fare a giocare, appunto ne ha messo società, per dirti, perché i tosi pagano un sacco da schei i genitori per fargli entrare in certi contesti. E ora ok, me paga, ma però demo in cerca di quei che caratterialmente si sa strutturai o strutturai, oppure chi ha un determinato carattere, e così pian piano dopo l'atleta te costruissi. Ecco che nel giro di qualche anno te gavarissi una nazionale de uomini calciatori e non de calcianti il pallone che sono fisicamente uomini o donne. Signor Barbato, favorisca patente, libretto, cartellino giallo per lei in guida pericolosa. Max 58, no, tasi che volta là mi sembra bene, non so, non mi ricordo. Beh, se gli ha fatto a multa e paga Giorgio, perché mi non ho caccia fuori a niente. Anche perché io go ricorda quando che azienda zoppa l'arzere con la macchina, ho detto per fortuna che ero mio il deficiente, vero, che non sapeva guidare a 500. Ah, Dio mio, guarda che si chiama Alfredo, lo vuoi prendere in giro? Luisa di Noale. No Luisa, non prendo in giro nessuno, perché lui lo sa e mai si è offeso lui, perché lo chiamo l'allegro belluco, perché è sempre un po' attapirà, un po' sul pezzo, capito? E ora ho simpaticamente ribattezzato l'allegro belluco con la sua allegra brigata. Se non si offende io, vuto offenderti ti, va bene Luisa da Noai, me dispiace se te offendi, ma io non si offende di sicuro. Anche perché non ho mai così per offenderlo. E voi un bel al nonno là. Come nonno? Eh sì, dice sempre che ha 70 e passa anni e sarà anche nonno, ormai ha fioi e roba, e sarà anche, appunto, sarà nonno, penso, no? Nel calcio come nel mondo del lavoro fanno sparire i nostri ragazzi dal panorama italico per far posto agli stranieri. Ma guarda, e puoi anche far posto agli stranieri. Adesso il Como ad esempio ha un grosso problema, perché per andare a giocare la Champions, una regola che io non conoscevo, l'ho letta recentemente, bisogna avere 4 giocatori formati in Italia, non so se italiani, ma comunque formati in Italia, e 4 del vivaio. Sì, allora 4 devono essere assolutamente italiani, giovani, e 4 devono essere formati dal vivaio della squadra che partecipa appunto al torneo di Champions League. In una diciamo lista di 25 persone ti capisci bene che oltre che 4 del tuo vivaio che sei veramente bravi, giovani bravi, e se no come la mettiamo? Perché su 25 te ne cavi 8, te capì? 4 del tuo vivaio e 4 che comunque deve essere, aver giocato una squadra italiana, adesso perché vado a memoria, può darsi che non mi ricordo bene sta cosa. Comunque se 4 e 4, no? Quindi a 25 te ne cavi 8, rimane 17 giocatori, te capisci che 17 giocatori... che ha da essere tosti e bravi, va bene che se 11 più 5
col portiere riserva, se arriva a 16, 15, 17 è anche il numero più o meno che te puoi utilizzare durante una partita. Però se si tratta di dover fare tre partite a settimana, quei che hai coppe, te capisci, vero? Comunque, ecco, adesso si trova un po' così. Per quello che sta tanto insistendo con Ken e mi pare anche un altro giocatore italiano da acquistare, il Como, perché ha bisogno di completare le liste Champions, perché altrimenti so problemi. Invece, per quanto riguarda il fatto Struca Botton, guarda, per me che c'è sempre tutto, e io da Drio sempre, dopo ognuno pensa quello che vuole, per carità. Allora, vediamo qua, e ora da 5 per 1000, 1000 per 5 facciamo scintille, 01 59 80 90 288, il 5 per 1000 che va donato se volete, quindi a caval donato, non si ascolta e non si sente e non c'entra niente col barbato, e è lo 01 59 80 90 288, che è il 5 per 1000 che non vi costa niente per aiutarci, mentre vi costa se decidete di fare un versamento in conto corrente postale al 25 38 64 59, oppure se decidete di fare un bonifico al credito cooperativo di Campo d'Arsego, Libano, trovate nel nostro sito www.radiogamma5.it, oppure se volete venire a portare in contanti, naturalmente, o un assegnetto, oppure anche, mi fa ridere perché adesso qui che domanda Skype a televisione, iseri vai anche alle donazioni, no donazioni, ai lasciti testamentari. Attenzione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. Cooperativa dice grazie, grazie, grazie a tutti voi. E gloria, gloria nell'alto dei cieli. Perché non solo nell'alto dei cieli, ma anche nel basso della terra, perché gloria è il titolo del film che Cinegamma 5 vi presenterà martedì 25 agosto dalle 21.30 in poi in sede radio, ma se venite alle 19.30 fie 9 po' di magnà. Non so se a pagamento o a gratis, quello non lo so ancora, ma credo che sia un po' a pagamento. È un film che è ambientato in un collegio femminile nella Venezia di fine Settecento. Gloria racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'ancien regime inventando una musica ribelle. È la musica ribelle che ti entra nelle ossa, che ti entra nella pelle. Leggera e moderna, poppete, le pop. Sono ragazze, quindi fanno musica pop. Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 12 settembre, gas dei resistenti, Seri Tacca Ale. In sede radio dalle 11 alle 18, ore 13 per chi vuol fermarsi, si pranza a tutto menu delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumentini a tecnologia FIR e infrarossi. FIR che infrarossi. Nel primo meriggio con noi Fiorenzo Libero che insegnerà ricette macrobiotiche, quindi riprendiamo da dove avevamo lasciato. Per chi vuole è possibile fare una mini test di biorisonanza con la Silvia, anche codesta è con lei la quale c'era nelle ultimi gas prima della pausa estiva. Presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5. Oh, il portachiave, ecco capio. Chave, chave, che le porta, porta, porta, che le chiavi, dattadero, dittadero, dittadero, dindanda. E come sempre, nuove liste del gas e biobanchetti, consegna di prodotti extra lista, integratori, libro dottor Zoro, giù le mani dalla cura, maglietti Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. Pippiripippom, pempesimo. Sabato 29 agosto, stoica resistenza al casolare di Castelmigno di Resana in via Santa Brigida Mia Divina numero 75, perché sabato sera
29 agosto alle ore 20 in codesto locale al Casolare, appunto Semagna Sabaia, di fronte allo Specchio d'Acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore Fiero Mustang 348 85 73 609. Per il menu andate sul sito della radio in www.radiogame5.it. Del 5 di settembre con l'Allegro Belluco ve l'ho già accennato, ma andiamo direttamente al giorno dopo, al 6 di settembre. Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella Vallata, ritrovo dalle ore 9.30 con partenza alle 9.45 dal parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Balloon, balloon, balloon. Passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente e sosta alla casera o casera di Alberto e Mara. Ciao Mara. Pranzo a Sacco nel meriggio, saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato, figlio di sì tanto Cristiano Turato, e poi conferenze e ancora musica a go-go con Marco e Monia. Chi vuole porti qualcosa a condividere, per informazioni 340 48 44 351. Sapete che F Energia ha sospeso per il momento le bollette estive e la lettura delle vostre bollette, ma riprenderà da GVD, mi pare sia 24 di settembre. Comunque da GVD, dall'ultimo GVD del settembre, riprenderà dalle 14 alle 20. Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra Difesa è possibile. Servono oltre, signori e signori, 50.000 firme per portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento. Entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con Speed e OCIE, www.difesacivilenonviolenta.org. Ha sentito domandarmi tutte queste iniziative che si fa, eccetera, no? Manifestazioni. Sì, che c'è gente che continua a dire, adesso anche un politico serbo, là, ho sentito stamattina in registrazione, dice: voi non avete idea di che popò di guerra che si sta preparando. Se viene la guerrona, è proprio planetaria. Tutta sta roba, compreso Radio Gamma 5, ciaone. Vabbè, speriamo che sto piccinin qua o piccinina che sia riesca a trovare casa entro il 31 di agosto al manco, che finché non arriva sta guerrona, che ho capito, manco che un tetto sulla testa prima che io assassina, perché cerca casa per mancato rinnovo locazione, ha da lasciare libero l'appartamento entro il 31 di agosto 2026, cerca appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere, garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatelo o contattatela, non lo so perché non ci mette il nome tra l'allero tra l'allò, 338 99 46 575. Ciaobei.org, Radio Gamma 5. Eccolo qui, AOC, che potete sai trovare se andate a internettare. Vi potrete comunicare con ciaobei.org, Radio Gamma 5, che fa sempre le strince, che se potete poi incontrare a voi venire a sapere, a voi saper sapare. E molte, molte, no, ho cercato di fare una canzone rap così per vedere di cambiare un attimo tonalità, no? Cambiare quelli che sono i tempi di parlata. Provate. Che cazzate che si fa. Cerco urgentemente casa anche vecchia isolata, volendo anche priva di riscaldamonte, euro 350-400 al mese. Per info, ecco qua, Gese Franco 334 320 13 92. Trallalalero, trallalalue. Allora, un'azienda specializzata nel settore edile nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura a nuova falegnameria a Maserà di Padova cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Quindi falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei uomo donna naturalmente, nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici, impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Falegname è operaio o operaia per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature chiamate Sonia 392 52
85

0: avendo fatto tutto in termini di leggi al tempo, o di regole o di decreti del 2020, si trova in Pantanà. Quindi al numero 348 92 34 852, se volete chiamare Michele Levorato, sentire com'è la situazione, sentire se potete e volete magari dargli una mano e fare in modo di contribuire alla risoluzione del suo caso. Per quanto riguarda invece il caso di questo bambino qua, che ieri, pensate che ieri eravamo a due mesi esatti da quell'evento planetario incredibile, stupendo, meraviglioso, eclatante, unico e solo, di compleanno mio, 19 ottobre.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Nove settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni in matematica come andavito?
3: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!

0: ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca che cibo più non tocca.
2: Ti ho detto che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
3: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
3: E ora chiameme al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20, ve aspettiamo.
8: E come sempre...
2: E tanti auguri a te!
8: Se non se avesse capito...
3: E tanti...

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

Let music play, vero o no? Mi ricordo che con il Ghisello si ballava anche sto pezzo qua di Barry Vite, decisamente. Ciao imperatore degli alocchi, di Alfredo Belluco, è già passata l'intervista a Canale Italia, la stanno facendo adesso, dalle 9, e l'ho annunciato anche prima, dalle 9 alle 9.30 c'è il passaggio dell'Allegro Belluco su Canale Italia, quindi dovreste fare ancora in tempo a prenderla se velocemente ti sintonizzi su Canale Italia. Vedi che in Champions League la regola ci sta. Non capisco perché anche negli interventi dei giornalisti sportivi sostengono che le regole europee non lo consentono un minimo di italiani in campionato. Ma è tutta storia. Cioè, guarda che le grandi società gli interessa vincere e gli interessa essere fra i quattro o cinque quando chiamiamo la quinta squadra che entra nella Champions League, perché porta Sky. E purtroppo, ora mi dico, se devi fare un'attività in cui savi che se non ha scopo di lucro, in cui de in cerca so e comunque devi vincere, te capisci che tutto quello che è l'andamento delle società è legato ai risultati e agli obiettivi raggiunti. Se si vuole invece veramente costruire qualcosa di concreto, di bello e che sia futuribile anche in tempi brevi, bisogna avere il coraggio di puntare sui giocatori italiani, perché ad esempio durante l'annata sportiva in cui ci sono in gioco i campionati delle primavere di tutte le 20 squadre professionistiche, e io mi diverto a guardarle perché su, mi pare, il canale 60, se non ricordo male, ogni tanto mi devo schiarire la voce, e sul canale 60 fanno vedere le partite appunto dei ragazzi della primavera, delle squadre professionistiche, e io ne vedo di ragazzini bravi, ad esempio Liberali, che mi pare sia stato preso, adesso non mi ricordo da che società, era uno che giocava nella primavera, non so se del Milan, mi pare, sì, il Milan l'ha venduto, l'ha lasciato andare, poi un altro, Lipani, mi pare che anche lui giocava in primavera e adesso è approdato in una squadra professionistica. Cioè, tiz, ci sono i ragazzi bravi, ci sono, ripeto, se si cercano innanzitutto che siano strutturati caratterialmente, e poi l'atleta, come diceva il signor, diceva e dice ancora, perché è in vita naturalmente, il signor Sacchi, è te capirsi che effettivamente cambierebbero molte cose, e invece così non è fatto, così non viene fatto, anzi al momento se parla, però dopo, come dice, quello che conta sei fatti, con i fatti, infatti, non viene fatti, infatti, infatti, non viene fatti. Ma c'è anche chi se tocca i gioielli di famiglia quando qualcuno parla di lascito testamentario per la radio. E anche a me, al collega o ai colleghi che ho dise, che dico, tosata, per favore, dai, che dopo chiamo i gammani, le gammane, che se tocca veramente è sottobosco, perché cioè, è come invitare la sfortuna in casa altrui praticamente, dai, andiamo, dai, Diciamo invece, se avete buona volontà e desiderio di darci una mano concretamente e economicamente, perché noi si continui oltre i 50 anni, ci sono tanti tanti modi, tante maniere, non necessariamente, anzi proprio nel fasi in modo di arrivare lucidi all'ultimo secondo della vostra vita e l'appo di fare eventualmente l'ascito testamentario, ma non stai a pensare che adesso magari, perché tusata, a parte il fatto che l'ultima, mi pare Sempieri, come si chiama, l'ultima attrice di 37 anni che è morta l'altro giorno, poverina,
Io me la ricordo che era protagonista in una serie televisiva che si chiamava Heroes. Erano tutti ragazzi dotati di superpoteri praticamente, e me la ricordo adesso non completamente, però mi ricordo che lei era una delle protagoniste. Insomma, capì bene, e morire a 37 anni per un malore improvviso, insomma, 37 anni, tusat, dai. Già al giorno d'oggi, anche a 60, 65, 70, seria, vabbè, un po' troppo presti, ma a 37, vabbè. Bene, sono le 9:20 in questo momento. Siccome siamo nella versione leggermente siamo in versione medium al GVD, dalle 7 alle 10. Allora io adesso mi sono, come dire, preventivato di fare, da buon Riansin Barbato, uno spiegone, diciamo così, musicalmente parlando, in una sequenza tritica musicalmente, per darvi la sequenza di quello che sta avvenendo oggi attraverso la musica, attraverso due cantanti, attraverso tre canzoni che dicono e spiegano molto molto bene quella che è, purtroppo per noi, spesso e volentieri la quotidianità che dobbiamo affrontare e come eventualmente evitare determinate situazioni e persone. Quindi io direi di partire subito, perché sarà un trittico conseguenziale, cioè una dietro l'altra. Non so se... Eccola. No, non era questo che intendevo. Fermate là, Seto. Che a mezza partita è brutto proprio. Però avete capito che intanto parto con Giuni Russo, con due canzoni, due di Giuni Russo, che ci dicono esattamente cosa abbiamo intorno. E spiega anche, grazie al secondo brano, spiega grazie anche al Salmo 46 che è nella Bibbia e da cui lei ha tratto poi il testo per questa canzone, spiega anche perché l'umanità o gli esseri umani devono purtroppo arrivare a vivere e a esperienziare e a introitare e a compendiare, e chi più ne ha più ne mette, insomma, perché l'uomo deve arrivare a fare certe esperienze anche e spesso soprattutto dolorose. Ma prima partiamo da coloro i quali o le quali che intorno a noi purtroppo e va via de verso che sta a significare chese persone che ciuccia, ciuccia energie, vampiri eterici. La canzone è Fonti mobili di Giuni Russo.

Ori, ori, ori. E questa è la prima del trittico, fonti mobili, che praticamente come vampiri eterici ci vengono a ciuccià. E guardate che tutti quelli che girano ad altissimi, alti, medi, medio-bassi o bassi o bassissimi livelli, che lanciano nell'etere, diciamo così, o nei neuroni delle persone determinati dati, informazioni o quant'altro, sono appunto dei vampiri eterici. E vi dirò anche una mia cosa personale prima di passare all'altra canzone di Juni Russo, e cioè molti temono, molti dicono, molti credono o pensano che verrà una guerrona, hai capito, a livello planetario. Per quel poco che ne so io, da terza media e deficiente come vengo, o vergognoso o bugiardo magari come vengo definito da alcuni, e devo dirvi questo, che il mangiafuoco, che Struca Botton o l'anticristo o il satanasso, insomma, non gli frega niente di avere una grande guerra e eliminare un tot, anche perché è chiaro che se venisse una guerra planetaria, quanti sono gli stati che sono presenti nel pianeta? 200, 250, 300, ecco, non è che alla fine, hai capito, della guerrona si ritrova sti 300 capoccioni a dividersi e spartirsi a terra, no, perché ha bisogno di qualcuno che fa sei robe. Quindi il arrivare a fare una guerra mondiale, una guerra totale, va oltre, anzi no, va oltre, non è proprio negli interessi, secondo me, dello Struca Botton, del mangiafuoco, perché in questo modo la gente si prepara, cioè nel momento in cui viene annunciata continuamente arriva a guerra, e nel momento in cui veramente arriva, la gente a quel punto, vuoi per motivo, vuoi per un altro, è preparata, è pronta, e là o te vè o te resti. Se te vè, te ritorni alla casa del padre. Se te resti, te naturalmente te diventi schiavo di quei che dopo continuerà a comandare. Quindi ognuno poi scelga e decida cosa gli conviene. Ma non gli conviene a Struca Botton, perché per ciucciare energia è molto più importante instillare la paura che questo avvenga, o la paura di eventi climatici particolari, o la paura delle malattie, o la paura delle pandemie. Cioè la paura è un veicolo energetico che è pari pari come forza e intensità applicativa e concreta dell'amore, forse ancor più dell'odio, perché l'odio ti alimenta e ti spinge a fare delle cose, ti spinge alla reazione, o per odio, per vendetta, o per qualsiasi. L'odio è un sentimento talmente forte, anche se un'accezione negativa, che comunque ti tiene in movimento. La paura invece ti blocca, ti paralizza, ma crea uno stato d'animo, una tensione, un'ansietà tale che poi con il cucchiaino te lo vengono a raccogliere i signori padroni dell'oscurità e i loro operai, capito? È come se voi foste delle api, perché voi e ti? Beh, insomma, a me non ho proprio tanta tanta paura di una terza guerra, perché ripeto, se avviene o vago, se è il mio turno, il momento vago, e spero di tornare a casa del padre, e se resto, di sicuro non resto a fare da schiavetto a quei che dopo continuerà a comandare. Per cui vaga come che vaga, soluzione più o meno dentro di me. Quindi è con la paura, hai capito, che tu crei, proprio costruisci, produci tanto miele per queste apone malefiche e oscurantistiche e oscuranti. Quindi scegliete sempre la via della luce e dell'amore, scegliete sempre e comunque la via dell'amore, anche se questo non vi evince dal dolore, perché
un esempio su tutti è Gesù Cristo, per amore è morto. Quindi non vuol dire che se, perché si dice si cresce o per amore o per dolore, ma il dolore che tu vivi individualmente o collettivamente ti costringe a cambiare. L'amore, quando tu lo applichi, di conseguenza porta anche delle dolorose esperienze, perché purtroppo si troverà sempre davanti qualcuno che invece non vuole che si vada avanti con amore, per amore e nell'amore. Quindi vedete un po' voi. Ecco che a questo punto, dal 46esimo Salmo della Bibbia, Giuni Russo ha tratto questa canzone che vi fa capire perché l'uomo ha bisogno spesso e volentieri di dover fare esperienze dolorose.

Vi ho lasciato andare anche lo straniero perché mi hanno fatto un'improvvisata i mitici, il magnifico Lorenzo, caro papà Davide, non so se l'ascolto, con la sua mammi, la Paola, e quindi ho avuto a mettere il caffettino per me, a cioccolatina pareo, e lo sbrassoiamento, il basetto per la mamma, e quindi è andata. Però adesso è il momento della conclusione di quel trittico di cui vi ho detto e annunciato. Quindi abbiamo sentito Giuni Russo che vi dice di stare attenti ai vampiri eterici, e che ne sei una marea, e guardate che quelli che spingono vi spingono ad aver paura per qualsiasi cosa, quelli nel bene o nel male, consapevolmente o meno, che siano brave o non brave persone, però quando tu stimoli la paura in una persona, bene o male, purtroppo la sei così. Tite che metti dentro uno stato d'animo che se che dopo qualcuno col ciucciarino, ti capisco, come che si fa col miele, te la torre e ti si là. Produttore sano di energia negativa ma positiva per i negativi. Toccia palà. Mentre poi è arrivato l'uomo nel benessere che purtroppo non capisce, come un animale che perisce, cioè nel senso che se tu non fai determinate esperienze, magari, caro essere umano, non arrivi a capire e a comprendere determinate cose. Quindi bisogna essere furbi, scusatemi il termine, essere furbi e agire nell'amore. Questo non ti evince dal dolore, dalle sofferenze, dai problemi, dagli ostacoli, eccetera, ma perlomeno sai che quella è la giusta via, la giusta strada e la giusta conseguenza della scelta che hai fatto. Mentre se te stai là a cercare di svangare continuamente, prima o dopo ti arriva una tramvata, è presente come quello che ogni tanto si vede nei film, no? E c'è qualcuno che scappa perché o è arrivato l'FBI o i poliziotti, oppure c'è un killer che li insegue, magari, e te vedi che scampa de corsa, e si riesce a attraversare la strada e te vedi pam, arriva una macchina, un tiro, un camion, pam, e ciappa in pieno e i desfa perché non se l'aspettavano. Ecco, va bene. In conclusione, visto che andiamo verso la fine della trasmissione, io direi di omaggiare con la terza versione del trittico musicale che vi fa comprendere il tutto. Guardate che se voi ripassate nella vostra giornata, nel vostro quotidiano, queste tre canzoni in sequenza, Fonti Mobili, L'Uomo nel Benessere di Giuni Russo e questa di Edoardo Bennato, che è Mangiafuoco, avete il quadro completo di quello che sta avvenendo.

scritta più di 40 anni fa. Ah, buongiorno Riansi del GVD, buona giornata a te, tuo fedele André. Fedele, diciamo un fans, più che un fedele, un fans, un alazon fan della patrie dell'Orient Sea del GVD. Oi. Andrea da Isola Vicentina, ciao caro. E va bene, lo confesso, sono un vampiro di prosecco, Davide Alesiano. Dunque lo dice anche Messer Cavalier Langirotto che arriva a guerra, ma sì, ma guarda che il fatto che venga detto e il fatto anche che arrivi, tu esatto, mettevi a via, cioè metti che arriva, cosa se puoi fare? O ti sì, fra quei che va e do capio ritorna a casa al padre, o se te resti ti tocca restare come schiavetto di quei che comanda ancora, oppure comunque sia nel progetto divino magari c'è una terza parte, una terza possibilità di rimanere, di, diciamo di rimanenza, di quelli che nella luce poi saranno quelli, quelle persone che daranno vita e corso a un nuovo, a una nuova vita, a un nuovo modo di vivere. E magari quelli che sono tornati alla casa del padre, Isessistemai, i, diciamo, gli abominevoli amanti dell'oscurità che ha fatto e combinato tutto e di più, può darsi anche, ho capito, che venga messi da Drio al muro, no davanti, da Drio Lavagna in castigo, e così quei che invece il buon divin padre celeste voi, e magari se qui che va avanti, no? Chi lo sa. Essere furbi e torbi e tesordo muti. E il fontato, dai, tizio. Salve Oriano, allora se dobbiamo fare attenzione ai testi, ascoltiamo anche Io se fosse Dio di Gaber, perché una va bene e un'altra no. Buonissima giornata nella luce. Io non so chi ha mai detto che una va bene e l'altra no. Io trovo che queste tre per me compendiano completamente, cioè proprio danno un quadro completo alla situazione. Se poi tu pensi che in questa canzone di Gaber ci siano delle cose in più, beh, meglio per te, magari aggiungila, l'aggiungi alle tre che vi ho fatto ascoltare, e quindi poi, come dire, poi potrei dirti, ecco, che va bene sì quelle tre, ma va bene anche questa quarta. Ciao Riano, semplicemente ti voglio bene, Mary per sempre. Ma mi vuoi bene per sempre, Mary, di oggi, o me ne vuoi oggi e non per sempre? Perché qui nasce il dubbio dubbioso dubitante. Ma di sicuro non è dubbioso dubitante la cosa che devo fare adesso, assolutamente. Faccio partire la sigla e sulla sigla saluti e benedizioni.

Buondì Oriani, secondo me un quote che parla massa de Bayon e poco del Cavaron. Oh, la così me piace te che recupera. Salvarego. Scusami se non sempre cattiveria, ma ad ogni trasmissione parlo di quel che mi viene di parlare. Se una volta sfogo nel Bayon bon, se che a volta sfogo nel Cavaron bon, se non ho niente da dire cazzeggio e basta, bon, cioè, tusate. Non mi preparo mie trasmissioni, vengo qua. Ogni tanto può capitare magari così durante il fiume serale pomeridiano che mi venga in mente qualcosa, ma dopo lascio andare tutto e alla mattina quando arrivo qui il lunedì e il giovedì, a seconda di quello che mi arriva come informazione, no, o notizie o smessaggiamenti o WhatsApp eccetera, mi emerge dall'interiorità interiore e le cose che poi dico, che poi vi racconto. Magari capita che qualche volta mi ripeto pure, però insomma è così che va. L'amore vincerà. Qualcuno spera sperava nel, non ricordo, mia nonna parlava di Beppi dal Giazzo. Vabbè, tizio, non stai a sperare su nessuno. A proposito, l'inedì saremo in versione ampliata, in versione XL, perché mi sono scambiato con i ragazzi delle impronte con l'anima e quindi loro verranno il 31 a tenervi compagnia dalle 10 a mezzodì, mentre io farò la versione XL. E chissà, magari che lì non vi faccia lo spiegone del perché, ad esempio, la Bibbia parla della seconda venuta del Cristo e quando e come potrebbe mai ciò avvenire. Chissà, chi lo sa, magari da questa emittente qua, che è Radio Gamma, qualcosa vi racconterà e vi dirà il Barbatoria, o forse no. Boh, vabbè. La guerra c'è già, confidiamo nei nostri angeli. Boh, sì caro, bisogna solo esclusivamente confidare nel Divin Padre Celeste, anche perché di fronte a certe teste, purtroppo, solo Gesù Cristo, la Madonna, il Padre Celeste, l'Arcangelo Michele, poi Dagena Svegliata.

Super Toppi, è finito persino la sigla e non vi ho ancora dato le benedizioni e i salutoni, però vabbè, se può fare anche in altro modo, in altra maniera, tanto per cambiare qualcos'altro quest'oggi. E quindi cosa potremmo qua, sì, vediamo che, ma sì, andiamo così, dai. Gioia nel mondo, e quindi vi amo tutti, indistintamente, con tutto me stesso. Che Dio ci benedica tutti ogni istante della nostra vita, ormai passata, presente e futura. E quando e come volete, sapete che una chiavetta sempre piena, piena, cioè nel senso abbastanza piena per un caffè, una cioccolata, un orzo, un cappuccino, un tè, un bicchiere di latte, una così una merendina, ci sta sempre pronta qui, grazie a questa appunto piccola chiavetta o chiavina, che dir si voglia, delle nostre macchinette. Quando ci sono io, ovviamente, quando non ci sono dove sborsare i soldini. E quindi vi do appuntamento, a Dio piacendo, all'inedì della prossima settimana, la versione XL, dalle 8 a mezzodì. E nel frattempo vi lascio, mi congedo da voi con le parole stupende e sante del nonno Pio. Ovvero sia, ogni giorno è un giorno in più per amare, ogni giorno è un giorno in più per sognare, ogni giorno è un giorno in più per vivere. Mentre cominciamo ad andare giù tosti con le parole di questo sacerdote del Quebec, che dice: Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele, i tuoi sei fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. Ormai ci avviciniamo a Natale, dai, è poco che manca. E le cinque frasi benedicenti e benedettive di Padre Candido Amantini: che il Signore Gesù sia sempre con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci e sia sopra di noi per illuminarci.

Ciao Antonella di Corte, te sbrassolo e te saluto anche me. E allora vi lascio e vi ripeto, non fatevi condizionare dalla paura, non fatevi condizionare da quelle situazioni, informazioni o dati, da quello che viene detto e raccontato, qualunque cosa sia, in cui la conseguenza sia la paura, perché non solo fate del male a voi stessi, ma andate a nutrire proprio quei signori dell'oscurità che tanto vogliono e tanto fanno per mettervi il scagotto addosso. Oh, scusatemi per la parola, che insomma su una canzone del genere magari non ci stava, però che ci volete fare? Purtroppo è andata così, quindi... E dandovi l'appuntamento, a Dio piacendo, all'inedì della prossima settimana, non mi resta che ringraziarvi, salutarvi, dirvi che fortunatamente nel percorso da radio, da Canale Italia qui è andato tutto bene, quindi l'Allegro Belluco con la sua allegra brigata vi terrà compagnia dalle 10 a mezzodì e magari vi racconterà anche come è andata l'intervista, chi lo sa, e vi dirà anche qualcosa in più del 5 di settembre e magari anche vi aglietterà le prossime due ore, come solo l'Allegro Belluco qui di Radio Gamma 5 Stellari International 5 sa fa, qui da Radio Gamma.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose.
2: Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

0: Buongiorno a tutti, ai belli e ai brutti. Ho già una telefonata, vediamo chi è. Pronto? Pronto? Niente. Allora, sono Alfredo Belluco. Sono le 10.09 di 20 agosto 2026, giovedì. Siamo in diretta su Radio Gamma 5 con Stefano Baldo, che salutiamo.
1: Buongiorno Alfredo, hai cambiato anche la sigla qua.
0: Ho cambiato la sigla in omaggio a Francesco Guccini, perché secondo me è il più grande. Ce ne sono anche degli altri che mi piacciono, ma la completezza, diciamo, del repertorio di Guccini
1: meritava.
0: Me lo fa preferire a tutti gli altri, tanto più che sono stato a Reggio Emilia il 13 giugno, il giorno di Sant'Antonio, alla mostra a lui dedicata. Praticamente sono stato sono stati dei profeti a dedicargli una mostra. Praticamente è morto 2 mesi dopo, insomma. Vabbè, comunque il discorso è che merita. Francesco Guccini merita, perché ha tracciato un solco nella nostra gioventù e ci ha aiutato, secondo me, a formarci anche nelle nostre rivendicazioni, nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di agire, e abbiamo dei doveri anche nei suoi confronti. Vabbè, lasciamo un attimo stare Francesco Guccini, che quando ci sarà l'evento a lui dedicato a Bologna, vedrò di esserci, insomma, ecco. Cosa vi volevo dire, amici? Ho una montagna di appuntamenti. Ieri sono stato ospite di Moreno Ferrari a Radio Gamma 5. Stamattina sono stato ospite di Gianluca Versace a Canale Italia, adesso lo spazio autogestito. Stasera sono ospite, non mi ricordo neanche di chi, dalle 17 alle 18 sempre su Radio Gamma 5. Domani sera sono ospite di Ettore Ruzza, sempre su Radio Gamma 5, sempre dalle 17 alle 18. E la settimana prossima ho un altro appuntamento, sempre su Radio Gamma 5, di un'ora, eccetera, eccetera. E cosa devo dire? Devo dire che la battaglia si sta inasprendo. Parlo naturalmente sempre del disegno di legge 978-2023, che però parlerò più approfonditamente nella seconda parte della mattinata. Tra le 11:15 e le 11:30 avrò ospite Carmine Stellaccio, e parleremo del salario minimo garantito, e andrò più approfonditamente sulla questione del disegno di legge 978, che, come sapete, il 5 settembre a Padova avrò la grande manifestazione con corteo, alla quale saranno presenti persone un po' da tutta Italia. Ieri ho saputo che arriva anche uno scrittore da Novara, che lui ha conosciuto me, perché io non lo conoscevo. Mi ha contattato, ha cercato il mio numero, mi ha contattato. Siamo stati la bellezza di 1 ora e 25 minuti a telefono. Si tratta di Alessandro Leonardi, che è proprio uno studioso di queste cose che faccio io, però a livello, diciamo, un gradino più in alto, perché naturalmente uno studioso. Ecco, ha scritto anche 3 libri a riguardo. Per saperne di più di questo signore, che questo è veramente un signore, vi invito a ascoltare una sua intervista che si intitola "Ci stanno rubando tutto". ci stanno rubando tutto, signori, signori, ci stanno rubando tutto e non dobbiamo stare qui a guardare gli altri che ci derubano.
1: Non dobbiamo fare le mosche, dobbiamo fare le api, quindi no, perché le mosche si posano sulle e le api si posano sui fiori.
0: Esatto.
1: Se le api sopravvivono, sopravvive l'umanità. Se sopravvivono le mosche, siamo nella cacca.
0: Ecco, allora siccome mi ha anche citato, come vi ho detto, lui ha fatto questo video, ma non ci eravamo ancora sentiti, va bene, e mi ha citato senza che ci conoscessimo, e lui, come ho detto, verrà a... Vi faccio ascoltare 2-3 minuti di questo video per darvi l'idea. Se lo vuole ascoltare tutto, e lo consiglio a tutti, si chiama "Ci stanno portando via tutto", Alessandro Leonardi. Vediamo un po' di ascoltare.
2: Non vanno più bene, devono essere così, così, così. I pannelli devono essere fatti in questo.
0: E ascoltare qualcosina, vediamo se riusciamo.
3: Buonasera amici bolognesi, ben trovati, e salutiamo Alessandro Leonardi, grazie per essere tornato qui con noi. Ciao Alessandro. Ecco, scusa che non si è sentito, vai pure.
4: Ciao a tutti, grazie di nuovo per l'invito.
3: No, grazie a te, anzi diciamo che oggi iniziamo un argomento che poi sviscereremo in altre puntate, perché è un argomento centrale sicuramente, che era già centrale da prima ma lo diventerà purtroppo ancora di più, cioè tutto quello che c'è attorno a questa storia del green. Io ritengo anche che questo martellamento estivo, come stiamo vedendo, sia assolutamente funzionale. Questi allarmi, le ondate, il caldo, no? Abbiamo già sottolineato varie volte che nessuno nega che ovviamente il caldo non ci sia, ma è l'uso che se ne fa a livello chiaramente di mediatico e di messaggio che passa, tanto che ha rifatto diventare centrale tra quei Hormuz, tra tutto quello che già era stato messo in atto negli ultimi anni. Sembrava l'argomento un po' così sfumato, invece l'ha rifatto entrare al centro del dibattito con le relative misure che si dovrà prendere. Allora, per introdurre questo tema che riguarda le case, che riguarda anche il denaro, che riguarda una sorta di credito sociale legato appunto ai crediti di carbonio, vediamo Alessandro una tua partecipazione del 2021. Era il lancio, lo spot di questa tua partecipazione del 2023 a Telecolor, quando già tu mettevi in guardia da questo. Vediamo.
5: Nella nuova puntata dell'Altra Verità parliamo di attacco alle case e della direttiva europea in arrivo sull'efficientamento energetico delle abitazioni. Insieme allo scrittore Alessandro Leonardi scopriremo se le modalità proposte per la riduzione della CO2 siano davvero le più efficaci, oppure se i governi ed istituzioni ci vogliono nascondere le soluzioni migliori, come le auto ad aria compressa o ad acqua. L'appuntamento è sabato 21 gennaio alle ore 20 e 30 su Telecolor.
6: E guarda anche quello che fanno, appunto, sempre per il discorso CO2 a case, relativo alla legna che non puoi più utilizzare per scaldarti tra 4-7 anni più o meno. Non puoi essere più indipendente, devi mettere i loro pannelli fotovoltaici e legarli al loro smart meter, perché loro da remoto ti spegneranno la corrente quando vogliono. Non sarà possibile? Ma voi andate a corrente, voi metterete il pannello, perché sennò la vostra casa non rientrerà nella loro conformazione, loro conformità, chiamiamole così, e quindi adeguandovi vi adeguate il loro sistema, che poi comanderanno loro. Ci hanno fatto così con i cellulari, col wifi, con tutto il resto. Ti dirò già un'altra cosa che non c'è scritto da nessuna parte, e lo dico qui per la prima volta: entro il 2025, mentre adesso tutti correranno a mettersi i pannelli fotovoltaici e fare tutti i lavori che vogliono loro, loro cambieranno le regole di nuovo. Hai capito? Ma te lo diranno nel 2025.
5: Cambieranno in che modo?
6: Cambieranno. Tu adesso hai messo i tuoi pannelli fotovoltaici, avrai le tue certificazioni di un certo tipo, ti diranno guardate, quelle certificazioni lì non vanno più bene, devono essere così, così e così. I pannelli devono essere fatti in questo modo perché il silicio lo dobbiamo smaltire. Le batterie dovranno essere cambiate. Funzionerà così, te lo diranno nel 2025, quindi la gente adesso va dietro, per chi vuole mantenere la casa farà tutti questi interventi, nel 2025 ti cambiano le regole e tu hai buttato via una marea di soldi per niente.
3: Salutiamo anche Paola ovviamente. E allora Alessandro, tra l'altro a queste tematiche hai dedicato anche una trilogia, Vita appunti con i crediti di carbonio, e questo poi il volume 3 sotto esproprio, il volume 2 attacco a casa e proprietà privata. Allora, da dove vogliamo cominciare? Oggi possiamo dare sicuramente un'infarinatura, poi magari nei prossimi incontri magari ci concentriamo tema per tema.
4: Sì, allora io vorrei partire innanzitutto spiegando, appunto, visto che abbiamo introdotto con un video L'altra verità, che è una trasmissione che abbiamo creato con Paola, che abbiamo fatto circa 2 stagioni e mezzo, quindi siamo partiti nel 2022 più o meno, fine 2021, prima 2022. E ho fatto 3 stagioni e poi dopo, insomma, per motivi nostri la cosa si è chiusa lì, ma chissà, magari domani riprenderemo. Piaceva perché comunque tante tematiche che io ho trattato in passato e che poi, come in questo caso, ho voluto mettere nero su bianco, sono poi diventate reali, stanno diventando reali. Quando io spiegavo in quella trasmissione o in quella precedente sulle case, sulle nuove normative delle case, ma che erano cose che nelle conferenze già dicevo da anni, insomma, poi ho deciso, ribadisco, di metterle nero su bianco, anche perché le mie conferenze difficilmente le faccio riprendere per gli argomenti che tratto di vario tipo. E morale della favola, io mi ricordo quando mi dicevano nelle conferenze: ma se succede che ci toccano a casa, succede, faremo una rivoluzione. Beh, quando ho spiegato quel discorso su Telecolor, in realtà abbiamo fatto un video che mi hanno chiamato non so in quanti, anche imprenditori eccetera, che non sapevano nulla di queste tematiche, non sapevano nulla del discorso della CO2. E abbiamo fatto qualcosa come non so quante centinaia di migliaia di visualizzazioni di quella sera, di quella trasmissione. Perché erano argomenti che toccavano effettivamente le cose private, nella proprietà, nella fattispecie la casa, e di cui la gente non se n'è mai importata nulla. Ora, partiamo da qua per capire che in realtà, appunto, io erano già anni che facevo vedere cartine, facevo vedere esproprio, facevo vedere progetti in Sardegna per paleoliche dentro, pannelli fotovoltaici nella Puglia, nella Tuscia, anche a casa tua in Umbria, in Veneto, da noi qui nella zona di Novarese. E quindi quando tu fai vedere determinate cose è semplicemente perché le conosci. Voglio partire da qui perché tutto quello che io dissi in passato in merito è avvenuto, avviene e avverrà. Ce ne dobbiamo fare una ragione. Ce ne dobbiamo fare una ragione perché? Perché la rivoluzione non sta avvenendo, le persone non si muovono. A parte a settembre in Veneto ci sarà finalmente la prima manifestazione per questi argomenti con Belluco, che probabilmente ci sentiremo e quindi
0: probabilmente ci sentiremo. Sentite, ecco, lui mi ha citato
4: perché è la prima vera manifestazione che guarda questi argomenti, che tratta
0: la prima vera manifestazione che tratta questi argomenti. Ora, non ci eravamo mai sentiti con questo signore qua, con questo studioso, che non so come è entrato in contatto con i miei video, con le mie pubblicazioni, con le mie cose. Fatto sta che lui mi ha citato in questa intervista che dura 54 minuti e che io vi invito ad andare a vedere, ad ascoltare, perché è veramente il massimo di futurismo. Futurismo non è come quello che io teorizzo, perché io teorizzo naturalmente cose concrete, leggi già in vigore, non cose che avverranno, va bene? La legge sul disegno di legge sulla riscossione diretta da parte degli avvocati senza il filtro del giudice è una cosa concreta, va bene? È una cosa concreta. Casi concreti come sto seguendo in un grande centro, una grande città, non capoluogo di provincia, veneta, di una famiglia numerosa composta da 7 persone, di cui una vive da sola e si mantiene con lavoro e gli studi, che ha perso l'abitazione per finita locazione dopo 25 anni di onorato pagamento. Sono cose reali. Noi faremo la manifestazione il 5 settembre in centro a Padova alle ore 10 davanti al caffè Pedrocchi, angolo via Cesare Battisti, angolo via 8 febbraio, ripeto, alle ore 10. Vi voglio tutti presenti, perché è fondamentale essere presenti, perché questi ci vogliono portare via la casa, non è che ci vogliono portare via, non so, boh, la bicicletta o pignorarci 1000 euro sul conto corrente. Ci vogliono portare via la casa, anche per crediti non dovuti o non lecitamente pattuiti. Sappiatelo, amici di Radio Gamma 5.
1: Hai visto quello che ti ho mandato del discorso, che adesso rinunceranno di fare il fermo amministrativo le macchine, perché hanno pensato se fermiamo la macchina, il furgone e quant'altro, la gente come fa ad andare a lavorare
0: e guadagnare?
1: E guadagnare. Quindi
0: ipotechiamo la casa.
1: Pignoriamo la casa.
0: Chiaro.
1: Cosa? Così la casa è una cosa
0: poi lo
1: durevole.
0: Poi lo leggo quello lì.
1: Ecco, qua nasce il...
0: Comunque insisto nel dire, guardate questo video, guardatelo, ascoltatelo, perché
1: ce l'hai anche sulla tua pagina Facebook,
0: merita,
1: quindi...
0: ci stanno portando via tutto. No, non l'ho ancora condiviso sulla mia pagina Facebook. Ci stanno portando via tutto. Cliccate su Google, va bene, ci stanno portando via tutto e merita di essere ascoltato. È futurista, perché è futurista, ma è reale. Cioè lui cita leggi già in vigore, anche se naturalmente non è che ti vengono lì a casa. Per esempio, il fatto che non potrai più riscaldarti con la legna è una legge reale. Dal 2030 non potrai più farlo, neanche farti un barbecue in casa non potrai più fare, neanche fuori non potrai più farlo. Non potrai più farlo, dovrai, non so, cuocere la bistecca o la costata, quello che è la fiorentina, quello che... all'elettrico, va bene. Ma sull'elettrico, come ha detto lui, teoricamente ci possono fare un click e cosa mi confermi questa cosa?
1: Allora, attualmente sì, perché anche il fotovoltaico è, se il 90% degli impianti funzionano in parallelo alla linea dell'Enel, quindi Enel ti fa un click e ti stacca e quindi tu dopo anche il fotovoltaico si sconnette, quindi adesso ci sono sistemi nuovi che però funzionano in isola, cioè praticamente tu puoi l'Enel va via, tu sopravvivi lo stesso perché ha la tua energia prodotta con le batterie. Sì. Ieri o l'altro ieri c'è stata una puntata qui a Radio Gamma 5 dove ho sentito che parlavano dello stacco, che fanno la riduzione di potenza perché è illegale, diciamo, staccare del tutto l'energia, perché fanno la riduzione della potenza. E perché c'è la gente ha il diritto di avere il minimo per far funzionare un frigo, per far funzionare qualcosa, ma lo portano un kilowatt e mezzo, è il piano a induzione, ho un forno, il piano induzione con poco, con il pentolino piccolo consuma poco, quindi forse sopravvivi. È che adesso chiedo anche a te, mi riservo anche di chiedere al gruppo di Radio Gamma 5, ma tutti quanti sentono per la radio, Radio Gamma 5, perché mi sembra che sia un po' sottotono.
0: No.
1: E io non lo, o lo ascolto in streaming o, oppure non, non riesco ad ascoltarlo. O ho tre macchine nuove, di tre macchine nuove nemmeno una prende Radio Gamma 5. Ho comprato una radio analogica per vedere, neanche quella non va, quindi c'è lo streaming, è che lo streaming lo faccio col telefono. Poi quando sono in viaggio ho sempre le telefonate, quindi perdo metà. Quindi chiederò anche a, a chi di dovere se, se c'è questa riduzione o se volontariamente tacitano Radio Gamma 5. Perché appunto la persona che parlava delle bollette che non possono staccare tempestivamente tutto perché non hai pagato una bolletta e quant'altro, ha detto che ci pensava lei se succede un illecito. Però questa condivisione non, non si sente spesso, perché ha detto che anche i consumatori, ci sono le associazioni di consumatori che dovrebbero sapere queste cose qua, però lo sa lei, però le associazioni di consumatori non cercano, solo chi fa la tessera si iscrive all'associazione e poi ti abbandonano là. Quindi c'è anche questo problema dell'abbandono, quindi bisogna apprezzare Radio Gamma 5 per le informazioni che dà, bisogna apprezzare Alfredo che si dà da fare per le manifestazioni e quant'altro, quindi anch'io ci sarò.
0: È fondamentale amici, perché questi ci vogliono portare via la casa, non ci vogliono portare via, non so, la bicicletta, perché la bicicletta ne compri subito un'altra e costa 200 euro, 100 euro, quello che è.
1: Se ce li hai.
0: Vabbè, insomma, d'accordo, poveri d'accordo, ma i 200 euro li abbiamo. E il problema è se ti portano via la casa, come stanno facendo? Perché stanno facendo questo loro attraverso il meccanismo, ve lo spiego.
1: Euro, l'euro digitale, qualsiasi cosa è l'energia elettrica.
0: Parliamo
1: quindi
0: un po' di usura, perché se, altrimenti monopolizzo con questa questione qui, è giusto che sia così. Poi più tardi leggerò la lettera che ho spedito stamattina al sindaco di Padova, che è molto chiara, va bene? E che dico, vabbè, poi la leggo, parliamo un po' di usura.
1: Ecco, il problema è che, come nel caso mio, l'usura rilevata non viene condannata. Adesso ti ho mandato anche un altro estratto dall'intelligenza artificiale, dove sai che io batto il chiodo che questi qua, che Antonino Cappelleri, procuratore capo di Padova.
0: Non ho capito il nome.
1: Antonino Cappelleri, ex procuratore generale, procuratore capo di Padova, ha dichiarato che il calcolo dell'usura in sede civile è differente dal calcolo dell'usura in sede penale. Allora, a fronte del calcolo dell'usura fatto in sede civile, in sede penale dovevano considerare tutte le altre, tutte le altre cose, quindi ho ancora tutte più grave.
0: L'articolo 644 del codice penale dice: per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse le imposte e le tasse, collegate all'erogazione del credito. Non c'è nessun'altra deroga, non c'è nessun'altra.
1: Ecco, ma di fronte alla perizia econometrica presentata in giudizio in sede civile, dove ha tenuto solo conto degli interessi usurai applicati nel rapporto bancario, questi qua non so dove i documenti si limitano. Questi o sono incapaci o sono prezzolati, perché non è normale che da una regola, da un calcolo matematico, questi si inventano che una cosa diversa. Io sono molto preoccupato per questi comportamenti illeciti fatti dalla giustizia, perché abbiamo il problema che si inventano le cose, ecco, nominano i commissari contro l'usura e contro l'anti-racket, contro l'usura, che poi non aiutano nessuno, perché sono disposti ad aiutarti quando a babbo morto sono condannati in omicidio penale,
0: magari suicidato,
1: ecco, quando succede qualcosa a qualcuno, ma neanche, perché non erogano quello che accantonano, che serve, non lo danno. Ecco.
0: Allora, per rientrare nell'ambito dei benefici della legge sull'usura, devi essere usurato da criminali, da strada.
1: Ma neanche, perché sì, se non sono condannati in sede penale, non gli fanno niente.
0: L'unico caso che ho seguito io nel 2014, li ho fatti arrestare in flagranza di reato a Santa Maria di Sala. Aspetta che finisco. A Santa Maria di Sala, dai carabinieri di Milano, li ho fatti arrestare io con un avvocato, va bene, e gli ho prestato anche la macchina al maresciallo dei carabinieri in borghese, che si è dimenticato di mettere il freno a mano e addirittura è andato a sbattere addosso un muro, ha fatto danni che non mi ha pagato nessuno. Lì c'è stata la condanna, gli hanno dato 3 anni e 2 mesi, e l'unico caso in Veneto che sappia io ha avuto tutti i benefici possibili e immaginabili.
1: Però tu volevi partecipare con la prefettura di Padova?
0: No,
1: che non hanno accettato.
0: Siamo Venezia.
1: No, so che mi dicevi che non avevano accettato, non volevano accettare di fare le indagini. Oltretutto, ma cosa hanno fatto?
0: Perché... No, era quella di Treviso che non ha voluto fare le indagini.
1: Ecco.
0: E poi le abbiamo portate nella provincia
1: ma
0: di Venezia.
1: Ma ti sembra logico che la procura di Treviso non vuole fare le indagini?
0: No, non è che non volesse, non capiva che a fronte di un contratto. C'era un contratto fatto dall'imprenditore con questi due usurai, dove l'imprenditore, a fronte di un prestito di 185.000 euro, occhi aperti, orecchie aperte, amici di Radio Gamma 5, un contratto sottoscritto dove, a fronte di un prestito di 185.000 euro, lui si impegnava a restituire 255.000 nell'arco di 12 mesi a rate costanti di 21.250 euro al mese. È chiaro? E a fronte di un contratto palesemente usurario, perché andava oltre il 60% all'anno, perché naturalmente diluito nell'arco di 12 mesi eravamo intorno al 60% all'anno, e il pubblico ministero di Treviso ha detto che se prima non era restituito il capitale, lui non poteva fermare. E io dico, lo dico qua davanti a, non so, 10, 15, 20, 50, quello che è, 1000 persone, dico: quel pubblico ministero non se lo è neppure letto il codice penale, perché il codice penale dice: chiunque si fa dare o promettere, chiunque si fa dare o promettere, non serve la restituzione dei soldi, il reato è già stato commesso, pubblico ministero di Treviso.
1: Ma ti sembra possibile che tu devi andare a un'altra procura? Ma neanche, ma sì. È stato perseguibile d'ufficio?
0: No,
1: i
0: carabinieri sono intervenuti, perché noi gli abbiamo spiegato bene i fatti. Siamo stati fortunati perché il maresciallo siciliano era abituato a situazioni di questa natura e li ha arrestati in flagranza.
1: Ma perché era perseguibile d'ufficio il reato?
0: Ma perché,
1: e qua a Padova neanche quello, se è perseguibile d'ufficio non lo fanno.
0: Ti ho detto che a Treviso il pubblico ministero, se ha dichiarato che se non c'era la restituzione del capitale non poteva intervenire, non se lo è neppure letto il codice penale, perché il codice penale parla chiaro: chiunque si fa dare o promettere, articolo 644, amici, andatevelo a leggere. Dopodiché c'è l'articolo 1 della legge 24/2001 che dice: ai fini dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815 secondo comma del codice civile, sempre usura entrambi, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento, pubblico ministero di Treviso. Indipendentemente dal momento del loro pagamento. Quindi lei non mi ricordo se era un uomo o una donna, lei non se lo è neppure letto il codice penale, non se lo è neppure letto, me ne assumo tutte le responsabilità di quello che sto dicendo.
1: Che andiamo a finire anche che uno quando è in difficoltà dopo lo gambizzano, anche se questo qua avesse avuto problemi, problemi a restituire i soldi,
0: ha dovuto scappare adesso in Puglia,
1: ecco, lo gambizzavano, gli facevano la festa,
0: è in Puglia, è dovuto scappare.
1: Sì ho capito perché è successo il fatto, però devono creare il danno. È come il discorso della signora, quella di Campo Nogara, che il compagno l'ha ammazzata. Allora, dopo tot di denunce di maltrattamenti, dopo tot il coso, è arrivata messa male una volta in ospedale, dobbiamo arrivare al punto che viene ammazzata per poi alzare le braccia, è morta il coso. Ma tutto il prima,
0: manda dopo gli ispettori, Nordio, manda gli ispettori quando la ragazza è stata uccisa. Ma scusa, ma che collaboratori hai? Se la ragazza fa la denuncia, c'erano già le denunce precedenti, perché c'erano già delle denunce precedenti fatte da ragazze, da altre ragazze, si sa che il ragazzo è pericoloso, violento, cioè bisogna mettere una barriera. Bisogna mettere una barriera, Nordio.
1: Ah, oltretutto, ieri ho sentito che era andato al centro per l'igiene mentale, aveva fatto già 2-3 giri perché, perché si sentiva non a posto.
0: Sì, ma
1: e
0: come
1: quindi non fanno. Tu, quando hai un conto corrente e te lo pignorano, l'ufficiale giudiziario sa tutti i conti correnti che hai. Uno che è pericoloso fa la visita medica psichiatrica dal dottore, una roba l'altra, dà sintomi di non essere a posto, lo lasci libero e non controlli la persona che può diventare la potenziale vittima.
0: Sì, ma quello che è grave che l'unico reato, amici di Radio Gamma 5, che non viene perseguito dal punto di vista colposo, quindi io lo commento però non volevo farlo, si chiama usura. Perché ieri, notizia di ieri, è morta...
1: Scusa, ma se... Come fanno a dire ste minchiate qua se addirittura nel 644 commesso nell'ambito bancario finanziario un aggravante? Come fanno a dire che non è colposa? Cioè, sono là, sono in 10.000, cioè, bene, che controllano, va bene, fanno?
0: Va bene, ma se prima non fanno la legge, questi qui se la cavano sempre dicendo manca la volontà, manca l'elemento soggettivo del reato 43, mi pare.
1: Se uno se ne accorge, denuncia, non ha diritto di essere protetto. Boh. Come la signora, che, la ragazza che è morta, denuncia la roba, la lasciano, che le devono fare
0: se come è successo qui a pochi chilometri di distanza, un ragazzo è caduto su una buca dell'asfalto ed è morto, viene indagato l'amministratore delegato di Veneto Strade. È caduto ieri un balcone, il crollo di un balcone, morta nel crollo del balcone, indagato l'amministratore. Ma questo vale per qualunque tipo di reato. Quelli del Ponte Morandi, che non hanno fatto la manutenzione, hanno risposto naturalmente ognuno per le proprie responsabilità. L'unico reato che non viene perseguito dal punto di vista colposo si chiama usura aggravata dall'averla commessa in ambito bancario. Perché? Perché ci sono messi d'accordo un paio di migliaia di pubblici ministeri che quello non è reato. Dico bene, Stefano?
1: Dico bene? Si sono messi d'accordo perché la legge è più chiara.
0: No, devi dire sì o no.
1: È chiaro che si sono messi d'accordo.
0: Allora cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo premere su questi cazzoni con questi politicanti di merda, come direbbe l'amico Tony Costalunga, e fare in modo che perché adesso quando finisce la battaglia contro il folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, violento, criminogeno, ma soprattutto incostituzionale disegno di legge 978-2023, ritorniamo sulla battaglia contro l'usura. Dico bene, Stefano? Sì. Ecco, siccome ne abbiamo, io personalmente quest'anno, come sapete, ne faccio 74, quindi dal punto di vista dell'aspettativa di vita non è che ne abbia proprio tantissimi di anni, ecco, e voglio spendermeli bene questi 2-3 anni, che 2-3 è quello che è, che mi mancano per lasciare questo mondo. Siccome siamo tutti condannati a morte,
1: no, abbiamo una scadenza, non essere così tragico,
0: abbiamo
1: la nostra scadenza,
0: il problema è che non sappiamo quando è, non sappiamo quando è,
1: va bene, però è sempre meglio essere,
0: comunque siamo
1: obiettivi,
0: tutti condannati a morte,
1: ma no, così sembra una cosa,
0: abbiamo attentiva, tutti una
1: scadenza,
0: abbiamo tutti una spada di Damocle sulla testa che prima o dopo cadrà, e Damocle, come diceva mia suocera, abbiamo tutti una spada di Damocle sulla testa che prima o dopo cadrà, e non, e non sappiamo
1: tutto quanto qua, anche non è che ci portiamo dietro i soldi, le
0: come
1: cose.
0: Diceva, e come diceva Francesco Guccini, scordando che un giorno tutti avremo 2 metri di terreno, 2 metri di terreno, lo scordiamo molto spesso questa cosa qui, lo scordiamo molto spesso. Va bene, ma per quello andiamo avanti su questo tema, perché altrimenti, altrimenti poi scantono su tutto il resto. Vai avanti.
1: Vai avanti. Diciamo?
0: Vai avanti, diciamo. Vai avanti. Cioè,
1: andiamo avanti sempre con l'usura.
0: Sì,
1: l'avventura continua.
0: Vai avanti con l'usura, perché è giusto che sia così.
1: Ma ti contatta qualcuno ogni tanto per lamentarsi dell'usura, roba?
0: No, perché hanno
1: il timore?
0: Hanno. Sì, c'è qualcuno che lo dice, ma cioè, dal punto di vista della potenziale di recupero, sia dal punto di vista civile, dal punto di vista penale, io lo considero ormai non una battaglia persa, perché io le battaglie perse non, fin tanto che ci credo vado avanti, però è sempre più difficile nel momento stesso che sono una 15, no, l'ultima c'è stata nel 2024, la bellissima sentenza numero 2706, amici, del 2024, che ha detto che non è sufficiente, cioè una clausola di salvaguardia non serve a sanare il contratto dall'usura. Se l'usura è contrattuale, tu ci puoi mettere tutte le clausole contrattuali che vuoi, quello è contrattuale, quindi dal punto di vista civilistico è tasso zero, dico bene, Stefano?
1: Esattamente, che a me hanno tolto solo i soldi dell'usura,
0: sì,
1: nella sentenza civile, hanno tolto solo i soldi dell'usura,
0: ma non
1: hanno tolto i soldi dell'anatocismo, esatto, perché hanno detto che l'anatocismo è vietato per legge, quindi non l'hanno neanche calcolato.
0: Sì, ma scusa, perché una cosa è vietata per legge e loro non vogliono.
1: E non lo controllano.
0: Sì, ma scusa, ma cioè è perché non è capitato a me, altrimenti sollevavo.
1: Alfredo, ho rotto le palle al mondo intero ho fatto tutto quello che si poteva fare. Questi non percepiscono, addirittura mi hanno fatto fare la visita psichiatrica in caserma perché pensavano che mi inventassi le cose. Quindi non è che non ho fatto tutto, ho fatto, però non capiscono perché non è consuetudine condannare questo reato. Quindi i pubblici ministeri non ne sbatte uno. Addirittura adesso chi partecipa alle aste della vendita degli immobili, le banche ti fanno anche la pubblicità sul sito del tribunale quali sono le banche preferite, quindi fanno anche pubblicità alle banche. Se lo trovo te lo rimando.
0: Ah certo, perché ecco. Cioè, a proposito, tira fuori quello l'articolo che dicevi prima, che non mi ricordo a quale ti riferisci. All'articolo che dicevi prima, l'articolo che mi hai mandato, che mi dicevi, mi hai mandato un articolo, mi dicevi
1: della RAE, quello là che paghi il allora ci sono due cose che ti ho mandato, che adesso il fatto della truffa della cosa della Tari, quelle delle immondizie,
0: sì, no quello, no, no. Quello l'altro,
1: l'altro adesso te l'ho mandato, infatti ce l'ho in mente, quello che se hai pagato delle robe prima hai diritto di avere indietro i soldi, e quello là adesso te l'ho mandato stamattina, però adesso non mi ricordo.
0: Ma è un video.
1: Mi sa tanto che era un video.
0: Sì,
1: mi sa tanto.
0: Alle 6:17.
1: C'è una, no, quello là, quel video là è quello del discorso del siccome anch'io come elettricista pago la RAE per lo smaltimento anticipato dei rifiuti elettronici, allora se lo pago avrò il diritto di andare a scaricare in discarica direttamente quando recupero della roba che ho già pagato con la RAE per lo smaltimento anticipato. E invece vorrebbero farmi passare che devi pagare a parte, ma scusa, mi fai pagare di più il prodotto, il costruttore gli viene già pagato per lo smaltimento anticipato, tu vai a portare la roba perché magari hai 50 plafoniere di cui le avevi comprate, hai la prova con lo scritto che le paghi di più con il contributo RAE, vai in discarica e si rifiutano di riceverlo. Cioè, ho già pagato smaltimento anticipato? No, vorrebbero che paghi un servizio di smaltimento a parte. Cioè, questo è per il cartone del latte, questo è per gli imballi, quelle cose là, dove il costruttore paga già per lo smaltimento anticipato. E quindi uno potrebbe chiedere indietro i soldi perché avendolo già pagato il costruttore principale, è illegale che ti chiedano i soldi due volte.
0: Ho capito.
1: Questo qua era il succo del video. Poi ce n'era un altro, che c'erano due rate, se uno saltava due rate, però quello mi era stato in mente poco. Comunque facciamo informazione, se c'è qualcun altro che ha qualche suggerimento al caso, ho l'indirizzo mail usureinguantibianchi@gmail.com, se qualcuno vuole mandare qualcosa, o se no siamo sempre disponibili al giovedì o mediante le telefonate, dato che siamo in diretta, allo 049 700 700, o tramite messaggi, WhatsApp, SMS 334 7102 672.
0: Ok, ecco, allora,
1: e comunque dovremo anche inventare la banca del tempo, perché il fatto di dedicare anche Gerotto, che ho visto che partecipa tanto con la pubblicità alla tua iniziativa, è una persona che ha un grande bagaglio della banca del tempo, perché lui dedica il suo tempo, che ha un valore, a te, a me, agli altri,
0: perché si rende conto che noi facciamo le cose dalla parte giusta,
1: ecco, e c'è la banca del tempo, quindi anche che si sta applicando per quegli aiuti eventuali, quant'altro, è da apprezzare, perché è una cosa che non è comune qua. Quello che vedo è la gente più cerca sempre di arraffare, cioè più risparmia, meno tempo ti dedica, più ti fotte, come il tuo amico, quello dei conti correnti esteri.
0: Quello. Mio amico, non è mio amico.
1: Conoscente, quello. Il tuo conoscente, quindi. Ecco, che non si è comportato per niente bene.
0: Te la devi vedere tu.
1: Sì, sì, non ho neanche tempo di andarlo a denunciare, perché truffa che ha fatto non è neanche.
0: Vabbè, non
1: ho fatto nomi né cognomi, però dico alla gente che bisogna stare attenti. Vabbè. Quindi, alla gente che dedica il tempo lo deve fare senza nessuno scopo di lucro e in maniera corretta. Ecco, perché
0: allora approfitto di questo cosa, perché prima allora ho già fatto. Allora, ho già fatto appuntamenti martedì 18, due giorni fa, dalle 12 alle 13.30, ospite a Radio Cooperativa di Don Albino Bizzotto. Ieri sono stato ospite di Moreno Ferrari dalle 18.30 alle 19. Oggi sono stato ospite di Gianluca Versace a Canale Italia dalle 9 alle 9.20 circa. E adesso sono in diretta dalle 10 alle 12 nello spazio autogestito su Radio Gamma 5, e oggi pomeriggio dalle 17 alle 18 sarà ospite di Fabio Turin, sempre naturalmente su questi microfoni. Domani sera, domani pomeriggio dalle 17 alle 18, sempre ospite di Ettore Ruzza a Radio Gamma 5. Quindi seguitemi. Poi ho anche uno spazio la settimana prossima, ma ve lo saprò comunicare. Ecco, vi faccio andare il comunicato audio che naturalmente ascolterete, perché viene mandato costantemente da questi microfoni, e ve lo faccio riascoltare. Vediamo perché non va. Ah,
1: il bello se parte la pubblicità dopo.
7: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa,
8: contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
7: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
8: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
7: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
0: Ecco, e ringrazio naturalmente Paolo Girotto per la sua disponibilità. Perché questa volta, ragazzi, ci stiamo giocando veramente una partita molto ma molto importante, molto ma molto difficile. Quindi vi chiedo di fare il passaparola. Se avete problemi, chiamatemi 346 36 14469, che io vi giro la locandina da far girare il più possibile, perché questa è una partita che dobbiamo vincere, come abbiamo vinto nel 2021 contro lo sfratto prima dell'asta, perché volevano fare lo sfratto prima dell'asta, e abbiamo vinto nel 2019, abbiamo rintuzzato questa battaglia, perché è iniziata nel 2018. La vogliono approvare già dal 2018, dal 7 agosto del 2018, quindi ha già compiuto 8 anni. Va bene, il senatore, avvocato della Lega Padovano, Andrea Ostellari, vice ministro della giustizia, e la senatrice, avvocato della Lega Vicentina di Trissino, Erika Stefani. E la manifestazione uguale la farò la settimana successiva a Trissino, il 12 settembre, in piazza Mazzini, in piazza Mercato, va bene, alle ore 10, come ho detto, e anche lì farò una gran battaglia pubblicitaria, perché in casa sua andrò a illustrare i pericoli di questa legge con tutti gli aggettivi che abbiamo detto prima. Prego Stefano. Due minuti ancora.
1: E Zanettin cosa ha detto?
0: Vabbè, Zanettin ha detto che non la approverà.
1: Ecco, quindi vabbè. C'è qualcuno che siamo, non siamo al corrente di quanti se fanno delle votazioni nascoste, occulte, che come l'altro giorno è venuto fuori, che hanno fatto le votazioni, poi si sono scoperti che ma cosa abbiamo votato?
0: Sì, ma io ho parlato proprio col sindaco di Vigo d'Arsere, Adolfo Zordan si chiama, nel 2021 mi ha detto che aveva votato una legge senza averla letta. Ma scusa, ho detto Adolfo, ma te voti una legge della Lega, questo qui, ma te voti una legge senza leggerla? Purtroppo non ho avuto neanche
1: tempo.
0: Mi hanno
1: messo l'input, ecco. Allora
0: vai.
1: Giovedì prossimo sei in ritardo, allora.
0: Forse arriverò con un attimo di ritardo, ma farò in modo di essere presente in orario.
1: È il caso, io ci sarò.
0: Tu arriva.
1: Ma giovedì scorso non ti ricordavi mica, ti avevo detto.
0: No, ecco, saluto vecchio, so, bisogna che mi fai un messaggio.
1: Oddio, anche quello, devo marcare il gettone.
0: Va bene, no, non è questione, una volta non mi scampava niente, adesso qualcosa mi scampa. Va bene, dai. Allora 50 secondi per salutare.
1: Vieni alla cena quella là, certo, del 29, certo, di
0: certamente, certamente
1: ci troveremo, certamente, con gli amici con di Radio Gama 5, il caso,
0: con gli amici
1: presenti.
0: Con Ettore che mi ha chiesto espressamente di esserci. Mangerò poco perché io ho affettati, proprio non ne mangio,
1: c'è il risotto dopo. Mangerò

0: 44.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 2 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero il piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
2: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
5: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti, mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, ma anche tu nell'aria.
9: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
11: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.

0: così mangiamo in campagna di fronte al lago.
1: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
0: Sì, come fare a Malta!
2: Per info e prenotazioni, mi stavolta aderia di chiamare un indiano.
0: Ettore!
1: E ora chiamame al 348-85-73-609.
3: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
4: E come sempre...
0: E tanti auguri a te!
4: Se non se avesse capito...
0: E te...

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Eccoci qua, riprendiamo la diretta su Radio Gamma 5. Sono Alfredo Belluco, sono le 11:08 del 20 agosto 2026. Allora, torniamo sulla questione del disegno di legge 978-2023. Ecco, se c'è qualcuno che vuole chiamare, chiamatemi pure allo 049 700 700, ecco, perché io ho naturalmente interesse di avere un po' di dialogo. Nel frattempo, sappiatelo amici, la mando un'altra volta, perché è giusto che arriva lo stesso, però ogni tanto è giusto dare una mandata del vediamo un po' se riusciamo a mandarla senza.
5: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
4: Niente, è arrivata una telefonata. Aspetta che devo dire, rifiuta, ecco, no, perché naturalmente sono in trasmissione. Come stavo dicendo, rimandiamo lo spot, eccolo qua.
5: Cari amici amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa,
6: contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore padovano Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
5: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
6: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
5: Di fronte al caffè Pedrocchi e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
4: Ecco, io non smetterò mai, dico mai, di ringraziare Radio Gamma 5 e Paolo Girotto, perché questa è una battaglia fondamentale, amici. Guardate che a medio e lungo termine questi ci portano via tutto, perché attraverso l'aumento delle spese energetiche, aumento delle, dei carburanti, l'aumento delle tutti i costi, basta solo andare al supermercato e si capisce che questi qui in maniera surrettizia i 10, 15, 20, 30, 50 centesimi per pezzo te li catturano ogni volta, te li fregano ogni volta. Quindi dobbiamo assolutamente essere presenti, perché è una battaglia che va fatta, va fatta, va condotta fino in fondo. Come ho detto, io sono 8 anni che la sto conducendo, perché questi qui, l'obiettivo non è quello di sveltire la giustizia, l'obiettivo è quello di portarci a casa, portarci via tutto e metterlo in vendita al 10% di quello che vale. Se una casa vale 100.000, la vogliono mettere in vendita a 10.000, se ne vale 200.000 a 20.000, se ne vale 300.000 a 30.000. Pronto?
7: Pronto?
4: Sì, con chi parlo?
7: Con Stellaccio.
4: Come si chiama?
7: Stellaccio Carmine.
4: Ah, ciao, ciao Carmine, ciao. Ah sì, scusami. Eccomi qua, dai, il nostro quarto d'ora, va avanti. Va avanti. Ho visto che era il numero che conoscevo. Allora, si parla di salario minimo garantito. Riprendiamo il ragionamento che abbiamo fatto la settimana scorsa. Dimmi Carmine.
7: Sì, intanto volevo dire buongiorno a te, buongiorno a Radio Gamma e buongiorno a tutti gli ascoltatori che eventualmente ci saranno ascoltando in questo momento. Niente, a me preme tantissimo un discorso di equità sociale e anche salariale. Abbiamo parlato almeno per alcuni punti l'altra volta del salario minimo garantito. Però ecco, abbiamo tralasciato alcuni passaggi, la quale lo dice la Costituzione attraverso l'articolo 36, dove ogni lavoratore ha diritto a una retribuzione uguale, proporzionata alle qualità del lavoro, che sia sufficiente ad assicurare dignitosamente e quindi anche in modo libero una propria dignità, diciamo sia personale, da dare dignità alla famiglia, ai propri figli, al proprio tenore di vita. Noi in Italia abbiamo un salario veramente scarso, un salario veramente ridente, almeno per alcune fasce, le fasce famose, fasce deboli, le categorie diciamo sia deboli che a rischio, e è lì che vorremmo probabilmente puntare, come hanno puntato tante volte anche la politica, ma è stato soltanto, come dire, una stretta di mano tra di loro, ma non hanno portato a nulla. Quindi io vorrei eventualmente bypassare il salario giusto che il governo a maggio ha decretato, ma quale il salario giusto sarebbe da calcolare, quindi attraverso le varie tasse di IRPEF, IRAP, l'730, quello che sia, il che in busta paga, rimane pochissimo, insomma, alla persona. Io vorrei portare alla discussione, spero che alcuni ascoltatori potrebbero darti, a te che sei in radio, magari qualche feedback, di portarlo a, perché anche 9 euro ora netti sarebbe il famoso salario minimo universale, 9 euro oggi nel nostro paese con queste tasse, con questo tenore di vita e con queste difficoltà sociali, credo che sia davvero ancora poco. Vorrei portare la discussione a portarlo a 12,50 euro. Vorrei eventualmente, se qualcuno ci ascolta, se per loro va bene, e chiedo se ci sta la possibilità e se posso farlo a tutte quelle associazioni, aggregazioni politiche, sindacali, che siano ovviamente organizzazioni sindacali che sono veramente per il lavoratore, sono veramente a difendere i diritti dei lavoratori, a fare una costituzione, quindi a costituire magari un comitato nazionale per creare praticamente questo salario minimo praticamente garantito e poterlo portare sulle piazze, sui vari consessi anche dibattituali.
4: Ecco, sarebbe la cosa giusta, perché non è possibile che in Europa il salario minimo ce l'hanno tutti tranne la Grecia e l'Italia. L'Italia. Ma vi rendiamo conto? Cioè, io ho letto un articolo qualche giorno fa della Nazione di Firenze, dove un orafo che portava avanti, cioè il rappresentante orafo, ha deciso di cambiare lavoro perché si sentiva, insomma, impaurito dal fatto di essere rapinato, e a 61 anni ha deciso di diventare rider e portare a casa da mangiare alla gente.
7: Il famoso minimo sindacale, ma di stare tranquillo.
4: Ma tu sai quanto è? Tu sai quanto
7: no,
4: è?
7: No,
4: 4 euro lordi l'ora. 4 euro lordi l'ora. Va
7: ma
4: bene?
7: Posso dire una cosa? Questo dobbiamo ringraziare anche al famoso Landini della CGIL. Questo.
4: Vogliamo ringraziare tutti. Il problema è che se c'è una distorsione, dobbiamo fare in modo che venga raddrizzata, e quindi certo. Che sia colpa di Landini, che sia colpa della Meloni, che sia colpa della Schlein, non me ne frega un cazzo, dobbiamo fare in modo che venga raddrizzata, venga ricomposta questa stortura che viola la Costituzione. Dico bene?
7: Io punterei su 12,50 euro netti in busta paga,
4: ma indipendentemente dalla quantità, indipendentemente dalla quantità, che poi bisogna anche trovare un punto di equilibrio.
7: Vabbè, un punto di equilibrio, una quadra, perché la coperta è corta, come hanno sempre detto. Però anziché toccare toccare, diciamo, come dire, sempre le pensioni e quant'altro, io farei un integro soprattutto sul salario, perché serve alle persone per stare bene, per creare reddito, perché tu sai che un operaio, quando è felice, quando sta bene, merita, ma soprattutto rende anche di più.
4: Produce.
7: Esatto.
4: Eccolo qua. Dall'oro agli hamburger a 61 anni, così ho deciso di fare il rider. La storia di Marco Coppini, rappresentante di Preziosi.
7: Sì, l'ho letto sui social.
4: Che ha cambiato tutto durante il lockdown. Faccio un lavoro duro, sì, ma appagante, e sono padrona del mio tempo. Adesso scelgo io cosa fare. Ecco, questo qui guadagna 4 euro lordi l'ora. Va bene, signori? 4 euro lordi l'ora. Io mi chiedo, se non dovesse mantenere solo se stesso, come potrebbe mantenere una famiglia a 4 euro lordi l'ora? Quante ore dovrebbe lavorare questo signore per mantenersi?
7: Dovrà fare quantomeno 300 ore mensili.
4: Beh, 300 ore mensili, cosa vuol dire? Vuol dire lavorare
7: di 4 euro netti, di 4 euro lordi, facendo sarebbero 1200 lordi, che sarebbero intorno ai 1000-1990 euro. Poi
4: sì, ecco, ma e quante ore?
7: 300 ore.
4: 300 ore, Carmine, sono 10 ore di lavoro al giorno senza feste.
7: Al giorno, esatto, sarebbe spaccarsi la schiena, sarebbe spaccarsi, cioè, diciamo, non... proprio la persona, proprio fisica. E questo è assolutamente irragionevole. E non è assolutamente costituzionale.
4: Oh, ecco, non solo. Ecco. E quindi noi dobbiamo pensare a vivere, cioè non a lavorare, a vivere per lavorare. Dobbiamo lavorare per
7: noi
4: vivere.
7: Non dobbiamo lavorare per vivere, dobbiamo vivere, cioè dobbiamo lavorare per vivere, non vivere per lavorare.
4: Esatto, per esatto. Perché lavorare, cioè,
7: hai ragione.
4: Certamente, cioè, abbiamo fatto le battaglie. Io lo posso dire perché io nel 1967, vabbè, avevo 14 anni e mezzo, ho iniziato a lavorare.
7: L'anno della mia nascita, caro.
4: Ecco, e io ho cominciato a lavorare e guadagnavo, pensa Carmine, 5.000 lire a settimana. Ma sai quante ore facevo? 54, facevo 9 ore al giorno per 6 giorni la settimana, facevo festa solo la domenica, non facevo festa neanche il sabato pomeriggio.
7: Ma 5.000 lire a quei tempi erano soldi.
4: Ma no, cosa vuoi che fossero soldi? Che pagavo 4.300 lire al mese solo di pullman. 4.300.
7: In ogni caso dobbiamo cambiare un po' il paradigma in questo paese. Io vorrei fare, se possibile, un appello appunto presso la vostra radio, o se tu magari conosci altre appartenenze, di poter fare un incontro importante con magari anche una chat live, quello che possa essere, con alcuni rappresentanti che sentono il dovere morale, oltre che il dovere etico, verso quei lavoratori, quel mondo del lavoratore, soprattutto che è a rischio, e soprattutto quelle fasce deboli, per dargli pari dignità e pari equità sociale.
4: Ecco, allora, siccome andiamo verso una campagna elettorale lunga, che durerà sicuramente qualche mese, adesso siamo in agosto.
7: Siamo già in campagna elettorale adesso?
4: Sì, durerà una decina di mesi, quasi un anno, va bene. Sì. Se andiamo a votare a aprile-maggio dell'anno prossimo, siamo nell'ordine
7: finirà febbraio.
4: Ecco.
7: Febbraio-marzo.
4: Va bene, comunque stiamo parlando di parecchi mesi di campagna elettorale. Lo spazio
7: sono
4: per
7: troppo pochi, secondo me. Comunque andiamo avanti.
4: Va bene. Comunque lo spazio per parlare di salario minimo garantito, che come ti ho detto, i 10-15 minuti a settimana sono a tua completa disposizione, perché è una cosa che tocca anche a me, è una cosa che sento anch'io.
7: Mi farebbe tanto piacere anche che a te, alla radio ovviamente, ponessero delle domande e su quelle domande eventualmente poi poter rispondere, o eventualmente poter, come dire, ingrandire un po' il panorama della domanda.
4: Sì, vabbè, noi per fare questo,
7: cittadini, persone, pensionati o magari professionisti che vogliono intervenire e vogliono eventualmente fare delle domande, persone, quindi anche persone, diciamo, anche le casalinghe, le donne, le signore, insomma, che vogliono fare qualche domanda, io sono qui a potervi rispondere.
4: Ecco, e noi dobbiamo, per fare questo, fare una piccola, perché non serve sta grande piattaforma, una piattaforma dove, diciamo, è giusto che sia, perché ce l'hanno tutti, che in Italia venga istituito il salario minimo garantito, non il salario giusto Meloni, non il salario giusto Durigon. Durigon, aspetta, non ci parliamo
7: certo,
4: sopra.
7: Scusami.
4: No, poi perché altrimenti non sentono. Allora, il sottosegretario al lavoro, che si chiama Claudio Durigon, ha detto che se istituiamo
7: in commissione lavoro
4: istituiamo il salario minimo, andiamo ad abbassare quelli che ce l'hanno di più. Ma che film hai visto, Claudio Durigon? Tu cosa ne dici?
7: Sono come dire delle convenienze politiche di riflesso, perché purtroppo non vogliono andare incontro a chi di per esso eventualmente conta per conto di questo Durigon. Quindi sappiamo sempre che la politica poi si astringe su questa cosa qui.
4: Ma come ti ho detto, c'è un Michele da Venezia che dice a mio parere il problema non è tanto il salario alto, basso, minimo, ma l'inflazione, cioè l'arma silenziosa più letale che hanno i potenti, altro che droni e detonatori. Come si fa a contenere l'inflazione, cioè il reciproco del potere di acquisto? Agli economisti, analisti, beh, l'ardua dell'uccidazione. No, te lo dico io, te lo spiego io. Io a sto ascoltatore, sto Michele da Venezia.
7: Prego.
4: Allora, c'era la scala mobile. È stata abolita nel 1985, tra l'altro con un referendum. In Francia, in Germania, in Spagna...
7: Paesi Bassi,
4: dappertutto, tranne qualche paese scandinavo, ma lì non hanno bisogno perché c'è uno stato sociale che è efficiente.
7: La Finlandia ce l'ha.
4: Ecco, ma sì, ma la Svezia mi pare di no, ma comunque siamo nell'ordine di... Ma non hanno bisogno della cosa, perché hanno la disoccupazione che è molto importante, tutte queste cose qua. Hanno un adeguamento del salario minimo annuale che va a coprire quello che è il tasso di inflazione. Hai capito, Michele, esatto, da Venezia?
7: Esatto.
4: Se noi non facciamo questo, e lo facciamo anche nei confronti delle pensioni, non 1,80 euro, Giorgia Meloni, 1,80 euro centesimi hai dato alle pensioni minime. Cosa fa un pensionato con 1,80 euro all'ordi? Non si compra neanche un caffè. Quindi... è una questione di scelta politica. Se tu indirizzi 41 milioni e 100 mila, ovvero 41 miliardi e 100 milioni, 41 è un numero talmente grande che non sono neanche in grado di pronunciare, 41 miliardi e 100 milioni di euro per la spesa delle armi, va bene, 15 miliardi per il ponte di Messina, poi mettiamo 1 miliardo per il canile in Albania, è quello che ci va dietro. È chiaro che non ci sono i soldi per abbassare le accise, è chiaro, non ci sono i soldi per abbassare le accise, non ci sono i soldi per aumentare gli stipendi agli statali e fare... aumentare le pensioni, aumentare l'efficienza della sanità pubblica, della scuola, eccetera eccetera. È chiaro, Giorgia Meloni? È chiara sta cosa? Vai Carmine.
7: Oh no, volevo soltanto dire che hai toccato centralmente ciò che volevo dire, cioè il famoso avanzo di spesa, che ovviamente a noi in questo momento non potrebbe toccarci perché abbiamo altri problemi, il problema di adeguamento e di equità sociale, perché sono convinto che anche una persona che ha 57 anni, che sta lavorando, non ha una grande qualifica, ma ha bisogno di lavorare e sta lavorando, beh, quella persona deve essere adeguata assolutamente in modo giusto attraverso un salario minimo garantito, secondo il mio punto di vista. Detto questo, poi ovviamente il famoso avanzo di spesa sono appunto le armi, vogliamo dire anche la sanità, che è un salvadanaio sempre rotto e che ha bisogno praticamente di spesa pubblica e tante altre cose che purtroppo noi andiamo ad impoverire altri settori. Credo che la guerra in Ucraina a noi non avrebbe dovuto toccarci, o quantomeno dire sì, va bene, possiamo dare aiuto militare, possiamo darvi le coperte.
4: No, niente a fare aiuti, niente a fare aiuti militari.
7: Non avrei dato tutti questi soldi a questo personaggio scomodo che fa soltanto, secondo il mio punto di vista, non l'interesse del proprio paese, ma gli interessi proprio attraverso il suo cerchio magico.
4: Esatto. Esatto. E poi aggiungo la questione della casa. Come fai un problema grave?
7: Anche la casa, sì.
4: Un problema grave come quello della casa, dove ci sono 350.000 famiglie in graduatoria per avere una casa popolare, mettere a disposizione 22 milioni di euro, 22 milioni di euro, che equivalgono a 37 centesimi per ogni residente. Basta fare 22 milioni diviso 60 milioni che sono i residenti, viene fuori 37 centesimi, va bene? 37 centesimi a testa per la morosità incolpevole, va bene? Dopodiché metti a disposizione 200 milioni, meno di 200 milioni all'anno nei prossimi 5 anni per ristrutturare 60.000 alloggi. A parte che arriveranno quando il fiato sarà molto corto. Io ho scritto stamattina, adesso la leggo, ti invito, Carmine, a rimanere in ascolto perché leggerò una lettera che ho mandato al sindaco di Padova. Ecco, sì. Ecco, ti invito a rimanere in ascolto. Però ti devo salutare adesso, dimmi.
7: Va bene. Io volevo soltanto ringraziare tutti coloro che ci hanno ascoltato. Ci sentiamo eventualmente, ho la possibilità di poterci risentire anche la prossima settimana o le prossime settimane successive. A me interessa praticamente, oltre alla divulgazione di informazione, ma proprio che la gente cominci a farsi una vera, una sentita, una concreta coscienza che ormai questo paese lo può solo salvare il popolo attraverso un sistema diverso, un paradigma diverso politico, ma anche una coscienza a dire: noi siamo il popolo sovrano, siamo chi decide le sorti di questo paese, dove vuole portare il popolo italiano, vuole portare questo paese. E aggiungo solo un'altra cosa riguardo alle case popolari: mi farebbe tanto piacere che queste case popolari in varie regioni, perché qui parliamo a livello nazionale, possa quantomeno chi dovrà decidere, chi dovrà gestire, chi dovrà designare queste case, che al primo posto ci siano anche e soprattutto le famiglie italiane. Con questo ti saluto e vi auguro una buona giornata.
4: Ti ringrazio, ma non gliene frega un cazzo, con tutto rispetto, delle famiglie italiane. Loro guardano le loro prebende
7: Io sto cercando di dirti che è il momento che gli italiani, soprattutto le persone italiane, persone che hanno parenti, familiari che sono in difficoltà e che devono essere spassate da persone che sostanzialmente a noi non c'è, cioè, soprattutto che non sono italiane, che sono persone che sono arrivate adesso da poco, che hanno bisogno di un alloggio, e tutti vengono in qualche modo agevolati. Questa
4: va bene.
7: Di tendenza che l'Italia in questo momento lo deve fare per forza.
4: Va bene. Questo è un aspetto che ne parleremo con calma. Ciao e grazie, Carmine.
7: Ciao, una buona giornata a
4: arrivederci,
7: tutti.
4: Arrivederci, ciao. Ho la mia amica Lucia che mi dice: ti ringrazio per quello che fai, io ringrazio te per la fiducia, ci mancherebbe altro, sei venuto al convegno, verrai alla manifestazione del 5 a Padova. Mi raccomando, amici, 5 settembre, segnatevelo, è fondamentale. Non andate al supermercato, andate al pomeriggio se è necessario. È fondamentale essere il 5 settembre in centro a Padova, in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, davanti al caffè Pedrocchi, va bene? Perché faremo il corteo, faremo la manifestazione, faremo gli interventi, faremo il corteo, gireremo attorno alle piazze con lo striscione e dobbiamo far vedere che siamo in tanti, perché se ci vedono che siamo quattro gatti gliene frega un tubo, anzi ridono. Si mettono a ridere quelli della questura, perché poi fanno il resoconto nei confronti del ministero e dicono: ma quanti erano? Erano una ventina, ci ridono sopra. Ma se siamo 2000 o 3000, che sarebbe ancora meglio, stanno bene attenti, vuol dire che stiamo muovendo le cose. Guardate, è una cosa pericolosa. E ringrazio a Lucia che mi dice: ti ringrazio per quello che fai. Ma io ho 74 anni quest'anno, 74, ecco, e la mia vita non dico che è finita, ma quasi. Va bene. Con questa zucca potrò vivere 2, 3, 4, massimo 5, 6 anni, non lo so, spero perdo di più, ma la mia vita è terminata. 20 anni che sono in pensione. Va bene? Vuol dire che ho cominciato, come avevo detto prima, a lavorare, che ero un bambino. Ma fin tanto che avrò la capacità di intendere e di volere, io vado avanti. Amici, non mi fermo davanti a nessuno, che sia chiaro. Quindi ho bisogno di aiuto, di aiuto di tutti i tipi, psicologico, fisico, chi che può è anche economico. Non mi tiro niente. Fatemi dei video, fatemi messaggi, è la cosa Lucia mi ha scritto, ecco, mi ha fatto un enorme piacere che mi abbia scritto, un enorme piacere, anche se sentimo spesso insomma con messaggi privati eccetera eccetera, ecco, ho bisogno di aiuto. Questa non è una battaglia così, va bene? Il 5 settembre, come ho detto, sono in centro a Padova alle ore 10, è un sabato, e vi aspetto tutti davanti al caffè Pedrocchi, davanti in via 8 febbraio, in via Angolo via Cesare Battisti. E il giorno 12 sono a Trissino, in piazza Mazzini, sede del mercato, va bene? E vi aspetto anche lì. Tutti quelli che possono della zona di Vicenza, della zona di non so dove, ormai con la macchina si va dappertutto, l'importante è di avere voglia, perché se ci... eccolo qua, Roby da Padova, ma i sindacati dove sono? A fare i cassi sui, Roby da Padova, mi non mi interessa un cazzo Roby dove chiese, va bene? Io non mi, a me non interessa un cazzo dove sono. Io guardo quello che faccio io, ho fatto il sindacato anch'io, ma tanti anni, per tanti, ho fatto 23 anni di sindacato, va bene? 23, non di quei che sta in carica a aspettare la telefonata, no, mi ho fatto in fabbrica, e sapevo quanto fatica che se fare il sindacato in fabbrica col parone davanti che ti guarda e ti rompi i coglioni dalla mattina alla sera. Questo ho fatto me, va bene? Sia chiaro. Loro fanno sono sindacati concertativi, fanno il doppio gioco. Avevi visto che hanno fatto per carità, è giusto che sia, la mobilitazione a favore di Gaza, a favore dei palestinesi, ma chi sa che dice di no. Ma sindacati CGL, CISL, UIL eccetera, a favore degli operai o a favore dei pensionati, quando è che fate una mobilitazione? Che io mi metto in testa, mi metto in testa davanti a tutti, va bene? Perché io sarei il primo che si mobilita per gli interessi della povera gente. Vi leggo la lettera che ho mandato stamattina. Oh, mi raccomando, ci stanno portando via tutto, ci stanno portando via tutto, ecco, sta avendo un grosso successo perché ha già 8 condivisioni e 5 commenti eccetera. Vi leggo la letterina che ho spedito al signor sindaco di Padova Sergio Giordani, lettera aperta. Casa, no agli espropri e sfratti di massa, disegno di legge 978-2023. Buongiorno gentile sindaco, a Padova e non solo sta per deflagrare una miscela esplosiva economica e sociale. È la casa, ovvero la politica abitativa decisa a livello europeo e soprattutto nazionale, che sta creando notti insonni alle famiglie, anche con più redditi. Mi riferisco all'adeguamento entro il 2030 di circa 35 milioni di abitazioni alle emissioni CO2 al piano casa del governo Meloni che, come ampiamente previsto, si sta rivelando un piano sfratti, ma soprattutto all'ignobile criminogeno disegno di legge 978-2023, citazione di chi scrive, e incostituzionale citazione del professor Daniele Trabucco, docente stabile di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma, che sta per essere approvato dai due rami del Parlamento. Tale disegno di legge promosso da esponenti della Lega per Salvini Premier, qui metto tra parentesi Andrea Ostellari e Erika Stefani di Padova e di Vicenza, scusate, è andato fuori, di Padova e di Vicenza, prevede la riscossione diretta da parte degli avvocati senza il filtro del giudice di tutti i crediti bancari, condominiali, bollette, eccetera, fino a 10.000 euro dal 2027 fino a 50.000. Già adesso il 20% delle esecuzioni immobiliari deriva da spese condominiali non pagate. Decorsi 40 giorni dall'intimazione, l'avvocato, con lo scudo penale, potrà pignorare qualunque proprietà del presunto debitore, compresa ovviamente la prima casa. Ricordo che non è previsto alcun limite minimo per pignorare un'abitazione, teoricamente anche solo 100 euro. L'aumento dei carburanti, del riscaldamento e con effetto domino sul carrello della spesa e sugli altri costi della vita, senza un parallelo aumento salariale pensionistico, porteranno inevitabilmente alla catastrofe abitativa. Stiamo andando incontro ad un dramma economico-sociale di proporzioni gigantesche e Padova, con oltre 70.000 studenti, è destinata a essere in testa a questa poco invidiabile classifica. A questo riguardo, sabato 5 settembre ore 10 davanti al municipio, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, faremo una grande manifestazione con corteo con utilizzo del suolo pubblico per il piedistallo e l'altoparlante. A tale proposito abbiamo chiesto il permesso alla questura di Padova. Chiedo gentilmente la sua partecipazione o attraverso delega all'assessore alla casa, dottoressa Francesca Benciolini. Le chiedo inoltre di attivarsi affinché il Consiglio Comunale approvi una mozione contro questa inopportuna e impopolare azione legislativa. Cordiali saluti, eccetera. Padova, 20 agosto 2026. Allora, qui stiamo. Questa è la lettera che ho mandato stamattina. Il permesso della questura ce l'ho già e mi devono dare il permesso per entrare con la macchina e dare e portare dentro l'altoparlante che me lo fornisce. Moreno Ferrari, che gentilmente mi ha anche ospitato ieri sera in trasmissione. Vediamo un messaggio da Faustino da Cavalse, mi dice: non ho capito, adesso possono fare 10.000 euro di multa e poi passa a 50.000? No, se tu hai un debito, cioè il limite consentito dai giudici di pace per giudicare adesso è 10.000 euro e fino a alla fine, se non sbaglio, fine di ottobre del 2027. A partire dal primo novembre del 2027 il limite giudicabile, quindi del contenzioso, sarà 50.000. quindi se i giudici di pace adesso giudicano fino a 10.000 euro, immaginate il volume di lavoro, chiamiamolo così, di contenzioso che avranno a partire dal primo di novembre del 2027. Quello che è grave, amici, è che ci porteranno via tutto. E io vi invito, come ho detto, o entrare sulla mia pagina Facebook, e oppure meglio ancora cliccare. Ci stanno portando via tutto, vediamo, eccolo qua. Allora, ci stanno portando via tutto Alessandro Leonardi. Come ho detto, questo è uno studioso che ha scritto numerosi libri recenti anche proprio in questa materia futuristica. Io non ho bisogno di fare futurismo, perché è nei fatti. Questi hanno fatto il disegno di legge. Hanno fatto il disegno di legge e sono 8 anni che tentano di approvarlo e non c'è nessuno che si oppone, perché dovevo fare una conferenza stampa a Roma il 9 di settembre, va bene, e un attimo prima dell'inizio della trasmissione mi è arrivata una comunicazione dicendo: guarda che l'onorevole ha dovuto andare all'estero e quindi bisogna spostare. E non avevo nessun dubbio, però è meglio andare dal giudice di pace piuttosto che andare al tribunale dai giudici ordinari, o sbaglio? È Faustin, non è questione di andare da uno o dall'altro, è l'importo del contenzioso determina il giudice che deve giudicare. Se l'importo è sotto i 10, adesso, se l'importo è sotto i 10.000 euro va direttamente al giudice di pace, se è 11.000 euro va al giudice ordinario, è chiaro? Ecco. E come vi stavo dicendo, dopo che gli ho fatto una corte a questo parlamentare serrata, stiamo parlando di un parlamentare, non vi dico neanche di quale partito, ma della Basilicata, perché qua in Veneto non ce ne sono, va bene? Chiaro? Non ce ne sono, sono tutti, diciamo, o incapaci o prezzolati o tutte e due robe. Ho dovuto andarmi a ricercare questo parlamentare della Basilicata, e dopo quasi un anno che ero strarompevo i cosiddetti maroni, mi avevano convocato per il 9 di settembre. Tanto è vero che io mi ero anche preso i biglietti, che adesso dovrò farmi rimborsare, che però non è previsto il rimborso dei biglietti. Adesso dovrò, non so, vediamo quello che riuscirò a fare. Amici, questo è i parlamentari italiani, i ha tante robe da fare quando che si tratta di metterlo in quel posto, perché loro dei problemi della povera gente non gliene frega un cazzo, è chiara sta cosa qui, non gliene frega un cazzo, ecco, per essere chiarissimi. Vediamo cosa ho scritto in questa settimana al di là della lettera che ho mandato a Col. Ecco, come ho detto stamattina, eccolo qua, governo Meloni, ovvero governo banane, governo servo e schiavo degli avvocati e delle banche. Questo ho scritto ieri. Oh, questa è l'Italia. Dormo in negozio con mia madre anziana e disabile, siamo in mezzo a una strada. Questo è quello che dice una signora. Una signora di Terni, va bene?
8: Ecco, il 2023 della morte di mio padre è stata tutta una vita in salita. Mi sono barcamenata bene, piano piano, però sono arrivata a un punto che con la vendita di casa non sono riuscita a trovare un appartamento da comprare, e ci ha ospitato a casa il mio compagno, che adesso è diventato ex, e purtroppo due o tre giorni sono dovuto andare a dormire, ecco, dentro il negozio, perché lui mi è stato...
9: Il negozio come eravate sistemati, con una sdraio, ho visto.
8: Mamma sì, una sdraio, io un asciugamano per terra. E mi ha dato non giorni, ma ecco, quasi, diciamo, tra virgolette, ore per andarmene, perché lui logicamente vuole stare da solo perché è finita, quindi sto in mezzo alla strada.
9: La pensione di sua madre, 85 anni, è disabile e quelli che sono i suoi guadagni introiti con l'attività non bastano per andare avanti e per avere una casa?
8: No, no, assolutamente, che mamma purtroppo prende la reversibilità di mio padre, 780 euro e 530 euro dell'invalidità che c'ha, che ha il 100% e basta. Io volevo solamente,
4: vabbè,
8: ecco,
4: vabbè. Giustamente Faustina dice che ci sono le cicale di sottofondo e che c'è anche sul video originale. Vabbè. Vabbè. Comunque, questo per darvi l'idea di come è messo il problema casa, il problema casa in questo benedetto paese, perché il piano casa non è un piano casa. Meloni, Salvini, Tajani e l'opposizione che fa finta di farla, non è un piano casa, è un piano sfratti, è un piano sgomberi. E io ne ho la, non serviva, però adesso ho un caso, ho un caso su un centro, una città, è una vera e propria città perché ha più abitanti di Belluno, a 7.000 abitanti più di Belluno, va bene? Un grande centro del Veneto, dove una famiglia composta di 7 persone, però uno adesso vive da solo, si paga gli studi lavorando, 6 persone, di cui 2 minorenni, una bambina di 8 anni e una bambina di 15 anni, è dal 18 di novembre scorso che vive in maniera precaria da in un alloggio messo a disposizione dal comune e viene rinnovato mese per mese questa disponibilità, chiamiamola così. Sono stati chiamati e gli hanno comunicato che non ci sarà più questa disponibilità e che a partire da 31 agosto, vuol dire fra 10 giorni circa, e dovranno andare in un appartamento in coabitazione con un'altra famiglia. È chiaro, amici di Radio Gamma 5? Vogliono mettere una famiglia di 6 per italiana veneta, va bene, in coabitazione con un'altra famiglia, con 2 bambine, un adolescente e una bambina, una di 8 e una di 15 anni, da far vivere insieme magari con persone adulte che non si sa neanche chi sono, eccetera, eccetera. Vi rendete conto cosa sta succedendo in Veneto? E la Meloni dovrebbe saperle queste cose qua, perché se non le sa, gliele dico io. Gliel'ho già scritto varie volte, ma se non mi risponde è chiaro che non mi risponde. Ho scritto anche al Presidente della Repubblica, al Ministro Nordio, ho scritto anche alla Presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, e sapete cosa è successo? Che non è stata neanche recapitata la lettera raccomandata. Io ce l'ho naturalmente la lettera, l'ho mandata alla Senato della Repubblica, Palazzo Madama, e non è stata neppure recapitata. Vi rendete conto in che paese viviamo? E stiamo parlando del numero uno, praticamente, degli avvocati penalisti italiani, che è presidente della Commissione Giustizia del Senato, che io chiamo Ingiustizia, composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, che stanno facendo la famosa legge che io sto combattendo. Della Lega, naturalmente, Giulia Bongiorno, e io mi ritrovo a dover combattere da solo, per fortuna questo microfono che mi permette di esprimermi al meglio, al massimo, e qui non risponde nessuno, non risponde nessuno. Ma quello che mi lascia perplesso è che tutti mi dicono che ormai è andato a finire su un binario morto questo disegno di legge, eccetera, eccetera, ma l'ufficio legislativo di Fratelli d'Italia del Senato, ovvero un non precisato signor Giuseppe, mi ha detto che appena l'agenda della commissione si libera, della commissione giustizia del Senato, ovvero ingiustizia si libera, va esaminato, va approvato, va mandato in aula e va convertito in legge. Questo è quello che vogliono fare, amici, e ci dobbiamo muovere perché è gravissimo quello che sta succedendo e non c'è nessuno che si oppone. Sappiate che non c'è nessuno che si oppone, va bene? Io ho chiesto un video un po' a tutti, fatemi un video di sostegno alla manifestazione, no? Fatemi un video di sostegno alla manifestazione. Vabbè, me l'hanno fatto un paio di politici, vabbè, me l'hanno fatto, ma non è che sia molto chiaro quello che hanno detto. Sì, uno ha detto ci verrò, un altro ha detto uno ve lo voglio fare ascoltare perché dura un minuto e 20 secondi, vabbè, ve lo voglio fare ascoltare perché questo qui è veramente una cosa. Vediamo se riesco a trovarlo. No, aspetta, vediamo. Ve lo faccio ascoltare così tanto anche così non vi rendete neanche conto chi può essere. E eccolo qua.
10: Buongiorno. Oh. Mi è capitato una richiesta o tramite mail o tramite anche lettera o qualunque altro mezzo, un messaggio sul cellulare di un pagamento che ritenete fasullo, non dovuto. A me capita spesso, le truffe sono ovunque in questo paese. Pensate che c'è un disegno di legge che prevede che qualora un avvocato mandi un'intimazione a pagare, anche se il credito è fasullo, entro 40 giorni, allo scadere del 40° giorno ti potresti trovare pignorata la tua casa. Capisco la necessità di riscuotere i crediti, ma dobbiamo tenere presente che la maggior parte o moltissime richieste che giungono ai cittadini oggi sono delle truffe, sono crediti fasulli e non c'è bisogno nemmeno del giudice, basta un avvocato. Eppure questo è un disegno di legge promosso da esponenti della Lega, fatalità anche del Veneto. Dobbiamo fermarlo. Per questo ci sono delle iniziative in corso, alcuni incontri che verranno pubblicizzati perché tu possa essere consapevole di questo rischio e possa fare la tua parte per bloccare questa legge.
4: Ecco, non mi ha nominato, non ha detto quando ci saranno le iniziative, non ha detto nulla. Va bene, ci sono sì le locandine, ma come le avessero fatto loro? Comunque, manca un minuto per salutarvi, amici, se avete problemi di mala sanità, infortunistica, banche, apertura di conti correnti, eccetera, rivolgetevi a me, alfredobelluco.it, 346 36 14469. Ripeto, 346 36 14469, e vi do appuntamento a oggi pomeriggio alle 17, che sarò ospite di Fabio Turin, che naturalmente continueremo la chiacchierata contro il folle, funesto, eccetera, disegno di legge degli avvocati senza giudice. Grazie.
11: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
1: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
3: Ripeti?
2: Ripetitore! E il mistero dei jack per le cuffie.
4: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
1: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
8: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0159809288.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
12: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

nell'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo baccelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillette delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti.

casalinga e di un'impiegata, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia. Io tirato sua castagna ed erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Io dico addio.

0: l'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile, mio amico.
1: E oggi, buongiorno a tutti, 20 agosto 2026, io sottoscrivo tutte queste parole, questo testo magnifico di Addio, che poi vi farò riascoltare, di Francesco Guccini. Direi che è la sintesi di quello a cui in parte sono arrivato anch'io, naturalmente. L'inizio della vecchiaia evidentemente porta a una valutazione diversa delle cose, e una valutazione diversa dei pesi da dare, dell'importanza da dare agli eventi. L'esperienza che inevitabilmente, anche se sei un imbecille, ma si accumula, no? L'esperienza di vita che bene o male metti da parte e accumuli dentro di te, ti porta a selezionare, a fare a dare pesi diversi e l'importanza diversa alle cose, per cui vale la pena sacrificarsi, combattere, fare qualcosa. Cambia inevitabilmente, cambia perché nel frattempo aumenta, o dovrebbe aumentare, la consapevolezza, no? La consapevolezza della tua vita, della tua esistenza, del valore delle cose. Cominci a capire tante cosine che in passato non riuscivi a comprendere con chiarezza, no? Per esempio, tanto per dirne una, è uscito prima Alfredo Bellucco, no? Sta facendo la sua battaglia sacrosanta contro il governo delle banane, no? No governo Banane Day, no? Che sarà a Padova il 5 settembre alle 10 del mattino. Saremo lì davanti al comune, al caffè, dove c'è il caffè Pedrocchi, insomma, dalle 10 alle 11 staremo lì contro il progetto di fatto di una legge che consentirebbe sfratti e sgomberi molto veloci, fatti naturalmente da questo governo, che non è diverso e non sarebbe diverso da quello di altri governi. Questa è la tragedia vera, vedete, per la mia generazione è proprio che, mentre un tempo si poteva vivere nell'illusione che questi qua sono dei bastardi, ma quando andremo a votare faremo in modo che gli altri si muovano e facciano qualcosa nel senso che noi riteniamo giusto. In realtà oggi la minestra è unica, c'è un omogenizzato unico di merda che di fatto esegue gli ordini ormai di chi comanda saldamente, di chi ha in mano saldamente il futuro dei popoli europei, e questi sono ovviamente il denaro, la finanza speculativa, che non ha niente a che fare ovviamente con l'economia, non ha niente a che fare con la fatica di tanti artigiani, imprenditori veneti per esempio, o italiani, che si fanno il mazzo e che hanno avuto il merito, se non altro volontario o involontario, di portare un benessere non solo alle loro famiglie ma anche a quelle dei propri lavoratori dipendenti. Qui siamo su un altro piano, siamo sulla guadagnare cifre spaventose attraverso interessi sugli interessi che sono slegati completamente da un'economia reale. Accumuli di denaro assolutamente folle, che però sono in grado, tradotti poi in altre maniere, ma la gente il TG1 non lo dice, il Corriere della Sega nemmeno, per cui non è vero, sei un complottista, no? È la frase più facile che può venire per sputtanare uno che in realtà sta facendo lo sforzo di incominciare a legare i punti, come tanti di voi naturalmente, no? Allora, siccome non viene detto dagli organi di disinformazione ufficiale, che sono sempre in mano agli stessi speculatori, finanzieri speculatori, quindi non può essere vero. Si addormentano attraverso una trasformazione della persona, del cittadino, dell'essere umano in un consumatore, e ti danno un'unica possibilità, Vuoi essere felice in questa vita? Accumula denaro. Produci, lavora 8, 10, 12, 15, 16 ore al giorno. Se non ce la fai, ruba, fa quello che ti pare, porta a casa, a scapito degli altri, qualcosa per te, no? E in questo modo riuscirete ad ottenere la felicità, perché più soldi avrete, più materia comprerete, e più materia avrete, più sarete felici, perché allora da una macchina piccola a una macchina grande, da una casa piccola a una casa grande, da una casa a due case, tre case, e avanti, il jet personale, la barca, che non basta più la barchetta, la barca più grande, lo yacht, e poi la nave da crociera, cazzo, no? E avanti, così, sarete sempre più felici. In realtà poi di fatti sappiamo come va. Chi ha la possibilità e ha anche la fortuna, come me e come tanti di voi, di essere fuori dal gioco, e quindi di non essere coinvolto direttamente nel gioco, che impedisce una valutazione obiettiva e oggettiva degli eventi, chi ha questa fortuna è ancora in grado di vedere la follia di questo meccanismo e si hanno ridotti, ripeto, a cittadini consumatori. E allora qualunque sia il governo che c'è, qualunque il governo che ci sarà, non cambia, sono semplicemente dei freddi burocrati, abbastanza coglioni anche, cioè scarsa intelligenza secondo me e elevatissima corruzione morale, per cui accedono in questi ambiti, in queste stanze del potere, e distribuiscono quello che gli viene consentito, cioè grosse quantità di denaro, in buona misura se ovviamente cercano di tenerseli sotto forma di compensi e di altre cose, e dopodiché dirottano quantità enormi di denaro, non più per il bene del popolo, non più per il bene di coloro che ufficialmente dovrebbero governare, ma semplicemente a seconda degli indirizzi che i gruppi, i veri padroni, i gruppi finanziari internazionali danno. Esempio, l'esempio più classico in questo momento l'ha fatto l'Italia, che ha fatto è riuscita veramente, l'Italia viene usata come campo di sperimentazione, l'hanno detto anche ufficialmente i giornali americani ed inglesi durante l'epidemia, no? Viene usata come sperimentazione generale dal 2020 in poi, quando Berlusconi nel 2011 l'hanno fatto cadere a furia di lotta in tutti i modi, fino a che gli hanno messo sotto gli stavano facendo saltare le aziende con la speculazione finanziaria. Lui ha mollato, ha capito il giochetto e ha mollato. A quel punto abbiamo avuto oltre 10 anni di governi non eletti da nessuno, ragazzi, oltre 10 anni, ma nessuno di noi ci pensa a sta roba. Questi governi, ovviamente i cosiddetti governi tecnici, erano semplicemente personaggi di seconda, terza, quarta fila che venivano messi lì proprio in virtù del fatto che questo consentiva loro di eseguire perfettamente gli ordini, destrutturando e quindi incenerendo quella che è stata l'impalcatura di uno Stato sociale, di uno Stato democratico e sociale, che con tutti i limiti che aveva e tutti i livelli di corruzione che aveva, rispondeva ancora, sia pure in minima parte, a un elettorato, almeno ogni 5 anni o ogni 2, tanto che andava in crisi i governi, in elezioni anticipate continuamente, ma comunque gli eletti dovevano dare un contentino alle masse. L'hanno fatto in maniera sbilanciata, in maniera vergognosa, pensate solo alle quantità di denaro senza controllo che sono state buttate al sud e hanno portato a tirare su un'intera generazione di mantenuti, perché di fatto con la scusa che non c'era lo sviluppo industriale al sud, cosa si è fatto? Si è creato per migliaia e migliaia di famiglie, si è inventato un lavoro o statale o parastatale, o le pensioni di invalidità, adesso per esempio che sono scomparsi è saltato il famoso la famosa carità che ha fatto il governo Conte, no? Il famoso reddito di cittadinanza, improvvisamente sono aumentate a dismisura tutte le pensioni di invalidità. Lo sappiamo, ma non lo sto facendo un problema di sud, sto solo facendovi valutare che i governi precedenti, che hanno comunque sbilanciato in maniera vergognosa e ormai irreversibile l'economia di questo paese, facendo in modo che tutto il centro-sud si possa elevare materialmente ed economicamente, questo va bene, ma l'ha fatto su un'economia di tipo parassitario, non producendo ricchezza in loco se non in maniera minima, soprattutto col trasferimento continuo di risorse dal governo centrale a direttamente a loro in forma di, ripeto, stipendi statali, parastatali, pensioni di validità e avanti di questo passo. Questo processo continua naturalmente ed è una cosa che porterà ulteriormente all'immiserimento di questo paese. Ma non è tanto questo il discorso che vi volevo fare. Oggi qualunque, ripeto, abbiamo avuto 10 anni di governi gestiti da persone che non avevano nessuna competenza e nessuna preparazione politica, mentre le vecchie Democrazia Cristiana o il vecchio Partito Comunista o Socialista erano comunque uomini che partivano dalla gioventù e si elevavano piano piano attraverso scuole di partito, sbagliate quanto volete, ma che comunque alla fine davano una professionalità specifica, e quando questa persona riusciva a elevarsi, ad arrivare a una responsabilità politica importante, una certa esperienza ce l'aveva alle spalle. Noi abbiamo avuto Gigino Di Maio, amici, abbiamo avuto un avvocaticchio di provincia, Conte, che improvvisamente è diventato Presidente del Consiglio, abbiamo avuto un assessore comunale del Comune di Potenza che è diventato Ministro della Sanità, prima avevamo avuto addirittura la Lorenzin delle nostre terre, lo diceva il cognome, che aveva il diploma di liceo classico. Cioè, di cosa stiamo parlando? E noi abbiamo subito tutto questo nel silenzio, di fatto nel silenzio, perché il ciuccio ce l'avevamo ancora, avevamo ancora un minimo di benessere economico, tutto sommato ognuno pensava ai cazzi propri, come d'altronde abbiamo sempre fatto tutti, chi più chi meno, e le cose andavano bene. Ma ovviamente mungi la vacca oggi, domani e dopodomani, il latte finisce, e se non gli dai da mangiare dopo incomincia a essere triste la faccenda. Adesso dalle mammelle sta uscendo pochissimo latte, sempre meno, e la gente comincia ad avere grossi problemi. Non è solo i 7 milioni di persone povere. Oggi l'Italia, per esempio, dagli anni, io ho vissuto gli anni 90, anche gli anni 2000, agosto era il mese delle vacanze assolute, e le città erano svuotate completamente, magari qualche giorno, ma tutti, anche i paralitici, andavano in vacanza, no? Naturalmente. Oggi si va veramente poca gente e pochissimi giorni, già una settimana è tanto, e per quelli che possono ancora andarci. Il paese è stato spolpato letteralmente, e in un momento di 10 anni di follie, cosa è costato a questo paese nessuno lo dirà mai, solo economicamente, senza parlare delle vite umane, delle sofferenze, quei 3 anni, 4 anni di follia psicopandemica, cosa è costato? E la commissione parlamentare sta tirando fuori soltanto bazzeccole di quello che si è speso. Si sta parlando ancora delle corruzioni sulle mascherine, ma non è stato niente. Pensate solo alla spesa per milioni di dosi di siero genetico che sono state poi buttate via, perché moltissime poi non sono state fatte. Sono state comprate quantità di farmaci spaventosi, ok? E senza una direttura, senza un senso, se non il aiutare amici di amici legati ovviamente al tram della psicopandemia per accumulare risorse enormi. Intanto si sono sperperati quantità di denaro incredibili, nel frattempo si bloccava la macchina economica del paese. Pensate solo che il nostro grande doge, l'esperto di PR da discoteca che abbiamo avuto per tre mandati insomma in Veneto, mitizzato 75% di consensi, i veneti sono effettivamente un popolo, se è vero che hanno dato il 75% di consensi, bisogna proprio dire che il Veneto è un popolo di coglioni, io per primo in mezzo naturalmente. Cosa ha fatto questo qui? Ha immediatamente, prima di tutti, utilizzato la zona rossa, ha bloccato l'intero Veneto, che insieme alla Lombardia, guarda caso, seconda altra regione bloccata, con i primi 2 casi di nulla, perché voglio dire di nulla, hanno bloccato, e per mesi, addirittura con i paracadutisti, non so se vi ricordate l'isolamento di Vo, tutto quello che c'è andato dietro, ha fatto crollare economicamente una regione che per mesi e mesi non è più riuscita a produrre in maniera normale, con una debacle economica spaventosa. gente che veniva tenuta a casa, bloccati, il smart working voleva dire non fare più un cazzo, voleva dire non produrre più adeguatamente, non ne parliamo nemmeno. Tutto questo gestito da un governo di gente mai vista prima, i famosi 5 stalle che sono stati tirati su dall'altro, pirla, no? Il poveretto, no? Che gli diceva, gli ammazziamo vaffanculo, il vaffanculo dei, ve lo ricordate? Portiamo su gente del popolo, che se non altro sarà gente onesta. Tu hai messo su degli incapaci totali che non sapevano neanche dov'era di casa un processo democratico di qualunque tipo, che non avevano sviluppato nessuna idea e nessuna cognizione di sviluppo sociale, di rapporto democratico corretto, era vissuto nel nulla fino a poco tempo prima. Gli hai dato immediatamente, l'hai sparato in prima linea con lavoro di responsabilità, Gigino Di Maio, ministro degli esteri, che si permette di dare a Putin dell'animale dopo. Ma ecco, alla fine di questo processo, non scendo neanche nei particolari, ma cosa è accaduto? È accaduto che dopo il governo tecnico, l'ultimo, dopo 10 anni buoni di governi tecnici, uno più idiota dell'altro, che ha sperperato il denaro e ha gestito questo Stato in maniera disastrosa, arriva finalmente il primo governo eletto della Meloncina, la quale cosa fa? Giocando anche sul fatto che fortunatamente, guarda caso, Berlusconi muore proprio nel momento clou, succede, soprattutto quando manifestava chiaramente un giramento di coglioni unico verso di lei, verso la Meloni, no? In cui scriveva, c'erano i filmati in cui faceva vedere i giornalisti nell'aula quando lui era tornato come senatore, no? In Parlamento, e al Senato faceva vedere e offendeva, scriveva proprio offese, arrogante, eccetera eccetera, all'indirizzo della Meloni. Perché? Perché stava spingendo il governo verso una posizione antirussa che Berlusconi non avrebbe mai consentito, visto il rapporto di amicizia personale che c'era con Putin, e mai e poi mai avrebbe accettato che il suo partito, creato da lui naturalmente, Forza Italia, potesse fare una roba, potesse accettare quello che poi è avvenuto. E cosa è avvenuto poi? 400 miliardi di euro in Europa di armamenti, e la spesa militare italiana che schizza dall'1,82 al 5%, ma non per sviluppare un'industria, comunque, per quanto sbagliato sia, un'industria delle armi italiana, no, per comprare direttamente armi, aerei, F-35 e tutto il resto dagli Stati Uniti. Ma splendido! E quella quantità di denaro, che tutto sommato l'equivalente di una finanziaria tranquillamente, eccetera, che avrebbe consentito di sviluppare ben altro, quindi sanità, pensioni, case di riposo, e cioè abbiamo di fronte un invecchiamento pazzesco della popolazione. Allora, vogliamo prepararci a una cosa del genere con le risorse che rimangono? Vogliamo svilupparli in un certo modo? Ecco che allora la posizione di un Sanchez era l'unica posizione democraticamente accettabile per un popolo. Non esiste che io spendo più del 2% in armamenti, perché faccio altro. Sanchez si alza la testa contro il potere anglo-americano sionista, e cosa accade? Gli fanno l'invasione organizzata e pianificata dal Marocco, amico profondo amico con il patto di Abramo di Israele, e gli fanno l'invasione, cazzo, e mandano, ovviamente creano una crisi spaventosa con la gente che comincia da grandi consensi verso Sanchez, adesso comincia a essere molto arrabbiata con lui. Ecco come si fanno cadere i governi. Poi si fanno indagini continue sui suoi collaboratori, come è successo con Bettino Craxi, no? La corruzione, no? La mani pulite spagnola, e si fa vedere alla gente, avendo in mano tutta la disinformazione di regime, si fa vedere quello che si vuole far vedere. Vedete che sono, l'avete votato, però vedete che hanno fatto così, hanno fatto colà, c'è la corruzione di qua, la corruzione di là. La gente comincia, che non ha nessuna preparazione e niente, pensa solo ai cazzi propri, deve andare, pensa solo che la democrazia sia mettere una crocetta ogni 5 anni nella gabina elettorale. E quindi comincia a cambiare idea. Ah, ma allora non è più quello che era, no? Mettersi contro i padroni del mondo è pericoloso. Questo per dirvi cosa? Che l'Italia in questo momento si è tagliata i coglioni da sola, ha rotto contro ogni interesse nazionale che durava da 70 anni, dalla seconda guerra mondiale. Noi avevamo creato un rapporto privilegiato, addirittura ancora con la creazione del primo stabilimento Fiat a Togliattigrad, si chiamava Togliattigrad, una città della Russia in onore di Togliatti, leader ovviamente del Partito Comunista Italiano. La Fiat ne approfitta e si costruisce la prima catena di montaggio automobilistica in Russia. Da lì partono tutta una serie di rapporti economici sempre più importanti e sempre più stretti, che vanno avanti, che si incrementano nei decenni, e si arriva fino all'amicizia personale di Berlusconi con Putin, che porta l'Italia ad avere un prezzo specialmente scontato di gas, quindi più scontato degli altri paesi europei, e addirittura la progettazione del South Stream, del gasdotto sud, che sarebbe dovuto passare, oltre che per l'Ucraina, come sempre, per la Bulgaria, per la Grecia, l'Albania, e poi sarebbe sbarcato a Brindisi. Da lì sarebbe irradiato nel resto dell'Italia, ma anche nel resto d'Europa, e avrebbe consentito addirittura, per accordo personale tra Putin e Berlusconi, l'Italia di avere un piccolo ricarico per ogni metro cubo di gas che arrivava direttamente, cioè noi lo pagavamo leggermente meno e potevamo caricare un qualcosa in più che sarebbe rimasta nelle casse dello Stato. Questo si chiamava controllo dell'energia, non la benzina e il gasolio a 2 euro, 2 euro e mezzo, quello che arriverà fra poco. Maledetti corrotti di merda, incapaci e corrotti. Perché adesso il mercato lo fa a Amsterdam, ma chi l'ha detto? Ma Mattei cosa faceva? Cosa faceva Mattei? Com'è che siamo riusciti noi per 50-60 anni a tenere bloccato il prezzo del petrolio, dell'energia, al prezzo più basso possibile? Un paese che non ha risorse primarie, non ha risorse energetiche, come può pensare di fare una concorrenza, come poi l'Italia ha fatto, è diventata quarta potenza mondiale a livello internazionale, senza materia prima, certo, tenendo basso il costo primario dell'energia? E questo lo si fa con l'atteggiamento che aveva Mattei. Si va a casa dei vari sceicchi o chiunque, si creano accordi giusti, onesti, corretti, che diano vantaggio reciproco. Ma Mattei l'hanno fatto saltare in aria, ovviamente. Ma chi? Ma sempre gli assassini. E qui sono gli assassini, sempre loro, quelli che hanno sganciato la bomba su Hiroshima e Nagasaki. Il 6 agosto il governo giapponese ha avuto la forza di ricordare Hiroshima i morti senza nominare chi ha sganciato le due bombe. Non l'hanno detto, vi rendete conto? Il potere che hanno questi qua. Certo, stiamo andando lo dice in addio Francesco Guccini, andiamo nella globalizzazione, certo, la globalizzazione di merda, cioè il potere unico mondiale, il potere unico planetario, gestito da loro. E gli altri governi sono tutti governi fantoccio, messi su da loro, che vanno a succhiare le varie ricchezze locali, drenarle completamente, facendo in modo che loro diventino sempre più ricchi e noi progressivamente sempre più poveri. E quando non avremo più nessuna autonomia economica, allora faremo esattamente quello che loro vogliono, se vogliamo sopravvivere. Ma i prossimi passi sarà l'eliminazione del contante, ragazzi. Ma voi vi rendete conto cosa vuol dire l'eliminazione del contante? Vuol dire che grazie allo sviluppo ovviamente dell'intelligenza artificiale e di tutto il resto, sapranno ogni euro che tu spendi dove, quando, come, e decideranno se fermarti, non fermarti, bloccarti o non bloccarti. Ti sei vaccinato? C'è la nuova pandemia adesso, zio cane, no? Non c'è la nuova Ebola, avete sentito in Africa Ebola? Guarda caso l'Ebola, e sta facendo 2000 morti, e non sto sottovalutando la tragedia di quelle persone, sto solo dicendo, ma pensatevi, un domani potrebbe esserci un'altra pandemia, e l'ha detto il presidente dell'OMS che ci sarà un'altra pandemia, vuol dire un virus che colpisce tutti i continenti della Terra. Vi sembra possibile una roba del genere? In natura vi sembra possibile? Non è possibile, non è mai successo, quindi non è possibile, a meno che l'uomo, attraverso un'azione artificiale, esattamente come sta venendo fuori in maniera chiara con l'interrogatorio di quella merda disumana di Fauci, ok, premiato con le più alte onorificenze italiane, schiavi, colonia, ultimo livello di colonia, questo siamo. E il dolore che mi dà nel dirlo è enorme, perché sono venuto su da una famiglia che invece mi aveva illuso l'Italia, le radici culturali, il latino, l'impero romano, e la cosa, l'importanza della bellezza, l'arte e tutto. Dice, cazzo, che bello essere in un popolo così. E ritrovarmi all'età che mi ritrovo, rendendomi conto che negli ultimi, dal 1860 di sicuro in poi, insomma, dai primi moti rivoluzionari, tutto era programmato, organizzato, pianificato, pagato dalle massonerie inglesi, che avevano bisogno di uno Stato unitario a sud delle Alpi, senza il quale non avrebbero mai potuto eliminare i concorrenti tedeschi, Prussia e Austro-Ungheria, capite? Quindi noi, giocattolo nelle mani dei grandi gruppi massonici inglesi fin dall'inizio. E ripeto, sto distinguendo una massoneria depravata e ridotta a solo gestione del potere, antiumana e disumana, da massonerie che ancora esistono, che hanno ancora la loro forza e la loro capacità, che si illudono ancora di dare un miglioramento all'umanità, anche se questo ormai è stato ampiamente superato dai tempi. Allora, tornando al punto, noi il 5 di settembre saremo, dice Alfredo, dice che farà anche una manifestazione corteo. Naturalmente faremo il corteo, in rapporto, Alfredo, se che sarà gente sufficiente, naturalmente, se che sarà, ben contento, io ci sarò naturalmente. Stefano mi scrive: ciao Paolo, ascoltarti continua a darmi una grande mano. So che non sei uno che si vanta, ma è vero, hai indirizzato molte delle mie scelte negli ultimi 15 anni. Grazie Stefano. Beh, Stefano, spero di non aver fatto troppi casini, perché in realtà non sono una persona, mi fa piacere confrontarmi con la gente, mi fa piacere dirvi cosa ho maturato io, e l'ho maturato attraverso mille errori. Ricordatevi, mille errori, e questo sicuramente l'ho fatto tante volte, ma io non sto dicendo che quello che io, ovviamente, quello che ho dedotto è la mia opinione personale, che voi dovete verificare, e se la verificate, la trovate giusta e la sentite come corretta, allora prendetela. E torniamo alla questione: ci sarà manifestare il sabato 5 settembre a Padova, di fronte al comune di Padova, al Caffè Pedrocchi lì, con Alfredo Bellucco. Ma ha un senso, perché quello che chi c'è in mezzo? In mezzo ci sono due rappresentanti, ovviamente, della Lega. Ormai la Lega, che cazzo è la Lega, ragazzi? Quando vi ricordate Franco Carraro, che andava addosso a Bossi in una maniera, ma perché? Perché lui lo faceva senza, ovviamente, remore, senza, se volete, anche in modo unilaterale ed eccessivo, come faceva Franco in tutte le cose, no? Però aveva già capito che quella era una persona falsa. Era falso, cazzo. E se ci pensate, adesso, a distanza di decenni, ma vi ricordate l'ampolla del Po, ragazzi? Cioè, come ve lo posso dire? Vi prego, non c'è nulla di... non sono contro nessuno, vi assicuro. Ragionate con la vostra testa. Quando è che è comparso una merda umana come Bossi? È comparso quando, 80-82, l'Italia cominciava ad avere un grosso problema. Il nord produceva una ricchezza notevolissima, l'Italia era in piena espansione economica, una roba grande, e c'era una totale gestione del denaro, quella che vi ho accennato prima, da parte di Roma, totalmente svagonati di denaro che venivano buttati al sud senza nessun controllo reale, senza nessuna selezione, e con l'apertura di apparati di clientele che si davano attraverso posti di lavoro fittizi, pubblici naturalmente, dai vigili del fuoco, come si chiamano, va bene, avete capito chi, apparati, mettere 100 persone dove ne bastano 10, apparati pubblici, uffici amministrativi, eccetera, pensioni di invalidità per qualunque cazzata, vi ricordate i ciechi che guidavano la macchina e tutto il resto, ma è una cosa normale, diffusissima. Tutto questo è avvenuto in decenni. Negli anni 80 il nord comincia a girare i coglioni, perché ovviamente era diventava eccessivo questo comportamento e chiedeva cosa in cambio. Beh, va bene ragazzi, non è che vi possiamo dare il 90% della ricchezza prodotta in regione a Roma, che ve la gestite come voi, e noi veniamo tassati peggio delle bestie, con controlli fiscali di ogni tipo e quant'altro. State rompendo i coglioni, vogliamo maggiore autonomia, eccetera eccetera. In quel momento cosa fanno? Prendono un ex comunista, perché questo era Bossi, un ex comunista fallito, non aveva mai combinato un cazzo, esattamente come non sto facendo, l'hanno sempre fatto, hanno individuato la persona comunque non certo una persona che avesse grandi capacità imprenditoriali o grandi visioni sociali, non dico un fallito ma quasi, e gli hanno dato, l'hanno come si può dire, foraggiato in maniera pazzesca, perché bisogna capire come si è formata la Lega, come è riuscita la famosa poi Liga Veneta contro la Lega di Bossi, no? Tutte queste divisioni, perché? Perché bisognava che il controllo fosse unico, e questo, ve lo sto sintetizzando al massimo, ha portato ovviamente tutto il movimento che gli è andato dietro in un vicolo cieco, in una stronzata, in una, all'ampolla del Po, vi ricordate l'ampolla del Po, e avanti di questo passo, Roma ladrona e tutte queste puttanate qua, e tutto non è servito, è servito solo a far perdere tempo, a portare la gente, i veneti e i lombardi, gli imprenditori, comunque gente ignorante, ignorante nel senso bravissimi imprenditori, bravissima gente con i controcoglioni a lavorare, ma che non sanno un cazzo di politica e di socialità, niente, e sono stati presi per il culo, portati in giro a fare cazzate per poi arrivare al nulla. Zai ha fatto la stessa identica cosa col referendum sull'autonomia, e l'unica roba che devo dare ragione all'Emilia Romagna è di, scusate, ma avete fatto un tantam enorme, noi non abbiamo fatto un cazzo, ci siamo semplicemente appellati a una legge già esistente, chiediamo l'autonomia a Roma senza bisogno di fare un referendum, che tra l'altro è costato dei soldi per prendere per il culo la gente, con il risultato ad anni di distanza pari a zero, presi per il culo per l'ennesima volta, no? E avanti, e intanto la pressione fiscale continua ad aumentare, e si è ben lontani dal poter consentire anche piccole fette della torta che restino in Veneto per essere gestite. No, pensate solo alle case di riposo, pensate solo alla necessità spaventosa di aumentare enormemente i posti di lavoro, i posti letto nelle case di riposo, abbiamo davanti una popolazione che sta invecchiando alla velocità della luce, ma vogliamo fare qualcosa o pensiamo a dare una finanziaria all'anno per comprare nuovi armamenti, per fare cosa? Perché andiamo a fine del discorso, cosa servono i nuovi armamenti? Servono per andare in guerra. E dove si va in guerra? La guerra che l'Inghilterra e gli Stati Uniti vogliono per l'eliminazione della Russia. La Russia che verrà eliminata con facilità, io ve lo dico a tutti quelli che si stanno facendo delle illusioni, la Russia ha un bilancio annuale che è paragonabile alla città di New York, lo capite o no? Non è sto colosso che sembra, ha risorse enormi nel sottosuolo, ma economicamente si è tirata su dopo la tragedia dell'89-92, ma in ogni caso è una forza molto limitata. Il popolo russo è un popolo che io amo profondamente, perché nelle sue qualità migliori ha degli aspetti fantastici e di umanità che noi abbiamo e stiamo perdendo alla velocità della luce, ma non è una forza in grado di contrastare un intero continente europeo che gli si scaglierà contro. E quando? Ma questione di qualche anno, 2, 3, 4 anni, 2030 potrebbe essere, no? Per forza. È un territorio che va dalla Polonia a Vladivostok ed è praticamente inesplorato, cioè non sfruttato o sfruttato molto limitatamente, cosa che lasciamo alla Gazprom che continua a gestire per conto di Putin, ma non credeteci assolutamente. È già iniziata la guerra, adesso al momento è bloccata in Ucraina, ma voglio dire è già cominciata. Perché non l'esercito russo non ha ancora finito questa guerra? Perché non ce la fa? Perché non ce la fa? Perché l'aiuto militare che sta arrivando da Londra e da Washington e soprattutto i finanziamenti che l'Europa sta dando a pioggia a quei quattro neonazisti corrotti e assassini del governo Zelensky, riescono a mettere in difficoltà l'esercito russo oggettivamente. Se poi si scatenerà una guerra non voglio neanche pensarci, capite? Leggo qualche messaggio che stanno arrivando. Allora, diceva qui l'amico. Allora, Stefano, ciao Paolo, grazie all'obbligo di avere la PEC per fare la revisione di ogni veicolo, anche privato, arrivare al pignoramento della prima casa per cui bastardi diventerà un gioco. Esatto, ciao Paolo, grazie. Allora, se sul governo spagnolo non trovano niente di fuori posto, potrebbe capitare un'alluvione o peggio capitare un terremoto. Spero tanto di sbagliare. Però potrebbe essere. La Giulietto Chiesa, vi ricordate, che io veramente ho apprezzato tantissimo quel pomeriggio che abbiamo passato insieme a Padova, dove gli facevo un po' da cicerone per la città, l'avevo portato a vedere il salone e tutte le altre cose, mi diceva chiaramente che l'arma del controllo climatico gli americani la stavano mettendo a punto, siccome si parlava di scie chimiche, la stavano mettendo a punto e che l'avrebbero avuta sicuramente negli anni, nel giro di pochi anni l'avrebbero avuta e l'avrebbero usata allegramente. Quello che l'hanno già fatto a Valencia col governo spagnolo, ma l'abbiamo fatto Vaia da noi, è stato un caso, nessuno più ne parla di sta roba qua. Hanno distrutto i boschi, andate a vedere, ieri sono stato a farmi un giro in montagna, i boschi sono ancora sventrati, un danno ambientale colossale. E naturalmente fenomeni naturali, cos'è il cambiamento, no? Il cambiamento climatico, l'eccesso di CO2, e naturalmente adesso tutti compriamo la Tesla e con quello siamo a posto. Adesso mi diceva un tecnico che le case non fanno neanche, le nuove case non fanno neanche più collegamento col gas, tutto elettrico, tutto domotico, che bello, pannelli solari, evviva! E quando li smaltiamo dopo 10-15 anni, lo smaltimento è a carico di chi è? Del coglione che si è fatto inculare per l'ennesima volta, capite? E via! Ma va ben così! Tanto ormai parlate con un trentenne, no, ma non sto generalizzando, parlate con qualunque giovane adesso. Siamo stati altri vecchi che siamo rimasti a osservare queste robe. Perché? Perché abbiamo, per fortuna abbiamo vissuto un'altra realtà e abbiamo il parametro di confronto. Ce l'abbiamo ancora, porca puttana! È quello che i giovani non hanno, non sto facendo colpa ai giovani, non ce l'hanno, sono nati già come piastre di allevamento e è così. Beppi mi scrive, ti ricordi la tangente Enimont, i famosi 200 milioni di lire, prendevano soldi ancora prima di andare al governo, sì cazzo, e adesso in maniera più meticolosa e anche più pericolosa lo stanno facendo con Vannacci, sì, ma assolutamente sì, i famosi 200 milioni, Beppi, mi ricordo, mi ricorderò come io ero giovane e naturalmente come tutti i giovani ero coglione, non perché i giovani siano necessariamente coglione, ma manchi di esperienza. E quando Beppi, te ricorderai anche te, i tribunali, le dirette televisive dei processi di Pietro, no? Te ricorderai anche te, dirette. Mi ricorderò sempre, tutta la vita, quando che Bossi viene interrogato, no? E gli dice a un certo punto, ma allora questi 200 milioni li avete presi o no? E poi si risponde sempre con quel tono che aveva, ma per l'amor di Dio, pausa, è stato che dice, ma per l'amor di Dio sì o per l'amor di Dio no? Ma io la nove, cioè, ma la gente avrebbe già dovuto capire con estrema chiarezza com'era la storia. E Enimont è stata la tangente data con Paolo Brosio fuori dai tribunali. Sì, sì, vabbè, dai. Ma la tangente di 200 milioni c'è sta, l'unica che si è visto, ma quello che non si è visto è molto e molto di più che girava nei bilanci Lega. Ma purtroppo Tosi, ma con questo, sto dicendo che allora il Partito Comunista o il DS o il cazzo che cambiava Ulivo e tutto quello che si viene fuori, PD, eccetera, non c'entra, c'entrava e come? Ma guarda caso non è stato toccato minimamente dalle indagini sul finanziamento illegale dei partiti. Perché? Perché bisogna far saltare la testa del Porseo, del Cinghiae, cioè di Bettino, e naturalmente parzialmente della Democrazia Cristiana. Così finiva la Prima Repubblica e arrivava su gli amici, no, ma con l'imprevisto intervallo berlusconiano che si dura 20 anni, che ha rallentato il disastro, ma non perché io fossi una brava persona, era uno moda vecchia che aveva occhio, molto furbo, ben legato, ben ammanicato, e che ha saputo, per i propri vantaggi personali naturalmente, però trattenere e far fare una politica ancora minimamente autonoma a questo paese, proseguendo un minimo la tradizione dell'autonomia che aveva la vecchia Democrazia Cristiana. E dopodiché salta tutto, dal 2011 finito tutto. tutto. E abbiamo dei pagliacci, cosa abbiamo? E naturalmente cosa, adesso domani Meloni, per carità, che mi capisco chi chiese, tra l'altro nulla si sa del padre, no? Cosa ha detto questo, ma non importa, siamo a perdere. Adesso cosa andiamo a votare? La Schlein? Cioè la, con tre cittadinanze, figlia di un sionista della Madonna, e votiamo per che qua non difende i diritti della gente, parla solo dei diritti della sessualità, LGBTQQCCP, ma dai zio, ma voto che siamo messi. Allora, e la democrazia in questo senso è già finita. È già finita. Ecco perché bisogna sostenere il 5 settembre a Padova davanti al municipio Alfredo Belluco col no governo dei Banane Day.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Nove settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra...

0: 0292 70 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
4: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
5: sembrava impossibile.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca.
2: Ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
0: E ora chiamame al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20, ve aspettiamo.
8: E come sempre...
2: E tanti auguri a te!
8: Se non se avesse capito...
0: E tanti...

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
3: Hai un computer o un telefono Ervis? Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo.

0: Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in Masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff e il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
3: E adesso vi faccio riascoltare un attimino Addio di Francesco Guccini. Ascoltate il testo, mi trovo molto in sintonia con questa visione.

l'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo bacchettiere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillette delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti.

famiglia casalinga e di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia. Io tirato su a castagna ed erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Io dico addio a chi si nasconde con protervia dietro un dito, a chi non sceglie, non prende parte, non si sbilancia, o sceglie a caso per i clementi del momento.

0: danno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile, mio amico.
1: Già. Allora, mi scriveva Roberta, caro Paolo, tieni sempre presente che con le tue analisi sociopolitiche aiuti e apri la visione di questa povera Italia a centinaia di persone che ti ascoltano. È molto difficile comprendere la verità in un mare di menzogna. Grazie, ciao. Sì, Roberta, è assolutamente così. Io non è che l'ho capita, semplicemente cerco di districarmi avendo così accumulato una serie di esperienze, una serie di riflessioni, cerco di districarmi in mezzo a questo mare di menzogne, naturalmente, perché di fatto questo è. E la cosa che però mare di menzogne è a 360 gradi. Noi non abbiamo un solo comunicazione che derivi dalle strutture della cosiddetta informazione o disinformazione ufficiale che ci aiuti a una comprensione della nostra esistenza. Proprio non l'abbiamo. Adesso l'altra grande questione è, da un lato, la guerra, no? Perché adesso i russi sono i nemici numero uno. Vedevo la foto, guardate ragazzi, mi è dispiaciuto tantissimo, la foto di un'atleta russa agli europei che ha stravinto medaglia d'oro, ha dovuto presentarsi senza bandiera, senza l'inno, gli hanno suonato una musichetta del cazzo inventata dal comitato olimpico eccetera, e lei era finché veniva era lì in piedi a ricevere la medaglia d'oro, era in pianto. Era una ragazza che aveva già stravinto, non mi ricordo il nome adesso, non ha importanza. Pensate a che livello di merda è arrivata l'Europa, a che livello di antidemocraticità, a che livello. Cioè, noi che andiamo a parlare di democrazia e accusiamo i russi di non esserlo, e ci comportiamo impedendo concerti, mostre d'arte, volendo impedire alla Biennale, alla cosa russa, se non era per il direttore, si andava a finire così, quindi ricattando la Biennale di Venezia, togliendogli fondi oltre 2 milioni di euro eccetera, perché avevamo invitato i russi. Cioè, stiamo parlando di arte, di poesia, di musica, di sport. Impediamo che possano manifestare la loro natura, la loro origine, il loro paese, la loro realtà, perché loro sono i nemici. E stiamo già creando le condizioni di odio profondo per preparare cosa? Le masse al passo successivo, che sarà la guerra. D'altra parte, se uno è cattivo, delinquente, antidemocratico e tutto il resto, che uccide gli oppositori, no, altri no, noi no, solo da Moro in poi assolutamente mai uccisi gli oppositori, perché siamo in democrazia, mentre loro sì, e allora è giusto fare la guerra contro questi delinquenti, no? Tanto mica si rivolgono a me o a Beppi o altri, si rivolgono ai ventenni che non sanno ovviamente un cazzo, come tutti i ventenni, nel senso che nemmeno io a 20 anni sapevo qualcosa, naturalmente, e riescono perfettamente a fare il lavaggio del cervello, creando anno dopo anno il nemico da abbattere, nemico che se non lo eliminiamo non potremo mai più essere in pace, mentre se lo eliminiamo avremo la pace eterna, quella pace inglese, la Pax Londinese, quella che c'è stata dopo la prima, dopo la seconda, e naturalmente ci sarà dopo questa terza guerra mondiale che tanto arriva. L'altra lotta qual è? L'altra lotta è ovviamente l'ambientalismo di merda. Allora, ci sono due concetti in cui noi siamo nati, noi, ma la mia generazione, ma anche quella dei miei genitori, ed era: siamo in troppi. Boh, cazzo, è ineludibile sta roba. È una cazzata di proporzioni, una menzogna di proporzioni colossali, ma prova a dire, prova ad andare in qualunque posto pubblicamente e dire, no, vale, che non è vero un cazzo che siamo in troppi, anzi che la Terra potrebbe addirittura ospitare come si dice, una popolazione anche doppia degli 8 miliardi. Cioè, e c'è un'analisi, un libro che ve l'avevo già portato, adesso ve lo tirerò fuori un'altra volta perché è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, è il fatto che l'umanità non hanno fretta, lavorano 100 anni prima loro, lavorano con una sottile e continuo lavaggio del cervello, generazione dopo generazione. Siamo in troppi. E naturalmente tu, che alla domenica prendi la tua macchinetta del cazzo e vai a farti il solito giro perché ti hanno, la tua vita è già stata uniformata come vogliono loro, lavori come un idiota 18 ore al giorno, poi finalmente arriva domenica e andiamo o sottomarina o Asiago o dove cazzo che te vuoi, e le strade sono intasate, ma guarda caso sono intasate magari solo la domenica o il sabato, sto dicendo per dire, sempre meno comunque perché la gente ormai non ha più soldi, però in quel momento tu dici, cazzo, gente dappertutto, vado di qua e c'è gente, vado di là, fila da che altra parte, colonne di macchine, vedo, siamo in troppi. Certo, non che questa società è una società massificata, fatta in modo che tutti facciano le stesse cose nello stesso identico momento, ci hanno educato, ci hanno diseducato a questo. Questa società massificata porta a fare in modo che tutti abbiano le stesse reazioni nello stesso identico momento, ci hanno fatto il lavaggio del cervello, sono stati bravi, è la gabbia senza sbarre che si sta creando. E allora, siccome noi facciamo tutte le cose allo stesso momento, andiamo, finalmente riesco ad andare a sciare, cazzo, non si riesce neanche a montare su seggiovia se piende gente, sulla pista se piende gente, vago al mare se piende gente, faccio cose se piende gente. Siamo in troppi, vedi, ho la conferma continua che siamo in troppi, non è vero un cazzo. Siamo in troppi qui, in questa società materialista e massificata. Andate in qualunque altra parte del mondo che non sia l'Europa, come le viviamo noi, non c'è questo. La quantità di cereale e di cibo che il pianeta può, nonostante gli esercizi anglo-americani di manipolazione climatica ormai chiaramente esistenti, arma biologica di tipo militare oltre a quella della psicopandemia, e cioè dei sieri cenici, c'è anche quella climatica. Naturalmente io posso ridurti alla fame un intero paese impedendo che piova, creando temperature enormi, elevatissime, eccetera. Si chiama HARP, si chiama MUOS in Sicilia, e sono apparecchiature di una potenza elettromagnetica tale in grado di modificare anche la pressione barica dell'atmosfera, richiamando fonti di calore pazzesche. Ora, tutto questo naturalmente tu lo dici, ah, ma sei un povero complottista, benissimo, a posto, non me ne frega un cazzo, tanto io continuo a dirlo. Ma la questione è un'altra, è che la massa di cereali, di cibo che potrebbe essere, che viene prodotta in questo pianeta, può soddisfare attualmente, conti alla mano, basta farli, almeno 16 miliardi di persone. Il problema è come è gestita la cosa. Se tu tieni in mano del 5% della popolazione mondiale l'80% della ricchezza mondiale, beh, mi pare abbastanza chiaro che non c'è cibo per tutti. Lo stai creando artificialmente questa situazione. E dal punto di vista ambientale, finiamo con le stronzate. Io non sto dicendo che non si deve essere per l'ambiente, ci mancherebbe. È da 25 anni che insieme a Luca qui stiamo parlando di OGM, di biologico, di biodinamico e avanti di questo passo, cioè di cibo naturale e di buona qualità per le persone. Ma smettiamola di dire che è il cambiamento climatico dovuto alla CO2 prodotta dall'uomo, perché è una stronzata, è dimostrato da tutti. La CO2 prodotta dall'uomo a livello planetario rappresenta il 5% della CO2 prodotta giornalmente da cosa? Dalle grandi masse oceaniche e dal plancton, dalle foreste e da tutto il resto. Quindi non esiste, non può essere quello a determinare il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è ovviamente determinato da normali cicli di variazione della temperatura terrestre, che si alza e si abbassa secondo cicli di secoli, e adesso stiamo andando dagli anni 80 in modo particolare sempre più verso un aumento della temperatura. Fino a quando arriverà, questo non si sa. Certo che non lo risolviamo con i pannelli solari e le pale eoliche, porca puttana, o con le centrali nucleari, perché questo si sta proponendo alla gente, d'accordo? Si risolve in altra maniera. tornando, non facendo le cazzate della rincorsa tecnologica di questo tipo e incominciando a produrre in maniera naturale il cibo, a cercare di fare un passo indietro in questa corsa fondamentale. Oggi, con questo allora sto difendendo il consumo di gasolio? Assolutamente no, ma c'è modo e modo di dirlo. E non è che comprandoti una Tesla tu puoi fare in modo che i prossimi 20 anni non ci sia l'aumento di temperatura, porca troia. Poi è chiaro che, lo capisci, un mulo che non può essere che ci sia un aumento delle temperature medie estive di 10-14 gradi in più nel giro da tra un anno all'altro, ma lo capisce un idiota che è un problema artificiale questo, esattamente come lo capirà chiunque. Ma allora tu non credi che gli astronauti siano andati sulla Luna? Certo, non ci credo, sto collegando tutto, amici, sto collegando tutto, ci hanno preso per il culo, hanno fatto chiaramente dei film preparati in studio, cazzo, basta vederle le cose, andatevele a vedere. Lo capisce un imbecille? Come potete pensare che nel 69 la tecnologia primitiva e meccanica del 69 potesse consentire le passeggiate degli astronauti sulla Luna e oggi non ci va più nessuno perché costa troppo? Ma dai, zio Billy, ma come siamo messi? Ma ci hanno preso per il culo sempre. C'erano sempre. Allora, la funzione di una persona che vuole, che vive la democrazia, ma la vive nella sua intimità, è quello di confrontarsi, di non aver paura di avere un pensiero libero, autonomo, critico. Deve averlo. Con questo non è che bisogna criticare tutto, ma guardare tutto. Questo sì, guardare tutto, muoversi. Non c'è ombra di dubbio, andare in profondità sulle cose per capirle e rifiutare sempre di prima istanza la prima spiegazione ufficiale che ti viene data. Se questa spiegazione mi viene dalla televisione, dal telegiornale, dal giornale, dal prete, dal maestro, dal professore, aspetta un attimo, c'è un'altra possibilità? No, perché il ragazzino che è stato abbandonato dalla madre all'asilo nido, ripeto abbandonato, perché la madre deve lavorare, e che cazzo, non siamo nella parità di diritti, vogliamo parlare anche del femminismo o del femminicidio, che è il paese d'Italia che ha il minor numero di femminicidi, che è una idiozia dire femminicidio ma non importa, d'Europa, il più alto ce l'ha in rapporto alla popolazione la Finlandia. E ora come mettiamo? Nonostante l'invasione di immigrati che illegali, irregolari, cioè l'invasione, nonostante l'invasione che abbiamo e con tutto l'aumento di delinquenza, le galere sono piene quasi per metà di quella gente lì. Vogliamo parlare anche di questo? Come si fa a non rendersi conto di questo? Andiamo, le città sono un disastro totale, una distruzione totale, interi quartieri non più accessibili alle persone, ma a nessuno, non alle donne, a nessuno, sono pericolosi, non c'è nessun controllo. E la polizia è stata totalmente deprivata, scientemente deprivata di tutti i mezzi che avrebbe potuto avere di repressione nei confronti di questi individui, che sono spesso psicopatici o comunque veri e propri delinquenti. Svuotano, il governo marocchino l'ha ammesso, svuotiamo le galere e gli ospedali psichiatrici noi e li mandiamo da voi. Certo, è un'arma biologica, né più né meno, questa è una vera arma biologica. E quindi cosa si fa? Si impedisce alla polizia che una colluttazione, una lotta, si ammazza uno, no, per difendersi o cos'è, si apre un caso che va avanti settimane. Lo dico agli amici di sinistra, che poveretti, non ce la fanno. E l'inseguimento a Milano, ve lo ricordate? Due scappano, non si fermano all'ALT, naturalmente sempre italiani di seconda generazione, no? Di terza, di quarta, di quinta, e naturalmente correndo come i matti cadono e si ammazzano, ma è venuto fuori il pandemonio. E qui non è questione di pietà per il ragazzino che muore in quella maniera lì, ragazzi, ma ci sono delle cose giuste o sbagliate in questo paese? Abbiamo perso di vista tutto. E il poliziotto che ammazza o che ferisce deve poi pagarsi l'avvocato, problemi enormi di carriera e quant'altro. Uno cosa dice? Io metto in pericolo il mio lavoro, il mio stipendio, che è solo quello, e magari quindi la tranquillità della mia famiglia. Ma col cazzo che si arrasino? Per cui tu li chiami, sono arrivati i furti, mi hanno rubato in casa, va bene. All'ultimo che hanno fatto vedere, hanno detto: guardi, se ha paura di ritornare in casa dopo il secondo o terzo furto che riceveva in poco tempo, prenda un albergo e vada in albergo. Questo gli ha risposto la centrale di polizia. Ma che vergogna, no, che vergogna, probabilmente l'avrei fatto anch'io se sono poliziotto in quella maniera lì. Ma cosa, mi faccio il culo io di venire da te per poi trovarmi davanti al delinquente e non avere nessuno strumento di fatto, perché sennò se provo a fare qualcosa succede. Ma è tutto pianificato, ragazzi. Si va verso un paese che non è democratico. Quindi c'è una soluzione, ma certo che c'è, ed è quella che io vi ho sempre detto, e coloro che hanno ancora una capacità naturalmente in questo senso, ed è la creazione, il mantenimento, la creazione o la ricreare rapporti di vera amicizia e di umanità tra noi, di fraternità. Cioè l'opposto di quello che abbiamo fatto negli ultimi decenni, dove tu, ognuno di noi ha pensato esclusivamente ad aprirsi e a ritagliarsi il proprio spazio di benessere economico, egoisticamente parlando, a discapito degli altri, in fondo degli altri che cazzo me ne frega, l'importante è che sia a posto io, no? Ma pensate solo al concetto di raccomandazione, che cos'è? No? E beh, dai, si può capire un cazzo. La raccomandazione è il sistema attraverso il quale tu fotti il posto di lavoro a uno che lo meriterebbe e ci metti il tuo figlio o il tuo parente che è un testa di cazzo. Risultato: degenerazione totale. Vi faccio solo un esempio. L'Università di Padova. L'Università di Padova, quando ero giovane io, era veramente ancora una, e quindi erano gli anni 70, primi anni 80, era ancora una perla, insomma, un faro di intellettualità pulita e di ricerca universitaria di un certo tipo, con professori ordinari di notevole spessore, no? Poi cosa è successo? Che a questa generazione è succeduta quella dei figli raccomandati, e incredibilmente c'è stato il crollo, è diventato un puttanaio che non è più in grado di richiamare niente. Questa è stata la debacle, ma non solo di Padova, dell'università in generale. Vi potrei raccontare delle storie, avendo fatto l'università io. Andate a vedere nell'ambito della facoltà del mio settore quali sono i docenti, andate a vedere i cognomi, andate a vedere chi erano nella generazione precedente i docenti, e vedrete che i cognomi incredibilmente spesso coincidono. Beh, certo, sono i migliori oppure i raccomandati, dipende. Questo paese muore di raccomandazioni. Modello Terronica, dico io, cioè il modello della tengo famiglia, il familiare, la famiglia è la cosa più importante del mondo, no? L'ipocrisia totale. E così non andiamo però avanti. Allora la soluzione, chi è che ha una soluzione? Una soluzione di una cosa così è difficile poterla tirar fuori, no? Se si va in direzione ostinata contraria, come diceva De André, probabilmente qualcosa salta fuori. Per esempio, non si accetta in nessun modo la valutazione che viene data normalmente dei nostri rapporti. Cioè, intendo dire, se a me è imposto fin da ragazzino il fatto che devo studiare, trovarmi una posizione, cercare lavoro, magari con raccomandazione e tutto il resto, a discapito di qualcun altro, eccetera. Beh, in età adulta posso anche andare in direzione diversa, cominciare a creare rapporti di amicizia, di stima, di rispetto di altre persone, con altre persone, di amicizia vera e di rispetto. E amicizia vuol dire sviluppo di altruismo e di fraternità con queste persone, ma può essere iniziando a coltivare un orto, mica tanta roba, un po' che dei galline, andando a vendemmiare, dal vicino che ne ha bisogno, andando ad aiutare. Questo crea amicizia, crea fiducia, crea fraternità, no? Allora, questo è esattamente l'opposto del chiudersi in casa col proprio smartphone e la propria televisione di merda o il proprio Netflix, che ti isola costantemente, ti fai 8-10 ore di lavoro, dopodiché le ore che ti rimangono libere nella giornata ti chiudi a guardare la televisione o il computer. Beh, sei fottuto, amico mio, perché hai social. No, non hai nessuno, è quello il problema vero, non hai nessuno. Quindi capite che cos'è poi la libertà, perché è veramente una bella domanda.
2: Finalmente, dopo anni di oppressione, siamo liberi. Il mondo si è liberato. Niente più paure, violenze, ingiustizie, barriere, muri. Sono fiero di poter affermare che ci siamo veramente liberati di tutto. L'unica cosa che non sono riuscito a fare è liberarmi della libertà. Perché io sono troppo libero. Libero come un uomo.

0: Libertà e partecipazione, interessante, no? Bisognerebbe capire bene cosa hanno fatto. Tra l'altro, una trasmissione su Rai 3 l'altra sera che mi ha proprio emozionato su Gaber, molto bella, fatta dalla Fondazione Giorgio Gaber. Io ho avuto la fortuna di poterlo apprezzare, sia pure tardi, perché come sempre c'è bisogno di avere una maturità per capire determinate cose. E lui era tanto avanti, aveva capito tantissimo, aveva. Vi posso dire che aveva capito tanto, gli mancava un qualcosa, che era la visione spirituale. Gli mancava, secondo me, la componente, veramente una visione antroposofica. E, da questo punto di vista, veramente. Ciao Giusy, dimmi.
1: No, sono Berto, il marito. Ciao.
0: Il marito, no, non volevo, io volevo parlare con Giusy, no, con te.
1: Se vuoi parlare con Giusy, siamo
0: tanti che
1: fa baluffa. Ciao. Con Giusy.
0: Ciao, no. Dimmi.
1: Ascolta, no, voi sapete, sti extracomunitari, che loro possono fare tutto e noi non possiamo fare niente.
0: Domandate perché. Perché noi siamo coglioni e ori no.
1: Perché noi in altri ne fermiamo per strada, siamo, mi pare, assassini. I fermatori, gli samurai.
0: E secondo
1: te? Ma perché
0: ti...
1: siamo assassini? Perché?
0: È semplice. Serve
1: perché ti, perché mi, è semplice perché?
0: Perché è molto semplice, perché ora rischia, si fa qualunque roba all'extracomunitario, dopo i gas, sanzioni, provvedimenti e quant'altro. Si te fa il culo a ti e dice bravo, hai fatto bene.
1: Hai fatto bene, bellissima sta roba qua.
0: Certo.
1: Bellissima sta roba qua.
0: Molto bene.
1: Siamo veramente italiani.
0: No, siamo un popolo che si è addormentato, si è rincoglionito e paga. Semplice. La vita non fa sconti a nessuno.
1: No.
0: Se ti te sbagli nella tua vita, te fai una cassata, te fai un passo più lungo della gamba, te paghi, zio can, te paghi, giusto? Così, è la stessa cosa la vita di un popolo, che è più persone messe insieme. Noi abbiamo dormito, ragazzi, abbiamo fatto un exploit pazzesco dal punto di vista economico, sociale e compagnia bea. Dopo siamo sentati, oh, che bello, che comodo che si sta sul divano, a posto. E che pensa st'altri?
1: Non so tanto così, comunque, Paolo.
0: Lo so che ti noti che sì, però il problema non ti senti. Il problema.
1: La Germania e l'Austria ci mandano di qua i nostri bene amati.
0: Chi è che ha innescato questo meccanismo? L'ha innescata la Melona, facendo un'infamia, perché il comportamento che ha avuto nei confronti di Sanchez della Spagna è stato un comportamento infame, perché quel che doveva fare non gli era dire sospendo Schengen, quel che doveva fare è dire che ho bisogno delle 2 o 3 navi, te porto 2 o 3 navi per darti una mano.
1: Va bene, Paolo. Perfetto, quindi noi ci teniamo i nostri beneamati stranieri.
0: Certo, è un progetto, si chiama Progetto Calergi, che è stato messo a punto circa 80 anni fa da Lord Calergi, che era un ebreo sionista, e che aveva detto che la popolazione europea va meticciata per sradicare ogni cultura nazionale e ogni tradizione. In questo modo si ha una massa di meticciati ignoranti come le merde e manipolabili.
1: Di più Paolo, beh. Di più, mi capisco che ne sei pochi che pensa come me, però ragazzi siamo veramente nella merda completa.
0: Sì, ma che sei una soluzione, cioè se mi e ti diciamo solo questo, se noi diciamo solo questo, non facciamo altro che sararsi ancora di più casa nostra, né a speranza che non arriva direttamente una bomba in testa. Se invece te vai incontro alle persone che la pensa come te e te crei delle realtà, delle associazioni, delle reti di mutuo soccorso, qualcosa che possa andare incontro all'altro, ti rendi conto che puoi ricreare rapporti di amicizia e di umanità fortissimi, maturi e liberi.
1: Lo so. Pensa, 2 mesi fa io ero a casa e il maresciallo dei carabinieri, che ho avuto una stupidata, ha detto ti porto via il porto d'armi. Ti ho detto una stupidata a me, che io ero a mettere in casa. Ma come siamo presi? Come siamo presi?
0: Così,
1: Paolo.
0: Siamo presi così perché non abbiamo più capace. Adesso ti faccio un esempio: il 5 settembre, spero di vederti, con Alfredo Bellucco, siamo di tentare di fare una manifestazione con tante persone, tante, almeno qualche centinaio di persone, che dicono: ma siete così figli di puttana da far passare delle leggi per incuarne a casa perché non ho 1.000 euro da pagare? E sarà. E ti dico: e che cosa ho detto, Alfredo? Mettiti a via, Alfredo. Al momento se la mettono via, al momento forse come sembra si mette via, ma il progetto è chiarissimo. Appena che sarà più risposta alle proteste da parte delle persone, lo avvieranno sicuramente, perché è uno degli elementi cardini per metterne a carità completamente.
1: Ma che sì, popolo degli italiani,
0: che sì,
1: popolo italiano.
0: Il popolo italiano dove seo? E se davanti alla televisione, davanti allo smartphone, ai computer e a tanti amici su Facebook. Questo è il popolo italiano.
1: Ah, ma le amicizie su Facebook?
0: Certo,
1: benissima.
0: Certo. Non mi go raggiunto i 5.000 amici su Facebook. Avevo raggiunto i 5.000 perché adesso non seguo più, non riesco a smontare il profilo perché non riesco, non so buon. Ma dopo che mi vengo in qua a parlare di Sion, perché ho condiviso un messaggio che se li sta, vabbè, siamo a perdere, dai. E avevo 5.000, non mi davano più di 5.000 amici. Mi segaria, avevo 5.000 amici. Mi non avevo nessuno, no? 5.000 amici. Non avevo nessuno.
2: Vabbè. Paolo, ciao, Mino con Facebook.
0: Giusi, bisogna che non te chiassi il telefono, tuo marito sei pericoloso, che ti copio.
2: Bisogna che tu come mio marito sei veramente come Meloncina la sua amata, mi dobbiamo litigare adesso.
0: Perché cosa hai?
2: Cosa?
0: Hai se pa Meloni?
2: Sì, ora mi
0: Perché è un'ora. E che ancora da capire, e che ancora da capire come che funziona.
2: Bravo, ti ho capito.
0: Va bene, dai. Va bene, stesso.
2: Va bene, bravo.
0: Vi saluto, vi do un abbraccio grande e grazie della telefonata.
2: Sì. Ciao.
0: Ciao. Allora, dice qua, Putin chiederà aiuto a Cina e India sapendo di non farcela. Sì, Davide, il problema è che Cina e India come risponderanno secondo te? Tu sei così sicuro che gli daranno un aiuto? La Cina è un mondo a parte. Sei sicuro che la Cina non ha rapporti anche più stretti con l'America? E chi lo sa? Hanno ucciso Falcone che stava indagando sui fondi russi al PC e PDS. Ma, sì, ma non li ha ucciso tanto per quello, credimi. Comunque sì, hai ragione. Allora, Daniele dice, ciao Paolo, in 25-30 anni fa bastava il marito che lavorasse e la moglie non sempre, ma rimaneva a casa a cudire i due o tre figli che aveva una famiglia e facevano minimo 15 giorni di ferie e quasi tutto agosto naturalmente. Oggi entrambi lavorano allo stesso stipendio di 30 anni fa, ma con un potere d'acquisto favorevole il costo della vita con il passaggio da lira a euro è raddoppiato. A malapena fanno un figlio. Chi riesce poi continua a fare qualche giorno di villeggiatura ed è un privilegiato, Daniele. Sì, esatto Daniele. Ora, noi tutto questo che tu hai descritto l'abbiamo accettato passivamente e ci sono proteste di piazza, c'è qualche partito politico che organizza qualche manifestazione, non so, voglio dire, ti risulta? Me non risulta assolutamente nulla. Ci siamo abituati a questo andazzo, pian pianino, senza fretta. Vacanze da 15 a 10, a 7, a 3, a 2, a giro in giornata, a casa, poco a volta, non ho problemi. Allora, qua dice, guarda WhatsApp, te sei un boomer, io che non so proprio vero, a farti rompere, mi piace, lo guardo. Allora, dice questo, siamo in troppi a fare quello che i social network ci indicano di fare. Sì, certo, ci hanno completamente modulato e condizionato fortemente attraverso proprio questo il processo. Ma scusate, riflettete anche su questo, ma pensateci un attimo, la televisione. Io ho fatto parte di quella generazione che ha visto arrivare le televisioni, cioè mio padre, mi ricordo, comprò un Telefunken con il trasformatore, perché senza è a corrente che non era nemmeno sufficiente a tenere acceso il televisore che aveva il trasformatore, va bene, importa, e arriva nel 64 a casa mia, va bene, e a Tribano sarà sta altre 20 famiglie che aveva il televisore a casa, forse 30, e dopo che è il televisore in osteria. Io ricordo perfettamente come fosse ieri, quando si entrava in bar, e in quel momento le osterie erano stracolme di gente, era il punto di scambio sociale del paese, dove tutti si conosceva eccetera eccetera, veniva fatti gli affari, si trovava lavoro, venivano risolte le questioni, si baruffava di tutto e di più. A un certo punto i bar cominciano ad avere la saletta riservata per la televisione e era sempre al buio perché si vedesse bene, e ci si sedeva ed era silenzio totale rispetto al casino che era in osteria, e la gente era totalmente assorbita non avevano il televisore a casa, quindi lo vedevano raramente. Totalmente, potevi fare qualunque cosa, te potevi anche quasi quasi mettere che te al posto, e lì era fermi a guardare con gli occhi sbarrati la televisione. Questo processo, che è conosciuto bene da un punto di vista psicologico emotivo, è un progetto che è stato sfruttato ampiamente, perché il video è molto più potente della radio. La radio ascolti solo, ma il video, audio e immagine ti cattura completamente. Questo processo di cattura è un processo che è pericolosissimo, perché tu, nel momento in cui sei attento all'immagine, perdi coscienza, sospendi il tuo libero pensiero e ricevi solo passivamente quello che ti viene dall'immagine e dal parlato. Perfetto, è il condizionamento mentale più diffuso che abbiamo sempre ricevuto, ma non ci abbiamo mai pensato, per il solo fatto che noi siamo nati e cresciuti con questa roba, e quindi non l'abbiamo sempre ritenuto normale. Che poi dalla televisione in bar si passasse alle televisioni in ogni casa, e dalla televisione in ogni casa si passasse poi ad averla sul cellulare, beh, ci è parso assolutamente normale. Per cui adesso non si parla nemmeno più quando si va fuori col familiare o con l'amico, perché basta un momento di pausa, si dicono le quattro stronzate, poi pausa e immediatamente sei lì al cellulare a guardare le immagini, i social, la cagata, il WhatsApp, il Telegram, il TikTok e la vacca de somare, ok? E non si parla con l'altro che è di fronte. È la perfetta realizzazione dell'isolamento sociale. È la gabbia senza sbarre, totalmente arrivata a buon fine. Ci manca solo adesso alcuni particolari, potenziamo questa cosa con l'intelligenza artificiale e con le altre cosine, con la moneta elettronica, e siamo a posto. Abbiamo il controllo totale su quello che fai. Certo, ci sarà sempre una piccola percentuale di persone in grado di scappare a questa rete, ma saranno sempre molto poche. Quelli che ce la faranno resteranno persone libere, ma non saranno più in grado di incidere in maniera importante sulle dinamiche sociali. Per cui l'umanità dei prossimi decenni inevitabilmente deve pagare pedaggio. L'umanità, se noi guardiamo, io ho poco più di 60 anni, ma voglio dire, l'umanità che io ho visto, ho avuto coscienza almeno negli ultimi 40 anni, io posso solo aver visto una occasione perduta dietro l'altra. Si poteva fare così e non è stato fatto. Si poteva salire, che sarebbe stata la strada giusta, e si è deciso di correre in discesa. Era giusto andare a destra o a sinistra e si è presa l'altra direzione. Sempre, sempre. Da quando io sono qua, le battaglie che abbiamo fatto sugli OGM, cazzo, e abbiamo detto, sottolineato, tutto il progetto che c'era dietro, i pericoli enormi di contaminazione ambientale, l'agricoltura che distruggeva l'alimento, tutto quello che c'era dietro. Oh, è cambiato qualcosa? Sì, è cambiato minimamente qualcosa nel senso della biologico, è stato fatto, ma minimamente. Il 90% dell'alimentazione umana è stata pesantemente, si è continuato pesantemente a inquinarla, a trattarla chimicamente, a modificarla geneticamente. E avanti. Allora, la soluzione è, ancora una volta, a me non sono in grado di dire cosa sarà, cosa non sarà, il futuro, chi è che può avere la sfera di vetro per prevedere una roba di questo genere, ma potere a un certo punto dire, ragazzi, troviamoci, parliamo insieme, incominciamo a, abbiamo delle idee, non ci va bene questo tipo di andazzo. Bene, la radio che avete, Radio Gamma 5, la meravigliosa realtà di Radio Gamma 5, che miracolosamente, non si sa ancora per quanto, è ancora in piedi e consente di creare una rete di rapporti. Ovviamente chi ci ascolta? Si ascoltano un po' tutti, ma la maggioranza di chi continua ad ascoltarci sono persone che vengono stimolate da determinati tipi di ragionamento e che, tutto sommato, o in maniera chiara o in maniera meno chiara, ma insomma condivide una certa visione del mondo. Allora, se la visione del mondo è guardate che stiamo rischiando molto e che se andiamo avanti così ci facciamo male, ma tanto male, allora proviamo restiamo nel mondo, certo, perché non è che poi possiamo ciappare nella sua luna, anche perché non si può, nessuno mai ci è andato, ma voglio dire, restiamo nel mondo e cerchiamo di migliorarlo sto cazzo di mondo. Questo era il punto. Per farlo bisogna che se guardiamo i teiocci, bisogna che se parliamo, che torniamo a parlarci, che torniamo a frequentarci, che torniamo a uscire la sera a fare una riunione, a fare una serata informativa. Anche qui in radio se ne stanno facendo molto meno di una volta, molto meno. Perché? Perché incominciamo a essere vecchi tutti noi e mancano i rincalzi giovani, e perché è più comodo stare a casa, perché mi trovo stanco di una giornata di lavoro e senta così che sei, ma guardo il filmetto del cazzo, che tanto mi sono preso anche l'abbonamento, e mi diverto di più e sto a casa, e in questo credo di rilassarmi, e in realtà mi sto isolando sempre di più dal mondo. La mattina dopo vado nel luogo di lavoro o mi confronto con gente con cui ho solo rapporti di tipo professionale, spesso conflittuali o addirittura falsi, non ho quindi rapporti di amicizia, e il tempo libero lo impiego ancora una volta per stare a casa a guardare la televisione, per guardare le cose, i social, o stare al massimo con la mia famiglia, sempre quella. Non vado incontro all'altro, mi hanno creato, mi hanno demotivato, e non andiamo incontro all'altro. Ciao Paolo, disegnazione assoluta. Fauci sarà premiato al Bo. Un abbraccio Ottavio. Sì Ottavio, il Bo è giusto che premi Fauci. Il Bo è una realtà universitaria totalmente degenerata, come ti dicevo prima, quindi non mi stupisce. Il Bo ha oggi docenti di infimo livello, sia concettuale sia morale, secondo me. Questo è il mio punto di vista, è un'opinione, per carità. Dopo ci sono delle brave persone, certo che ci sono, ma globalmente arrivare a premiare uno così, che è chiaramente un pericolo pubblico numero uno, è una roba da matti, roba da matti. Uno che si comporta così di fronte al Congresso degli Stati Uniti, a dimostrazione ulteriore, io di voi non me ne sbatto il cazzo, posso fare quello che voglio, tanto voi non mi potete fare niente. Certo, è stato il principale artefice dell'arma biologica militare più importante che hanno gli Stati Uniti, figurati che fa che cosa. Ciao Girotto, non mi conosci, sono Paolo. Hai saputo dell'omicidio di Tania Terrin? Lo sai che è la figlia di Gian, amico e socio di Gamma 5 da molti anni, unica figlia, e lui è in ospedale da un mese, drenato. Possiamo salvarlo, ma va tirato fuori dall'ospedale. Un vero amico va ad accudire i cani e la mucca, anche lui va aiutato. Io sto a Treviso Nord e non ho più ferie. Allora guarda, mi tiro giù il tuo contatto, perché io non sapevo niente, ma ti dico, detto così, non ho nemmeno non capisco neanche chi sia, magari lo conosco, ma allora aspetta un attimino, mi prendo giù questo numero. Vediamo, spero di riuscire a chiamarti. No, aspetta un attimo. Allora, no, un minuto. Ok. Non conosci Paolo Tomasutti? Hai saputo l'omicidio della figlia Tania Terrin? No, mi spiace. Chiamami dopo e ne parliamo. Ecco, secondo alcuni arriverà Vannacci, un altro Trump che ci salverà. Ridi naturalmente, come no, ha più o meno lo stesso programma della Melona, ma dall'alto i che cambia è il pupasso. Esatto Daniele, l'analisi più che corretta. Dice, questa è la battaglia, allora questa è la battaglia del cuore, è diversa da tutte le battaglie, dice il nostro amico Roby Lapin, questa è la battaglia del cuore, è diversa da tutte le battaglie che la storia ci impone, dove il nemico portava la divisa e lo distinguevi bene, dove da chi ti faceva del male ti potevi difendere per il tuo bene. Questa è diversa da tutte le altre guerre, perché sei tu stesso il nemico da combattere. E l'unica arma che c'è per salvarti dal tuo giornaliero, me ne frego, è abbattere il muro del tuo ego con il rullo di tamburo del tuo cuore. Grazie Paolo, con un abbraccio a Roby Lapin. Bello Roby, bella questa cosa, mi piace. mi piace. Questa è la battaglia del cuore, è diversa da tutte le battaglie che la storia ci impone, dove il nemico portava la divisa e lo distinguivi bene, dove da chi ti faceva del male ti potevi difendere per il tuo bene. Questa è diversa da tutte le altre guerre, perché sei tu stesso il nemico da combattere e l'unica arma che c'è per salvarti dal tuo giornaliero me ne frego è abbattere il muro del tuo ego con il rullo di tamburo del tuo cuore. Grazie Paolo, con un abbraccio a Roby. Grazie Roby, questa è molto bella, grazie davvero, grazie. Allora, adesso ascoltatevi, no aspetta, va, leso un attimo, arriva parecchi messaggi, allora mi aspetta un attimo. Mi fai venire in mente la canzone del 79, Video Kill the Radio Star. Sì, adesso guarda, mi hai fatto venire in mente te, e bisogna che voglio mettere su, cazzo, sta qua. Mi era venuto in mente ancora giovedì scorso e volevo metterla su, pensa a te, vabbè. Allora, leggiamo... Ecco perché ci stanno, ecco perché ci dice qua il nostro Stefano, ecco perché ci stanno facendo vedere la famiglia del Bosco come degli erranti. Bellissimi questi testi. In un sussidiario degli anni 80 c'era scritto che la Terra poteva contenere comodamente 28 miliardi di abitanti. L'anno 80, lo stesso periodo nel quale si pubblicizzava quanto facevano bene le uova, più siamo e più dovranno costruire data center. Se il caldo viene dall'Africa, devo comprare la Tesla io? Totò diceva e io pago. Siamo vissuti troppo avvolti nel bombaso. Mi fa venire in mente la canzone Didio Kill the Radio Star del 79. Va bene, quello casomai dopo la metto su. Vediamo un attimo se riesco a... andati sulla Luna, forse intendevano partiti a Luna. Ciao Dario, sì, Luna con l'accento. Aspetta un attimo, un'altra chicca. Siamo finiti nelle fauci di Fauci. Beh, è carina questa qua. Siamo finiti nelle fauci di Fauci. Il mio medico di famiglia mi ha detto ieri che dopo il Covid ha visto aumentare tantissimo il numero di giovani che chiedono ripetutamente analisi perché sono spaventati dalle malattie. Prima li vedevo solo per i certificati della patente. In questa amministrazione Trump qualcuno si è dato da fare. È uscito un comunicato che dice così: sono troppi i vaccini che si fanno ai bambini. Non so se sono un illuso, ma mi è rinata la speranza. Un'altra chicca e poi basta. Un prete durante il Covid si è fatto portare da un elicottero sopra il suo paese, dall'alto, girando intorno, lo ha benedetto diverse volte per far finire il Covid. Ma dove è avuto Candemo? No, questa è l'unica roba giusta che ha fatto, se per cui dal suo punto di vista è perfetto. Geniale, prete. Qual è la rete di controllo delle università? Vi ricordate i milioni accordati tra l'Università di Padova e il marito di Ursula? Ah sì, da qui Fauci and C. E C. Chi controlla l'Università di Padova, Bologna, eccetera? Come si sono infiltrati da decenni? Sì, Andrea, giusta osservazione. Come sempre, le università italiane, che dovrebbero essere finanziate dallo Stato italiano, sono in realtà ampiamente ricevono fondi, di cui ovviamente di scarsa trasparenza, di cui non si sa una minchia. Solito discorso. Dice la nostra Ornella, dice siediti lungo il fiume e attendi che passi il cadavere del tuo nemico. Ecco, stanno attendendo che questa generazione degli anni 60 scompaia, poi non ci sarà più nessuno a ricordare cosa significa essere liberi. No Ornella, io credo in realtà che ci sarà sempre ci sarà una generazione di persone che si muovono in modo in direzione ostinata contraria, solo che saranno una minoranza, questo sì. Il rischio vero è che si arrivi anche a che non ci sia neanche più questo. Sì, è vero, c'è un rischio naturalmente, ma io su questo tenderei a, sai che sono comunque tendenzialmente pessimista, però su questo io invece sono convintissimo che l'umanità avrà la forza di andare avanti. Non prevarranno e naturalmente con questo non vuol dire che tutti ce la faranno, vuol dire che pochi ce la faranno, ecco, questo, si creeranno delle altre basi, questo è sicuro. Ma siamo troppo stronzi, cioè siamo troppo egoisti, e questo è il problema, e non vogliamo guardarci dentro per migliorare, per modificarci. Non abbiamo voglia perché fa male, costa, e alla fine chi ce lo fa fare, no? Meglio tirare avanti così, e purtroppo è così. Ciao Massimo, sono Ciao Paolo, sono Massimo, amico di famiglia di Tania che è stata uccisa. Se vuoi ci sentiamo dopo e ti spiego tutto. Sì, chiamami Massimo, è meglio che ci sentiamo perché così non mi chiami direttamente, è della cosa migliore. Ciao Paolo, sono Giovanni da Mira. Scusa se approfitto della tua trasmissione, volevo chiedere se c'è qualcuno che sta ascoltando se paga il consorzio di bonifica acque risorgive. A me ogni anno arriva la bolletta da pagare, sempre aumentata da 20 euro che pagavo 10 anni fa, ora ne pago 40 e questo è ente inutile. Volevo solo sapere se qualcuno si è accorto di questa rapina fiscale. Grazie, buona vita. Vabbè. Okay. Ciao Paolo, grazie sempre per aprirci gli occhi, le tue analisi mi portano a valutazioni più profonde di questo sistema merdoso che cerchi di tenerci imbrogliati. Forza sempre, avanti tutta, grazie Antonella. Ciao Antonella cara, che comincino ad autoeliminarsi se siamo in troppi, canca di Marsi. Antonella, va bene, pubblicità e dopo ci riprendiamo.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
0: Adesso vi metto, sentite questa di Gaber, troppo bella, polli d'allevamento, sentite che bella.

0: polli di allevamento. Beh, mi pare che potrebbe essere una definizione che abbiamo usato tante volte, no, noi. In realtà lo siamo nella misura in cui continuiamo a vivere come stiamo facendo. Una cosa che mi veniva spontanea a chiedermi spesso, no, è, insomma, ognuno di noi fa nella vita fa quello che vuole, quello che si sente, naturalmente quello che è capace in base al proprio livello evolutivo. Però penso che venga in mente a tutti chiedersi: qual è il senso della mia esistenza? Qual è lo scopo? Perché sto vivendo con questa persona? Perché sto vivendo questo dolore, questo lutto, questa gioia, no? Perché mi trovo a vivere in questo contesto sociale? Perché ho questo lavoro e non un altro, no? Può succedere, perché, cioè, se perché pongo queste domande abbastanza messe così, abbastanza stupide, no? Perché? Perché se uno non si ha, se uno non si apre a una visione della vita un po' più ampia e ne cerca dei significati un po' meno banali di quelli che normalmente si hanno, ovviamente non può avere risposte. Ovviamente la sua vita diventa progressivamente sempre più priva di senso. Mano a mano che vai avanti con gli anni, poi, no? Mano a mano che invecchi, la cosa diventa ancora sempre più pesante, perché cerchi di resistere finché hai ancora delle energie, sempre che ti vada bene e non ti abbia, e tu non abbia delle malattie pesanti, finché hai delle energie, allora reagisci, fai. Mi vengono in mente, senza per questo sentirvi offesi, ma non ho mai potuto comprendere il pensionato che va via in bicicletta a corsa. Ognuno poi ha le sue, per carità, non sentitevi offese, è la mia visione. Perché? Perché e soprattutto in Veneto, poi, perché è spiegabile, uno che arriva a 65-70 anni e regolarmente in bicicletta è un tentativo disperato di mantenersi tonico, no? Ognuno lo fa in vari modi, di mantenersi tonico, attivo, sano, e facendo attività fisica si pensa di fare in modo che il cuore stia bene, cioè, dopo si va a fare comunque 3 richiami di vaccino, anzi di sierogenico, perché c'è il pericolo di ammalarsi, ma poi si corre in bicicletta e magari ovviamente si subiscono uno degli effetti collaterali più frequenti, che sono i problemi cardiaci, tipo l'infartino o l'ictus o cose di questo genere, e quindi non ha molto senso poi fare, anzi meno attività fisica si fa dopo una cosa del genere, meglio è. Al di là di questa battuta, qual è il senso di un'esistenza a questo punto? Perché ti trovi a 65-70 anni a correre avanti e indietro in bicicletta, magari è 3:30 del pomeriggio d'estate, perché così te sudi e te disintossichi e te elimini tossine? Non ti rendi conto di essere ridicolo? Ma non prendetela, non offendo, l'osservazione è: ma scusa una roba, a una di queste età non è che non fa bene un'attività, ma un'attività è una passeggiata, non corsa, passeggiata normale, quotidiana, mezz'ora, 40 minuti, tre quarti d'ora se volete esagerare, tranquilla. Questa è l'attività che ti può essere richiesta. Dopo, se naturalmente siccome però ti cai addosso perché il tempo sta passando e si avvicina il traguardo inevitabile della morte e tu non hai risposte verso la morte, per te è un incubo da allontanare e da non pensarci mai. Perché tanto morire bisogna, sai come si dice, no? Tanto morire bisogna, ma intanto stavo qua, me la godo. Ecco, me la godo in che senso? Non fammi capire. Perché se stare qua, oppure no, lavoro e dopo finalmente vado in pensione, giustissimo per carità, e il tempo che mi resta, anziché impiegarlo in una ricerca mia personale per avere delle risposte, lo impiego in un'attività di pura soddisfacimento di propri bisogni sensoriali e materiali. Non è tempo sprecato, scusate. Che senso ha la vostra esistenza? Senza una visione spirituale, che vuol dire? Che vuol dire, cazzo? Non vuol dire andare in chiesa in maniera particolare, che può andare benissimo. Vuol dire, ma secondo voi noi nasciamo per caso? Viviamo, facciamo incontri con così, moriamo e andiamo nel nulla. Perché non potete cercare di capire se esiste una realtà che va oltre la materia? Se non, almeno provare a darvi una risposta, porca troia, in questo senso, no? E invece questo problema qua lo evitate come la peste. Non ci, per carità, non stiamo pensando di, ma non parliamo di morti, per carità, di morte, no, assolutamente no. E, però al funerale andiamo via qua a Maserati, come adesso non so se chi ha visto, cioè, cazzo, mi spende un capitale adesso, imprese funebri, delle macchine, che se robe, certo, al mio poveretto, al manco che gabbia, che vaga sepolto in Rolls Royce, ma dico, ma siete deficienti, ma il senso della vostra esistenza qual è? Pronto?
1: Pronto. Ciao Paolo.
0: Ciao.
1: Ciao Vito.
0: Ciao Vito.
1: Ma te mi fai ridere perché ti dici che tu hai una bicicletta. Io sono il nono decennio. Ho già fatto la bicicletta anche con una mountain bike che ha peso il doppio di una bicicletta da corsa. E mi sono fatto 20 chilometri. E non ho neanche da camminare. Però in bicicletta è l'unica soddisfazione che ho, capito?
0: E se qui è la tragedia, Vito, se qui è la tragedia,
1: è tragedia,
0: che è l'unica soddisfazione che te è,
1: l'incentivo fa tirare avanti, se ti aspetti per la morte là sul sofà,
0: no,
1: ma scusa, sarebbe peggio,
0: ma se mi ho dito questo,
1: cosa aspetti,
0: mi te ho dito questo, mi te ho dito questo, te ho dito questo, te ho dito che te hai da aspettare a morte sul sofà. No, mi te l'ho detto che te l'hai da pensare a qualcos'altro e non giappare la bicicletta e fare 20 km e venire a casa finio, porca troia. Ha godito, cazzo. Te sì, non te sei meno stupido, te sei in grado di lesere, to ti mandi a roba, incominci a ragionare, fa una passeggiata nel bosco, tranquilla, vai a prendere de erbe, de robe, ma non sta a fare 20 km di bicicletta che un altro poco te gassi a strasse con 30 gradi, 35.
1: Beh, non sarà, mi sarei contento a morire per strada piuttosto che in ospedale.
0: Ma questo è un altro discorso. Mi te dico, il senso, cos'è che sei dopo la morte secondo te?
1: Secondo me?
0: Aspetto
1: che il mio viva qui si sia andati prima.
0: A posto, va bene.
1: Dopo, che dopo quando che vado saprò.
0: Quindi te adesso serie non te ne siamo un caso. Ma no,
1: perché mi la verità non la. Guarda Paolo, parliamo seri. Mi non ho visto morire tanti, io sempre nel nono decennio, tutti i parenti, i spiriti, i fratelli, cose come sono, io sono andati tutti. Mi non ho visto al mondo uno ritornare a dirmi cosa che si vede ha. Sì, che è la verità, caro mio. Cioè, poi uno può fare tutta l'immaginazione, tutto quello che vuoi, cosa. Però la verità non la ha nessuno, neanche a me, perché no. Mi sono dovuto aspettare il senso della vita, cosa che si è parte di ha quando scendiamo. Ma non puoi saperlo nessuno. Capito?
0: No, perché te non te che avuto la capacità di cercare. Semplicemente tu hai rifiutato di cercare. Perché la risposta a questa domanda è che se c'è gente che da vivo ha potuto verificare e sperimentare una realtà spirituale, cioè non fisica, e ce l'ha anche comunicata. Si chiama antroposofia. Ti però di questo non ti sei assolutamente nulla e neanche te ne c'ava un caso. Quindi te c'hai la bicicletta e te fai 25 chilometri, te te fai 25 chilometri al dì. Per forza, nessuno se mai torna. Ma che cazzo di discorso sei, ho visto nessuno se mai torna? Certo che nessuno se mai torna una volta che l'è morto. Ma che si sente che sei iniziati, che in questa vita sono in grado di dirti cosa c'è di là.
1: Paolo, potremmo solo fare immaginazione e basta, capito?
0: Va bene Vito, ok. Va bene?
1: Va bene, no. E se ti me presenti cosa che c'è sul danno di là, te mi fai vedere, non so, cosa che io posso toccare con mani, mia, che credo.
0: Vito, mino ti presento un caso e ne cosa una carga per i casi miei. Se te che voglia, te cerchi, se no va bene stesso, va bene?
1: Dai, stammi bene,
0: stammi bene, ciao. Dio, ma. In secula seculorum, poesia, attenzione. Un tempo le colonne d'Ercole erano il limite del mondo, creduto piatto e non rotondo. Un tempo era la terra centro dell'universo e tutto attorno a lei girava nel giusto verso. Un tempo nascevano tante persone che appena nate avevano un padrone. Un tempo Dio, patria e famiglia orchestravano la quadriglia. La famiglia ti insegnava ad ubbidire, avendo per te un solo fine, che tu fossi preparato ad ascoltare il giudice e il prelato. Il tuo lavoro di ogni giorno aveva nel denaro il suo ritorno, assai velocemente prelevato da ciò che viene chiamato Stato. Per guadagnarsi poi il paradiso dovevi essere deciso, ubbidire quei comandamenti che ti davano clerici saccenti. Così sono passati mesi e anni, spesso gravidi di delittuosi danni, e anche oggi nel nostro quotidiano è chiaro a tutti di muoversi nel guano. Unica speme foriera di riscatto è la coscienza di quanto posto in atto. Seguire il percorso ora intravisto che ha come meta vivere nel Cristo. Bella cazzo questa, chi sei che ha fatta? Cioè no, non ho qua il nome tuo, firmate Magna Broche, bea, molto bella. In secolo seculorum, mandami sul cellulare per piacere. Mi piace, questa è molto bella, questa è la risposta a Vito, per esempio, se Vito Ghese è a voglia di ascoltare, però vabbè, intanto se fai 25 km in bicicletta, e te consiglio Vito de fali sempre, anche quando che sei 37-39 gradi, che ora ti che dito, spero di morire da un colpo in bicicletta, che preferisco rispetto in ospedale, così te che riesci, capito Vito? Ciao Paolo, il cambiamento climatico non è colpa dell'ingegneria climatica, non è colpa dei missili e delle guerre, eccetera, eccetera. La colpa del cambiamento climatico è causata dalle stufe a legna, svegliamoci. Te che raso Rita, Sacramento, te che raso. Per sapere se naturalmente sono atterrati quei 10 minuti a 22C. Non capisco che cazzo di messaggio che è questo qua, se te puoi rimandarlo. Vabbè. Allora, ecco, alcuni arriverà un altro da Gaber aveva già capito quando descrisse con caustica ironia l'idea degli Stati Uniti come popolo buono e generoso, convinto che ogni loro intervento in guerra sia missione di un'esigenza di giustizia. Vennero presi di mira i portatori sani di democrazia e il loro impatto sulla vecchia Europa attraverso il benessere, i costumi, la tecnologia. La critica alla libertà americana, il passaggio centrale, analizza come l'idea di libertà d'oltreoceano, apparentemente aperta a tutti, finisca paradossalmente per appiattire l'individuo e uniformare il pensiero. Ognuno suona come vuole, tutti suonano come vuole la libertà. Sì, sì, Daniele, sì, l'ho fatta sentire più volte. Stasera volevo farvi sentire invece questa adesso, far finta di essere sani, che è una sintesi della telefonata che io ho avuto con Vito. Far finta di essere sani è un significato profondo a un'esistenza che non si pone domande. Continuate a non porvi le domande che contano e la vostra vita sarà sempre più una vita a far finta di essere sani. Adesso ve la faccio sentire subito, troppo bella.
2: Vivere, non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa che sta dentro la realtà.

0: E già, non scherzava lui, eh. E far finta di essere sani, e già che ci sono mi compro una bicicletta. Ma troppo bello davvero. Cosa c'è dopo? Cosa c'è dopo la morte, amici? Ah, a me non mai torna nessuno a dirmi cos' che sei. Mi stavo qua, intanto vado in bicicletta. È così, ragazzi, c'è niente da fare. Gina, pronto?
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Nogogna, anche ancora io di esprimere quello che da tanti anni go dentro di me.
0: Prova.
1: Allora, non so se questo quello che ti che spiegavi prima al Signore. Mi nel 2000 e quasi passati 20 anni, nel 2011 sono stato operata dell'ernia disco. Logicamente non mi svegliavo perché stavo sognando di essere io camminare su una strada come di nuovo, e i dottori mi chiamavano, la gente mi chiamava, mi svegliava, mi sberlottava per farmi svegliare. Però mi ero talmente tranquilla, talmente nel sogno che stavo facendo, che mi pareva di camminare e dover andare incontro a mia mamma. Basta. Questa è la prima volta che io mi esprimo.
0: Com'era quell'ambiente? Quell'ambiente che ti hai visto, te lo ricordi come che c'era?
1: No, io ero solo su una strada piena di nuvole, una roba,
0: okay,
1: una roba leggera,
0: sì,
1: una roba, come si dice, tranquilla,
0: sì,
1: una roba del coso.
0: Di però, pace.
1: Di pace. Fino a là però sono arrivata, perché dopo...
0: Ma poi, ti hai detto vista tua mamma? Hai detto vista?
1: No, non l'ho vista.
0: Però sapevi che stavi andando verso di lei?
1: Sì.
0: Beh...
1: Io guarda, è la prima volta, perché è una roba talmente che ho paura che mi toga in giro.
0: Ma vai a testona, che... ti pensate, mi posso dirti, sai che sono pimato di te, quindi va tranquillo. Amico, conosco tante persone che avuto questa esperienza, ma anche più forti della tua. Cioè persone addirittura che una che avuto un infarto, anzi più di un infarto, e l'avevano data per morta, e si è vista dall'alto, si vedeva tutti i medici che tentavano di rianimarla, sentiva cosa dicevano, sentiva le urla. A un certo punto se trovai un ambiente incredibile tipo Rosa Pesco, con una pace enorme, con una marea di persone attorno, e si sta là un bel tocco, e dopo, quando che finalmente gli ha di nuovo rianimà, e si è rivisto da sola, e ha tirato un urlo enorme, e con dolore si è ritornato nel corpo. E a tutto questo ha vissuto, per esempio. Per dite, ma non sei una, ne ho sentite tante, quindi va tranquilla, dite che vissuto, Gina, un distacco della tua parte spirituale, e te facevi fatica a rientrare nel corpo perché te stavi bene, che ti capio?
1: Va bene, ma però mi non vo in chiesa, non vo de cose, non mi interessa.
0: Ma cosa c'entra? Non c'entra mia, no, se per fortuna che non te vai in chiesa.
1: Questa roba, ecco, mi apporto dentro di me, questo voglio dire.
0: Ma sì, ma se per fortuna che non te vai in chiesa, se proprio perché non te vai in chiesa, che te sei più chiaro, te se resta in mente sta roba.
1: Non sono mai andata per quello, ma non sai che sta roba a me gappia a tratto di essere più religiosa, che dico me,
0: ma vai, non c'entra niente.
1: Le volte quando che ti te parli di religione, che te va alla ricerca di non so di che cosa, per non so neanche della tua dottrina, dico me,
0: te parlo di spiritualità, non sei nessuna dottrina, non cos'è dottrina, è solo no, ricerca di spiritualità, basta.
1: Ecco, va bene. Non so capirte. No, cioè, proprio ho detto.
0: Che cazzo fai?
1: Una roba.
0: Che cazzo che so io fare, te pensi ti?
1: Sì.
0: Esatto. Va bene, Gina, sì, nessun problema, ognuno.
1: Per carità, mi non voglio mia imponere che cose. La mia idea, quello che sto vivendo, vivo cerco di risolverlo mentalmente o anche.
0: Certo.
1: Fisicamente ma
0: certo. Ma è domanda che ti fa Gina, secondo te dopo la morte cos'è che sei? Niente?
1: Ma non lo so, a sto punto te mi metti in crisi, perché è quello che mi andavo ricercando questa mia esperienza. Ecco.
0: Esatto, ti, in qualche modo te hai vissuto un'esperienza forte che ti ha consentito di avere un'altra visione delle robe. Basta, sì, contenta, fine. Non ti dico che è torto, ragione o altro, vi ti dico solo che sta vita qua, senza andare a porsi delle domande, è una vita sprecata. Io non posso vivere solo pensando a mangiare la mattina.
1: Adesso tu te va alla ricerca della verità. Sono stata bloccata là al risveglio.
0: Va bene, non importa, però te che vissù un'esperienza importante, Gina. Questo è il punto. Allora, parti da lì e un domani uno dice: ma cazzo, mica ho vissuto sta roba, come mai che non riusciva a svegliarmi e stavo da Dio dea? Perché? Perché te risai una realtà non più fisica materiale. Perché? Perché non altri siamo fatti de fisico, ma anche de componente spirituale. Anche Franco Cararo questo diceva continuamente, non sai che ti dico solo che mi è una vita che si dice. E ti te ho vissuto come esperienza, cazzo, te che deve essere contenta? Perché sei la dimostrazione che sei dell'altro oltre al fisico. Va bene, dai Gina, un abbraccio grande.
1: Però dopo come che ti ha detto quel signore là, che ha detto non si è mai tornato in Rio nessuno.
0: Certo. Ma certo che non si è mai.
1: In realtà, neanche me, per esempio, che andavo alla ricerca, non lo sei mai. Ma de volte sul sogno, che de volte mi sogno, anche dei parenti che sono morti ultimamente, mie sorelle, mie fratelli.
0: Gli sei venuto a trovarti, perché loro sono lì su un piano non fisico, semplice, non sono morti e spariti, sono su un piano non fisico e ti sono venuti a salutare durante il tuo sonno, non c'è niente di strano. Questa roba qua, l'antroposofia, spiega, non sai che, le spiega.
1: Ecco, l'antroposofia, sì. Quello che noi ero buona di
0: sì, va bene, ma voglio dire, spiega dalla vita, è esattamente una scuola spirituale, semplice. E ti dice, guarda che queste robe qua, mi te spiego perché che sei, non sai che noi che sia, e che sei. Certo che non sei mai tornato uno fisicamente dai morti, che discorsi, ma i morti sei su un piano non fisico e ti incontri continuamente con i tuoi sogni. Capito, Maria Gina?
1: Comunque voglio dire, non prendetemi in giro su quello che vi ho detto.
0: Ah, sì, tomata.
1: Ho sempre ritenuto una roba molto riservata.
0: Brava, e io ti ringrazio, Gina, che l'hai voluta condividere con me e con noi. Va bene?
1: Vi saluto.
0: Ciao Gina, stammi bene. Ciao. Ecco qua. Pronto? Ed ecco Carlo da Abano, signori e signori.
2: Allora, che sei una persona che ti hai conosciuto, che vorrei che te parlassi insieme anche ora, per vedere cosa che può dire dei passi della sua vita che ha fatto.
0: Dimmi.
2: Quando che 46 anni fa, 48, quanto che sta inforcato da un manubrio della motoretta al cranio, inforcato al cranio. E ha fatto 20 giorni
0: de coma
2: e vedere da quando che ha cominciato a parlare insieme con una certa persona, la cui parlante Carlo D'Abano, e come che ha cambiato la vita
0: facendo cosa?
2: Quello che ti te sei.
0: Cioè, respiro? Il respiro?
2: Sì. Ma lei è in cerca di farlo e respiro, non è in cerca di non farlo.
0: Certo.
2: Prima non lo faceva nella maniera più adeguata, se si vuol dire più corretta. E dopo invece, quando comincia a correggere l'azione, comincia a cambiare vita. Ma a me qua parleria di vita, non di morte, perché della morte non so cosa farmene.
0: Mi ero di parlare di un'altra roba, Carlo, non confondere. Io stavo dicendo cosa c'è dopo la morte, quel che noi altri chiamiamo morte, che in realtà non è un morte ma è un passaggio della soglia, si chiama passaggio della soglia, e si va in un mondo, in un altro mondo che non è fisico materiale, è spirituale, tutto qua. Questo era il discorso.
2: Voleva dire che non ho il coraggio di parlare di robe che presumo di non sapere.
0: Sì, vabbè. Neanche a me. E go solo studia e basta. E dopo si vedrà. Solo che mi risuonano come vere.
2: se parla per erudizione o per inculcagione, mi so più parlare dell'inculcagione che abbiamo altri.
0: Va bene.
2: Se pare che sia giusto.
0: Certo, certo.
2: Mettere il piede sull'ame, non ti senti mai te posi e a scatta sull'ame, ma ti senti l'odore quando si tira dritto.
0: Chiaro. Certo, Carlo. Ognuno parla di quello che ha esperienza di parlare, che discorsi, ovviamente.
2: Di quello che ha portato a casa.
0: Esatto, di quello che ha portato a casa, bravo.
2: Il verbo sapere di Socrate, so. Socrate, nomi.
0: Certo. Va bene, Carlo, un abbraccio grande. Stammi bene. Ciao.
2: Grande.
0: Ciao. Sì, pronto?
3: Ciao, sono Daniela del Docarare.
0: Addio, Monte, sei ancora viva e ora?
3: Ecco, mi
0: vuole... Ciao Daniela.
3: Ciao Stella. Mi vuole dirti solo due parole perché per parlare con te mi moria un par di ore.
0: Madonna di Dio.
3: Goda dirte. Goda dirte, grazie. E sta in salute per piacere. Ecco.
0: No, vuoi comprare la corda per attaccarmi su Panorama, però
3: no,
0: insomma...
3: No. Te voglio mandare a salutare per mio fratello.
0: Sì, grazie.
3: Appena sentito Vito, fa la fotocopia.
0: Sì, uguale.
3: Uguale, identico. Spero che ti ascolta perché ogni roba che dico, ascolta Paolo. Chissà che ti cambia testa. Ma...
0: Vabbè, dai, ognuno che fa il suo del percorso. Il problema sì.
3: Esatto.
0: Quello che... No, sento Daniela, quello che mi non mi piace, no? Sì. Quando ti... ecco, frasi tipo non si mai tornare nessuno a dire no, ma te sì, te in un altro mondo, cazzo. Vuol dire che non ti hai mai fatto nessuno sforzo di porte delle domande, nessuno. Ti contenti di vivere in tetto cuccio e basta, va bene, per carità, ognuno fa il caso che vuole, non c'è nessun problema.
3: Vito che ne fa 20 chilometri, Florio ne fa 40.
0: Ecco, bene, a posto. Dico sempre che va, mi raccomando, che va via con così 37-39 gradi, che forse gli fa non andare in casa di riposo, no? E gli fa?
3: ma i contenti si schiatta sulla bicicletta,
0: benissimo,
3: che copo.
0: Benissimo, mi taglio e vene per lungo piuttosto, ma comunque va benissimo, nessun problema.
3: Ognuno. Io ho godito proprio stamattina fresca che mi bere un caffè. Beh, intanto perché spreca una vita. A me diverto.
0: Vabbè, dai.
3: Come mia mamma, che era putea, diceva, non sta mai mettere insieme un democristiano e un comunista. Perché te rabbi te e anche ori.
0: Sì.
3: Chi che te parli a se
0: ma no, ma dai, che discorsi. A me mi piace parlare con gente e mi piace parlare con gente che ovviamente ha opinioni diverse dalle mie, se no che non si neanche bello.
3: Quindi... confrontarti e te che ragione ti spandi sempre a se messa non si sa dove
0: brava,
3: che casca. Mia prima volta che ho ascoltato Franco mi tocco quasi un matto sclerato, un satana.
0: Non ti si sta l'unica, no? Non si sa l'unica.
3: E dopo te viene la curiosità anche di approfondire, chi che non vi viene neanche la curiosità.
0: Certo, ognuno si è fatto in un certo modo.
3: E sta meglio meno altri anche il vivendo
0: non so. Su quello diria proprio no.
3: Non so.
0: Vabbè.
3: Comunque ripeto, grazie.
0: Grazie a te Daniela.
3: Okay.
0: Fate vedere.
3: Un abbraccio.
0: Ciao Bea.
3: Grazie,
0: ciao.
3: Grazie.
0: Ciao. Vediamo questo. Pronto?
4: Ciao Paolo, sono Rita.
0: Ciao Rita, dimmi cara.
4: Allora, volevo ricordare una roba. Molti anni fa, ho partecipato a Radio Gamma a un seminario di 1 o 2 giorni con un certo Maule. Era stato in coma parecchio tempo e che gli ha raccontato perfettamente
0: le sue esperienze.
4: Sta parlando adesso.
0: Sì.
4: Praticamente, mi sentito?
0: Sì.
4: Ecco, lui era in coma sul letto e vedeva i familiari che volte indava e gli creava un dolore fortissimo, il pianto, eccetera, perché lui vedeva il suo corpo già in stato di putrefazione, perché lui era al di là. E stava benissimo. Quando che dopo qualche mese si rientra nel corpo con un grande dolore, perché gli ha descritto l'aldilà come un senso di pace, cioè lui vedeva il suo corpo fisico, vista roba qua mi ha servito di insegnamento per cercare nei lutti che gli sta di non piangere, perché diceva che il pianto rende difficile il percorso.
0: Certo.
4: Al di là.
0: Assolutamente sì. Della persona appena morta.
4: Questo radiogramma anche in questo senso, con questo seminario che per me è stato importantissimo, e che ha aperto uno spiraglio.
0: Certo, certo. L'importante è parlarne senza paura delle robe e non rimuovere. Adesso non si ha più coraggio di parlare di niente, perché se non io dissi in televisione non so vero, te si un'ebete, che ti capivo. Ma a me non me ne c'è.
4: Un materialismo, quello che ti dicevi della macchina, del morto, della scatola con tutti i veretti dei ceneri. Sì. Siamo ormai alla schizofrenia, secondo
0: totale,
4: me.
0: Totale, sì. Sì, perché siamo terrorizzati. Perché siamo terrorizzati della morte? Non ci siamo mai posti le domande giuste. La morte è un passaggio e basta, né più né meno, su una realtà non più fisica, materiale. Ma siccome che non crediamo, perché siamo solo bloccanti a materia e basta, facciamo una vita di merda, zio Can. Perché se non ti rispondi a certe domande, ma come cazzo fatto? Come fatto ad andare verso la morte, diventare vecchio e far finta non che penso sta roba qua, perché da che mi...
4: E il groppo non ti ho mai risolto, te dovrai tornare per risolverlo. Punto.
0: Ma quello tutti quanti in ogni caso. Però diciamo che ti hai perso un'occasione di crescere un poco di più, ecco tutto qua. Insomma.
4: Cosa ha avuto? Però il fatto di questo, che vedeva il suo corpo fisico decomposto, ma provava schifo nel vederlo.
0: Sì, sì, sì.
4: E questi qua che voleva tirarlo su con le preghiere, con i pianti, eccetera, l'uno voleva perché stava benissimo dov'era.
0: Certo che stava benissimo.
4: Evidentemente non era ancora il suo momento, e gli è ritornato con un dolore immenso.
0: Certo. Però non si era completamente distaccato dal corpo fisico. Lui no. Lo vedeva così perché ovviamente il corpo era danneggiato, ma non si era staccato completamente, se no non avrebbe potuto ritornare. Certo. Va benissimo, dai. Ottimo. Grazie di questa testimonianza, Seto.
4: Ciao
0: Rita, ciao Bea, ciao. Allora. Aspetta. Dunque, i nostri defunti aspetta. Allora, ma anche solo trovarsi con delle situazioni anomale, tipo una casa in un posto lontano dal casino cittadino, è capitato a mia sorella, e secondo me ci sono i nostri defunti genitori che spesso durante le vacanze si portavano in quelle località, che hanno guidato l'offerta a mia sorella per cambiare casa in modo da allontanarla dove abitava, perché secondo me era una zona negativa. Sì, certo. Sì, ma non mi dice una cosa così strana, anzi è una cosa che trovo abbastanza normale. Certo, per trovarla normale te un attimo da porte delle domande e da cercare delle risposte, che sì, l'antroposofia queste risposte le dà, c'è poco da fare. Sì, pronto?
5: Ciao Paolo, sono Luca da Mira.
0: Ciao Luca, dimmi.
5: Ciao, niente, ti sento spesso quando posso, e la settimana scorsa o l'altra ti ha detto che non ti volessi più tornare in Rio a rivivere quando che ti vada.
0: Sì, beh, diciamo che era una battuta, nel senso che non dipende da me. Diciamo che è talmente pesante la storia, sarei contento di stare da, ma cioè, era una battuta, né più né meno.
5: No, ecco, mica, ho pensato tante volte a questo qua, perché non sei tanti anni che mi posso svegliare, grazie al Covid, ma posso svegliare, insomma.
0: Certo.
5: E quello che sono rimasto a pensare è un paragone che posso fare di tornare su sta vita qua per evolversi dopo, come qui che su sta vita qua, per ciappare più soldi va a sprecare un po' di anni a sua vita all'estero facendo lavori usuranti e ciappare tanti soldi, ma dopo stavo bene. Io rispreco un po' di anni della sua vita qua per avere qualcosa di meglio. Dea, forse è la stessa roba, ti sprechi un po' di anni su sta vita per evolvere e star meglio dopo, che non si sa ben cosa.
0: No, ma Vito, il problema è questo, che noi altri non parliamo di cose che bisogna informarsi, no? Cioè, c'è la possibilità, la scuola spirituale, scienza dello spirito, antroposofia detta scienza dello spirito, ti dà delle informazioni. Perché? Perché il suo fondatore, e quello che ha portato tutto, era una persona che aveva la capacità di andare quando e come voleva nella realtà spirituale, indagarla, tornare e spiegarla da persona viva, naturalmente, e spiegarla, e ha dato una montagna di informazioni in questo senso. Quindi da quel punto di vista lì, dopo uno dice ma mi non che credo, non me ne c'è un caso, perfetto, liberissimo di non credere che non c'è un caso, ma se cerchi veramente lì nella scienza dello spirito o antroposofia, te trovi delle risposte molto complete e molto approfondite. Tipo, se si torna di qua, intanto te torni in, in realtà completamente diverse, in popolo, in lingua, il sesso di solito diverso. Se, questa volta ti hai fatto da maschio e la prossima te la fai da femmina. Te cambi popolo generalmente, perché hai già fatto l'esperienza come italiano, e sinceramente è una bella notizia, non che voglia tornare a fare l'italiano neanche una santa, e si vede, no? E soprattutto, finché resti nel mondo spirituale, tu fai il bilancio delle cose che hai fatto durante la vita fisica appena passata, e questo bilancio viene aiutato a farlo da entità spirituali, naturalmente, che ti daranno, ti consentiranno di dare il giudizio più obiettivo di quello che hai fatto, quindi cose positive e anche cose negative. Dopodiché, comprendendo gli errori fatti, ti impegni a tornare per pareggiare e migliorare. Legge del karma. Questo è il senso profondo.
5: Se penso di star meglio, in pratica, di evolvere su che vita de ha.
0: Sì, de ha, te vede ha, per elaborare tutto, migliorare. Diciamo che a fine della vita, a meno che non ti sia Netanyahu, a fine della vita te che tendenzialmente migliorare rispetto a quando che ti si arriva, insomma, te che hai fatto l'esperienza di vita e hai aumentato il tuo livello di consapevolezza. Te porti ad Edrio il bagaglio, che hai tempo di maturare, eccetera, eccetera, e poi tornare per migliorare gli aspetti che devi ancora migliorare, vita dopo vita. Questo è il senso. Fino alla fine.
5: Dunque.
0: Fino alla fine.
5: Dunque.
0: Sì, perché dunque, ci sarà una fine, ci sarà una fine. Ma una fine, cioè la fine per questo mondo materiale, naturalmente, non la fine così. Una fine solo per il mondo materiale.
5: Dunque, anche a sprecare un po' di anni, sprecare, insomma, stare un po' male un po' di anni qua, servirà dopo per idea.
0: Sì, certo, sì. Certo. Dipende tutto come te lo vivi. Cioè, se il male che ti vivi qua, la sofferenza che ti vivi qua, se tu la vivi non con odio, rabbia, rancore, senso di vendetta, ma te la vivi con umilmente, con sopportazione come se spirito amorevole di pazienza e di apertura verso l'altro, di amorevolezza, questo sia il modo giusto per superare difficoltà. Se no, vabbè, ognuno fa come che può, è tosi, non è che mica che dovremmo diventare santi tutti subito, però bisognerebbe capirlo al manco, ecco.
5: Ok, grazie.
0: Stammi bene, vecchio, un abbraccio, ciao. Ciao. Allora, ho purtroppo una persona strana che qui fuori sta facendo dei gesti che non capisco, comunque vabbè. Non dirlo in onda. Ah, vabbè. Vabbè, ok, se sentiremo dopo, vabbè. Cosa fate qua? C'è il dottor Fabio Turin che non riesco a capire, che viene a interrompere una trasmissione a ben 10 minuti dalla fine. Aspetta che te lo metta su, vadi.
6: Buongiorno Paolo, sono venuto in bicicletta io, però senza sella.
0: Non so se bene, ma avevi messo il grasso che ti avevo dato, quello naturale? Ho capito, Reccion che non ti sia altro. Allora, aspetta che rispondo, che se il Magna Brocche qua. Pronto?
7: Ho disirotto.
0: RDM, ciao, dimmi.
7: Amico, ho un'altra teoria. Ed è per questo che te l'ho detto la settimana scorsa che me ne ero trovata dopo il 27.
0: No, ma non te puoi, è vietato. Non ho microfono aperto per te, ma sei pericoloso.
7: No, non so pericoloso, mica un'altra teoria.
0: Dai, sentimo.
7: Allora, vediamo un attimo. Noi altri abbiamo vari popoli del mondo, ognuno ha il proprio Dio. Ma questi dei, come l'Agiunone e quello che sei, i guy esistono veramente, se stai qua in carne e ossa, come il nostro Cristo per esempio, ma come mai ti asso con questa domanda, come mai che non si sta a trovare i resti materiali ossi, quello che sei, come che risulta normalmente, come mai non si sta a trovare niente, addirittura il Cristo casa la sua traccia,
0: la sindone.
7: Cosa è successo? Come mai?
0: Sì,
7: questa è la domanda.
0: La risposta è lunga e non è possibile farla su una telefonata. Una volta che se troviamo te posso dire, cioè, nel senso che gli dei, ovvero le personalità che venivano celebrate in passato, non erano altro, in civiltà passate, non erano altro che, te faccio un esempio, tipo come si chiama il dio egizio, come si chiamava? Thor? No, il dio va bene, adesso mi sfugge il nome, erano in realtà tutti dei solari che venivano, riconoscevano già il Cristo che si stava avvicinando alla Terra e che si sarebbe poi incarnato in un corpo fisico umano nell'anno zero. Sarebbe una cosa lunga, ma te posso dire, insomma, questo. Beh, va bene, allora, Roberto, va allora, tranquillo.
7: Ti aggiungo questa storia. Ci pensa un attimo al nostro pianeta. Noi sappiamo che la vita nasce da un seme, anche la vita umana, la vita animale, comunque ha un seme iniziale, giusto? Allora, dicomi, tutti i semi che stai piantando su questo pianeta, quelli degli animali, e noi siamo una specie animale, vegetali e quant'altro, chi sei che li ha messi qua? Miliardi di anni fa, chi sei che li ha messi qua e gli ha tolto cura affinché proliferasse? Ho una mia teoria, Girotto. Va e ti spiegherò quel giorno.
0: Va bene. Ciao, ciao Roberto, stammi bene. Se sentimo. Ciao, ciao. Secondo te chi poteva scrivere? Walter di Oriago. Bea Walter. Magna però che te sì. Bellissima. E il settimo giorno Dio voleva riposare ma creò la bicicletta. Walter di Oriago. Ma va a farti a buttare, Walter. Va. Aspetta. Ra, il Dio del Sole, sì. Perfetto, gli era Ra. E, ogni civiltà, quella egizia, l'egizio-caldaica, la persiana, quella con Zarathustra, la prima ancora quella paleo-indiana, tutte avevano le deità che riconoscevano, anche quella greca comunque, le deità che era Apollo, erano tutte le deità che sostanzialmente riflettevano il fatto che gli iniziati, perché ogni epoca ha avuto degli alti esponenti umani che erano degli iniziati, cioè vedevano la realtà spirituale, come Steiner nell'epoca nostra, la comunicavano alle masse come Dio esiste un Dio che non era ancora incarnato su un piano fisico, ma era il Cristo che dall'entità solare si stava avvicinando alla Terra per poi arrivare fino all'incarnazione fisica. Questo è il passaggio, ma comunque Tosi bisogna un pochettino. Vabbè, come non è mai tornato nessuno dalla morte, il primo è il Cristo, ma poi se si ricercasse le evidenze sono tantissime, sicuramente ne ha vissute anche lui e le avrà chiuse in un cassetto al buio. Silvia. Sì Silvia, anche se sul Cristo bisognerebbe un attimino parlare, Cristo non è tornato in corpo fisico ma in corpo eterico addensato nel suo fantoma, come lo chiama Steiner, però va bene, comunque sì, nell'essenza del tuo discorso non è sbagliato. Paolo parla del senso della tua esistenza, di quella degli altri non sai nulla. L'antroposofia ha un senso per te che manchi di capacità proprie di ricerca. Vuoi vedere che adesso bisogna vivere come dici tu, che tra l'altro non mi sembri messo benissimo. Far finta di essere sani si adatta a chiunque, compresi quelli dell'ego smisurato che si sentono maestri. Perfetto Zizza, ti ringrazio molto, non replico al tuo messaggio, vivi la tua vita come cazzo credi, io vivo come la penso io. Una volta che ti sei esposto nella tua vita Zizza, mi sono esposto, ecco c'è anche in quel posto, può essere, ho seguito il mio karma, ti invece di parlare con un discorso puntuale e super intelligente, prova a fare in modo di venirti a confrontare con la gente direttamente, per esempio anche usando la radio. Invece di fare solo il comunque vai tranquillo, tanto la considerazione che te un messaggio di questo genere è un messaggio semplicemente di tipo aggressivo e offensivo nei miei riguardi, non si capisce perché, ti dà un fastidio chissà perché, mi espongo pubblicamente il mio modo di pensare e il senso della mia esistenza in maniera onesta e come che credo di essere arrivato. Sono incompleto assolutamente, che so assolutamente, non so come che ti sei messo te, ma non me ne c'ava neanche un cazzo, a dirti la verità, da come che ti sei dovuto espormi a questione. Mi penso alla mia vita e ammetto a confronto con gli altri, mi piace confrontarmi con altre persone. Ti vedi, oltre che mandarmi messaggi di questo genere a me, spero che te faccia di meglio. Grazie Paolo per il grande lavoro di comprensione della realtà e avermi fatto conoscere l'antroposofia, Max Di Agordo. Di nulla, grazie a te. Stasera trasmetto nel film Ghost, lo consiglio come un altro film dell'aldilà dei sogni, così qualcuno apre un po' il cervello. Ciao Roberto, grazie Roberto. Sì, Ghost che ho visto ieri, ti ricordi? Sì, sì. Allora, buongiorno Paolo, sono Alberto. Consiglio a voi, soprattutto a chi ha telefonato poco fa, la lettura di Viaggi lontani di Robert Monroe. Viaggi lontani, Robert Monroe. Per quanto riguarda l'atomizzazione della società, invece, ho trovato un libro di Stella Morabito, The Weaponization of Loneliness. Spero che possa far ascoltare. Mi fa male il mondo, seconda parte di Giorgio Gaber. Un buon esame di coscienza per tutti. Grazie per la trasmissione, ottima come sempre. Un abbraccio forte, grazie a te. Manca pochi minuti, volevo mandare l'ultima. Una vita senza ricerca non vale la pena di essere vissuta. Vabbè, cioè, ognuno vive come che riesce. Ciao Super Paolo, so che te me manderei in Mona, ma Go una proposta a farte, dato che qua parlano gli altri empatici, che se spendemo per cercare di fare il bene di tutti, che è quasi sempre da stribuare e da ciappare sciaffe in tel muso come ringraziamento, cosa gli disito se organizziamo una sera, se femmo una bella grigliata, quattro bosse de vin bon e un par de bei gnocchi sui 40 e femmo... Va bene Davide da Vicenza, organizza che partecipiamo. Fabio ha già gli occhi che brillano, quindi se qua con me va a posto, va tranquillo. Allora dunque il battesimo in età, vabbè ragazzi, qua bisogna che vi assistare, che mandare una marea di messaggi, sono contento che vi manda, vi mando la in fase finale Non insegnate ai bambini di Giorgio Gaber, che trovo molto bella. Vi saluto tutti e buona giornata, giovedì prossimo, ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi. E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000.
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0159809288.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: aspettiamo tutti alle ore 20.
1: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
3: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
4: Gloria, ma anche tu nell'aria.
1: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
5: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
2: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
1: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
1: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
1: E ora chiamame al 348-85-73-609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
5: E come sempre,
2: e tanti auguri a te.
5: Se non se avesse capito,
2: e te.

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: Ti hanno visto bere a una fontana.

0: E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turina e questa è la trasmissione Storie della Gente, che normalmente va in onda ogni martedì dalle 12 alle 15, ma oggi 20 agosto copro una fascia oraria diversa perché sostituisco Marisa. E con l'occasione saluto tutti quelli che stanno ascoltando, quelli che sono in vacanza, quelli che sono a casa, ecco, e anche quelli che stanno andando in bicicletta per riprendere la trasmissione precedente di Paolo, insomma, ecco. Tra l'altro, se lo sapevo che parlava di certi argomenti, avrei portato anche un po' di incenso o Palo Santo, insomma, per riasserenare l'atmosfera. Però sono quello che voglio dire, insomma, non serve che lo difenda, ma lui effettivamente ha delle idee, si espone, ha delle conoscenze, insomma, ecco, e io sono sempre per una comunicazione un po' più costruttiva, quindi anche chi magari non la pensa come lui, magari mandateci un messaggio, ma a ogni modo, insomma, cercate di esprimere un pensiero, insomma, per un civile confronto, perché poi ovviamente la verità magari non ce l'ha nessuno in tasca, però avere comunque un'idea è importante, insomma, e non lasciare che la vita trascorra passandola come una foglia al vento, insomma, questo è un po' il mio pensiero. Comunque, indipendentemente da come uno la pensi, è giusto che vengano approfondite certe cose, o uno faccia si rinforzi attraverso appunto la lettura, il confronto, eccetera eccetera, insomma, ecco. Comunque, in ogni caso, grazie a tutti. E oggi ci sono vari argomenti, visto che la puntata è un po' imprevista e non era programmata, appunto perché c'è questa sostituzione, però ho cercato, insomma, comunque idealmente di preparare vari argomenti. Quindi la prima ora volevo parlare di bioeditoria. Come la definisco io un po' così simpaticamente, perché cerco di portare dei concetti di editoria in maniera, condividerli in maniera in parte disinteressata e gratuita, ma anche con lo scopo, insomma, di cercare di far chiarezza alle persone che si muovono, diciamo, in questo ambito. La seconda ora volevo portare un argomento riguardo all'ambiente Waldorf, visto che è stato attaccato ultimamente, insomma, volevo portare comunque la mia esperienza. Anche qui a me piace parlare di cose molto pratiche, molto del mio vissuto, ecco. E poi la terza ora invece avremo Alfredo Bellucco, che ci parlerà della manifestazione del 5 settembre, insomma, ecco. Saluto subito anche Andrea Sceriffo. Fabio, sei sa far lì a ste ore. Ciao. Come ho detto prima, mi sono reso disponibile per le sostituzioni, quindi ecco, insomma, quindi c'è stata l'occasione di sostituire Marisa. Un saluto a te, Andrea, che sei sempre all'ascolto, un bacione a tutti e cominciamo. Allora, parliamo di bioeditoria. La domanda da cui voglio partire è questa: perché scrivere un libro? E allora qui si apre un mondo, no? E a volte raccontiamo magari la nostra storia o qualche cosa che ci è avvenuto durante la nostra vita, e magari la raccontiamo mentre siamo a tavola con amici, familiari, magari a qualche collega, oppure veniamo intervistati, condividiamo le nostre esperienze, la nostra conoscenza tramite un microfono, in diretta o in differita. Ma quello che comunque, ad esempio anche qui ai microfoni di Radio Gamma 5, quante volte abbiamo ascoltato storie, appunto, della gente, come ho intitolato il mio programma, persone come Paolo o tanti altri, il dottor Muscari e via dicendo, che magari hanno tanta conoscenza, no? Il dottor Rossaro e via dicendo, che magari parlano di medicina e quant'altro, no? Oppure magari si parla di viaggi, si parla di tante cose, di bioarchitettura e via dicendo, di pedagogia, di mille argomenti. Però qui siamo in diretta, oppure, ripeto, siamo magari si possono ascoltare le registrazioni, il podcast, ma quello che poi emerge è che tutte queste storie o tutta questa conoscenza, questa esperienza acquisita, in un certo senso è come se andasse poi a un po' evaporare, no? Un po' a dissolversi, un po' a perdersi anche nella memoria, nel tempo. E magari viene anche dimenticato da chi sta ascoltando, cioè da chi l'ha ascoltato e poi il programma successivo ce lo fa magari dimenticare, oppure qualcuno si è perso quella puntata e quindi quel programma e quindi magari appunto non ha avuto modo di apprendere quelle parole e quelle storie. Ma anche in generale, al di là dei microfoni di Radio Gamma 5 o di altre radio che esistono o in televisione, via dicendo, il punto è sempre quello, cioè è nella natura umana dell'uomo tramandare storie, perché una volta si faceva attorno al filò, no? A questo fuoco, e si raccontavano le storie di chi magari era uscito dal contesto, perché magari qualcuno normalmente non ci si spostava così facilmente, magari chi aveva avuto esperienze oppure chi era andato in guerra o via dicendo avevano poi questa abitudine di raccontare magari ai più giovani le loro esperienze, oppure addirittura magari i mestieri che si tramandavano di generazione in generazione, oppure anche una ricetta, qualsiasi cosa. Ecco, il punto è questo: come facciamo poi a custodire queste storie che ci vengono raccontate o queste esperienze? Come facciamo poi, anzi, anche a trovare, a fare in modo che quell'esperienza possa in qualche modo servire a qualcuno, no? E quindi il punto è questo, cioè il fatto di poter fissare, ok, quello che riguarda una nostra diciamo parte di vita, fissarla in un contesto che possa essere poi condiviso. Scrivere è come scrivere un libro, è come scolpire nella pietra, è un qualcosa che rimane per sempre. Io faccio sempre, racconto sempre questo aneddoto, che nella mia libreria, che è composta da testi che trovo sempre in giro, perché ho questa compulsione di, anche quando vado in mercatini, di portarmi sempre a casa qualcosa, quindi qualche libro e via dicendo, oppure hanno la malsana abitudine anche i miei amici di regalarmi libri. Io che ci lavoro nel settore, l'unica cosa che vi chiedo di non far mai è regalarmi libri, perché ci penso già io magari a leggere e a comprare quello che magari così mi viene voglia di fare. Però ecco, nella mia libreria ci sono dei libri che di magari anche autori sconosciuti o anche autori che magari avranno venduto sì e no 5 copie, ma sono lì da decenni, e ogni tanto che il mio sguardo si posa su quei libri, è come una carezza nel cuore, perché mi viene sempre in mente il fatto che l'averli messi all'interno della mia libreria, custodirli, significa donarle a quei libri, a quelle opere, ma anche a quell'autore, un pizzico di eternità, perché io ce li ho lì, non sono stati buttati al macero oppure bruciati e via dicendo, sono lì e li custodisco, cioè io so che esistono, e finché c'è qualcuno che tiene una copia di un libro all'interno della propria libreria o di uno scaffale o di un, insomma, in un contesto, quei libri avranno sempre una risonanza nella vita, non andranno, quelle storie non andranno perse, non andranno smarrite, tant'è che a volte mi capita anche nel mio lavoro che qualche autore si metta a riesumare dei testi che magari, che ne so, aveva ricevuto da piccolo, piuttosto che magari in ambito scolastico e quant'altro, o che magari riguardavano delle storie locali e che servono magari anche per prendere spunto di qualcosa appunto che magari riguardi quell'ambito, e allora si va a fare lettura, si va a fare un po' di ricerca, eccetera eccetera, e quindi sono libri che possono comunque ancora dare qualcosa, possono aiutare a far nascere libri nuovi, no? E ecco, quindi questo secondo me, diciamo, è il motivo perché scrivere un libro. Questo è un motivo se vogliamo, esistenziale. Poi ce ne sono tanti altri che sono da un punto di vista magari più sociale, perché faccio un esempio, ci sono autori che hanno purtroppo per loro vissuto magari delle esperienze forti, quindi che ne so, dei drammi piuttosto che una malattia, piuttosto che qualsiasi situazione un po' delicata, e l'hanno però superata, quindi mettono a disposizione la loro esperienza raccontando quello che è successo loro all'interno di un libro, e questo libro può servire, diciamo, a più persone, può servire a, facciamo un esempio, magari dei libri che appunto raccontano la malattia che ha vissuto una persona, e possono servire anche a fare prevenzione, perché comunque magari, diciamo, prendendo spunto dalle vicissitudini di quell'autore, uno dice aspetta che prima di arrivare magari a vivere delle determinate situazioni mi metto un po' le mani avanti e cerco magari di tenermi in salute. Possono essere utili magari a chi le sta vivendo quelle situazioni di malattia, perché appunto il fatto che qualcuno sapere che qualcuno magari è guarito con la stessa patologia può donare speranza, ma possono servire anche a quelle persone che normalmente si ha un approccio un po' delicato quando si parla di familiari, parenti o amici che vanno a trovare le persone malate, no, in ospedale, perché non si sa mai cosa dire, come comportarsi, se andare, se non andare, se la persona ha voglia di vedere qualcuno, se non ha voglia, eccetera eccetera. Ecco, certi libri, insomma, entrare nelle storie altrui possono anche servire a capire anche per le persone che devono dare supporto ai malati, anche qualcuno che lavora nell'ambito ospedaliero può servire a capire effettivamente cosa pensa un malato, di cosa magari può avere effettivamente bisogno, di insomma, a creare quel tipo di umanità, no? che può servire e può aiutare, coadiuvare magari la cura per arrivare, diciamo, a ritrovare la salute. Ecco, quindi, oppure ad esempio, come dicevo prima, possono esserci anche drammi, problemi con il lavoro, problemi di natura amministrativa, eccetera eccetera, tante persone, problemi anche con le dipendenze, allora tante persone magari hanno scritto libri e via dicendo. Ecco, tutta questa condivisione, ma questo ha un risvolto magari più sociale e via dicendo, ma possono essere anche benissimo libri che parlano dei viaggi che magari una persona ha fatto, di altre culture, o anche semplicemente di situazioni più leggere, perché i libri comunque hanno anche una valenza di alleggerire il peso della vita in un certo senso, e quindi possono essere tutte situazioni raccontabili, ecco, in un libro, e che poi possono essere messe a disposizione delle persone, anche perché i libri hanno questo potere, se vogliamo definirlo così, di creare, attivare o potenziare il meccanismo dell'empatia, no? Ora, per chi ci crede, anche al karma, no? Io ho un determinato percorso, devo fare un certo tipo di esperienze, la mia è diversa dalla tua e da quella di qualcun altro e via dicendo, quindi vado a effettuare quelle esperienze, vado ad accumulare quella tipologia particolare di esperienze perché servono a me, al cammino della mia anima, alla mia evoluzione, alla mia comprensione delle cose, o appunto magari anche a pagare dei debiti karmici e via dicendo. Ecco, non è sempre detto che le cose brutte, perché si sa che magari quando si va a sbattere la testa contro un muro, da questo ne può scaturire magari una lezione, no? O un qualcosa che noi impariamo, cioè la vita ci presenta delle piccole lezioncine fino a che gradualmente diventano sempre più, come si può dire, sempre più forti, fino a farcela capire con le buone o con le cattive, no? E quindi si va appunto la classica, il classico andare a sbattere la testa contro il muro per imparare quella lezione che precedentemente nelle varie occasioni non abbiamo fatto. Ecco, il punto è proprio questo, che attraverso l'empatia, in un certo senso, io posso sollevarmi dalla eventualità di dover imparare quella lezione attraverso quel tipo di esperienza. Mi spiego meglio, cioè quando tu leggi un libro, ovviamente ti immedesimi nel protagonista piuttosto che nei personaggi di quell'opera. Ecco, il fatto di immedesimarmi nei panni di qualcun altro è il famoso provati le mie scarpe, no? Quindi prima mettiti i miei panni, i miei vestiti e poi parla, no? Ok, quindi questo ovviamente in minima parte sono un po' delle gocce di quello che ovviamente è l'esperienza umana, ma sono importanti perché io comunque rendo attivo, rendo vivo il meccanismo dell'empatia attraverso il quale io con quelle storie, con quello che è successo a quelle persone raccontate in quel libro, io posso imparare delle lezioni, posso accumulare delle esperienze, posso fare in un certo senso esperienza senza bisogno di viverla soffrendo, ecco, mettiamola così. Ora, non è che un libro possa fare miracoli, però ripeto, le persone che normalmente riescono ad attivare questo meccanismo di entrare nella vita altrui, di capirla in qualche modo, di accogliere determinate lezioni o pensieri che quella autore o quello scrittore comunque ha donato, e aiuta, può insomma facilitare, ecco, mettiamola così, questo percorso. Questo è per rispondere, ripeto, alla domanda perché scrivere un libro. Una volta che si è capito diciamo il perché, arriva dunque l'ulteriore domanda: come scriverlo? Ok, allora io ad esempio parto sempre dalla parte progettuale, quindi da un'idea, da un'intuizione, a volte addirittura parto dal titolo, no? E quando parlo di parte progettuale intendo vari aspetti, cioè tipo ovviamente l'argomento, come sviluppare la storia, se in prima persona, se in terza, al passato, al presente, che tempi usare, che formato, cioè insomma valuto tante cose, ok? E poi una volta capito questo, quindi la parte puramente progettuale, si arriva poi alla struttura, quindi un po' come dico sempre, un po' come si svolgevano i temi in ambito scolastico quando eravamo alle elementari o alle medie, e quindi proprio un'introduzione, una parte centrale e una parte conclusiva, no? Perché tante volte noto che molte opere sono prive di questo concetto proprio basico. E io mi ricordo proprio questa immagine delle elementari dove per farmi capire la maestra per farmi capire come era strutturato, dovevo strutturare il tema, mi ha fatto questo disegnino proprio in maniera minimale del famoso omino con la testa rotonda, il corpo un po' più prolungato e poi queste due gambette, questi due stecchini, no? E, ok, e allora mi ha spiegato: guarda, questa è l'introduzione corrispondente alla testa, poi questa è la parte centrale, il corpo, e poi ci sono queste due gambette che sono la parte conclusiva, no? E anche lì immediatamente si capiva comunque quale fosse la proporzione tra queste parti, cioè che un'introduzione non può, su un libro da 150 pagine, esserci un'introduzione che arriva fino a 120 pagine, perché sarebbe proprio sproporzionato un omino con la testa come un macigno rispetto a un corpo piccolino e esile. Quindi è proprio lì il punto, cioè una parte introduttiva che deve essere proprio solo un cappello di introduzione, un'apertura a quella che poi sarà la parte centrale, che è quella più corposa, quella più vitale, quella che dà proprio il senso a quell'opera, quella più ricca di contenuti, quella che entra proprio nella centralità, nel cuore del testo e della storia raccontata, e poi questa parte conclusiva che va a chiudere il cerchio, ok? E anche qui non può esserci una conclusione lunga quanto la storia appena letta. Deve essere, ripeto, tutto proporzionato, avere una sorta di sinergia. Questo proprio per quanto riguarda la struttura del testo. Tant'è che molti testi che arrivano per una valutazione sono proprio privi di questo concetto basico, insomma, ecco, di cercare di proporzionare bene le situazioni e le varie parti del testo. Poi io, ad esempio, suggerisco una volta che avete capito bene il progetto, diciamo definito un po' la struttura, cioè, quindi sapere come, diciamo, procederete, io la suggerisco invece a quel punto di togliere qualsiasi schema mentale e buttare fuori tutto. Cosa significa buttare fuori tutto? Significa raccontare comunque in maniera libera, senza pensare che in quel momento stai scrivendo un libro, senza preoccuparti di tutti gli aspetti lessicali, semantici, ortografici, della struttura, di questo, di quell'altro. Cioè, comunque buttare fuori, perché tu comunque avevi già fatto quel lavoro prima, quindi tutto ciò che stai buttando fuori, sai che di volta in volta lo stai buttando fuori per l'introduzione, lo sai che lo stai buttando fuori per la parte centrale o per la conclusione. Quindi, avendo già definito quei limiti prima, non corri il rischio di creare un caos. Quindi, per quello dico che è importante soffermarsi all'inizio sulla parte progettuale e strutturale. Poi, appunto, puoi liberare tutta la tua fase, diciamo, creativa, tutta la tua energia creativa e lasciare che vada dove deve andare, insomma. Ecco. E a quel punto proprio ti liberi di tutto. Poi, ovviamente, ci sono delle persone che hanno già esperienza e quindi sanno che in un certo senso le cose vanno da sé, quindi comunque non, nel loro caso non sarà probabilmente un buttar fuori così indiscriminato, ma sarà un cercare di fare in modo già che in qualche modo il testo sia più pulito possibile, più lineare con quelle che è l'obiettivo che uno vuole che si è prefissato, eccetera, eccetera. Quindi, ovviamente, quello che sto dicendo lo sto dicendo per chi si cimenta per la prima volta nella scrittura di un libro. Non sto dando ovviamente lezioni, sto dicendo quelle che possono essere delle mie indicazioni, che sono frutto magari anche di tutte le persone che spesso mi interpellano, mi chiedono ma come, quando e perché, ecco. E che sono persone che magari vanno, e questo io lo trovo un po' azzardato, ecco, mettiamola così, ai famosi poi corsi di scrittura che ce ne sono a dismisura, no? Ma in realtà lì danno degli schemi, sono abbastanza, diciamo, come si può dire, fiscali, ecco, in un certo senso, ma anche riduttivi, per quello che penso io, e cioè il fatto che una persona intanto deve cimentarsi nell'atto dello scrivere e nel cercare ovviamente di raccontare la sua storia. Poi ci sono persone che, prima non l'ho detto, ma ad esempio sono, magari non sto raccontando la mia storia, ma sto raccontando la storia di qualcun altro, no? Ad esempio una persona che è venuta a mancare, oppure sto scrivendo libro per mio nonno, mi piacerebbe che ci sia, insomma, che venga valorizzata la sua storia, di mia nonna, della mia famiglia, della mia azienda, di questo, di quell'altro. Insomma, ci sono mille come si può dire, approcci, ecco. Quindi anche lì dipenderà da che tipo di genere, da che tipo di situazione, però qua stiamo parlando ancora della fase iniziale. Cioè io nella sostanza devo avere materiale, ecco, devo produrre materiale, io che sto in questo momento scrivendo, senza preoccuparmi del dopo, di cosa farò, di come metterò a posto le cose, eccetera, eccetera. Tu butta fuori, cioè tu, ecco, poi anche lì ci sono degli approcci un po' diversi. Io ad esempio utilizzo un metodo che posso definire cinematografico, quasi, essendo un cinefilo. Mi immagino, mentre sto scrivendo, ad esempio un romanzo, mi immagino proprio le scene esattamente come fosse un film. Questo mi aiuta proprio a definire un po' gli spazi all'interno, diciamo, di tutta la sequenza narrativa. Quindi mi immagino proprio scena per scena, in maniera che sia ogni scena abbia un inizio e una fine, e anche lì un qualcosa che si sviluppa all'interno. Però ci sono anche tantissimi altri metodi. C'è chi ad esempio utilizza il metodo diaristico, quindi comunque scrive le cose come se fosse appunto un diario, sotto forma magari anche colloquiale, come se il diario fosse, si diventasse quasi una persona a cui rivolgersi e via dicendo. E quindi insomma ognuno può avere il suo metodo. C'è chi appunto ha un metodo in terza persona, anche se sta raccontando delle cose proprie, proprio per cercare di qualche modo un po' di distanziarsi, da avere quel minimo di distacco per poter vedere le cose in una prospettiva magari diversa. C'è chi addirittura utilizza anche in questa fase così creativa, c'è chi usa degli escamotage, quindi magari, diciamo, trasformare anche la mia esperienza autobiografica in qualcosa che può essere ambientato, che ne so, in un ambiente di fantascienza, un fantasy, oppure addirittura cambiando genere, come c'è la persona che se è un uomo fa diventare la protagonista di questa storia una donna, o viceversa. Questo perché a volte magari, anche se siamo ancora in una fase intimistica in cui sono dentro la mia stanza e sto scrivendo questo testo, però comunque c'è sempre un po' di pudore, di vergogna, perché è inevitabile che si pensi al dopo. Ecco, io in questo caso consiglio sempre di non pensare al dopo, perché di rimanere proprio ancorati a quella fase creativa. Non preoccupatevi di nulla, poi le cose, tutto si aggiusta in un secondo tempo. E quindi, diciamo, ognuno, ecco, ripeto, l'importante è che qualsiasi metodo poi scegliate sia quello congeniale a voi. Cioè vi dovete sentire proprio naturali nell'atto dello scrivere, quindi deve essere una cosa spontanea, e vi assicuro che dovete proprio mettervi in testa che non dovete farlo pensando di essere degli scrittori. Cioè le principali domande che io ricevo sono: ma io ho affermazioni, che dir si voglia, ma io non sono uno scrittore. Ma nessuno ti dice che tu devi essere uno scrittore per comporre un'opera, per raccontare la tua storia o quella di qualcun altro, o per riversare su un foglio le tue conoscenze. Tu in quel momento lì sei anche lì, anche se magari non è ufficialmente riconosciuta questa distinzione che io faccio, ma mi piace ancorarmi a queste due diverse parole. E cioè, l'autore è una persona che può, per me, ripeto, per me, è una persona che può scrivere anche una sola opera nella sua vita, ok? Cioè lui è come se per autore intendessi è padre di quell'opera, ecco, cioè quindi il senso di paternità o maternità di quel testo. Quindi tu sei autore nel momento in cui ti metti lì e scrivi la tua storia o quello che devi scrivere. Lo scrittore invece è quello che ha intrapreso un percorso dove indipendentemente che quel percorso sia il suo principale sostentamento economico, che sia una persona che diventerà famosa, l'importante è che quello comunque è un percorso, cioè che ci sia continuità, che quella persona lo faccia in maniera continua. Ecco, queste sono le due, scusate, sono le due distinzioni che io faccio. Quindi in questa fase in cui, ripeto, mi sto rivolgendo a chi si cimenta o ha il dubbio di come fare per scrivere un libro, ok, non pensate di essere uno scrittore. Quindi pensate di essere, ripeto, solo e semplicemente il papà di quell'opera che state scrivendo, anche se quell'opera poi rimane lì in un foglio, rimane su un file nel computer, rimane ferma. Ok, bene. L'importante è che in questo momento voi riversiate quello che dovete fare, o quello che vi sentite di fare, in quel foglio. Qui apro una piccola parentesi, che poi ovviamente non è questo il contesto, e eventualmente in un'altra occasione approfondirò. C'è molta vicinanza con quello che io intendo per scrittura terapeutica anche in questo caso. Quindi le cose possono essere raccontate, come abbiamo detto prima, per tramandare una cosa, tramandare un'esperienza, condividerla per dare sostegno a qualcuno e via dicendo, oppure per semplicemente donare la propria conoscenza agli altri. Quindi siamo a livello magari di manualistica, di saggistica, eccetera, eccetera. Ma la scrittura può essere anche terapeutica. Cioè, io sto scrivendo per elaborare ciò che ho vissuto, quindi a maggior ragione in quel momento lì tu ti devi togliere dalla testa di essere uno scrittore o avere impedimenti, paure, fobie di qualsiasi tipo. Cioè, tu devi in quel momento semplicemente buttare fuori, proprio per elaborare un lutto, elaborare una vicissitudine magari negativa, un'esperienza, un dramma, o anche semplicemente dei traumi che non hai mai avuto il coraggio di affrontare. Però scrivendoli è tutta una cosa diversa, perché intanto ti mette in una prospettiva diversa, quindi ti mette in una posizione in cui tu puoi metterti lì a rileggere, metterti a guardare quello che effettivamente è quello che tu hai vissuto, e magari appare improvvisamente diverso da come ti sembrava quando lo tenevi dentro, semplicemente nelle tue profondità o nella tua interiorità, no? Quindi ecco, questo può essere, diciamo, anche un altro assolutamente importante risvolto, un'altra sfaccettatura, insomma, ecco, di questo tipo di approccio nello scrivere un libro. A conclusione di tutto questo, quindi abbiamo proprio riversato tutto quello che dovevamo riversare nel foglio, ok, nei vari fogli o in un file, a questo punto si effettua un semplice controllo. Cosa vuol dire un controllo? Cioè si verifica se effettivamente abbiamo rispettato quello che era il nostro punto di partenza, quindi la nostra parte progettuale, cioè se tutto ciò che abbiamo immesso, quelle parole che abbiamo tirato fuori sono corrispondenti e ci hanno fatto arrivare all'obiettivo che ci eravamo prefissati, se effettivamente abbiamo rispettato anche la parte strutturale o siamo andati fuori perdendoci, ok? Quindi si fa questo controllo rimettendo un attimo, qualora ci siano delle parti da risistemare, si rimette tutto un po' in riga, no? E a quel punto, ovviamente, c'è anche tutta quella fase di aggiustare anche le frasi che ci sembrano non corrette, si aggiunge, si toglie, si percepisce anche se tutta quella parte che riguarda, che ne so, i tempi coniugali sono abbastanza in equilibrio, oppure se siamo partiti dall'imperfetto per poi arrivare nella stessa frase al passato remoto, presente, futuro, eccetera, eccetera. Quindi se abbiamo fatto un casotto da un punto di vista verbale. E quindi, insomma, ecco, quindi ci si dedica, insomma, a quel punto con un po' più di, in questo caso, ecco, razionalità, mentre prima era tutta la parte invece del sentire, della creatività, dell'istinto, mentre qua invece subentra, mettiamola così, la parte un po' più razionale. E questo perché, diciamo, serve a questo punto dare un po' di ordine al testo. Ok, quando abbiamo raggiunto un livello soddisfacente di controllo, ecco, e di sistemazione, a un certo punto io dico sempre alzate la bandiera bianca. Perché? Perché normalmente è il punto di non ritorno, cioè è quel punto dove la maggior parte degli autori entrano in una sorta di loop, di labirinto, e non escono, perché ci sono autori che ci hanno messo magari 2 mesi per scrivere il loro testo e 6 mesi per revisionarlo, e vanno avanti, e più rimangono lì più continuano a modificare la frase, la parola, sottovalutarsi, oppure, insomma, si perdono, ripeto, in questa fase. Quindi a questo punto dire cosa dobbiamo fare? Allora, chiamare il cugino per fargli leggere il nostro testo? No, sono contro i cugini, lo sconsiglio vivamente. Dopo, ripeto, che si è alzato bandiera bianca, l'abbiamo già controllato e riletto, si inizia a dire ok, stiamo preparando quel testo per capire dove le possibilità che gli si possono parare davanti. Quindi a quel punto lo si deve far leggere a una persona, ovviamente in questo caso non ancora un professionista, ma una persona che perlomeno non abbia quel grado di legame, quel legame con noi, quel grado di parentela, stavo dicendo, oppure quel legame con noi, che in qualche modo influirebbe sulla sua valutazione. Non dico giudizio, perché non siamo ancora in un momento di a parte che a nessuno piace, non mi piace la parola proprio giudicare per quanto riguarda dei testi, ma al massimo si valutano, si analizzano, ma ecco, non siamo ancora pronti per un professionista, ma è giusto che ci sia comunque quel distacco da noi che permetta a questa persona di leggere con obiettività e oggettività il nostro testo e che ci fornisca un parere. E possibilmente quindi dobbiamo dare il nostro testo a una persona che qualche libro nella sua vita magari l'ha letto, insomma, ecco, quindi cerchiamo, insomma, uno che, non dico legga libri dalla mattina alla sera, ma insomma che perlomeno abbia dimestichezza, insomma, con la lettura e soprattutto magari anche con una sorta di valutazione, insomma, ecco, di quello che sta leggendo. Ecco, questo è secondo il mio punto di vista, la procedura più corretta, cioè i vari passaggi più corretti. Quindi non il cugino, non l'amico del cuore, non la fidanzata o il fidanzato, la mamma o il papà, ma fatelo leggere a una persona che abbia un pochettino di esperienza in fatto di libri. Che quindi, ecco, attenzione, non sto parlando di editing, io sto parlando solo ed esclusivamente di una lettura. Questa persona mi dovrà dire, nel momento in cui ha letto il mio testo, mi dovrà dire guarda, effettivamente mi ha dato questa emozione, oppure cavolo, ho trovato interessante quella parte lì, oppure sai che il tuo libro lo ritengo molto utile per questo motivo, oh cavolo, grazie, guarda, grazie alla tua, a quello che hai scritto ho imparato determinate cose. Cioè mi deve dare comunque un riscontro, un feedback, cioè un qualcosa che gli ha trasferito. Lasciamo perdere in questo momento, quindi dobbiamo essere anche un po' chiari quando gli chiediamo una lettura, di dire guarda, sì, se vuoi, magari se mi sottolinei l'errore va bene, ma non mi interessa in questo momento fare editing, cioè fare controllo o revisione del testo, mi interessa semplicemente un tuo parere da lettore, ma giusto per farmi un'idea anch'io. Perché a questo punto è come dire ok, ho queste informazioni che mi vengono date, benissimo, cosa faccio io adesso con queste informazioni se qualora questo testo è stato letto e apprezzato da, ripeto, una persona esterna? A questo punto allora si aprono tante strade. Ok, quindi quali strade? Dico le principali, ma giusto per farvi capire, insomma, in maniera anche un po' semplicistica, quali sono i vari passaggi. Tentare a questo punto la valutazione da parte di una casa editrice. Ok, però a questo punto tecnicamente si cerca di mandare un manoscritto il più pulito possibile, perché effettivamente se arriva a una casa editrice un testo che non ha neanche l'ABC della grammatica, non vi rispondono nemmeno. Ecco. Oppure spingersi verso l'autopubblicazione, stamparlo e basta. Allora, andiamo un attimo ad analizzare velocemente, perché mi interessava darvi questa panoramica, ripeto, sul perché scrivere un libro e su come scriverlo, e però diciamo vi accenno magari anche a degli argomenti che poi magari tratteremo in altre occasioni. Allora, valutazione da parte di una casa editrice. A questo punto, quindi quella prima ipotesi, la prima strada, a questo punto, prima di inviare il file, perché una volta, ai miei tempi, più di 25 anni fa, si facevano fotocopie, quindi era più la spesa in una copisteria che tutto il resto, quindi c'erano tutti questi malloponi cartacei inseriti nelle bustone, spediti a una decina di solito di case editrici, e poi si attendeva l'esito, diciamo, il riscontro. Alcune, che erano quelle che poi io ho imparato nel corso della mia esperienza a scartare subito, sono quelle che rispondevano il giorno dopo, perché appunto rispondevano in automatico con un testo che era ovviamente prestampato, dove cambiavano solo nome e scrivevano ovviamente che il mio era un testo eccezionale, originale, eccetera eccetera, e che mi avrebbero proposto un contratto di edizione. Quindi quelle andavano scartate. Scartavo anche quelle che rispondevano dopo 2 anni, perché ci sono anche quelle che ti hanno praticamente le redazioni sommerse all'epoca da pacchi postali. Adesso si parla invece di casella elettronica, e quindi trovavo, diciamo, cercavo nel mezzo. Ok, però anche lì dico, adesso ovviamente, ripeto, siamo in un'epoca in cui si inviano i file in PDF, si mandano normalmente, si fa una sorta di sinossi iniziale, quindi una sorta di riassunto della vostra opera, una biografia breve di chi siete, quindi una presentazione di voi, insomma, e del vostro progetto letterario, e magari si danno anche dei dati tecnici, quindi si mette il numero di pagine, si mette, insomma, il numero di cartelle editoriali, eccetera eccetera. E ecco, poi anche lì ci sono varie metodologie. C'è chi manda semplicemente le prime 20 pagine in attesa di suscitare magari quell'interesse, sentirsi dire mandami anche il resto. Ecco, io non sono di quella scuola lì, ma anche perché poi si è innescato nel corso del tempo cattiva abitudine da parte degli autori dedicarsi solo a quelle prime 10, 15, 20 pagine, quindi magari quelle erano scritte in maniera eccellente, veramente quasi uno stile perfetto, e poi il resto del libro faceva un po' pena. Ecco, quindi proprio si notava la differenza di attenzione, no? Perché era tutto, si diceva che tutto era concentrato lì sull'inizio. Io in realtà credo che, insomma, l'opera vada mandata nella sua interezza, perché poi se dopo le prime pagine chi lo sta valutando andrà avanti, vuol dire che il libro meritava di essere proseguito fino alla conclusione, insomma. Quindi prima di far tutto questo vi dico che sarebbe, diciamo, opportuno fare una sorta di selezione. Quindi cosa significa selezione? Magari andare a fare una ricerca per capire, insomma, la tipologia di casa editrice, per capire che genere magari di libri hanno nel catalogo, se in qualche modo ci sono dei libri che assomigliano al vostro, come agiscono, se ci sono anche delle informazioni, insomma, fatevi un'idea, insomma, ecco, magari nella vostra nella vostra selezione, mettiamola così, di case editrici, che ne so, mettetecene due, giusto per anche dare una botta di autostima e di speranza, mettetecene due all'interno di elevata qualità, insomma, quindi, insomma, riconosciute, quindi le maggiori case editrici che sono ben riconoscibili, la maggior parte, insomma, che sia media, oppure mettetecene anche un paio di piccole case editrici, ma giusto per avere una sorta anche di più possibilità, ecco, sapendo, ripeto, siate consapevoli, perché lo so perfettamente, che ci sono case editrici che non rispondono, case editrici, ripeto, che rispondono subito anche oggi che siamo nell'era digitale, e case editrici che magari rispondono veramente dopo tanto tempo, ecco, per cui insomma datevi un tempo voi, cioè di dire, se entro tot tempo non ricevo più risposte, do per scontato che magari, diciamo, non sia stato valutato idoneo, insomma. Normalmente, insomma, una casa editrice di medie dimensioni e corretta comunque una valutazione, un feedback lo dovrebbe dare, insomma. Ecco. Oppure se ricevete magari un paio di proposte o di riscontri, insomma, datevi un tot di tempo per attendere queste risposte, insomma, oppure per valutare se rispondere o accettare, che ne so, una proposta se l'avete ricevuta, lasciandola un attimo in attesa di ricevere magari altre, insomma, ecco, giusto perché comunque anche voi dovete essere sempre corretti, cioè così come c'è stata correttezza di qualcuno che vi ha risposto e vi ha dato un suo parere o vi ha fatto avere una proposta, siate anche voi corretti qualora magari decidiate di non accettarla, comunque di dare un feedback, insomma, ecco. Però ripeto, prima di farlo, a questo punto è necessario fornire, insomma, un buon vestito al vostro manoscritto. Quindi in questo caso sì, è necessario, prima di inviarlo, di farlo avere a un editor professionista che vi controlli il testo, se lo state mandando a una casa editrice. Ovviamente, se invece avete dei contatti diversi, se diciamo ci sono altre strade, a volte questo editing lo fa direttamente la casa editrice, però insomma è giusto comunque cercare di presentarlo al meglio, insomma, ecco, questo manoscritto. E poi le altre due strade erano quella dell'autopubblicazione che ho detto, però anche in questo caso io consiglio, visto che comunque in tutto questo tecnicamente vi arrangiate, io comunque consiglio anche in questo caso di farlo controllare bene il testo, perché comunque, diciamo, a volte, spesso, anzi troppe volte, mi sono trovato a leggere dei libri autoprodotti con molti errori, refusi, errori grammaticali, eccetera eccetera. Quindi insomma, se vogliamo mantenere perlomeno un po' di qualità nella lettura, cercate di farlo controllare da persone professioniste. Oppure c'è la questione, come ho detto prima, della stampa, che a quel punto dipenderà da qual è il vostro obiettivo, se stamparne una copia, se comunque distribuirla agli amici, cercate insomma di fare il lavoro al meglio delle vostre possibilità. Ecco, qua ho concluso un attimo questa prima ora in termini di quello che volevo darvi come informazioni per scrivere un libro, e alle prossime volte parleremo magari di altri argomenti sempre nell'editoria. Grazie, intanto a dopo.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Prendere un lasciare. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
3: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Vi ricordo che per inviare un messaggio SMS o WhatsApp che poi verrà letto in diretta potete farlo al 334-7102-672. Ok. Allora, Andrea Sceriffo infatti mi scrive: Fabio, a te mi hai fatto venire voglia di scrivere, scusami se non parlo bene il tuo dialetto, ma lo traduco nel mio. Allora, Fabio, te mi hai fatto venire voglia di scrivere un libro anche a me. Potrei intitolarlo 100 colpi di spazzola prima di mettermi alla guida. Dici che potrebbe andare bene? Ok, guarda, secondo me poi nel tuo caso, come tanti altri camionisti, probabilmente venite a conoscenza o fate delle esperienze che sono molto particolari, insomma. Però sai, anche io la vedo anche un po' così, per tornare nell'argomento precedente. Faccio proprio un esempio che mi è capitato, insomma, di persone che hanno in qualche modo scritto un libro per far conoscere una parte di sé ai propri amici, ai familiari, soprattutto familiari, ma soprattutto anche il figlio o i figli. Quindi, insomma, sapendo che è un lavoro che ti porta fuori di casa da tanto, tanto tempo, e che quindi è un tempo che, in cui la tua famiglia non ti vede, potrebbe essere anche un modo, un giorno, per dire, insomma, ripeto, anche se non prende le sembianze di un libro pubblicato o autopubblicato, però potrebbe essere comunque un libro che tu confezioni in maniera tale da darlo ai tuoi figli, insomma, ecco, ad esempio. Quindi perché no? Allora, Zizza, allora tu torni sull'argomento di prima di Paolo. Allora, guarda,

Con tutto il rispetto, intanto non entro in una discussione che non riguarda me, ma riguarda eventualmente te o e Paolo. Io prima intendevo dire che ho un tipo di comunicazione che è più portata al dialogo e al confronto che non da una parte e da un'altra, eh. Cioè, da una parte che poi ne parlerò probabilmente nell'argomento di questa seconda ora, ma non trovo giusto né da una parte né da un'altra scadere, mettiamola così, nelle offese, o perché uno non sa o perché l'altro la pensa diversamente, eccetera eccetera, insomma. E quindi io, insomma, mi limito, ripeto, a dire che quella che propongo io è una comunicazione un po' più serena, un po' più libera, ecco, mettiamola così, perché poi io ce l'ho proprio nel DNA la libertà mia, ma anche quella altrui. Quindi va benissimo che uno la pensi diversamente da me o che abbia delle esperienze diverse dalle mie. A volte ci si può confrontare perché magari c'è il presupposto, a volte invece magari è meglio evitarsi, ecco, tutto lì. Questo lo dicevo ai fini come io ragiono sempre, ai fini del bene della radio, ecco, non tanto come ho preannunciato, non è che stavo difendendo lui a favore di chi altri, o cioè, scusa, stavo difendendo lui o stavo dando contro a te, insomma, era proprio il mio, era un ragionamento più equilibrato, insomma, ecco, mettiamola così, più nel centro. E vi leggo degli annunci così intanto ci portiamo avanti. Allora, il 5 per 1000 è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Allora, sostieni la radio, si può sostenere la cooperativa Gamma 5 attraverso un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Roma, di Campodarcego, scusate, IBAN IT 20 e 08327 6242 7 volte 0 223515, oppure si può portare il contributo direttamente presso sulla sede della radio agli incaricati preposti, quindi ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Cine Gamma 5 presenta Gloria. Ambientato in un collegio femminile nella Venezia di fine Settecento, Gloria racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che, insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'ancien regime inventando una musica ribelle, leggera e moderna, il pop. Questo verrà trasmesso martedì 25 agosto alle 21.30 in sede radio, ma sapete che potete arrivare anche un po' prima così vi gustate le prelibatezze dell'associazione Semi di Girasole. GAS, Associazione Franco Carraro 76, sabato 12 settembre si ricomincia, GAS dei Resistenti si ritacca a Le, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, allora alle ore 13 per chi vuol fermarsi si pranza tutto menù delle nostre spose, presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi abbiamo anche Fiorenzo Libero e insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole è possibile fare anche un mini test di biorisonanza con Silvia. Sarà presente anche il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Vi ricordo che abbiamo ristampato le copie, quindi sarà presente, insomma, quando ci sono delle occasioni in cui la sede radio è aperta al pubblico, conferenze, eventi, il GAS, eccetera eccetera, potete sempre richiedere agli incaricati preposti, quindi il CDA, il libro di Radio Gamma 5.
sarà possibile anche prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5 e, come sempre, nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani della cura e le magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°. Poi abbiamo c'era una volta un lago, un casolare, una radio, una storica e una stoica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50°. Vi aspettiamo, non arretrando, alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana, Semagna e Sebaia, di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore al 348 8573 609. Per il menu andate sul sito della radio che è www.radiogamma5.it. Poi abbiamo, e poi ne parleremo, sabato 5 settembre, no governo Banane Day contro il mascherato e antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi, del governo Meloni, anzi Banane, che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa. La manifestazione sarà alle ore 10/11 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, comune Caffè Petrocchi. Sarà ovviamente il nostro Alfredo Bellucco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. E per info abbiamo 346 36 14 469, ma poi ripeto, quando ci sarà la prossima ora Bellucco facciamo insomma un po' più di informazioni in merito. Domenica 6 settembre, Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella Vallata, ritrovo dalle ore 9:30 con partenza alle 9:45 dal parcheggio della birreria Pedavena, passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto e Mara, pranzo a sacco, nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi conferenze e ancora musica con Marco e Monia. Chi vuole porti qualcosa da condividere. Per info 340 48 44 351. Vi ricordo che AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi un'altra, sempre importante questa, ripeterlo, che è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini il servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica, campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento, il tutto entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con SPID o carta d'identità elettronica basta andare nel sito www.difesacivilenonviolenta.org. Mi raccomando. Poi per la parte sempre degli annunci, cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciar libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026, cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere garage, zona Marostica, Bassano e dintorni, contattatemi al 338 9946 575, grazie. Vi ricordo sempre di seguire e di sostenere anche il sito di ciaobay.org. Potete farlo andando nel sito direttamente, che è www.ciaobay.org, oppure mandare una mail a info@ciaobay.org. Altro annuncio, cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350/400 al mese. Per info Franco al 334 320 1392. Poi anche questo insomma è importante, perché sono, insomma, visto che tante persone cercano lavoro, allora azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura a nuova falegnameria Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico si cerca un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e
impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, oppure un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature chiamare Sonia al 392-5285-066. Lo ripeto, per le candidature Sonia al 392-5285-066. Poi, anche quest'anno il Comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego. Per informazioni chiamare Ufficio Ambiente allo 049-9299-845. Poi sempre un annuncio che Michele, da parte di Michele Lavorato, che è un operatore sociosanitario che racconta la sua esperienza in merito all'obbligo vaccinale. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della sua salute e del suo diritto, si trova oggi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte nonostante fosse regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la sua battaglia legale. Purtroppo in molti casi come il suo, dove insomma sostanzialmente sta combattendo per la libertà di non sottostare a delle disposizioni che sappiamo tutti quali sono state, e quindi nel suo caso vi è stata anche una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha osato ribellarsi alla dittatura insomma sanitaria con condanna alle spese legali. Per cui, se volete maggiori informazioni in merito alla sua storia, potete scrivergli una mail a giustiziasanitaria2025@gmail.com. E qui dà tutti anche i dati per quanto riguarda IBAN o eventuali donazioni, e che però potete anche contattarlo direttamente al numero 348-9234-852, così potete direttamente o farveli mandare via mail o farveli dare diciamo con messaggio e per aiutarlo. E lui ringrazia anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà. Quindi ecco, bene, mi sembra che abbiamo letto tutti gli annunci che c'erano. Ok, quindi mi metto uno stacchetto, anzi prima leggo messaggio. Allora c'è da Enrico: ciao Fabio, a me te me piasi da morire quando posso e go tempo, come adesso te ascolto, come che ascolto Paolo. Detto questo, satus se per caso Marcello torna, e se torna il me manca come il pan. Buona trasmissione Enrico. Beh, intanto ti ringrazio Enrico, mi fa sempre piacere quando insomma ho un riscontro, se il mio contributo radiofonico insomma piace, ecco, è piacevole, gradevole per farvi passare del buon tempo e per passarlo soprattutto assieme. E per quanto riguarda Marcello non ho idea, perché io l'ultima volta che l'ho sentito appunto in occasione dell'intervista per il libro che ho scritto appunto di Radio Gamma 5, e per cui non saprei. Insomma, comunque che lui svolge le sue attività, c'ha il suo sito, c'ha insomma tante cose sempre in attivo, e quindi prova magari a informarti tramite i contatti che ci sono penso nel sito, insomma nelle varie attività che lui svolge, insomma, ecco. Allora vi faccio ascoltare un altro brano musicale, poi torniamo con il prossimo argomento. A fra poco.

0: Rieccoci tornati in diretta e saluto Valentina di Carmensita e poi leggo anche questo messaggio. Zizza che scrive: faccio parte anch'io della schiera degli scrittori in erba, ovvero di quelli che hanno idee. Bravissimo. Ma volevo chiederti, mai avuto a che fare con testi in braille? No. Tra l'altro una strada che prima o poi percorrerò anche con i testi che produco e pubblico è quella degli audiolibri, che è uno strumento editoriale molto importante. In America ad esempio ha molto successo, ha preso molto piede perché lì ci sono anche tante persone che ad esempio fanno moltissima strada per recarsi nel luogo di lavoro, quindi parlo delle zone, ovviamente non dei centri delle metropoli, insomma, ecco, ma quelli che fanno veramente chilometri, anzi in quel caso miglia, e quindi hanno proprio l'abitudine di, durante il tragitto in auto, ascoltarsi l'audiolibro. Ma sta da qualche anno proprio anche approdando in Europa, e siccome noi siamo sempre in questo senso il fanalino di coda, mi aspetto che nei prossimi anni prenda molto piede anche qui in Italia. Quindi, a parte il risvolto sociale che ovviamente anche a chi è ipovedente e quindi può ascoltare, insomma, quei libri, però insomma c'è anche proprio una metodologia di ascolto, di vivere il libro in maniera diversa, ecco. E poi la seconda domanda è ironica, ovviamente, ma c'è ancora qualcuno che legge libri? Allora, sì, fortunatamente per il mio lavoro e per il mio settore, anzi in realtà ti dico che è in aumento il numero di persone che leggono libri. Va anche qua un po' analizzata la questione e non riesco a sviscerarla in due parole, però ti dico che dipende anche tanto dal genere. Sono molto apprezzati, a parte tutta la parte, cioè tutto il genere manualistico e via dicendo, o anche saggistica se vogliamo, ma e ovviamente certi generi come il romance oppure il fantasy, fantascienza, eccetera eccetera, ma anche proprio le autobiografie. E quindi sì, ce ne sono tanti che leggono, i numeri ce lo dicono, insomma ci confortano, per fortuna, insomma, ecco. E poi conclude dicendo: essendo della Bilancia apprezzo il tuo modo equilibrato, ciao. Un grandissimo abbraccio, mi fa piacere questa cosa che hai scritto, Zizza, perché ripeto, io cerco di avere e di portare questa comunicazione che racchiude tante cose, insomma, ecco. Lo faccio nel mio lavoro, lo faccio nell'ambito della mia famiglia, con i miei conoscenti, io sono sempre così, insomma, ecco, sostanzialmente. Quindi cerco di portare questo, e mi fa piacere che venga apprezzato, insomma, ecco. Proprio parlando di comunicazione, allora introduco questo secondo argomento del programma di oggi. Allora, volevo parlare dell'attacco che ha ricevuto, mettiamola così, il mondo Waldorf, però lo faccio a modo mio, e parto dal dire che normalmente quando riesco, e mi fa sempre piacere farlo, io ascolto le repliche di Franco Carraro, delle trasmissioni di Franco Carraro, che tra l'altro consiglio a tutti quelli che mi stanno ascoltando, ogni venerdì da mezzogiorno alle 3, perché ha ancora tanto da insegnare, oltre che ha, insomma, il piacere ancora di ascoltarlo, insomma, ecco. E in una di queste trasmissioni sue che ho ascoltato, sostanzialmente sottolineava quanto fosse inutile, dannoso e a volte anche controproducente quando seguiamo con gli occhi bendati un guru, no? Un maestro, visto che prima parlavamo proprio di questo, Zizza. Allora, io proprio sono rimasto ammaliato, insomma, dalle sue parole, da quello che poi nel corso della trasmissione ha detto in merito, e prendo questo spunto proprio perché secondo me quando una persona ha comunque un pensiero proprio basato sulla propria esperienza di vita oppure delle conoscenze anche di un certo livello, è sempre sbagliato dare degli stupidi o dei coglioni a chi la pensa diversamente o a chi ancora magari non è arrivato a quel livello di conoscenza o di comprensione delle cose, partendo sempre dal presupposto che magari sono anche sbagliate magari certe prese di posizione. Quindi la verità in tasca non ce l'ha nessuno e credo che l'approccio migliore in tutti i casi sia sempre quello di spiegare le cose, quindi spiegare il mio punto di vista, poi se qualcuno ci si ritrova tanto meglio, possiamo approfondire, magari se uno invece la pensa diversamente possiamo anche confrontarci, posso avere anch'io l'occasione di cambiare idea o di migliorare la mia idea o di arricchirla anche con delle sfumature diverse, però ecco, il partire dal presupposto che bisogna seguire un guru o un maestro e lui qualsiasi cosa dica è oro colato, ecco, questo secondo me è proprio profondamente sbagliato. Io parto proprio da un'impostazione, ce l'ho nel DNA, ce l'ho nella mia data di nascita, la parola libertà, perché il 21 rappresenta proprio l'essere libero e io cerco proprio anche di liberare gli altri esseri umani attraverso quello che faccio, ripeto, normalmente anche in famiglia, e cioè non devono dipendere da me. Nel senso, un conto è la responsabilità, un conto è fare in modo che una persona dipenda da te, è un modo per me di togliere la sua libertà, quindi cerco di rendere le persone che ho a fianco autonome, indipendenti, poi insomma il fatto di fare riferimento a me può essere una cosa piacevole, può essere una cosa che rinforza le azioni e tutto quello che vogliamo, però sì, io parto proprio dal presupposto della libertà e quindi la libertà per me è anche quella che se io ho un certo tipo di conoscenza lo condivido ma non lo impongo, ecco, questo è proprio una cosa diversa. Però in questo caso faccio riferimento a un attacco che recentemente ha subito il mondo Waldorf attraverso un articolo, non cito nemmeno il nome di chi ha scritto questo articolo, non perché io abbia paura di nominarla, ma semplicemente perché non mi piace dare energia, tempo e importanza a chi non ritengo degno di averlo, insomma, ecco, e questo l'abbiamo vissuto un po' tutti perché durante il periodo Covid sappiamo, diciamo, quanto, a mio avviso è stato un modo sbagliato, quanto tempo anche chi la pensava come me o come noi, quanto tempo si è perso a parlare di chi la pensava diversamente, ad attaccare appunto il comitato tecnico scientifico, certi dottori, certi politici, rispetto a quanto invece si poteva investire meglio il tempo parlando di quello che appunto è il nostro pensiero, delle motivazioni, delle cose che potevano aiutare anche altri a comprendere meglio come la pensavamo, e invece si è creato la solita diatriba abbastanza agguerrita, no? Certo, noi avevamo tutti i diritti per difenderci perché eravamo noi quelli sotto attacco, però poi si manca quel tipo di equilibrio perché anche nel periodo successivo io ho continuato e continuo purtroppo tuttora a vederlo, anche un tipo di comunicazione che anche nei social soprattutto, ma anche quando nei vari discorsi da bar piuttosto che tra colleghi o in giro eccetera eccetera, di persone che quasi godono sotto i necrologi perché appunto magari qualcuno potrebbe essere questi decessi potrebbero essere causati da una scelta sbagliata, ecco. Ecco, io trovo veramente questo profondamente sbagliato, perché ricordo che soprattutto i Novax più agguerriti, giusto per entrare nel tema, sono quelli che prima di esserlo hanno creduto fermamente ai vaccini e magari hanno vaccinato i propri figli con magari anche dei danni, delle conseguenze gravi, no? Quindi voglio dire, se una persona ha sbagliato, perché poi, voglio dire, invece che portare la mia esperienza, portare il mio punto di vista, devo andare ad attaccare chi la pensa diversamente, devo andare a sbeffeggiarlo se è caduto anche lui o augurargli le peggio cose, eccetera, eccetera. Insomma, perché queste continue divisioni, questa paura, a che pro è? A chi serve? Ecco, e quindi, ripeto, tornando al discorso iniziale, per quanto riguarda l'ambito della scuola Waldorf, quindi alla pedagogia steineriana, ma anche alla biodinamica e tutte le varie, diciamo, tutti i vari rami che derivano sempre comunque dall'antroposofia. E però parlo, per rispondere a questo articolo che è recente, parlo della mia esperienza diretta. Allora, io sono una persona estremamente sincera ed estremamente chiara in quello che dico e in quello che penso. Allora, la prima volta sono incappato anch'io in un ambiente che andava abbastanza vicino all'oscurità. Ovviamente qua, per rispetto, invece non faccio cioè qui adesso ad esempio non faccio nomi per rispetto, e perché sono situazioni che non è giusto, non avendo una controparte davanti non è giusto poi accusare nessuno, però ci tengo, proprio perché si tratta di esperienze dirette, a dire che effettivamente in quell'occasione ho percepito anch'io qualcosa che non andava bene. Qua sto parlando di manipolazione mentale, discriminazione, ossessione, forse addirittura strani rituali, ok, ma io, per il bene di mio figlio, me ne sono andato via da quell'ambiente, ma proprio, anzi, prima di andarmene ho combattuto, sono stato, diciamo, il filtro di quella situazione, come dovrebbe essere, cioè in qualsiasi ambito, se parliamo poi di figli, o comunque di bambini in generale, il filtro lo siamo noi, cioè siamo noi adulti il filtro, cioè non è che dobbiamo portare a occhi chiusi una cosa perché ce lo dice qualcuno che lì è tutto ok e la salvezza dell'umanità, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, comunque sia, che si tratti di scuola pubblica, steineriana, montessoriana o misto, e comunque il filtro lo siamo noi, non dobbiamo delegare ad altri quella che è la nostra principale responsabilità, cioè quella di avere a cura e attenzione per appunto i nostri figli. E quindi bisogna aprire un po' gli occhi, non è che basta portare a scuola il bambino o ragazzo e poi andarlo a prendere, insomma, in qualsiasi ambiente, ma anche fosse un gruppo di amici, non voglio dire, un minimo di attenzione, di interesse o di qualche domanda la si farà, insomma, voglio dire, no? E quindi sono, diciamo, questa è un po' stata la mia esperienza. Quindi, prima di preoccuparvi se, diciamo, un certo ambiente è appunto una setta, o c'è una situazione ambigua, un ambiente negativo, ponetevi una sola domanda: sono io in grado di discernere le cose, cioè di capire, di ascoltare, di osservare con la mia testa quello che succede? Ecco, questa secondo me è la domanda che uno deve porsi in qualsiasi ambito, perché sennò sembra sempre che noi siamo lì in balia di tutto ciò che succede. Cavolo, ma siamo noi parte attiva nel processo vitale, nell'esistenza, in tutto ciò che ci riguarda? Non siamo passivi, non siamo ciechi, non siamo sordi, cioè abbiamo tutti i nostri sensi, ce li dobbiamo avere? Poi, finita quell'esperienza appunto negativa, sono stato inserito in una situazione che ho partecipato anch'io alla sua creazione, ma anche lì sono subentrate delle dinamiche un po' diverse da quelle che mi aspettavo o quelle che io attendevo. Sono arrivati ad esempio dei problemi di altro genere, quindi problemi amministrativi, logici, più semplici ovviamente, insomma, e anche lì ho capito che diciamo, nell'ambito dell'antroposofia, ognuno magari interpreta quello che vuole, cioè nel senso che può esserci quel rischio, no, dell'interpretazione, che è un po' quello che fanno poi i talebani quando interpretano, o gli estremisti quando interpretano dei testi sacri a loro piacimento. Ma in realtà, voglio dire, io ad esempio, prima di fondare questa realtà con altri genitori, quindi siamo in un ambito di scuola privata, come è mia natura fare, mi piace essere competente e approfondire le cose. Quindi cosa ho fatto? Sono andato comunque fino a Milano in un corso, ad un corso per amministratori di scuole Waldorf, sono andato a informarmi con altre realtà, quindi proprio parlando insieme a chi aveva fondato delle altre realtà o a chi le viveva da anni, se potevano darmi dei consigli, se era giusto fare una cosa piuttosto che un'altra, capire, insomma, cercare un po' di analizzare bene un po' tutte le situazioni. Poi anche lì, voglio dire, ci sono situazioni in cui io uso la logica, cioè la logica, un po' come dice anche Franco Carraro, mi ha sempre salvato nella vita, no? E allora dico, indipendentemente da quello che può essere il tipo di pedagogia o il tipo di ambiente, è normale che uno mi risponda che se io gli dico guarda che questa struttura è davanti a una strada principale dove corrono come i matti, abbiamo a fianco delle attività commerciali, quindi è difficile per i genitori parcheggiare la mattina, fanno le acrobazie, fanno arrabbiare i commercianti, oppure magari nello scendere dalla macchina il bambino potrebbe magari fare anche una corsa e trovarsi in mezzo a una strada, ripeto, con persone che corrono, la mia prima preoccupazione è l'incolumità di quei bambini e anche poi in un secondo momento anche l'organizzazione dei parcheggi o anche delle attività adiacenti, visto che siamo vicini e dovrebbe esserci un buon vicinato perché tutto scorra liscio, no? E quindi a quel punto io cosa ho proposto? Ho proposto un bidello. Adesso vi sembrerà una roba da ridere, io ho proposto un bidello che accogliesse, facesse parcheggiare bene le macchine dando un po' di senso, diciamo, civico alla situazione, e facesse e accompagnasse lui i bambini all'interno della struttura scolastica, preoccupandosi che non andassero a finire in strada. Benissimo, mi è stato risposto che Steiner non l'aveva previsto. Boh, voi vi lascio immaginare la mia reazione, nel senso che io lì ho proprio fatto saltare il tavolo del CDA, perché non è possibile rispondermi così. A me non interessa nulla nel tipo di contesto in cui io sono inserito. La logica è logica, e la salute di un bambino è la salute di un bambino. Non possono esserci appelli, giustificazioni, vi dicendo, cioè non esiste che nella così ideologia dei testi a cui si fa riferimento per imbastire una pedagogia mi si dica che il bidello non è una figura prevista, ma non sta in cielo né in terra, così come non è previsto che se tu stai facendo un CDA o via dicendo, mentre stai parlando di cose organizzative, gestionali, amministrative, dietro hai chi fa, diciamo, gesti tipo in maniera sciamanica o via dicendo per liberare tutti dalle energie negative. No, cioè ci sono contesti e contesti. Allora, se stiamo meditando, stiamo meditando, se vogliamo accendere un palo santo, un cero o un incenso, lo facciamo, se vogliamo anche un certo tipo di musica, vado anch'io a farmi massaggi vibrazionali, vado anch'io a farmi magari, diciamo, pulire i chakra, vado tutto quello che volete, ma in quel contesto, mentre sono seduto a un tavolo a parlare di cose che riguardano delle famiglie che stanno anche pagando una retta per venire a scuola, e stiamo parlando soprattutto di sicurezza dei bambini o di gestione di una struttura, io non voglio vedere volare una mosca se non quello che, diciamo, è attinente ai discorsi che stiamo facendo. Ecco cosa io intendo per logica. Quindi in quel caso, diciamo, io ho reagito contestando, cioè voglio dire, proprio opponendomi a quel tipo di mentalità, perché poi negli anni post Lorenzin, post decreto Lorenzin, ovviamente ne sono nate tantissime di realtà, e ovviamente alcune hanno preso una forma più più antroposofica, altre magari hanno veramente creato una sorta di miscuglio tra vari approcci, e altre, diciamo, hanno fatto un po', diciamo, così accettato tantissimi tipi di mentalità diverse. Il rischio però qual è? Che Sì, anche lì si vada a immettersi in un percorso senza le idee chiare e si può creare solo confusione, perché va bene scappare dal decreto Lorenzin, quindi andare verso realtà che possono essere più a tutela, a partire proprio dal fatto di poter fare accedere al contesto scolastico il proprio figlio o tutelarlo proprio in generale, ma bisogna anche un po' avere le idee chiare su quello che si propone, su quello che si va a diciamo a far intraprendere come percorso al proprio figlio. Quindi deve esserci molta chiarezza da ambo le parti, da chi gestisce, da chi propone la pedagogia e da chi si inserisce come famiglia e come bambini. Questo diciamo è un primo punto, che le realtà ambigue che possono diventare anche oscure, che possono diventare anche pericolose, ce ne sono da tutte le parti, quindi non è che sia solo una prerogativa del, come dice l'articolo, della scuola Waldorf in generale, perché poi io fortunatamente da queste situazioni sono uscito ben presto. E ripeto, la tutela di mio figlio, che è la mia prima responsabilità, mio figlio è stato portato alla scuola Waldorf di Padova. Sono state otto anni bellissimi, perché sono stati fatti sia le elementari che poi le medie. Non c'è stato nessuna cosa strana, nessun rituale. Mio figlio ha vissuto l'esperienza più bella che potesse vivere. Io ho incontrato meravigliose famiglie, persone stupende, mi sono nutrito l'anima, lo rifarei 100 volte, ma a occhi chiusi in questo caso, ma perché parto dal presupposto di aver assistito a tutto ciò che poi è andato a beneficio di mio figlio. E quindi ho fatto da filtro, ho usato sia la logica, ma in questo caso poi ho usato anche la testa e il cuore, entrambi senza distinzione. E quindi, voglio dire, questo è stato il punto. Ma quello che intendo dire io è che altre realtà hanno avuto problemi. Cioè, quando diciamo si parla di quello che si legge in quell'articolo, secondo me, voglio dire, non doveva essere messo il nome specifico di una scuola, di un tipo di pedagogia, ecco, mettiamola così, perché quelle realtà dove ci sono degli squilibrati esistono dappertutto, che si tratti, ripeto, di, parlando nell'ambito scolastico, di scuola privata, di scuola pubblica, di scuola montessoriana, eccetera eccetera. Cioè, le persone che possono creare dei danni, guardiamo anche quelle non so neanche come nominarle, ma quelle insegnanti che magari hanno picchiato dei bambini all'asilo, eccetera eccetera, erano in una scuola pubblica, oppure quello che succede nelle scuole in generale, voglio dire, basterebbe domandare a qualche studente se tutto va bene, e uscendo dall'ambito scolastico quante volte siamo incappati oppure abbiamo sentito di energie oscure in qualche contesto, ma dov'è che non le si trova? In chiesa, ad esempio, negli ambiti cattolici va tutto bene, non succede nulla? Ecco, siccome questo articolo partiva proprio da un'impostazione cattolica, cioè bisognerebbe, ripeto, farsi una domanda, ma veramente profonda, prima di avere il coraggio di scrivere determinate cose che prendono in mezzo, perché quando tu scrivi qualcosa, parliamo sempre di comunicazione, dopo la gente che legge non è capace sempre di discernere, anzi, come sta dicendo Fabio, effettivamente magari in quella realtà c'era magari quel tipo di problemi, ma nella realtà, che ne so, della scuola Waldorf di Padova, ma parliamo anche della scuola di Cittadella, parliamo di quella di Oriago, di Ferrara, eccetera eccetera, sono tutte scuole, voglio dire, dove gli stessi genitori, se li domandate, si venderebbero la casa per poter andare a fargli fare i figli un percorso meraviglioso di questo tipo. Quindi dove cavolo sono le cose scritte in quell'articolo? Cioè, e soprattutto, dove sta la responsabilità di quando uno dice o scrive delle cose stupide così o così assurde che possa dirle impunemente? Dove sta? Perché è questo il punto, cioè, credo che non sia proprio una questione di non... di non avere il senso logico, di non avere proprio il minimo senso logico e di poter anche a volte arrogarsi il diritto a un certo tipo di comunicazione. Quindi io vi dico, per la mia esperienza privata, ma personale, ma anche per tutte le persone che ho incontrato, ma veramente ci sono degli ambienti che sono un privilegio per i figli, è che purtroppo non essendo inseriti nel programma ministeriale, ovviamente sono quasi tutti diciamo ambienti dove c'è da pagare una retta privata, e quindi non tutte le famiglie possono permetterselo, perché comunque è un po' impegnativo, ma sono, ripeto, delle possibilità meravigliose per i propri figli. Io, cioè, ho portato la mia esperienza dimostrandovi che in un ambiente è successa una determinata cosa, nell'altro no. Infatti qua anche Zisa Riedersteiner non l'aveva previsto e ride. E poi saluto anche Massimo, che dice: grazie mille per la tua saggezza. Ah, grazie a te, Massimo. E guarda, io faccio solo un aneddoto, cioè vi racconto solo un aneddoto di natura botanica per farvi capire veramente che a volte manchiamo proprio anche di lucidità, no? E di del senso di quello, di un minimo senso comunicativo. E qua potrei interpellare anche il nostro caro Gianluca Stefani. Allora, la mia siepe stava morendo, e allora ho chiamato ovviamente un esperto, un botanico, no? Gli ho spiegato il problema e lui mi dice: guarda che gli dai poca acqua. Io lo guardo e gli rispondo: guarda che l'annaffio tutti i giorni. E lui mi replica: allora gliene dai troppa. E grazie, anch'io posso andare a fare il botanico per le case, mi faccio pagare, o è una o è l'altra, no? È sempre una questione di equilibrio, cioè questo serve secondo me nella vita. E certi ambienti ti mettono un po' alla prova, ma non bisogna fermarsi a quelle che possono essere, per mancanza di conoscenze, delle situazioni che possono essere travisate piuttosto che. Allora, da una parte, perché anche qui io cerco sempre di trovare un po' una spiegazione più in generale, no? Allora posso dire anche magari, ma è questo che magari ad esempio stiamo facendo, quando nella rubrica La pedagogia del cuore, con il nostro caro Luca Gastaldello, moltissimi di voi che mi ascoltano il martedì rimanete ammaliati da quanto è bello ascoltarlo, da tutto ciò che, da quanto amore, ecco, mettiamola così, da quanto amore esprime attraverso le sue parole. E cioè, io voglio dire, a una persona così sarebbe un lusso fare in modo che mio figlio, insomma, che un figlio possa avere lui come docente, no? Quindi voglio dire, ci sono persone e persone, vanno tutte riconosciute, ma anche nell'ambito stesso Waldorf, all'interno magari di una scuola che può essere così definita meravigliosa, ma anche all'interno di quella scuola possono esserci dei problemi, perché magari, diciamo, un docente, un maestro, un insegnante potrebbe anche non essere all'altezza, potrebbe anche pronto per insegnare all'altezza dell'ambiente, eccetera eccetera. Ma anche lì cosa succede? Il genitore non deve essere passivo, rimanere fermo, deve prendere in mano la situazione, deve avere il coraggio di osservare, di essere in prima linea. E questo però non deve scadere nel essere, diciamo, invadente in un ambito dove magari lui non ha le competenze. Cioè, mi spiego meglio, cioè, un genitore può anche valutare determinate situazioni, però prima di un confronto dovrebbe avere un minimo di conoscenza. Proprio per questo molte di queste realtà propongono anche, in un orario extrascolastico, delle conferenze, degli incontri, o ci sono anche dei libri. Uno deve comunque sapere, e poi si può confrontare, contestare, può, diciamo, mettere in dubbio determinate cose, però deve farlo sempre, ripeto, con cognizione di causa. Leggo un messaggio. Allora, Roberta da Treviso. Ciao Fabio, la persona che riteneva il bidello non previsto da Steiner, penso molto limitata la sua capacità di pensiero, sulla Luna vive. Negli anni di vita di Steiner magari non c'era tutto il traffico di auto odierno e tanto altro, le persone vivono tanto di fantasie virtuali, classici figli di papà, punto di domanda. Sì, ma guarda, ritengo che sia anch'io doveroso sottolineare che a volte ci sono delle affermazioni che mi lasciano un po' perplesso. Chiedo scusa a Giovanni di Piove di Sacco, ma non posso rispondere adesso al telefono perché manca 1:20 e poi adesso subentra la pubblicità, uno stacchetto musicale, poi abbiamo, come ho detto prima, Alfredo Belluco che ci parla della manifestazione del 5 settembre e di tutto quello che sta succedendo. Però ecco, il punto è quello che io vi invito, al di là degli attacchi che possono essere anche gratuiti nei confronti di uno o dell'altro argomento, di avere sempre utilizzare la vostra logica, la vostra testa per capire le cose e dove è possibile, perché magari se vi può interessare quell'argomento, di informarvi per poter poi confrontarvi serenamente su un qualsiasi argomento. Ecco, in tutto questo, come avrete notato, io non ho avuto bisogno né di offendere la persona che ha scritto la persona che ha scritto l'articolo, eccetera eccetera. Mi sembra di aver esposto le cose in maniera costruttiva. Allora, Adamo, buonasera, sono Adamo, figlio del padre che mi ha detto di dire di stare zitto e occuparsi invece delle faccende domestiche, tu invece devi fare il bravo. Adamo, non ho capito il messaggio, se era ironico, no, comunque va bene Adamo, intanto grazie del messaggio e ci sentiamo fra poco. Grazie a tutti per l'attenzione e fra un po' con Alfredo Belluco.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
3: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale.
2: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
3: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
2: Di fronte al caffè Pedrocchi e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
4: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
5: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
6: Ti avevo detto che manca una cena per i 50 anni.
7: Volevo dirlo anche a me.
8: E allora pronti, mezza via.
9: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
10: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
11: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
6: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
12: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
5: Gloria, ma anche tu nell'aria.
11: Nell'aria o nell'etere noi non molliamo mai.
13: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
8: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
6: Ma in campagna di fronte al lago.
11: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
6: Sì, come fare a Malta.
11: Per info e prenotazioni, mi stavolta aderia di chiamare un indiano.
6: Ettore!
11: E ora chiamame al 348-85-73-609.
9: Sabato 29 agosto alle ore 20 vespetemo.
13: E come sempre

0: Eccoci qua, tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz, e siamo qui oggi a parlare con Alfredo Belluco. Benvenuto Alfredo, grazie di essere qui.
1: Grazie a te dell'invito e un saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5.
0: Tra l'altro la tua oggi è giornata molto intensa, perché stamattina sei stato, oltre ad avere la tua trasmissione, sei stato anche a Radio Italia, no?
1: A sì, Canale Italia. Sì, sono stato da ospite di Gianluca Versace dalle 9 alle 9 e mezza, poi ho fatto una corsa, sono venuto qui dalle 10 a mezzogiorno e adesso sono qui dalle 17 alle 18, ospite tuo.
0: Grazie.
1: Gentilissimo, insomma, che no, sei stato molto
0: grazie
1: gentile.
0: A te anche, perché l'argomento credo che tu tocchi tutti, dobbiamo prepararci e dobbiamo darti anche il massimo supporto, insomma, ecco.
1: Io ho bisogno di supporto, ho bisogno di aiuto psicologico, personale. Qualcuno se può buttare anche qualche 10 euro non sarebbe male, perché solo lo striscione costa 200 euro, quindi vabbè, ecco, lo dico così, ecco, e poi magari il giorno della manifestazione faremo, vabbè, quello che è. Poi vedremo, perché

0: Però quello che conta di più sono gli argomenti.
1: Esatto.
0: Qui si tratta di la vita delle persone. Ci vogliono portare via tutti i nostri beni, compresa la prima abitazione. Anzi, prima di tutto la prima abitazione, perché molti non sanno che in Italia non c'è un limite minimo per pignorare. Teoricamente, se un creditore può vantare anche 100 euro, può pignorare la prima abitazione. Quando l'Agenzia delle Entrate ha un limite, diciamo, logico, che è quello di 120.000 euro, e sotto questa cifra non pignora, il privato creditore può pignorare anche per cifre molto, ma molto inferiori, come ho detto, teoricamente, anche perché non c'è un limite minimo. Non essendoci un limite minimo, si può pignorare su qualunque cifra. Ma quello che è grave di questa cosa qui è che non ne parla nessuno.
1: Infatti,
0: cioè, se non l'avessimo destamente sollevata io, cioè, non solo non ne parla nessuno, ma la maggior parte della gente che viene a saperlo crede sia una cosa fasulla, inventata, rimane incredula di fronte a una cosa del genere. Perché...
1: Ma, tra l'altro, io avevo ascoltato nelle tue trasmissioni anche l'aspetto collegato, che è quello di affidare poi tutte queste pratiche qua a una valanga di avvocati, no?
0: Certo, sarebbero gli avvocati stessi che, saltando la figura del giudice, verrebbero investiti di questo importante ruolo che è di competenza del giudice. Il nostro codice di procedura civile prevede proprio questo da oltre 80 anni, dal 1942, che sia il giudice terzo imparziale che esamina la documentazione che vanta il creditore ed emette il cosiddetto decreto ingiuntivo, che il debitore o presunto tale ha la facoltà di impugnare nell'arco dei 40 giorni successivi. Se passa questa pseudo riforma, questa falsa riforma, questa folle riforma, e io ci aggiungo tutta una serie di aggettivi negativi: folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, violenta, terroristica, odiosa, schifosa, omertosa, criminogena, ma soprattutto incostituzionale. Questo aggettivo incostituzionale non lo dico io, lo dice il professor Daniele Trabucco, docente di diritto costituzionale, di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma. Con lui il 3 luglio ho fatto un convegno a Ponte San Nicolò, e nella sua relazione introduttiva, che è tra l'altro disponibile sulle mie pagine Facebook, perché non le ho inserite nel sito, del 3-4 luglio, ne ha dette di cotte e di crude, ne ha fatto il pelo e contropelo sulla costituzionalità di questo provvedimento, perché viola tutta una serie di articoli: il 3 sulla parità dei diritti, il 24 sul diritto alla difesa, il 42 sul diritto di proprietà, il 101 sul diritto, 102 sulla giurisdizione, 111 sul giusto processo, insomma ne ha dette di cotte e di crude. Ma la cosa fondamentale e importante è che ha detto che ci vuole armonia tra debitore e creditore. Con questa dichiarazione la dice tutta,
1: sì.
0: La dice proprio tutta.
1: Ma immagino che gli articoli anticostituzionali che hai citato quando è stata presentata la proposta di legge, immagino che nelle sedi costituzionali nessuno abbia alzato la manina dicendo...
0: Bravissimo, tu hai toccato proprio il punto esatto. Nel momento stesso che viene proposto, parliamo di 8 anni fa,
1: perché, 8 anni fa?
0: Sì, perché il disegno di legge parte dal 7 agosto 2018, quando 5 senatori avvocati della Lega, Ostellari, Pellegrini, Candura, Pillon e Romeo, che non sono gli ultimi arrivati, perché Ostellari è l'attuale vice ministro della giustizia ed è stato 4 anni presidente della commissione giustizia del Senato. Massimiliano Romeo è capogruppo al Senato, tutti avvocati naturalmente. Ma quello che sta spingendo per l'approvazione di questa follia giuridica si chiama Andrea Ostellari, avvocato di Padova, come ho detto, con una delle più alte cariche governative di questo momento, perché è sottosegretario di Stato alla giustizia con varie deleghe. Io lo so, primo perché ho parlato con lui, poi perché abbiamo parlato in videoconferenza con il senatore Pier Antonio Zanettin, che è un parlamentare di lunga data, avvocato di Vicenza, componente della Commissione Giustizia del Senato, presidente della Commissione Banche.
1: E che atteggiamento aveva quando ci parlavi? Ci hai parlato?
0: Scusa, non ho capito.
1: Che atteggiamento aveva quando ci hai parlato?
0: Allora, con questo signore ci siamo parlati con uno Ostellari ostile. Parliamo del 2019, poi non abbiamo più parlato. Addirittura nel 2019, quando ci siamo confrontati, era il giorno di San Martino del 2019, e sono andato a Piove di Sacco proprio perché sapevo di trovarlo, perché altrimenti non si sarebbe confrontato. Il giorno è l'11 novembre, per essere chiari. E a un certo momento, siccome l'ho messo all'angolo, perché cioè, è facile, guardando bene, è facile con una normativa che tende a modificare in questa maniera, è anche abbastanza facile, però bisogna considerare che io non ho studiato, certo. Ho fatto la terza media inferiore, non ho studi particolari. E a un certo momento non ne usciva, ha detto, insomma, l'ha buttata lì, ha detto guarda che devi studiare, devi fare così, devi fare qua. Invece io ho detto guarda che io non ho bisogno di studiare, io questa cosa qui la capisco molto bene, non ho bisogno di studiare. Ma tu hai detto prima una cosa molto importante riguardante la costituzionalità del provvedimento. Quando 8 anni fa l'hanno presentato, non c'è stato nessuno. All'epoca c'era il governo cosiddetto giallo-verde, cioè Movimento 5 Stelle e Lega, ma non c'è stato nessuno del Partito Democratico, di Alleanza Verdi Sinistra, cioè, quelli che dovrebbero essere stati all'opposizione da destra, Fratelli d'Italia, eccetera, che abbia alzato la manina e abbia detto signori stiamo facendo qualcosa di incostituzionale. No, come non hanno fatto in questo frangente, quando adesso alla maggioranza ci sono Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. Lega che spinge per l'approvazione di questo provvedimento. Quelli di pseudo-sinistra, di falsa sinistra, io lo dico e lo posso dire tranquillamente perché ho letto tutta la documentazione e non solo una volta, di fatto sono 25 senatori di cui 18 sono avvocati all'interno della Commissione Giustizia del Senato, va bene? Di cui il 72%,
1: forse un po' di parte,
0: sì, cioè, si stanno facendo la legge per i cazzi loro, detta così un po' terra a terra, si stanno facendo la legge per i cavoli loro, per essere un po' gentili. Nessuno che abbia detto signori stiamo facendo qualcosa di incostituzionale, no, nessuno. E se si leggono i lavori, si fa per dire, che sono andati avanti circa 20 mesi, vuol dire quasi 2 anni, si evince che c'è un sostanziale accordo perché la legge venga approvata. Non c'è nessuno che fa un emendamento che dice no signori guardate che qui dobbiamo buttare tutto nel cestino e dimenticarcelo, no, l'impianto viene accettato e la virgola così e la virgola colà e l'avvocato munito di procura alla facoltà di, eccetera. di destra, di sinistra, beh, del centro,
1: se c'è un accordo, un interesse, figurati, ecco, ma ecco. Scusa, ti chiedo, a che livello siamo dello sviluppo di tale legge?
0: Allora a ottobre dell'anno scorso, dopo che abbiamo scatenato quello che c'era da scatenare, si sono fermati. Però io so, perché ho saputo dall'ufficio legislativo di Fratelli d'Italia del Senato, che loro lo vogliono approvare. Appena si libera l'agenda della Commissione Giustizia, che io chiamo, sappiatelo, io la chiamo Commissione Ingiustizia del Senato, e sfido chiunque a dire il contrario, perché io ho tutta la documentazione che attesta che questa è una cosa che posso dire in pubblico, in radio, televisione, ho detto anche stamattina in TV, non me ne frega niente, perché è una commissione ingiustizia presieduta, sappiatelo, dalla senatrice avvocato della Lega, il massimo secondo me penalista a livello nazionale, che si chiama Giulia Buongiorno. C'è la vice presidente, che si chiama Ilaria Cucchi, che non ha bisogno di presentazioni, no. Ecco, ma come ho detto non ci sono emendamenti che attestano. Poi prima ho detto quelli che hanno firmato nel 2018, nel 2023 ha firmato un nuovo disegno di legge la senatrice avvocato della Lega Vicentina di Trissino, Erika Stefani. Ora
1: c'è un cognome,
0: non ha niente a che vedere con Alberto, perché sono, non sono parenti, perché uno della zona di Treviso, anzi di Borgo Ricco mi pare, e l'altra della Valle dell'Agno, di Valdagno, è nata a Valdagno, non c'entrano niente, non hanno un rapporto di parentela. Ma questa qui, sempre spinta dall'avvocato senatore padovano della Lega, viceministro della giustizia Andrea Ostellari, ha presentato questa cosa qui. La cosa grave che io ho saputo è che mi hanno detto, non so se sia vero, ma se me l'ha detto, che io l'avrei fatta piangere due volte. Cioè, io gli argomenti sono tutti documentati,
1: sì, ma anche oggettivi, perché voglio dire, un conto è far piangere perché magari stai facendo un atto di, che ne so, crudeltà, piuttosto che se dici la verità in faccia e uno piange, probabilmente c'è qualcosa che non va dentro, sì, di lui. Però però ti chiedo,
0: aspetta che finisco. Allora, io non ho mai parlato con lei. Personalmente ho fatto video, ho fatto scritti, ho fatto un sacco di cose, però con lei direttamente non ho mai parlato. Le ho scritto e mi ha fatto rispondere dall'ufficio di legislativo, il suo ufficio legislativo, in maggio, parlo di maggio, e mi ha detto che è in atto un subemendamento che io chiamo subemerdamento con l'R, con tutto il rispetto, che andrà a escludere i consumatori da questa legge.
1: Cioè?
0: Qui andrà solo a interessare partite IVA, gli imprenditori, eccetera. Dimenticandosi forse la senatrice Erika Stefani di Trissino, senatrice, avvocato della Lega, è già stata ministro due volte. È stato ministro due volte, adesso esattamente non vi so dire.
1: Conosce la poltrona.
0: Sa, non è una bambina, è del 71, ha 55 anni, si è laureata in giurisprudenza a Padova, non a Cosenza, non so dove, a Padova. Quindi io non ho mai avuto il piacere di conoscerla, non so, però mi dicono che è una persona molto molto acculturata e molto, è chiaro, non puoi dare il dicastero a una persona qualunque,
1: certo.
0: Però io, come vi ho detto, ho scritto E mi ha risposto dicendo questa cosa qui, che interesserà solo le partite IVA, gli imprenditori, eccetera, eccetera. Dimenticandosi, tra virgolette, che le partite IVA sono 4 milioni e 200 mila. E hanno circa 18 milioni di dipendenti. Cioè, come se fosse una platea così da ridere. Questi qui stanno facendo una legge che non avrebbe nessuno al mondo, perché non ce l'ha nessuno al mondo una legge del genere, che demanda a un soggetto terzo, anzi un soggetto parziale, un soggetto che rappresenta gli interessi del suo cliente, ce l'avrebbe solo l'Italia, perché non ce l'aveva nessuno al mondo.
1: Anche perché, scusa, apro una parentesi logica, anzi prima ti faccio quella domanda che volevo farti prima, e cioè, per far capire bene anche ai radioascoltatori, attualmente quel disegno di legge è fermo, sì, ma non è stato annullato. Questo significa che nel momento in cui magari ci distraiamo,
0: esatto,
1: schioccando le dita, tac, diventa legge,
0: esatto,
1: giusto?
0: Esatto, okay. Io le ho fatto un video, le ho dedicato un video alla senatrice, se magari lo vuoi che lo facciamo ascoltare, guarda,
1: mandalo al WhatsApp della radio.
0: Ah, giusto, sì, va bene, te lo giro su WhatsApp della radio.
1: Intanto ti saluta anche Max58.
0: Ah sì, certo. grazie, allora SMS Radio Gamma.
1: No, WhatsApp.
0: Sì, SMS. Ah, okay, sì, okay. Sì. Eccolo.
1: Boom, perfetto. Allora lo mandiamo un attimo in onda e poi torniamo con dopo, così lo commentiamo.
0: Ecco, questo è un video che io ho, naturalmente, con una lettera allegata e poi una lettera anche al sindaco di Trissino, che okay, gli ho mandato una lettera anche al sindaco di Trissino.
1: Boh, allora lo ascoltiamo.
2: Buongiorno senatrice Erika Stefani della Lega Vicentina di Trissino. Ho ricevuto numerose pressioni affinché ritiri la manifestazione che ho in programma il giorno 12 settembre nel suo paese. Io non la ritirerò fino a quando non verrà fatta un passo indietro rispetto alla presentazione del suo disegno di legge 978-2023, che prevede di fatto la sostituzione del giudice con l'avvocato in merito alla riscossione dei crediti. E decorsi 40 giorni dall'intimazione, l'avvocato stesso ha la possibilità di pignorare direttamente il presunto debitore, compresa naturalmente la prima abitazione. Lei mi ha scritto, anzi ha fatto scrivere dal suo ufficio legislativo, dicendo che è in corso un subemendamento che andrà a modificare e quindi a non interessare i consumatori nel provvedimento, e quindi solo le partite IVA, come se le partite IVA fossero quattro gatti. Le ricordo che le partite IVA sono 4 milioni e 200 mila, con circa 18 milioni di dipendenti. Quindi, se non verrà ritirato questo criminogeno disegno di legge, che andrà a provocare usura e suicidi, e oltre che essere incostituzionale, non perché lo dico io, ma perché lo dice il professor Daniele Trabucco, docente stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato all'Università San Domenico di Roma, lo dice anche il presidente della Federazione Europea per la Giustizia, Sergio Brambini. E quindi, da questo punto di vista, ho le spalle molto coperte. Oltretutto abbiamo un'altra manifestazione il giorno 5 settembre a Padova, e a Roma alla Camera dei Deputati il 9 settembre con il professor Daniele Trabucco avremo una conferenza stampa. Quindi se non viene ritirato il disegno di legge, non mi fermo. Grazie. AlfredoBerruco.it, Presidente del Veneto, Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-14469.
0: Ecco.
1: Eccoci qua.
0: Questo è un video che ho fatto circa una settimana fa, insomma. Ecco. Nel frattempo ho scritto anche al sindaco di Trissino e gli ho chiesto, siccome la manifestazione è il giorno 12, sabato 12, e poi faccio anche un sit-in di protesta davanti al suo comune, però lo faccio di sera alle 21 del giorno 14, quindi sabato 12 alle 10 in Piazza Mercato, Piazza Mazzini, e il 14, che è un lunedì, davanti al comune in Piazza 25 Aprile alle ore 21, e lì insomma sarà un momento di protesta ma anche di proposta, perché io la mia proposta ce l'ho, è quella che loro ritirino il provvedimento, perché sono 8 anni che vado avanti, non posso vivere pensando di morire sapendo che c'è in atto l'approvazione di una legge del genere, perché io ho figli, ho nipoti, ho una nipotina che domenica compie 20 anni tondi. Sono 20 anni che io sono in pensione. Sono in pensione dal 2006. Ho iniziato a lavorare che ero praticamente un bambino, va bene, e nel 2006 sono andato in pensione. Ma io non ho nessuna intenzione di ritirarmi. Loro possono studiare quanto vogliono, però quando ho il conforto del professor Daniele Trabuco, e che tra l'altro si è confrontato con tutta una serie di suoi colleghi e mi ha confermato che tutte le mie perplessità sono valide, sono fondate, non me ne può fregare di meno, come dicono a Roma, di usare il fioretto. No, io non uso il fioretto, io vado avanti. Come ho detto, ho avuto pressioni perché ritiri questa manifestazione che fa seguito a quella del giorno 5 a Padova, mi raccomando, sì, signori, segnatevelo, il giorno 5 sabato a Padova, nel pieno centro di Padova.
1: Che poi, scusa, giusto per essere chiari con i radioascoltatori, sabato 5 alle ore 10, certo, in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, sì, caffè Pedrocchi, giusto?
0: Certo.
1: Ok.
0: Nel centrissimo, sì, di Padova, nel salotto buono di Padova, ho voluto farlo lì, anche se qualcuno avrà qualche difficoltà, ma di sabato non c'è problema, perché anche trovare parcheggio in qualunque punto non c'è problema, gli scrovegni, Piazza Insurrezione, alla Prandina, insomma un po' dappertutto per chi conosce Padova, ma anche per chi arriva da fuori Padova, arriva in treno alla stazione, ci mette 3 minuti col tram, scende alla fermata di via Cesare Battisti,
1: vabbè, e sono 10 minuti a piedi,
0: 20 secondi, ma è meno, anche 10 secondi a piedi, perché c'è 20 passi, c'è 20 passi per chi conosce Padova, ma non può sbagliare. Ma vi chiedo, ma non per me, perché io, come ho detto, la mia vita lavorativa l'ho finita 20 anni fa, ma lo dobbiamo fare per i nostri figli, amici.
1: Ma anche perché ti dico una cosa che è una considerazione, così, ripeto, solo usando la logica senza conoscere la legge, ma dico, se vanno a intaccare le partite IVA, che come dici tu, comunque già avere una partita IVA oggi in Italia è un atto eroico, ok? Poi ci sono dipendenti, quindi famiglie private che stanno sotto a chi ha la partita IVA, ma il punto è questo, che oggigiorno per mille motivi momentaneamente una partita IVA, un'azienda può avere un momento di difficoltà. Questo momento di difficoltà economico può essere dovuto anche non per causa o incapacità dell'imprenditore, ma magari anche per lo Stato, perché sappiamo quando arrivano i pagamenti dello Stato per un fornitore, un cliente che non paga, eccetera eccetera. Quindi momentaneamente, in una sfera di tempo magari diciamo breve, un'azienda può avere anche un momento di difficoltà dove loro possono attaccarsi in quel momento lì. Cioè, quindi già siamo in un momento in Italia in cui c'è crisi generale, non c'è poco lavoro, non sono tutelati in questo senso gli imprenditori, eccetera eccetera. Di conseguenza c'è poco lavoro, c'è meno lavoro, c'è più difficoltà, o bisogna anche adattarsi alle situazioni che si trovano, e in più questa cosa qua, che poi ha effetto domino, ovviamente non si fermerà le partite IVA,
0: no,
1: perché è solo una breccia.
0: È chiaro, perché poi naturalmente passa al vaglio della Corte Costituzionale oppure alla Commissione Affari Costituzionali, e dice no, cioè è contro la Costituzione, e quindi erga omnes, come dicono gli avvocati e i giudici, valido per tutti, e apriamo le cose. Ma quello che molti non sanno, oppure fanno finta di non sapere, è che gli avvocati non sono degli stinchi di santo, non sono degli angioletti. Una buona parte, una buona percentuale è collegata con la criminalità più o meno organizzata. Non bisogna nascondercela questa cosa qui. Ecco, sono 233.000, hanno raggiunto un picco massimo di 244.000 nel 2019, e sono il quadruplo della Francia, il 400% in più. Perché in Francia sono 60.000 a fronte di una popolazione di 68 milioni, quindi 8 milioni di abitanti in più, e hanno un quarto
1: degli avvocati.
0: Di avvocati rispetto a noi. Cosa significa? Significa che hanno bisogno di contenzioso. Se in Francia hanno un avvocato ogni 1150 abitanti e in Italia ne abbiamo più o meno uno ogni 257 per esattezza, è chiaro che tentano di trovare la soluzione per aumentare il contenzioso. Anche perché, aggiungo, con l'intelligenza artificiale, chi ha studiato l'intelligenza artificiale sa che per fare un'intimazione, perché il problema qui non è il problema dei tempi faraginosi della giustizia, sappiatelo, si parla dei tempi di intimazione. Se i tempi di intimazione a Prato, perché si attaccano a Prato e dicono che ci vuole un anno, a Prato, a Napoli, Reggio Calabria, Catania, Palermo, eccetera, particolarmente le città del sud, hanno dei tempi superiori sicuramente ai 4-5 mesi. Non me ne può fregare meno, perché i tempi diventano oggettivamente logici se viene assunto personale giudiziario. Cioè è un compito del Ministero della Giustizia, in base all'articolo 110 della Costituzione, assumere personale giudiziario. Non è un compito del cittadino che viene vessato da una legge incostituzionale che lo va a mettere in grossa difficoltà, magari con richieste non dovute o non lecitamente pattuite, specialmente quando si tratta di crediti bancari. Perché se si fanno delle domande, perché ho studiato talmente, se si fanno delle domande all'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale dirà che i crediti bancari sono esclusi. No, è falso. Sono esclusi nel disegno di legge originale, ma nel disegno di legge approvato ci sono dentro, e come sono inseriti, e ve lo leggo il testo approvato, sono poche righe ma sono sufficienti, anche se l'hanno messo in maniera un po' faraginosa, è comprensibile, vi leggo, eccolo qua. Allora, del procedimento di intimazione di pagamento, quello che vi ho detto un attimo fa, articolo 656 bis, il titolare di un credito di somma liquida ed esigibile relativo a somministrazione di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività. L'hanno messa giù in maniera arzigogolata,
1: sì,
0: però,
1: vabbè, gli azzecca garbugli, insomma,
0: cioè,
1: dai.
0: Hanno fatto un garbuglio, però è comprensibile,
1: sì, ecco. No, o meglio è interpretabile a modo a vantaggio loro
0: perché, cioè, praticamente sì. te l'hanno messo in modo tale. Prima sul disegno di legge erano esclusi e hanno ingannato anche l'intelligenza artificiale. Da notare che io, continuando a fare le domande di intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale mi ha chiesto scusa. Guarda che ce l'ho qui, se vuoi te lo giro, è una cosa incredibile. Allora, a un certo momento, facendo domande, guarda, sì, che sì, ti stai sbagliando, sì, scusa, guarda, ce l'ho qui e te lo leggo, anche perché è veramente una cosa incredibile. E vediamo se riesco a trovarlo.
1: No, ma lì è perché è proprio un
0: eccolo qua,
1: lì è l'intelligenza artificiale, la cosiddetta e famigerata intelligenza artificiale, che si toglie la maschera, perché lì fa capire che in realtà non c'è nulla di intelligente. Eccolo, perché qua è tutta una questione,
0: certo,
1: di logaritmo,
0: è tutto
1: un logaritmo,
0: e sono dati inseriti, sì, sì, da persone, sì, che hanno interesse da parte di chi ha, sì, formulato, sì, questa cosa. Allora, intelligenza artificiale che mi chiede scusa e mando un messaggio a un mio amico: hai ragione su tutta la linea, chiedo scusa, e hai centrato il punto primo comma articolo 656 bis, quello che ho appena, sì, letto. Il testo approvato 18/9/2025 in commissione dice proprio così: articolo 656 bis del codice di procedura civile, intimazione di pagamento. L'avvocato munito di mandato professionale su richiesta dell'assistito, che sia creditore di una somma liquida di denaro per somministrazione. Beh, insomma, quello che ho appena letto, l'intelligenza artificiale che mi...
1: Beh, sono soddisfazioni,
0: certo,
1: visto che non te li danno, visto che non te lo danno i politici.
0: Ma sono soddisfazioni perché? Perché su questa argomento sono talmente preparato,
1: certo,
0: che ho studiato,
1: certo,
0: che sono inattaccabile, so, e loro mi possono dire quello che vogliono,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: io ti dico, io ho avuto modo di incontrare l'unico parlamentare che si chiama Stefano Vaccari del Partito Democratico, Abano, un mesetto fa, l'unico che ha fatto un'interrogazione parlamentare. E io gli ho fatto notare, leggendo naturalmente fra le righe di quella che è stata l'interrogazione e la replica al sottosegretario Francesco Paolo Sisto, avvocato, senatore di Bari, di Forza Italia, alla fine ha di fatto accettato la fondatezza della legge, cioè ha accettato l'opposizione che la legge venga approvata solo per le partite IVA. Io ho il documento 2 dicembre 2025, va bene, in una interrogazione parlamentare hanno risposto. Volete che vi dica un'altra cosa? Lo dico in radio perché tanto non è offensivo. Dichiarato che il governo non aveva risposta. Non so se mi spiego.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: io ho i documenti e li avevo in mano, poi tra l'altro, e lui ha detto che non era niente vero, che il governo aveva risposto. Vi rendete conto? Vuol dire che c'è un rapporto di...
1: Ma certo, ma è tutto così. Sono proprio meccanismi nei quali poi gli unici che vengono stritolati dentro siamo noi. Ti leggo alcuni messaggi. Allora, Andrea Sceriffo: ti saluto anch'io il valoroso combattente Alfredo, con grande stima nei riguardi del suo immenso impegno per la salvaguardia del diritto di noi tutti.
0: Molto gentile.
1: Poi Stefano Baldo: allora, il fermo amministrativo delle auto non è stato abolito e la tua casa, aspetta che qua si legge poco, non rischia il pignoramento automatico, trattandosi esclusivamente di un disegno di legge in discussione al Senato, il DDL 1945, presentato a metà 2026. Cosa prevede la proposta di legge? Nessuna norma in vigore. Il testo deve ancora completare l'iter parlamentare. A oggi le regole sul blocco dei veicoli non sono cambiate. l'ipoteca al posto del fermo, la proposta punta a sostituire il fermo dell'auto con un'ipoteca per evitare di bloccare i veicoli necessari a chi lavora. I limiti previsti, il vincolo patrimoniale scatterebbe solo per debiti superiori a 10.000 euro con un preavviso di 60 giorni per pagare o rateizzare. Come funziona oggi? Sono Stefano Baldo, amico di Alfredo. Stamattina avevamo parlato in radio.
0: Certo, certo, certo. Lui è ospite fisso tutte le giovedì dalle 10 alle 11 perché ha una storiaccia di usura e lui ha vinto una causa in ne parliamo tutti i giovedì.
1: Sì. Comunque,
0: ne parliamo tutti i giovedì, è un caro amico.
1: Poi
0: io lo invito tutti i giovedì, sì, perché direi che è l'unico ormai che continua, e io lo sostengo, a combattere perché gli venga riconosciuto l'usura penale. Se in sede civile mi hai riconosciuto il superamento del tasso soglia di usura per 55 trimestri su 55, lo devi fare anche in sede penale. Non archiviare il fascicolo passato dal giudice civile dichiarando che l'usura in sede penale si calcola in maniera diversa che in sede civile, dichiarato dal procuratore capo Antonino Cappelleri di Padova, che adesso è andato in pensione.
1: Pensate.
0: Va bene, abbiamo tutta la documentazione. E per quello che noi cioè, modestamente, cioè noi non abbiamo studiato, ma i documenti li sappiamo studiare,
1: sì,
0: bene.
1: Ma tu fai parte di quella categoria che non sono i titoli di studio, ma è il tuo impegno sul campo di battaglia, le persone, le cause che hai portato avanti, soprattutto le persone più fragili, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, valgono più quegli onori lì e quella conoscenza lì che non, come dimostrato, a volte vengono messi dei burattini in Parlamento nelle sedi opportune, che non sanno neanche loro quello che stanno discutendo. La mano destra non sa neanche cosa fa la sinistra, se non per passarsi qualche monetina.
0: Lo diceva anche Giovanni Falcone, che diceva i posti migliori sono occupati da cretini, giusto o no?
1: Poi allora Stefano di Vicenza ti dice: ma se per fare la revisione ai veicoli privati vengono richieste le PEC, poi le multe arriveranno attraverso questi mezzi elettronici?
0: Certo, certo, sì. Allora, l'intimazione potrà essere fatta o attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso posta elettronica certificata, chi ce l'ha. Attenzione, perché tanti la fanno perché così, la installano perché così è figo, eccetera. Guardate che è pericolosissimo avere una posta elettronica certificata, perché se non apri una posta elettronica certificata, che magari dentro c'è un decreto ingiuntivo, un'intimazione di pagamento, non so che cosa, e non viene impugnata nei termini previsti dalla legge, quel titolo diventa esecutivo e non ci sarà nessun giudice che ti giustificherà il fatto che eri distratto, eccetera, eccetera, perché quello diventa un titolo esecutivo. Attenzione,
1: sì,
0: ragazzi,
1: purtroppo,
0: se avete la posta elettronica certificata che non l'aprite o non la utilizzate, io vi consiglio di toglierla e utilizzare il cartaceo. Quando quelle 2, 3, 5 volte l'anno che dovete fare una raccomandata, come me, come io, ce l'avevo anch'io la posta elettronica certificata, l'ho tolta perché è pericolosa, sappiatelo, è pericolosa.
1: Poi, allora, Zizza ti dice: caro Alfredo, la tua battaglia è sacrosanta e se tu avessi bisogno di qualche lira, da questo si evince anche la mia età, quindi voleva dire euro. Dai un recapito.
0: Sì, come si chiama?
1: Basta anche ascoltarlo comunque al giovedì mattina dalle 10 a mezzogiorno, oppure entrare nel sito.
0: Chi è sta signora?
1: Zizza.
0: Ah, Zizza, no.
1: Ok. Se serve materiale pubblicitario senza tante pretese, tipo cartelloni, striscioni, maglie, adesivi, posso fornirteli.
0: Bene.
1: E una collega lavora agli algoritmi generativi della IA, che non ti dirà mai ciò che l'algoritmo non prevede, ovviamente.
0: Beh, chiaro.
1: Insomma, ecco. E allora prendo l'occasione per Zizza, quello che grazie intanto Zizza della tua disponibilità. Allora, poi ne leggo un altro di messaggio, però ricordo perché siamo quasi in conclusione.
0: Sì.
1: come intanto di dare il massimo sostegno ad Alfredo Bellucco, perché non sta facendo un qualcosa per il suo interesse, ma lo sta facendo per tutti, perché facciamo parte tutti di una società che, se viene messa questa mannaia, diciamo, sopra la nostra testa, aiuto. Quindi manifestazione sabato 5 settembre ore 10 a Padova.
0: Centro Padova,
1: via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, caffè Pedrocchi. Potete arrivarci in macchina, parcheggiare nei dintorni, arrivare tramite il tram, arrivare con il treno o autobus, è facilissimo, basta come riferimento anche i Giardini Arena a Giotto e poi si va verso il Pedrocchi.
0: Sì, ma è il centrissimo,
1: quindi più persone possibili, manifestazione 5 settembre ore 10. Poi, siccome prima lo dicevi, eventualmente serve anche qualche supporto economico?
0: Se qualcuno può anche, ma vanno bene tutto, anche i 10 euro vanno bene.
1: Parliamo in senso pratico, come fanno a farti avere questi 10 euro?
0: Io avrei la tesserina ricaricabile che si può utilizzare, perché in fin dei conti, se uno mi manda 10 euro non penso che la Guardia di Finanza mi crea dei problemi, ma ci può essere anche una, che poi ne posso parlare anche in privato, sulla causale, perché io ho scritto anche un libro, insomma.
1: Allora suggerisco questo comunque attraverso anche il tuo sito, perché nel sito ci sono i tuoi riferimenti, giusto?
0: Certo, sì, ci sono.
1: Quindi il sito è www.alfredobelluco.it.
0: Perfetto.
1: Benissimo, alfredobelluco.it. Potete entrare, vedere i riferimenti, il contatto suo, contattarlo in privato, e se avete la possibilità di sostenerlo anche economicamente per quello che sta facendo, ovviamente è un bel gesto. E Faustino da Cavarzere: ciao Fabio, volevo dare la mia stima ad Alfredo Bellucco per tutto quello che fa, grandissimo, numero uno, un uomo, una garanzia. Faustino, sì, sono...
0: grazie Faustino, grazie,
1: confermo anch'io, perché veramente aiuta tante persone, ma veramente tante persone. E Stefano sempre diceva: ma per fare una revisione a un veicolo privato c'è alternativa alla PEC? Perché sembra entri in vigore dal prossimo 13 settembre e non ci siano alternative. Secondo voi ci sono scappatoie?
0: No.
1: Ma allora per esperienza, quando dici sembra, comunque sia, è un parlare o un vociferare, eccetera.
0: Io no, anche perché ci sono molte persone anziane che hanno una macchina vecchia.
1: Ma sì, ma anche dai, finché non ve lo impongono, come ha suggerito Alfredo, non fatelo. Allora, abbiamo qualche minuto, perché poi prima del cambio conduttore, che poi lasciamo i microfoni a Paolo Russo con i fiumi di Jane, metterò uno stacchetto musicale. Sì,
0: di questo,
1: vai pure.
0: Di questo spazio, di questo momento, diciamo così, perché l'obiettivo vero, come ho detto, della manifestazione, a parte che è anche contro il fatto che il governo, noi si chiama No Governo Banane Day, il giorno del no governo banane, il governo che non mette le tasse sugli extra profitti delle banche, e sarebbero minimo 3 miliardi di euro, e il governo che non toglie le accise, il governo che mette aumenta le spese a dismisura di cose che non servono, passa dal 2 al 5% del prodotto del PIL per acquistare le armi, quando per esempio la Spagna è al 2%, stiamo parlando di decine di miliardi, signore, non stiamo mica parlando di cosette così. E quindi quando loro, per esempio, per la casa mettono a disposizione 22 milioni di euro per la morosità incolpevole, sta a significare che mettono a disposizione 37 centesimi a residente, 37 centesimi. 41.100 milioni di euro per le armi, 22 per la morosità incolpevole. Vi rendete conto la differenza? Ecco, per le armi sono circa 700-800 euro ad abitante. Per la morosità incolpevole 37 centesimi. Cioè, qui ci vogliono... bisogna spendere di più per il sociale, bisogna spendere di più per le pensioni, per la sanità, per la previdenza, per tutto quello che è il sociale, ecco, e lasciare perdere quelle che sono le cose. Il ponte di Messina, Salvini, sai dove te lo puoi mettere, con tutto il rispetto? Ecco, questa è la verità dei fatti, perché la gente soffre. Io sto seguendo un caso su un comune grosso del Veneto, dove ci sono sei persone, padre, madre e quattro figli, che sono stati sfrattati per finita locazione dopo 25 anni che pagavano l'affitto, e pagavano 700 euro di affitto tutti i santi mesi, e sono stati sfrattati e adesso non trovano nessun tipo di sistemazione. E sapete qual è la soluzione che ha proposto il comune? La coabitazione,
1: sì,
0: con un'altra famiglia. Ma stiamo dando i numeri, stiamo parlando di una famiglia che ha tra l'altro due bambine, una di 8 e una di 15 anni, che dovrebbero andare a coabitare con un'altra famiglia. Ma veramente stiamo parlando di persone venete, poi tra l'altro, non persone che arrivano da chissà quale angolo della terra, che sarebbe la stessa cosa, però una ragione in più nei confronti di quelli che dicono ma quelli che sono nati qua hanno diritto di più.
1: Certo.
0: E qui siamo proprio anche in questo punto di vista. Dobbiamo lottare per questa cosa qui. I soldi, Meloni, Salvini, Tajani e anche gli altri, quando andranno su, devono essere spesi per cose importanti, sono la sanità, la previdenza, la scuola, eccetera. Non i...
1: Ok. Allora, innanzitutto ringrazio Alfredo per essere venuto, averci spiegato un po' tutto, e io vi ricordo proprio intanto per sostenerlo in questa battaglia, in questo percorso, ricordo sabato 5 settembre ore 10 a Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, Pedrocchi, più persone possibili. Poi potete entrare anche nel sito di www.alfredobelluco2l1c.it, lì trovate i suoi riferimenti, quindi chi ha possibilità può donare, sostenerlo. Giustamente, anche come diceva Zizza, parliamo di questa iniziativa del 5 settembre anche attraverso i social, perché più ne persone ne parlano meglio è. Ecco, quindi soprattutto poi vi ricordo che Alfredo Belluco trasmette il giovedì dalle 10 alle 12, quindi ogni volta si prende a cuore anche situazioni, persone, eccetera eccetera, quindi seguitelo e sostenetelo. Ecco, io metto adesso lo stacchetto musicale prima che il microfono venga preso in mano da Paolo Russo. Ringrazio ancora di cuore,
0: grazie
1: Alfredo.
0: Grazie a te, ma grazie, grazie mille, scherzi.
1: Ecco, e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato fino adesso, e alla prossima, a martedì prossimo torno al mio orario dalle 12 alle 15. Grazie ancora.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 2 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere

completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasol Energia al 041 42 35 66. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

del... Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Dante scrive queste parole più di 700 anni fa, eppure ditemi se non parlano ancora di noi, perché prima o poi nella vita può capitare di ritrovarsi in una selva oscura.

sappiamo esattamente quando ci siamo entrati, sappiamo soltanto che una strada che sembrava nostra, improvvisamente non la riconosciamo più. Ripetiamo relazioni, ripetiamo paure, ripetiamo parole che avevamo ascoltato da bambini e qualche volta ci domandiamo questa vita la sto scegliendo oppure sto continuando una storia cominciata prima di me? E questa sera, amici radioascoltatori, entreremo nella nostra selva oscura attraverso storie ancora più antiche di Dante. Attraverseremo i miti, perché forse Crono, Edipo, Minosse, il Minotauro, Teseo e Arianna non appartengono soltanto al passato. Parlano ancora di noi. E forse il punto non è evitare per tutta la vita la selva oscura. Il punto è accorgersi di esserci entrati. Perché è proprio nel momento in cui riconosciamo di esserci smarriti che possiamo cominciare a cercare una strada. Dante aveva la sua selva. Teseo avrà il suo labirinto e noi? Qual è il labirinto in cui continuiamo a perderci senza accorgercene? E questa sera proveremo a cercare il nostro filo, il filo della consapevolezza, e a capire se conoscere la storia che ci ha preceduti possa permetterci finalmente di non essere condannati a ripeterla.

E buonasera a tutti, buonasera a voi che siete dall'altra parte della radio, a voi che state tornando a casa, a voi che siete in macchina, a voi che state preparando la cena, o che magari siete soli, o voi che semplicemente avete acceso Radio Gamma 5 e avete deciso di restare qui con me per qualche ora. Io sono Paolo Russo, per chi non mi conosce, questa è I Fiumi di Jane. Questa sera parleremo di miti, ma vorrei fare subito una promessa. Non sarà una lezione di mitologia. Non vi chiederò di ricordare genealogie impossibili, nomi complicati, dei che sposano altri dei, figli che diventano padri, o padri che combattono figli. Questa sera utilizzeremo i miti per fare qualcosa di diverso. Li useremo come si utilizza uno specchio, perché forse è proprio questo che sono i grandi miti, specchi, specchi antichissimi, nei quali l'essere umano ha cominciato a guardarsi molto prima che esistessero la psicologia, la psicanalisi, la psicoterapia. Dentro quelle storie troviamo già tutto: la paura di essere abbandonati, la paura di perdere il potere, il bisogno di controllare, l'amore, la gelosia, la vergogna, il desiderio, il rapporto tra genitori e figli, le ferite che passano da una generazione all'altra, i segreti di famiglia. E quella strana cosa che accade quando passiamo metà della nostra vita dicendo io non diventerò mai come mio padre, oppure io non farò mai quello che ha fatto mia madre, e poi un giorno pronunciamo una frase, sentiamo il tono della nostra voce, facciamo un gesto e ci blocchiamo. Caspita, mio Dio, questa è esattamente la frase che diceva mio padre o mia madre. Perché noi, in fondo, amici radioascoltatori, pensiamo di essere gli autori assoluti della nostra vita. Ma non arriviamo al mondo davanti a una pagina completamente bianca. Quando nasciamo, una storia è già cominciata. C'erano persone prima di noi, amori, separazioni, tradimenti, paure, sogni, morti, aspettative, segreti. C'erano cose nelle quali si poteva parlare e altre delle quali era meglio tacere, non parlarne. Noi arriviamo dentro quella storia e cominciamo a impararla molto prima di poterla comprendere. La psicologia può chiamare tutto questo in molti modi: modelli relazionali, identificazioni, schemi intergenerazionali, trasmissione del trauma. Ma i greci, molti secoli prima, raccontavano storie e forse avevano già intuito che ciò che una generazione non riesce a comprendere può ritornare nella generazione successiva. E noi questa sera seguiremo proprio questo filo. Incontreremo Urano, poi suo figlio Crono, poi parleremo di Laio ed Edipo, andremo a Creta, conosceremo anche Minosse, poi capiremo anche chi era Pasifae, scopriremo perché nacque il Minotauro, chi era Dedalo e soprattutto perché fu costruito il labirinto, per poi parlare anche di Teseo e Arianna. Ma soprattutto, amici radioascoltatori, proveremo a capire una cosa: tra ciò che abbiamo ricevuto e ciò che faremo di ciò che abbiamo ricevuto può aprirsi uno spazio. Quello spazio si chiama consapevolezza ed è forse proprio lì che comincia la libertà.

davvero lasciare ai tuoi occhi solo i sogni che non fanno svegliare? Sì, vostro onore.

Prima di parlare di Crono, dobbiamo parlare di suo padre. Allora, il padre di Crono si chiamava Urano, e Urano rappresenta il cielo. La sua compagna è Gea, la terra. Dalla loro unione nascono diversi figli, ma Urano teme alcune delle creature che ha generato, non riesce ad accettarle. E allora cosa fa? Le respinge nella profondità della terra e le nasconde. Fermiamoci un attimo già qui. Questa sera incontreremo continuamente lo stesso gesto. Quindi davanti a qualcosa che ci spaventa, invece di comprenderlo, cosa facciamo? Lo nascondiamo. Urano nasconde i figli. Più avanti Minosse nasconderà il Minotauro. Le forme cambiano, ma il gesto psichico rimane sorprendentemente simile. Il meccanismo sembra questo: quello che non riesco a tollerare lo metto fuori dalla mia vista. Ma ciò che viene nascosto non necessariamente scompare. Gea soffre e uno dei figli si ribella al padre. Quel figlio è Crono. Crono rovescia Urano, il figlio sconfigge il padre e apparentemente il problema è risolto. Crono potrebbe dire: io non sarò mai come lui. Quante volte lo abbiamo detto tutti? Crono diventerà il nuovo sovrano, poi arriva una profezia e un giorno uno dei suoi figli farà con lui esattamente ciò che lui ha fatto con Urano. E lui lo spodesterà. Sua moglie Rea partorisce, Crono prende il bambino e lo inghiotte. Poi ne nasce un altro e lo inghiotte, e un altro ancora e lo inghiotte. E guardate qui la simbologia. Un padre divora i propri figli. Il figlio rappresenta il futuro, ciò che crescerà, ciò che cambierà, ciò che un giorno forse non avrà più bisogno di noi. E Crono vuole impedirlo. Per paura di perdere il proprio posto, divora il futuro. Pensate a quante forme meno spettacolari può assumere questo gesto nella vita reale. Un genitore che non riesce a lasciare andare un figlio, o un padre che vive il successo del figlio come una minaccia, o una madre che confonde l'amore con il controllo, o un adulto che dice lo faccio per il tuo bene, senza chiedersi quanto di ciò che fa serva veramente al figlio e quanto invece serva a calmare la propria paura. Crono odiava suo padre, eppure in una forma diversa lo ripete. Non basta odiare uno schema per esserne liberi. La ripetizione non avviene necessariamente perché vogliamo ripetere. Spesso avviene perché non sappiamo che stiamo ripetendo. Finché uno schema è invisibile, sembra semplicemente il nostro carattere. Io sono fatto così, no? Quante volte l'abbiamo sentito dire, no? Come replica. Quando cominciamo a riconoscerlo, possiamo finalmente domandarci: sono davvero io? Oppure questa è una storia che sta continuando? Vedete la differenza? E nel preciso momento in cui io posso farmi questa domanda, qualcosa cambia. Il passato non è sparito, ma non è più completamente invisibile. Cioè, tra l'impulso e l'azione si è aperto uno spazio, ed è proprio dentro quello spazio che nasce finalmente la possibilità di scegliere.

E ora, amici radioascoltatori, voglio portarvi dentro uno dei miti più celebri di tutti, quello di Edipo. Lo conoscete, il famoso complesso di Edipo, che è uno dei complessi più importanti della, che tratta la psicoanalisi, no? Ma questa volta non cominceremo da Edipo, cominceremo da suo padre. Perché se stiamo parlando oggi di trasmissione tra generazioni, dobbiamo imparare a chiederci che cosa è accaduto prima di questa persona. Il padre di Edipo si chiama Laio ed era il re di Tebe. Un oracolo a un certo punto gli annuncia che se avesse avuto un figlio, quel figlio un giorno l'avrebbe ucciso. Laio diventa padre, nasce un bambino ed ecco che la paura del padre cade immediatamente sul figlio. Il bambino viene consegnato perché venga abbandonato, i suoi piedi vengono feriti e legati, e da quella ferita viene tradizionalmente fatto derivare persino il suo nome, Edipo, no? Che sapete che significa piede gonfio. Pensate alla potenza simbolica. Prima ancora di conoscere suo padre, prima ancora di conoscere sua madre, prima ancora di poter fare una scelta, la paura della generazione precedente è già scritta sul suo corpo. Edipo però non muore, viene salvato. Viene allevato lontano dalla famiglia biologica. E poi, a sua volta, Edipo stesso riceve una profezia. Gli sarà detto: ucciderai tuo padre, sposerai tua madre. Ed Edipo è sconvolto e decide di fuggire per proteggere coloro che crede essere i suoi genitori. Edipo non sapeva che era stato adottato. Ma non conosce lui la verità delle proprie origini, non, gli viene tenuta nascosta, e mentre fugge dalla profezia incontra sulla strada un uomo. Nasce uno scontro ed Edipo lo uccide. E sapete chi era quell'uomo? Era Laio, suo padre. Edipo prosegue, arriva a Tebe, risolve l'enigma della Sfinge, diventa re e sposa la regina vedova Giocasta, la donna che lui non sapeva essere sua madre. E al di là del significato che Freud attribuirà molti secoli dopo al mito, questa sera vorrei guardare Edipo da un'altra prospettiva. Edipo è anche l'uomo che non conosce la sua storia. E proprio perché non la conosce, finisce dentro quella storia. Fare il contrario non significa necessariamente essere liberi. Se tutta la mia vita è costruita intorno all'idea di essere l'opposto di mio padre continua a essere il punto intorno al quale io sto organizzando la mia vita. Sono andato dall'altra parte, ma sono ancora nella stessa stanza. Edipo allora ci pone una domanda: possiamo davvero liberarci da qualcosa che non conosciamo? E la consapevolezza, amici radioascoltatori, secondo me comincia proprio nel poter dire: questa è la storia nella quale sono nato, queste sono le paure che ho respirato, questi sono i modelli che ho imparato. Però puoi aggiungere: ma questa storia non deve decidere tutto ciò che farò io.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

0: E adesso, amici radioascoltatori, in attesa della pubblicità, vi anticipo un po' quello che andremo, di cui andremo a parlare poi alle 19. Vi presenterò il famoso labirinto del Minotauro, Minosse, Pasifae, il Toro, Dedalo, e cominceremo ad entrarci nel vivo un po' di questa trasmissione, per finire poi con Teseo e Arianna e poi dare una lettura anche psicoanalitica di tutta questa storia che i greci ci hanno donato. Quindi a dopo la pubblicità per continuare la nostra trattazione di miti e società qui sui fiumi di Jane, Radio Gamma 5.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in Masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
0: E allora, amici, adesso cambiamo scenario. Lasciamo Tebe, attraversiamo il mare e arriviamo a Creta. Qui incontriamo una delle storie più straordinarie della mitologia greca. Teseo, Arianna, il Minotauro, il labirinto. Ma spesso cominciamo la storia troppo tardi. Diciamo, c'era un mostro dentro un labirinto? No. Prima del mostro c'è una famiglia. Prima del labirinto c'è una storia. E allora, amici radioascoltatori, noi oggi dobbiamo conoscere Minosse. Minosse non è un uomo qualunque. Sua madre si chiama Europa. E secondo il mito, Zeus si innamora di lei. Assume la forma di un toro. La conduce a Creta e dalla loro unione nasceranno dei figli. E uno di loro è Minosse. Guardate già la prima coincidenza simbolica. Un toro compare all'inizio della storia di Minosse e un toro, come vedremo, tornerà nel momento in cui nascerà la tragedia di tutta questa famiglia. Allora, Europa viene accolta dal re di Creta. Asterione, che crescerà i suoi figli. Minosse quindi porta dentro di sé fin dall'inizio una doppia appartenenza, è sia figlio di Zeus, ma cresce dentro una famiglia umana. E quando arriva il momento di ottenere il potere su Creta, Minosse deve dimostrare ovviamente di avere diritto al trono. Dice in sostanza: gli dèi sono dalla mia parte. E per dimostrarlo chiede a Poseidone un segno. Allora Minosse dice: fa emergere dal mare un animale straordinario e se tu lo farai io te lo sacrificherò. E Poseidone accetta. E dal mare a un certo punto emerge un magnifico toro bianco. È il segno, Minosse ottiene ciò che voleva, la prova della propria legittimità. Gli dèi erano con lui, aveva avuto potere, riconoscimento. Ma proprio quando deve rispettare il patto, guarda quell'animale e dice: è troppo bello, è troppo prezioso. E cosa fa, amici radioascoltatori? Decide di tenerlo e sacrifica a Poseidone un altro toro. Ed ecco un passaggio psicologicamente straordinario.

scegliere ma senza pagare il prezzo delle nostre scelte, della rinuncia. E allora cosa succede? Minaosse infrange il patto. E il mito ci racconta che Poseidone reagisce, ma la conseguenza non ricade su Minaosse, ma entra nella sua famiglia. La moglie di Minaosse, che si chiamava Pasifae, praticamente rimane incinta. E come? Dentro di lei Poseidone fa nascere un desiderio irresistibile per il toro, cioè un desiderio impossibile, una pulsione perturbante fuori da ogni ordine, e Pasifae non riesce a dominarlo. E allora chiede aiuto a un uomo, a Dedalo. Dedalo è un inventore, un architetto, un artigiano geniale. È un uomo capace di trasformare un pensiero in una struttura, un desiderio in una macchina, un problema in una soluzione. Che cosa fa Pasifae? Gli chiede aiuto, gli dice, gli chiede a Dedalo di costruire qualche cosa che le permette di unirsi al toro. E da quell'unione nasce una creatura che ha un corpo umano con caratteristiche da toro, e questa creatura è il Minotauro. Adesso fermiamoci un attimo, perché a questo punto la storia ci dice: è nato il mostro. Io invece questa sera vorrei dirvi un'altra cosa: è nato un figlio. Un figlio che non ha scelto niente, non ha scelto Minaosse, non ha scelto Pasifae, non ha scelto Poseidone, non ha scelto il toro, non ha scelto neanche il patto infranto, non ha scelto il desiderio che lo ha generato, non ha scelto neanche il corpo nel quale è nato. Eppure sarà questo figlio a portare addosso le conseguenze della storia degli adulti. E qui dobbiamo essere precisi: Minaosse non è il padre biologico del Minotauro, il padre biologico è il toro. Minaosse è il marito di Pasifae, il re, la figura adulta e paterna prima della casa nella quale quella creatura nasce, ed è l'uomo che si trova davanti alle conseguenze visibili di una storia che era cominciata anche da una sua scelta. Fu lui a tradire Poseidone. Minaosse guarda il Minotauro e che cosa vede? Un essere mostruoso, il tradimento della moglie, la propria umiliazione, la punizione di Poseidone, la prova che ha commesso un errore. Forse vede tutte queste cose e non riesce a tollerarle. E allora che cosa fa Minaosse? Fa ciò che gli esseri umani fanno spesso davanti a qualunque cosa che produce troppa vergogna: lo nasconde. Minaosse chiama ancora Dedalo e questa volta gli chiede di costruire una struttura complicatissima, corridoi, svolte, passaggi, strade che sembrano portare fuori e invece riportano dentro, un luogo nel quale sia facile entrare ma quasi impossibile ritrovare l'uscita. E al centro del labirinto Minaosse rinchiude il Minotauro. Adesso ditemi, quanto è psicologica questa storia? Una famiglia vive qualcosa che non riesce a tollerare, una vergogna, un segreto, una trasgressione, una violenza, un tradimento, un lutto, un abbandono, una dipendenza, qualcosa di cui non si può parlare. E allora che cosa fa simbolicamente? Costruisce un labirinto. Non è necessario mentire apertamente, a volte basta non nominare, cambiare discorso, dire non sono cose da bambini, lascia stare, non chiedere, è una vecchia storia,

la persona non ne voglio parlare. Eppure il bambino sente, percepisce, sa che esiste una stanza nella famiglia nella quale non deve entrare. Magari non sa cosa contenga, ma sa che esiste. Perché forse, amici radioascoltatori, nelle famiglie non ereditiamo solo le storie che ci vengono raccontate, ereditiamo anche i silenzi. E quando una famiglia non riesce a riconoscere un proprio conflitto, qualche volta quel conflitto sembra concentrarsi su una persona. È lui quello difficile, è sempre stata lei il problema, è lui che rovina tutto. E allora una persona può diventare il minotauro della famiglia, il sintomo invisibile, il paziente designato. Ma se guardiamo soltanto il minotauro, ci portiamo la domanda fondamentale: chi ha costruito il labirinto? Che cosa è accaduto prima? Quali rapporti, quali segreti, quali paure, quali aspettative, quali silenzi? Questo non significa negare la responsabilità individuale. Significa però comprendere che una persona non nasce nel vuoto e talvolta quello che chiamiamo il problema è semplicemente il punto nel quale una storia molto più grande è diventata visibile. Dedalo è intelligente, è brillante, è geniale, trova sempre una soluzione. Pasifae è un problema e Dedalo costruisce qualcosa. Minosse è un problema e Dedalo costruisce il labirinto. Ma amici radioascoltatori, non tutte le soluzioni risolvono davvero. Alcune soluzioni servono soltanto a rendere il problema invisibile. Perché io posso risolvere un conflitto, oppure smettere di parlarne. Posso elaborare un lutto, oppure fare finta che non sia successo. Posso affrontare una crisi di coppia, oppure riempire ogni momento di impegni per non pensarci. Posso conoscere la mia paura, oppure posso costruire una vita intera per non incontrarla, per scappare dalla paura. E allora anche noi costruiamo labirinti. Sono più eleganti di quello di Creta, ma servono alla stessa cosa: non arrivare mai al centro. E finalmente a un certo punto arriva Teseo, un principe ateniese. Atene è costretta a inviare periodicamente a Creta giovani destinati al Minotauro. Teseo decide di partire con loro, vuole mettere fine a questa storia. Sapete che al Minotauro erano destinati 7 giovani, perché lui si nutriva di questo, che venivano chiusi nel labirinto. Ma adesso, dopo tutto quello che abbiamo raccontato, guardate cosa significa davvero entrare nel labirinto. Teseo non entra soltanto dentro dei corridoi, entra dentro la storia di Minosse, la storia di Pasifae, la vendetta di Poseidone, la nascita del Minotauro, l'opera di Dedalo. Teseo entra dentro la vergogna, il segreto, il silenzio. Entra, amici radioascoltatori, dove tutti gli altri avevano cercato di non guardare. Ed è qui che Teseo può diventare il simbolo del lavoro psicologico. Non fugge, entra. Ma non basta entrare, possiamo anche diventare prigionieri del nostro passato. Noi lo possiamo anche analizzare all'infinito. Ne possiamo parlare all'infinito. Attribuire ogni cosa che ci accade a nostra madre, a nostro padre, all'infanzia, e rimaniamo comunque nel labirinto. Per questo c'è una figura centrale nella mitologia, che è quella di Arianna. Arianna era figlia di Minosse. Pensate, c'è cresciuta nella stessa famiglia che ha costruito il labirinto, conosce quella casa, conosce quel potere, conosce quel segreto, eppure Arianna fa qualcosa di diverso. Aiuta Teseo, gli consegna un filo, un semplice filo,
Arianna non distrugge il labirinto, non entra al posto di Teseo, non uccide il Minotauro per lui, non gli dice non avere paura, gli dice simbolicamente puoi entrare, ma ricordati la strada. E qui arriviamo al cuore della nostra trasmissione. Bisogna chiedersi, amici radioascoltatori, che cos'è quel filo? Può essere una terapia, può essere la parola, può essere una relazione nella quale finalmente possiamo raccontarci, può essere un ricordo, può essere un libro, può essere la poesia, può essere una persona, può essere anche una domanda. Perché questa cosa mi fa così male? Perché reagisco sempre così? Perché quando qualcuno si allontana entro nel panico? Perché devo controllare tutto? Perché continuo a innamorarmi dello stesso tipo di persona? Perché la rabbia di mia figlia mi fa sentire così minacciato? Nel momento in cui posso farmi quella domanda senza rispondere immediatamente, ho già creato uno spazio tra ciò che provo e ciò che faccio, tra la mia storia e la mia risposta. E quello spazio è consapevolezza. Consapevolezza non significa sapere tutto di noi, non significa diventare immuni dal dolore, non significa non arrabbiarsi più, non significa smettere di avere paura. Significa qualcosa di molto più concreto. Prima succedeva qualcosa e io reagivo, punto. Ora succede qualcosa e io sento la reazione, ma posso anche osservarla. Posso pensare, aspetta, perché questa cosa mi sta colpendo così tanto? Quello che sto provando riguarda soltanto ciò che sta succedendo adesso? Oppure qui dentro c'è anche qualcosa di molto più antico? Ed ecco la trasformazione. Non ho cancellato il passato, ma il passato non sta più parlando completamente al posto mio. Perché, amici ascoltatori, la consapevolezza non cambia ciò che è accaduto, cambia il rapporto che abbiamo con ciò che è accaduto. E cambiando quel rapporto può cambiare ciò che faremo dopo. Ora voglio tornare al centro del labirinto, davanti al Minotauro. Nel mito Teseo lo uccide. È l'eroe, il mostro deve essere sconfitto. Ma noi questa sera possiamo permetterci un'altra domanda. Prima di ucciderlo, possiamo ascoltarlo? Cosa direbbe il Minotauro? Sapete cosa direbbe forse? Non ho scelto io questa storia. Non ho scelto io il corpo nel quale sono nato. Non ho scelto io di essere nascosto. Forse sono diventato il luogo nel quale avete messo tutto ciò che non riuscivate a guardare. E allora forse alcuni dei nostri mostri interiori possono essere guardati nello stesso modo. Rabbia, gelosia, bisogno di controllo, paura dell'abbandono, freddezza, aggressività. Non per giustificarli, ma per comprenderli. Perché sapete, c'è una differenza enorme tra dire sono fatto male e domandare a cosa è servita questa parte di me. Forse il controllo una volta mi ha protetto dalla paura. Forse non fidarmi di nessuno mi ha protetto da una delusione. Forse diventare freddo mi ha aiutato a sopravvivere a qualcosa. Ma ciò che un tempo ci ha protetto può diventare anni dopo la nostra prigione. E qui, amici radioascoltatori, torna il labirinto.

E allora, amici radioascoltatori, dopo questo racconto io voglio lasciarvi e voglio lasciarvi delle domande che sono un pochettino uno spunto di riflessione, quasi una sorta di vettore che potete seguire per esplorare i vostri percorsi interni. Ve ne proporrei tre. La prima, per esempio, è: qual è una frase della vostra famiglia che vi accorgete di portare ancora dentro? Qual è un comportamento che avevate giurato di non ripetere e nel quale invece almeno una volta vi siete riconosciuti? O qual era il tema nel quale nella vostra famiglia era difficile parlare? Scrivetemelo con i vostri sms o whatsapp al 334-7102-672, se avete voglia, in modo da creare anche un dibattito all'interno di questa rubrica di Miti e Società. Allora, avete visto, noi abbiamo raccontato padri, figli, madri, paure, segreti, errori. E a questo punto potrebbe sorgere un rischio: trasformare tutto questo in un grande processo. Mio padre ha fatto questo, mia madre non mi ha dato quello, la mia famiglia mi ha trasmesso questa paura. E può essere anche vero, per carità, ma se ci fermassimo lì, saremmo ancora dentro il labirinto. Perché la consapevolezza non serve a trovare qualcuno da condannare, un colpevole. Serve a capire che cosa possiamo fare adesso noi. Perché vedete, amici radioascoltatori, c'è una differenza enorme tra la colpa e la responsabilità. La colpa domanda chi ha sbagliato, la responsabilità domanda: ora che io lo vedo, che cosa scelgo di fare? Questa è la domanda adulta. Non posso cambiare il padre che ho avuto, cioè non posso cambiare la madre che ho avuto. Non posso modificare ciò che è successo quando avevo 5 anni, 3 anni, 7 anni. Non posso cancellare una perdita. Non posso eliminare una ferita, ma posso diventare consapevole di cosa quella storia continua a produrre dentro di me, ed è lì che posso scegliere. Forse diventare adulti significa proprio questo: capire che siamo figli, ma contemporaneamente stiamo diventando antenati. Qualcuno verrà dopo di noi. Un figlio, una figlia, una persona che ci avrà amato, qualcuno che ci avrà osservato, qualcuno che avrà imparato qualcosa dal modo in cui noi siamo stati nel mondo. E allora la domanda cambia. Non è più soltanto che cosa ho ricevuto. Diventa che cosa io sto trasmettendo. Sto trasmettendo la mia paura, il mio bisogno di controllo, il mio silenzio, la mia rabbia, oppure sto trasmettendo la possibilità di parlare, la possibilità di sbagliare, la capacità di chiedere scusa, la possibilità di essere fragili e anche la libertà, amici radioascoltatori, non scontata, di poter essere diversi da me. Questo forse significa davvero interrompere uno schema intergenerazionale. Non rinnegare chi è venuto prima, non cancellarlo, non giudicarlo soltanto, ma prendere ciò che abbiamo ricevuto e trasformarlo.

Questa sera siamo partiti da Urano, abbiamo visto un padre nascondere ciò che non riusciva a tollerare, abbiamo incontrato Crono, un figlio che si ribella al padre e poi ripete la paura del padre sui suoi figli. Abbiamo incontrato Laio, un padre terrorizzato dalla profezia, e Edipo, un figlio che cerca di fuggire da una storia che non conosce e proprio per questo finisce dentro quella storia. Poi siamo arrivati a Creta, abbiamo conosciuto Minosse, figlio di Zeus e di Europa, un uomo che chiede agli dèi un segno del proprio potere, ma poi non riesce neanche a rinunciare al dono ricevuto. Abbiamo conosciuto Pasifae, Dedalo, il toro e poi finalmente il Minotauro, non soltanto un mostro, ma un figlio, una creatura nata dentro una storia precedente alla propria volontà. Poi abbiamo visto Minosse costruire un labirinto per nascondere ciò che non rinunciava a guardare, non riusciva proprio a guardare, ciò di cui si vergognava. E abbiamo capito che anche le famiglie possono costruire labirinti fatti di silenzi, di segreti, di frasi non dette. E poi è arrivato Teseo, e Teseo ha fatto qualcosa di completamente diverso, è entrato dentro il labirinto, ma non è entrato da solo. È stata Arianna che gli ha consegnato un filo. Ed è forse questa immagine con cui voglio lasciarvi questa sera. Noi non scegliamo il labirinto nel quale nasciamo. Noi scegliamo tutti i corridoi che troviamo, non scegliamo tutti i mostri che incontriamo, ma possiamo a un certo punto prendere in mano un filo. Quel filo può essere una parola, una relazione, una terapia, un ricordo, una poesia, una domanda, una consapevolezza. E allora possiamo finalmente entrare nella nostra storia senza essere obbligati a rimanerci. E vi lascio altre due domande, amici radioascoltatori. Qual è il copione che sto ripetendo senza averlo scelto? Qual è il filo che posso cominciare a srotolare per diventare più libero? Perché forse la libertà non significa non avere un passato. La libertà significa non permettere al passato di scrivere da solo il nostro futuro. Questa sera, amici ai fiumi di Jane, insieme a me, io sono Paolo Russo, abbiamo usato i miti per parlare di noi. Perché i miti non sono storie morte. Non sono storie nelle quali l'essere umano continua da migliaia di anni a riconoscersi. Parlano dei nostri padri, delle nostre madri, dei nostri figli, delle nostre paure, dei nostri mostri, dei nostri labirinti, ma soprattutto parlano della possibilità di trovare un filo. C'è un filo se vogliamo, e quel filo ci permette di entrare dappertutto e ritornare indietro, di esplorare, di non avere paura dei mostri. E allora, amici radioascoltatori, io vi ringrazio per l'ascolto, grazie per essere stati con me e vi auguro una buonissima, buonissima serata e soprattutto un buon viaggio, un buonissimo viaggio dentro la vostra storia.

0: conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Mi illumino d'immenso. È una poesia di due versi. Due versi più un titolo, Mattinata. La scritta Giuseppe Ungaretti. Il suo nome è associato alla corrente poetica dell'ermetismo, di cui è considerato il maestro. Ma Ungaretti è in generale uno dei più grandi poeti della letteratura italiana di ogni tempo. Un poeta rivoluzionario. È nato ad Alessandria di Egitto, figlio di immigrati italiani. Studia a Parigi e rientra in Italia quando scoppia la Prima Guerra Mondiale. Si arruola come volontario e va a combattere sul Carso. Il conflitto lo segna molto e gli ispira alcune tra le sue poesie più importanti e conosciute. Tra queste ricordati Soldati e San Martino del Carso. Leggile subito, leggine altre, leggine tante, sono brevi. E una te la dico io, è quella intitolata Soldati. Entra tutta qui, a destra o a sinistra. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Queste poesie si trovano nella raccolta Allegria di naufragi, pubblicata nel 1919. Lo stesso titolo, Allegria di naufragi, rimanda alla guerra. Vuol dire, anche nella guerra, nel rischio di naufragare, si può apprezzare la bellezza della vita. E Allegria di naufragi è una raccolta composta da molte poesie brevi e brevissime, fatte a volte di un solo verso. Non ci sono legami logici immediati. Sono parole dense, assolute, isolate dalle altre. Sono poesie piene di pause e di silenzi. Non c'è punteggiatura. Sembrano trecce di parole sciolte. Giù, senza fili. Un'altra raccolta di Ungaretti che devi ricordare è Sentimento del Tempo, pubblicata nel 1933. Il tema di questa raccolta è lo scorrere della vita e l'inquietudine dell'uomo di fronte al mare. In Sentimento del Tempo la parola è meno scavata, la sintassi è più ricca e articolata, come nella poesia La Madre. Poi c'è Il Dolore, del 1947. Qui Ungaretti si confronta con la perdita del figlio Antonietto. Un dolore privato, terribile, unito al ricordo di un dolore universale, la guerra. Infine La Terra Promessa, del 1950, un poema in cui Ungaretti parla di sé e del suo viaggio nel mondo, attraverso il mito di Enea. Irresistibile è anche l'uomo Ungaretti. Cercati una sua foto, guardalo. Quando il poeta Eugenio Montale fu nominato senatore a vita, lui commentò: Montale è senatore, Ungaretti fa l'amore. L'ultima poesia la scrive nel gennaio 1970. 5 mesi dopo, a giugno, muore per una broncopolmonite. Aveva 82 anni. E se già ti manca, ripassa da qui, ripassa da noi.

mano. In ginocchio, decisa, sarai una statua davanti all'Eterno, come già ti vedeva quando eri ancora in vita. Alzerai, tremante, le vecchie braccia, come quando spirasti dicendo: mio Dio, eccomi. E solo quando m'avrà perdonato ti verrà desiderio di guardarmi. Ricorderai d'avermi atteso tanto e avrai negli occhi un rapido sospiro.

0: Questa sera vi presentiamo un signore che alla domanda sulla professione che esercita risponderà con una parola meravigliosa, forse con la più bella professione del mondo: poeta. Vi abbiamo presentato dei grandi industriali, più recentemente un grande avvocato, e questa sera vi presentiamo un grande poeta, un uomo che all'inizio, alla fine della prima guerra mondiale, era già considerato un maestro di poesia in tutta Europa: Giuseppe Ungaretti. Giuseppe Ungaretti è nato nel 1888 ad Alessandria d'Egitto da genitori lucchesi ed è considerato da una generazione, forse da due generazioni di italiani, un maestro della nostra poesia moderna. Non vi farò un'analisi critica della poesia di Giuseppe Ungaretti, io non sono un critico letterario, ma mi permetterò di ricordare, di rievocare due episodi della mia vita che si riallacciano in qualche modo ad Ungaretti. Nel 1942, una mattina di primavera, io ho ricevuto da Milano una telefonata dell'editore Mondadori, il quale mi diceva: della Giovanna è rientrato in Italia dal Brasile Giuseppe Ungaretti, lo ricerchi e gli offra un contratto per la stampa di tutte le sue opere a qualunque prezzo. Io andai a cercare Ungaretti in una pensione di via Vittoria Colonna, se ben ricordo, e decidemmo di fare questo contratto che portò alla stampa di quelle opere oggi diffusissime e di cui la prima è questa, se non mi sbaglio, L'allegria, che ancora conservo come ricordo di quell'avvenimento. E ricordo anche di aver avuto la fortuna di assistere alla sua prima lezione all'Università di Roma, nell'Aula Magna, una sera. Parlò su Leopardi, se non mi sbaglio, e c'era tutto il mondo intellettuale di Roma, c'era il mondo elegante di Roma, e c'erano centinaia e centinaia di studenti che stavano nei corridoi perché non riuscivano a entrare nell'aula magna oramai già gremita di gente. Perché ho voluto ricordare queste due cose? Le ho volute ricordare perché in un'epoca in cui noi tutti ci lamentiamo ogni giorno dell'invadenza del materialismo, della prepotenza di questo materialismo che sembra voglia corrodere, travolgere l'umanità, ci fu un momento in cui un grande editore disse: le poesie di Ungaretti non dobbiamo stampare tutte a qualunque prezzo. Ci fu un momento in cui Ungaretti si presentò all'Università di Roma e accorse tutta la città, intendo dire tutta la città, una forte rappresentanza della città, per ascoltarlo. E quindi immagino che anche questa sera ai telespettatori faccia piacere di avere sul loro schermo di casa questa figura di poeta, di far conoscenza con Giuseppe Ungaretti, che ci racconterà qualche cosa di sé fra pochi istanti, e dopo, come al solito, secondo oramai la tradizione della nostra rubrica, sarà interrogato da tre miei colleghi: Carlo Laurenzi, Alfredo Mezio e, adesso qui devo fare una parentesi e una correzione, perché purtroppo io non sono un collega di Leonardo Sinisgalli. Leonardo Sinisgalli è un poeta, vorrei essere anch'io un suo collega, ma non lo sono. E quindi noi ci riserviamo anzi di ascoltare con particolare interesse le domande che il poeta Leonardo Sinisgalli farà al poeta Giuseppe Ungaretti. Ora però vorrei che Ungaretti ci dicesse qualche cosa di sé o della sua vita.
1: Sono commosso delle parole troppo gentili che mi ha rivolto della Giovanna. Ha ricordato due episodi importanti della mia vita: la pubblicazione presso Mondadori della mia opera e la prima lezione all'Università di Roma, e anche ha ricordato la pensione dove io stavo in via Vittoria Colonna. In quella pensione abitava un uomo al quale io devo molto, che è stato un grande critico, Alfredo Gargiulo, e voglio qui ricordarlo, perché la mia opera o la fama mia è legata alla sua penetrazione, alla sua penetrante intelligenza. La mia vita è stata dura, e ho fatto il poeta nei ritagli di tempo, e ho fatto sempre un secondo mestiere, e ho fatto il giornalista, è un mestiere nobile, sono fiero di averlo esercitato per lunghi anni. E ho fatto il professore, ed è un altro nobile mestiere, ora sono sul punto di abbandonarlo per sempre, ma do a contatto dei giovani è certo una delle esperienze più vere che un uomo possa fare, e anche un poeta. L'umanità si conosce meglio nei giovani. I giovani sono sinceri, i giovani non hanno ancora provato troppo la vita e vi si abbandonano, e quindi si scoprono la loro autenticità umana. E altro? Vorrei ricordare come è nata al pubblico la mia poesia, non come è nata in me, perché quella è una cosa che non saprei spiegare. Come è nata al pubblico? È nata nel... sono 50 anni, sono quasi 50 anni, quindi oggi si celebrerebbero qui le mie nozze d'oro con la poesia. Sì, sono quasi 50 anni a Parigi, e dunque in un caffè, la Close Read, dove ci si riuniva credo tutti i martedì intorno a Paul Faure, che era il principe dei poeti. Poi questo principato è un principato, era già ridicolo allora, ma ora sembra che sia caduto interamente nel ridicolo, ma insomma lasciamo andare. E dunque c'era lì in questo caffè, che tutti i martedì riuniva i poeti di ogni nazione, e insomma, Parigi era carica di gente, e di poeti veri o falsi, ma di ogni paese, e si riuniva lì intorno a Paul Faure. E lì incontrai Soffici e Palazzeschi e Marinetti e Papini, che erano arrivati a Parigi in occasione della fondazione, credo, delle Soirées de Paris da parte di Apollinaire.
0: In che anno era, per questa poco?
1: Doveva essere verso il 12. E allora dissero di recente, in occasione dei miei 70 anni, sono passati già da un po' di tempo, Palazzeschi ha ricordato l'episodio, e allora mi presentarono a Soffici, agli amici che ho già nominato, e mi chiesero questi amici dissero che ero poeta. Mi chiesero di dar loro delle poesie. Avevo delle poesie, io non pensavo a pubblicarle, avevo delle poesie, e allora quelle poesie sono state le mie prime poesie uscite in rivista, in Acerba. Soprattutto sì, per opera di Palazzeschi, di Papini e di Soffici, ai quali Papini non c'è più, ma Soffici e Palazzeschi sono ancora vivi, e rivolgo loro un saluto affettuoso. Cioè, i poeti che mi attrassero subito sono due: un poeta italiano, che è Leopardi, e un poeta francese, che è Mallarmé. E è curioso, io ho conosciuto Mallarmé ancora ragazzo, ancora scolaro, e mi battevo con i miei compagni perché i miei compagni consideravano che era un poeta oscuro, come lo è di fatti, e non lo capivo neanche io, ma c'era qualche cosa in Mallarmé che mi attraeva, sentivo che in quella poesia intensa c'era un segreto, e che la poesia è poesia quando porta in sé un segreto. E se la poesia è decifrabile nel modo più elementare, non è più poesia, e non è più poesia. Anche la poesia che pare semplice è una poesia che contiene un segreto, non ha bisogno di contenere il segreto con quelle difficoltà da letterato che vi metteva il Mallarmé, ma deve contenere un segreto. Leopardi aveva capito benissimo che la poesia doveva contenere un segreto. Si prenda per esempio la primavera è di solito considerata come una poesia neoclassica, non è affatto una poesia neoclassica. Si prenda il titolo dice della primavera, ovvero delle favole meridiane, delle favole antiche. E allora quando si va, e poi si va a vedere le annotazioni di Leopardi, e si trova per la parola antiche una spiegazione straordinaria. Si trova nel Mercio, che il Leopardi cita, al quale rimanda il lettore, si trova nel Mercio che antiche è il contrario di postiche, cioè è un punto cardinale. Antiche vuol dire meridiane, e allora nel dire antiche Leopardi vuol dire che sono di un tempo lontano, e nello stesso tempo vuol dire che sono del tempo del mezzogiorno che ci è lontano. E in questa parola antiche, in questa parola ambivalente, il Leopardi vuol dare questo senso della durata, dal tempo del calore, dal tempo antico quando l'uomo era vicino alla natura, al nostro tempo isteridito dall'intelligenza. È tutto pieno di queste parole difficili a capirsi, la primavera, soprattutto la primavera, dove in modo particolare il Leopardi ha esercitato la sua eleganza.
0: Mi pare che Giuseppe Ungaretti ci abbia detto delle cose meravigliose, soprattutto sul grande segreto, sul grande mistero della poesia, cose meravigliose che forse io perlomeno non comprenderò mai, ma di cui ho la sensazione, è la sensazione più viva, una sensazione quasi affettiva sentendolo parlare.
2: Giuseppe Ungaretti ha compiuto di recente gli 80 anni. 80 anni di vita intensa, vissuta pienamente, Ungaretti, vero?
1: Ma sì, almeno dall'età di ragione. E con grande libertà, con estrema libertà. Ho avuto moglie, la ricordo che è scomparsa, e la ricordo con profondo affetto continuamente, perché è stata veramente la compagna della mia vita in momenti estremamente difficili. Io per 20 anni ho dovuto lavorare a tutti i lavori, insomma, per tirare avanti, fare delle cose strambe, insomma, traduzioni assurde, anche commerciali e via discorrendo. Ma insomma, questo non vuol dire niente, e voglio semplicemente rendere omaggio alla mia compagna di quegli anni, che mi ha dato coraggio e mi ha aiutato anche nel mio lavoro, in quel povero lavoro di traduzioni perfino commerciali che avevo da fare.
2: Che cosa rimpiange di quegli anni, Ungaretti?
1: Non rimpiango nulla, la giovinezza che se n'è andata. Che cosa vuole che rimpianga? rimpiango di non avere più 40 anni, 50 anni, 30 anni, 20 anni, di averne soltanto 80, che sì, va bene, sono soltanto 80, ma forse sarebbero un po' troppi per il comune degli uomini, no? Per me forse non sono ancora troppi, io devo vivere fino a 200 anni, sa, non bisogna mettere limiti alla provvidenza, chi l'avete detto? Qualcuno, no? E credo che questa volta la provvidenza non abbia nessuna voglia di mettersi dei limiti. 200 anni dovrò vivere a dispetto di tutti quelli che mi vogliono male e che avrebbero voluto vedermi morto chissà da quanti mai secoli.
2: Ungaretti, se lei tornasse indietro nell'età, rifarebbe tutto quello che ha fatto?
1: Ma molte cose erano degli errori e non li rifarei più. C'è un libretto, un piccolo libretto che si chiama La Luce, ma ne ho già parlato, no, si chiama La Luce e lo stampa qui Romero. È un libretto dove ho scelto tutte quelle poesie che trattano della luce e naturalmente chi poteva dipingere la luce? Chi la poteva dipingere?
2: Dorazio.
1: Soltanto Dorazio. Nel mondo soltanto Dorazio.
2: Ungaretti, lei in un recente incontro che abbiamo avuto ha detto che a 80 anni ha scritto le più belle poesie d'amore.
1: È vero. E sono uscite in una piccola edizione di pochi esemplari che ha curato Leone Piccioni e con quell'affetto mi dimostra da quando era mio scolaro e così all'università si è laureato con me Piccioni.
2: Qual è tra le sue creazioni, le sue opere, quella che ricorda con più affetto?
1: C'è un libro al quale sono molto legato ed è il libro che è nato nelle trincee della prima guerra, davanti alla morte e accanto alla sofferenza dei miei compagni soldati. E c'è un altro libro e si chiama L'Allegria è un titolo ironico, L'Allegria. È un titolo ironico, ma insomma la poesia è comunque anche nel naufragio, e allora era un naufragio, e forse tutta la vita umana è un costante naufragio, quella poesia era l'allegria di quei naufragi, cioè era la poesia di quelle tremende ore, e no, che mi liberava. Pur esprimendo la mia sofferenza e quelli che con me soffrivano in presenza e con la minaccia costante della morte. E poi c'è un altro libro che amo moltissimo e che è Il Dolore. Il Dolore è un libro che io ho scritto in gran parte durante l'ultima guerra. Ricorda la perdita di un bambino, del mio bambino, e ricorda nello stesso tempo lo strazio del mondo colpito da un'immensa imbecillità che ha portato ad immensi massacri, ad immense distruzioni di bellezza, e come in tutte le guerre fatto sentire insomma che la guerra era una bestialità ed un'infamia.
2: Ungaretti, come vorrebbe che fosse il mondo?
1: È difficile dirlo perché il mondo è fatto come è fatto, con il bene e con il male. Vorrei che non ci fosse che il bene, ma è un'illusione.
2: Il bene un'illusione?
1: Sì, è un'illusione? No, il bene non è un'illusione, è l'aspirazione di ogni uomo vero, non è un'illusione, ma dico fatalmente il mondo è fatto di bene e di male, è fatalmente fatto così e non c'è rimedio, io non lo posso, non ci posso porre rimedio, no. Io posso lavorare nel mio piccolo perché il bene prevalga, ma io di più non posso fare, no, perché insomma sono cose che oltrepassano l'uomo. Sono cose che appartengono all'ordine soprannaturale, che io non ho ancora abbastanza mente per poter conoscere.
3: Ed ora il poeta lo incontriamo qui, in questo giardino, con un gruppo di ragazzi che lo attorniano e che stanno parlando con lui. Ascoltiamo anche noi.
4: Scusi maestro, io vorrei sapere come mai nelle poesie le sue poesie sono sempre colme di dolore, pena, e trattano argomenti tristi.
5: È molto facile a saperlo, insomma la mia poesia è nata durante la guerra, in mezzo alla sofferenza, e da parte di un uomo che non credeva alla guerra, nemmeno a quella, e quindi è una poesia che è nata nel dolore. E poi la mia vita è stata sempre una vita molto dura, e anche perché credo che la vita degli uomini non è ancora una vita di gioia. Ciascuna persona ha le sue gioie, voi altri giovani avete il diritto di averle e dovete pensare soprattutto ad essere felici, ma insomma non è facile vivere una vita di gioia. E io non ho vissuto una vita di gioia, ho vissuto una vita in mezzo alla tragedia, e quindi una vita che aveva da risolversi nella parola in modo drammatico e terribile.
4: Però accanto a queste poesie ci sono anche altre poesie come Alba, Cielo e Mare, che descrivono la natura nella sua parte più bella. Anche queste nascondono un mondo sofferente oppure come...
5: Beh, dico, va bene, la natura risarcisce. Naturalmente ci sono dei momenti in cui la natura può darmi il senso della serenità, e poi naturalmente la natura mi mette a contatto con il miracolo della creazione, che è un miracolo.
6: Io volevo sapere una cosa, qual è il poeta che piace più a Ungaretti?
5: C'è un poeta che forse non è un grande poeta, non lo so, che è Jacopone da Todi. Ed è forse il poeta che mi ha commosso di più. Certo Dante è più grande, il Petrarca è più sublime e più segreto, ma Jacopone da Todi ha una voce talmente profonda, e che viene dall'umiltà dei cuori e che si rivolge alla sublimità dell'essere, e che è la poesia insomma che mi ha toccato di più.
3: Maestro, noi ci stiamo accostando adesso alla poesia. Con quale animo ci dobbiamo accostare, sia nell'ambito della scuola che fuori dalla scuola, in privato?
5: In modo, considerando il poeta come una persona che ha delle cose da dire agli altri che sono degli altri, come sono suoi.
3: Con quale spirito lei pensa che noi ci possiamo accostare in particolar modo alla sua poesia?
5: La mia poesia, se è poesia, è poesia come è stata poesia quella di tanti altri poeti che mi hanno preceduto. E certo, quando la poesia, è semplicemente una parola molto amorevole, rivolta all'altra persona che l'ascolta, e per indurlo a sentirsi più umano.

0: Ungaretti è il maestro di tutta una generazione di poeti. È la mia generazione. È la generazione dei poeti ermetici. Che cosa ha insegnato Ungaretti alla mia generazione? Ungaretti ci ha fatto vedere i pericoli, i vizi più grossi della poesia. Il vizio della retorica, il vizio del sentimentalismo e il vizio, diciamo, del futurismo. Ungaretti ci ha fatto vedere come nemici D'Annunzio, i Crepuscolari e Marinetti. Questo è stato il suo grande insegnamento. Quindi noi abbiamo avuto lui come maestro. E io vorrei chiedere a Ungaretti: chi si scelse lui come guida, come maestro, quando cominciò a fare più di 50 anni fa le sue prime poesie?
1: I maestri, cioè i poeti che mi attrassero subito, sono due. Un poeta italiano che è Leopardi e un poeta francese che è Mallarmé. E è curioso, io ho conosciuto Mallarmé ancora ragazzo, ancora scolaro, e mi battevo con i miei compagni perché i miei compagni consideravano che era un poeta oscuro, come lo è di fatti, e non lo capivo neanche io, ma c'era qualche cosa in Mallarmé che mi attraeva, sentivo che in quella poesia intensa c'era un segreto, e che la poesia è poesia quando porta in sé un segreto. E se la poesia è decifrabile nel modo più elementare, non è più poesia. E non è più poesia. Anche la poesia che pare semplice è una poesia che contiene un segreto, non ha bisogno di contenere il segreto con quelle difficoltà da letterato che vi metteva il Mallarmé, ma deve contenere un segreto. Leopardi aveva capito benissimo che la poesia doveva contenere un segreto. Si prenda per esempio la primavera è di solito considerata come una poesia neoclassica, non è affatto una poesia neoclassica. Si prenda il titolo dice della primavera, ovvero delle favole meridiane, delle favole antiche. E allora quando si va, e poi si va a vedere le annotazioni di Leopardi, e si trova per la parola antiche una spiegazione straordinaria. Si trova nel Mersio, che il Leopardi cita, al quale rimanda il lettore, si trova nel Mersio che antiche è il contrario di postiche, cioè è un punto cardinale. Antiche vuol dire meridiane. E allora nel dire antiche, Leopardi vuol dire che sono di un tempo lontano, e nello stesso tempo vuol dire che sono del tempo del mezzogiorno che ci è lontano. E in questa parola antiche, in questa parola ambivalente, il Leopardi vuol dare questo senso della durata, dal tempo del calore, dal tempo antico quando l'uomo era vicino alla natura, al nostro tempo isterilito dall'intelligenza. È tutto pieno di queste parole difficili a capirsi, la primavera, soprattutto la primavera, dove in modo particolare il Leopardi ha esercitato la sua eleganza.
2: La pietà è del 1928. Primo, sono un uomo ferito e me ne vorrei andare e finalmente giungere pietà, dove si ascolta l'uomo che è solo con sé. Non ho che superbia e bontà, e mi sento esiliato in mezzo agli uomini, ma per essi sto in pena. Non sarei degno di tornare in me, o popolato di nomi il silenzio, o fatto a pezzi cuore e mente per cadere in servitù di parole. Regno sopra fantasmi. O foglie secche, anima portata qua e là. No, odio il vento e la sua voce di bestia immemorabile. Dio, coloro che ti implorano non ti conoscono più che di nome. Mai discacciato dalla vita, mi discaccerai dalla morte. Forse l'uomo è anche indegno di sperare, anche la fonte del rimorso è secca. Il peccato che importa se alla purezza non conduce più? La carne si ricorda appena che una volta fu forte e folle e usata l'anima. Dio, guarda la nostra debolezza. Vorremmo una certezza. Di noi nemmeno più ridi, e compiangici dunque crudeltà. Non ne posso più di stare murato nel desiderio senza amore. Una traccia mostraci di giustizia. La tua legge qual è? Fulmina le
3: porte. Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

vai, vai, bello, come il vento.

0: Trullalla. Trullallero? Dov'è? Dov'è?
1: Ma vai, siamo qua.
0: Ah, ma c'è allora.
2: Ci siamo.
0: C'è anche il maestro, c'è. Allora.
1: E alla grande.
0: No, perché avevo sentito che Alan si era rotta la radio.
2: È mia solo che la radio.
0: Ma anche l'Ulna la radio, non ho capito bene se è una radio a valvole, una radio a transistor o una radio a ossi, triossi.
2: A ossi.
1: La radio a ossi.
3: La radio a tre ossi, E tre ossi per il cane.
1: Mamma mia, come siamo conciati.
3: Guardati.
1: E oggi di nuovo pronto soccorso.
3: Tutta colpa.
1: Perché si era ammalato anche Jess.
0: Tutta colpa di Giorgio. A furia da Anna, non so cosa gli ha fatto a quell'uomo. Si è rotto anche il braccio perfino, guardati.
1: E che
2: No, si è rotto da sola.
0: Si è rotta da sola? Ah, bombom.
2: Sì.
0: Si è rotta e basta. La Anna si è rotta, gente. Cosa volete fare? Ogni tanto ci si rompe.
2: Ma mia rompo, ma no, là.
0: No.
2: A parte che se bene non di là.
0: Ecco, dove non batte sole vuoi dire? No, sì.
1: Centrato!
0: Colpito e affondato, hai capito? Beh, dai, ascolta.
1: Affondate ancora galla.
0: Io voi, cosa posso dirvi? Fate i vostri saluti di rito, perché io questa sera faccio solo le manopole, ok? Io sono ancora in ferie e voi invece siete molto più efferati di me, perché voi non siete in ferie. Ecco, voi siete operativi anche con il braccio fasciato.
2: No, dai, va bene, dai. Bene, allora dai, comincio io.
0: Vai, ciao, maestro, ciao.
2: Ciao a tutti, buonasera e ben sentiti. Spero che facciamo una bella colletta. Naturalmente saluto tutte le signore e tutti i giovanotti, nonché diremo le mie 4-5 personaggi
1: coinquiline
2: che hanno i problemi di occhi.
1: Ti suggerisco la Carla di Altavilla.
2: La Carla di Altavilla.
1: La salutiamo caramente, grazie. Ho già telefonato, ma ero in ospedale a rigessarmi. Che io sono tutto un rigesso. E poi la Nadia di Montebelluna.
2: Da Nadia di Montebelluna.
1: Fabio di Riese.
2: Di Riese.
1: La Paolotta. E poi basta.
2: Beh,
1: le amiche dell'asilo.
2: Le altre,
1: le amiche dell'asilo.
2: È meglio lasciamo là, lasciamo perdere, perché non è un buon e ritrovo dove che mi trovo io, e c'è troppa cose che non funzionano come si dovrebbe, e via discorrendo, di conseguenza non faccio parte di quella marinata di gente che secondo me non vale neanche la pena di ricordare. Mi dispiace, perché

0: hanno i miei stessi problemi, forse di più, forse di meno, non lo so, non neanche non mi interessa sapere la verità, però diciamo che cosa vuoi farci mai. Quando che c'è qualcosa da dire, ci sono sempre io che dico, perché loro si lamentano ma non hanno il coraggio di parlare, e allora va bene così. Vedrai che Giorgio prima o dopo lo mandano fuori delle scatole.
1: Ma Giorgio, voi deve venire Anna a riparare.
0: No, non viene più nessuno a riparare, no?
2: E porta all'isola ecologica direttamente al posto delle scatole, capito?
0: Basta, perché se devo essere in mezzo a quello che non è il mio mondo, non è il mio mondo, non sarà mai il mio mondo, e di conseguenza cosa sto a fare là? A partire. Poi dopo che oggi che mi è andata male, che ho avuto dolori e che mi hanno lavato la vescica, perché ho fatto l'ultimo intervento, e sono stato male, tanti dolori, e mi sono lamentato, e ho trovato una che proprio veramente non lo so chi gli abbia dato quel posto di lavoro là, perché se lo sapessi gli direi quanto coglione che sei, e che avevi dato un posto di lavoro. Mi ha massacrato, perché io dovevo dirgli così, dovevo dirgli colà, Guido, guarda, che se tu vuoi parlare con quel che tu non devi parlare con la mia signora, perché sai che io non ci vedo, sai che io non ho niente in mano da mostrarti per farti vedere che ho ragione o ho torto. Se tu vuoi darmi torto, dammi torto, tanto a me, di voi non me ne frega un caso, ve lo dico fuori dei denti, in modo che mi capiate bene, non me ne frega niente di voi. Di conseguenza, se parlate con la mia signora, se lei vuole dire, perché dice che noi non abbiamo detto niente, che questa qui forse non sa neanche quant'è che vado avanti, diciamo, facendo un prelievo a una polizia al mese, una volta al mese, e di conseguenza si è permessa di dire qualcosa che non andava bene. Io sono stato buono per un pezzo, e poi dopo, sai, ho detto non ti mando fanculo, perché ho detto sono una persona onesta. Però sappi bene che ti ho mandato là. Se vuoi andare, vai tranquilla, nessun tipo di problema.
2: Cioè, non si interessano, e da tutto per scontato che persone sane.
0: Ma beh, non dovevo parlare con me. Se io non ci vedo, non ho la possibilità di dirgli niente. Capito il discorso? E gli ho detto, dai, da telefonata alla mia signora e parlate fra di voi, litigate fra di voi e prendetevi per il collo tutti e due, che a me, diciamo, ammasso quella che deve stare in piedi, tutto lì. E purtroppo c'è gente che è pagata, però non fa il suo dovere, insomma, dai. Perché a me mi doveva lasciare tranquillo, perché stavo male, gli ho detto che stavo male, me la sono fatta addosso, e mi hanno cambiato, mi hanno dato le mie mutande che avevo là, un paio di pantaloni lunghi e invernali che erano là, e ho detto faccio sera, e mi hanno dato con tutte le cosette per far sì che non me la faccia più addosso. Ma se non ce la fai, è un litigato anche con l'Ana, perché andando a pisciare, come mi butto giù i pantaloni, comincio a pisciare, capito? E adesso invece si è un po' messo a posto la faccenda, posso andare a fare pipì tranquillamente. Sì, non è un discorso tanto bello da fare, però,
2: però insomma, è fisiologico anche quello.
0: È fisiologico, capito? Se uno non ci riesce, non ci riesce, capito il discorso? Perché io quando sento la mia signora che ha la tendenza di arrabbiarsi, le dico: guarda Anna, ti arrabbi con uno che non può fare niente, non lo faccio apposta, non faccio nulla per fargli un dispetto. Il fatto è che non ci riesco, ecco, e quando uno non ci riesce, non ci riesce, punto e basta, è chiuso, no? Quindi dopo l'ha capita, e allora è andata bene, no, non era mica arrabbiata proprio, però qualche parolina me l'ha detta, vabbè, pazienza, io dovevo farci. E allora io ho detto: domani mattina non voglio andare, perché se mi sento poco bene non voglio andarci, no? Piuttosto di stare là a dirgli che quando che mi vengono a fare le assistenti, perché prima facevo pipì tutto da solo, facevo tutto da solo, adesso purtroppo ho bisogno che mi diano una mano, perché c'è più grossa sotto, di conseguenza ho bisogno, diciamo, che mi diano una mano
2: di più, un po' più di assistenza, ecco,
0: un po' più di assistenza. Ma loro sono pagate per farmi l'assistenza, non è che lo facciano gratis,
2: cioè. Quindi, te dici che se tante persone, Giorgio, che fanno una professione tanto per farla, questo è grave, esatto, perché è senza, esatto, senza una passione, senza una motivazione reale, senza il vero interesse, ecco.
0: Sì, ma per sapere l'ultima, quando ho parlato con l'infermiera, finché parlavo con l'infermiera gli raccontavo cosa che è nato, cosa che non è nato, che io non c'entro assolutamente niente, che telefono a mia moglie, sacramenti vari, sono venute fuori tutte come un incanto, e poi dopo una con l'altra ci sono date ragione una con l'altra, fino a che dopo sono andato via, ho detto: guarda, non vi posso mandare su quel bel paese tutti quanti,
2: no,
0: perché
2: uno alla volta, se no se svolta tutto l'ospedale, dice, no,
0: ancora, ma tutti quanti siete troppe,
2: siete troppe,
0: ecco, e l'infermiera, sai chi ha dato ragione? A loro. E io ho detto: ma siete, ma perché non mi manda fuori? Cioè, scusa, se l'infermiera comanda tutti, e c'è quella diciamo che comanda più degli altri, che si chiama Anna, che adesso è via perché sua mamma sta poco bene, ed è giusto che stia attenta a sua mamma. E allora mi ha detto: ma scusa, se io non ti comodo, come me lo fai capire? Perché io la testa non la calo, non l'ho mai calata, e vengo qua a calare la testa, vengo qua pagando, perché non sono al vostro servizio, io pago per stare qui, pago.
2: Parte quello che capisco, se uno dice pago, pretendo, per carità, sì, quelli sono gli estremi. Qua manca proprio, diciamo, ormai questa empatia di capire le persone, di capirsi, dopo ci si rigidisce, ovviamente.
0: Ma sanno che io sono quasi cieco, perché lo sai che non ci vedo, e non è che mi dicano devi fare così, devi fare quella. Cioè,
2: in qualche maniera, ecco, l'operatore sanitario, se vogliamo, cioè, estendiamo un attimo anche il discorso, se qualcuno a casa si riconosce e vuole anche intervenire con te, interagire, qua insomma stiamo parlando di persone a contatto con esseri umani, con gente che ha problematiche, che stanno poco bene, che hanno bisogno di cure, e un sanitario in questo mondo, specialmente anche un meccanico, perché anche un meccanico, se la tua macchina te la tratta bene, te la aggiusta meglio, e non te la aggiusta tanto per tirare solo i soldi, però in questo caso chi lavora nel mondo della sanità è in contatto con esseri umani, non con macchine, viti e bulloni. ma con molto di più e più delicato, e soprattutto sono sempre in contatto con persone che spesso vivono dei momenti di paura, di sofferenza, certo, di angoscia, di fragilità, di stress, e per questo che appunto ragionando sull'empatia, sul capire la necessità e il disagio che ha la persona di fronte, dovrebbe essere un qualcosa, veramente una componentistica fondamentale, anche di chi lavora in mezzo a quegli settori là, e che non è solo avere una formazione scientifica, ecco, la scienza, no, ma è proprio l'umanità che sta mancando, e lì si capisce ancora di più quando si ha bisogno di di andare a frequentare quegli ambienti là, si vede che c'è questo distacco. Può essere che col tempo anche delle persone che ti dici, ma una volta non era così, che a persona, come mai che è diventata così? Perché Geseak, da sovraccarico di lavoro, perché adesso anche di turni massacranti, anche
0: sì, no, per... quelli là fanno sono quelli che vanno la mattina a fare la colazione, e quelli che arrivano alle 9 per fare quello che c'è,
2: che cioè, hanno i loro turni, no? Allora Ega, appunto, si ha contatto continuo con situazioni magari difficili di persone che hanno necessità, bisogno, sono stressate, siamo tutti stressati, però ecco che con il tempo lì molto probabilmente, che se posso aver notato anch'io in certe strutture, che chi ci lavora dentro IGA sviluppa una sorta, diciamo, di distacco emotivo, che può essere come un meccanismo di difesa, cioè IGA crea una barriera, anche se che sei la persona che soffre, che si invia a morire, te vedi le persone indifferenti, perché forse è una tutela che fa il cervello o che fa la persona stessa per non impazzire. E se non che fosse neanche queste persone che dicono, ma qui ha il pelo su stomaco, chi è che assiste, chi ci assisterebbe a noi quando appunto siamo in difficoltà? Non siamo tutti uguali, ecco, cos'è chi che magari vede un taglietto, vede fuori uscire del sangue dal dito e sviene e va in svenimento, ma allora se facciamo tutti così, quando che uno ha bisogno di un'operazione, di un intervento chirurgico, e lì il sangue voglia se che ne viene fuori, e cosa fa? Svengono tutti e l'ammalato muore, però ecco che sarebbe però comunque importante che, specialmente nel mondo dei sanitari, stiamo parlando di questo perché Giorgio in apertura ha aperto con questo mondo, ma è qualsiasi campo, perché anche un barista può capire le necessità di un cliente, un bravo cameriere al ristorante, un portiere in un albergo, qualsiasi posto dove ci si relaziona ancora con la gente, dove si ha volontà di stare insieme. Ecco, quindi io vorrei proprio intanto un'educazione bisognerebbe fare, ecco, questo in tele scuole dovrei fare, non tanto adesso si fa l'educazione sessuale e qua e là e vara qua femminicidi all'ordine del giorno, là al mattino de Pado, adesso in prima pagina, che è una statosa di 39 anni, un'altra che è dello stesso paese della Giulia Cecchettini, insomma è del mondo, proprio vedi che è così agli estremi, no? È proprio gente proprio che ormai hanno perso proprio il senno, ecco, neanche sua luna.
1: È la giustizia, Thomas, perché questa di a Portogruaro, 39 anni, 7 denunce.
2: Sì, sì, sì, quasi otto.
1: Quasi all'ottava è stata uccisa. E beh, ha avuto il coraggio di accoparsi pure lui.
2: Sì, va bene, allora la classica frase che diceva sempre mio nonno guardando i telegiornali con questi casi qua, perché purtroppo Agnese sempre sta tutta la vita di questi casi, dice, beh, allora poteva occuparsi prima io, lo so, però vedi, troppo comodo, lui prima ha dovuto scaricare la sua cattiveria addosso un'altra, però ecco, l'educazione nelle scuole dovrebbe farla di nuovo all'empatia, nel capire le persone, alla comunicazione, al gestire lo stress e i freni inibitori. Invece qua si parla solo di intelligenza artificiale ed è sì, di educazione sessuale, però in una forma, cioè non è chi fa l'educazione affettiva, i fa dell'altro, che mette la mezzo anche a quello, però non sei più, oddio Giorgio, come si dice, non sei fare discorsi estremi, perché ne altri, come la gente appunto sa, noi siamo gente che parla semplice e non siamo assoggettati a nessuna forma di bigotismo o altro, si ragiona. Un conto cioè quello che poteva fare un prete, il parroco di un paese che magari andava in classe in una scuola a fare una lezione di vita, educare all'amore, al rispetto reciproco, perché? Perché era una certa quello che dice l'Anna adesso, le leggi. Ecco, quello poteva essere la legge universale dell'amore, della fede, del credo in un Dio, nel timore di Dio, eccetera. E allora ti aiutava ad essere un po' più docile, a smorzarti se te avevi dei momenti di esagitazione eccessiva, perché te dici ciò. Anche il prete ha detto dobbiamo comportarsi bene, cioè, che sei, dei deterrenti, delle forme di deterrenti, ciamea politica, ciamea regole civili, ciamea leggi, ciamea anche a chiesa, religione, nel senso positivo che può fare questo suo percorso. Ma oggi sta calando veramente tutto, sì, le campagne di sensibilizzazione, ma cosa stanno risolvendo? Che non fanno nulla di concreto di quello che dovrebbe veramente essere un messaggio.
0: Quelli che vanno in televisione per parlare di queste cose qua, e sai cosa c'è di bello, di brutto, che non ci credono pure neanche loro.
2: Bravissimo, è noto che le professioni fatte tanto per fare, quanti preti che non ci credono neanche loro.
0: Sì,
2: sotto non ci credono più neanche loro, che non hanno più neanche loro quella fede così accecata, cioè penetrante, cioè quella fede viva che gli ha la vocazione per aver fatto questo percorso. Quanti chi lo fa anche adesso tanto per farlo? E lì ha perso anche la credibilità. Secondo me, da quando è stato troppo uniformato anche il mestiere, ecco, diciamo, ecclesiale, con il cavallo, l'abito tallare, che quando una volta uno era prete veramente si metteva la sua, era un uniforme, te lo riconoscevi, e nello stesso tempo la persona che aveva questa vocazione, secondo me, si sentiva anche rivestita del suo ruolo. Cioè adesso va qua, camicia a quadri, sbottonare, va al bar, beve la gasosa come tutti gli altri, e ora ti dice vabbè, uno fa il prete, uno fa l'idraulico, che altro fa il muraro, non c'è,
0: no,
2: più.
0: A parte quello, non va solo che in bar, gli va anche dove che si donate.
2: Ma io li puoi andare dove chi vuoi, ma appunto, ma se io riveste un abito, un qualcosa, ni che va neanche, no, donate, perché se...
0: Dare,
2: è se come un
0: dire.
2: Politico, i politici di una volta della prima repubblica, era tutti col trench, con la giacca e cravatta, tutti eleganti, e quei là faceva più fatica, secondo me, a farsi vedere. Dopo, l'essere umano è sempre dalla notte dei tempi, e le persone hanno fatto tutto lo stesso al mondo, però con più educazione, con più, come si dice, moderazione. Adesso te vedi i politici, non te guadagna neanche 5 lire. Prima, una volta, vedevi la politica che ci rappresentava.
0: Adesso si fa ciappare stipendio.
2: Adesso si fa ciappare stipendio, ma manco allora c'era una formazione, cioè che era un percorso che facevano queste persone. Partivano da essere boccia, assistenti del partito, chi partiva a mettere a posto le sedie per i comizi, e dopo da lì, sentendo i comizi e vedendo quelli più grandi di loro, si formavano. Mette, chi è che può essere D'Alema? Ecco, non si va a formare in tel campo,
0: e a
2: Gavetta, che altro, il delfino di Almirante Chiereo, che dopo si va a comportare come si va a comportare, però anche qui.
0: Fini.
2: Erano delle persone che uno dice, però si è formato, si è fatto, dice, ma lui non ha mai lavorato, non importa, ma lui porta avanti degli ideali, dei messaggi che fanno bene per tutta la comunità, e lui è partendo da zero, quella è la sua vita, lui è immerso in quella sua vita, quindi ha una fede in qualcosa, ha una fede nel suo partito, in questo caso ha una vocazione e la porta avanti bene. E se come i boccia che vuole diventare dottori da piccoli, e allora piano piano, capito, si invogliano, si, dopo studiano ovviamente, ma fanno anche tanta pratica, stando insieme alle, ai pazienti, cercano di capire le loro necessità. Invece adesso ti butta là, i gioca con sto cellulare, i ridi, scherza, per carità, è giusto anche dei momenti di svago, però non c'è più quella serietà, oppure qualcuno che magari una volta poteva esserci di più, di dire: ehi ragazzi, ricordatevi che quando uscite in corsia ci sono sempre delle persone che stanno poco bene e soffrono, quindi se voi ridete e scherzate, per carità, la battuta ci sta, ma ricordatevi che qua prima di tutto siete qua per curare le persone. E quando e quelli che vanno in chiesa, i prime, prima di tutto sono lì per curare le anime delle persone che hanno bisogno di andare. Mi sono da in tuna di recente, come si chiama il monastero, se chiami là, ecco, ci sui colli. E ora uno te vedi lì un po' lo scenario, che sei della gente che magari aspetta di confessarsi, che sei i confessionai, per confessarsi suonare il campanello. Ma porco e fora, ho detto, ma come siamo diventati qua, come la portineria? Se uno ha avere a vocazione, porco can, a sondare recente a padre Leopoldo a Padova, che e abbiamo fatto con Anna 2 settimane fa l'anniversario che della sua dipartita nel 42, la sua storia di sto frate che staseva anche a 10-12 ore al giorno, sarà dentro il suo buso de cella per confessare a gente 10-12 ore chiuso lì a sentire tutte le persone che andaseva là a sfogarsi, a chiedere aiuto, a chiedere una benedizione. E ti te vedi adesso su sti monasteri che sei storici, perché comunque hanno centinaia di anni, e siamo ridotti a vedere suonare il campanello per la confessione. Ma se uno è in quel momento magari è gavaria, si apre un rubinetto che vuoi, non so, una volta magari che era già la persona pronta che ti dice: o me butto adesso o mai più, magari suonate il campanello, no, aspetta il citofono che ti rispondano di là, ma va a cagare. Nel momento passa un frate di sto ordine di fratelloni, quello che senso, e con una là che disponeva i fiori, il fiore deve andare qua, un altro fiore di qua, gli aveva fioraia, gli doveva mettere i candelabri, perché dopo si vede che aveva una cerimonia, lei ciappava un franco, no? Ciappava, ecco, là, solito discorso, guido, eccolo qua, guido. I pastori dei anime sì, ma senza soldi non si canta messa. E ora, ma chi era della gente che aspettava lì sto frate che ha udito, tosi, gavio, scusate frate fedeli, pace e bene, avete bisogno di un conforto, avete bisogno di... Manco poco cazzo, questo qua che continua il fiore qua è quella pianta di qua, quello dopo un po' tutto bello farzoso, spariva in sacrestia. E ora ho detto tosi, ma se non demo il buon esempio e dopo se lamentiamo che la gente non va più in chiesa, i primi a non crederci sono proprio chi è al di là della sbarra, purtroppo, come i primi a non credere alla politica e se quei chi va là per prendere il vitalizio, come quelli che sono i primi a non credere e se quei chi va a farsi i sanitari e a posto di asente de guarire e va a casa cui pie destirà. Adesso sentiamo una telefonata, tanto loro non soffrono, loro finché stanno bene non gliene frega niente, hanno fatto il loro mestiere, hanno timbrato il cartellino. Vi metto in linea con una telefonata. Telefonata, ecco qua, vediamo se riesco a fare la conferenza. Eccolo qua, vai, vai per Anna e Giorgio.
1: Pronto?
3: Ciao cari.
0: Ciao Roby.
3: Allora, punto primo, Anna, dici al tuo santo protettore, beh, vedi di chiamarlo e di che faccia qualcosa, perché adesso ti ha superato ogni limite.
2: Ciao, un cosa San Bernardo, è quello del protettore della Bottesea col whisky del cane.
3: No, perché era l'altra volta.
2: Che si imbriaga, sei a posto.
3: Che è successo? Adesso che deve andare meglio alla macchina, se cascata di scala, se spacca un braccio. Anna, non ti pare che sia finita in massa adesso?
2: E il braccio, se niente, anche la ganca do costo e rotte. E anche do costo le rotte.
3: Comunque, caro Thomas, Se ricordiamo cose che al giorno dell'inaugurazione dell'ospedale Sollievo della Sofferenza, cose che ha detto Padre Pio.
2: Bravo, bravo.
3: Cosa che gli ha detto i dottori, gli ha detto: con le medicine, se non ci mettete dentro qualche goccia d'amore, le medicine non funzionano. Te lo ricordi?
2: Sì.
1: Certo.
3: Adesso i preti, cosa di chi mette insieme con la medicina? Ischei. E se ti sei disperato, che ti domandi un 0, non l'ischei, ma un piccolo aiuto per un qualcosa che costa zero, manco te caga. Questi sono i preti di oggi.
2: Ah, sì. E stiamo andando verso l'assicurazione, la sanità a pagamento, che se te rischi te cura.
3: La sanità a pagamento, a proposito, la sanità a pagamento è in Germania e in quasi tutto il mondo. Però, là, in quei paesi dove la sanità è a pagamento, non ha l'ente che ti fa la trattenuta in busta paga. In Italia abbiamo l'ente che ti fa la trattenuta in busta paga, perché quando ti hai bisogno della sanità ti vai in ospedale e non dovresti pagare niente, perché sei già pagato da questa trattenuta, che è una forma di assicurazione, è l'INPS, vero? Perché adesso che dobbiamo pagare il ticket?
2: Ciao, ma l'INPS se ho fallito?
0: No, non si è fallito.
3: L'INPS non era fallito neanche quando Mastra Pasqua ha introdotto dentro l'INPS l'INPDAP.
2: L'hai fatto un buco nero.
3: Esatto. Neanche anno se fa io. Adesso l'INPS ha i conti a posto, sì, certo. Se 30-35 anni che pensione noi cresce
2: in fiata morti che ha fatti,
3: ti ha allungato l'età pensionabile, adesso se uno su 100 che forse arriva a pensione con una pensione misera, perché l'INPS incassa diese e dopo paga SIE, vediti se mi ha messo i conti in ordine, vediti. Perché comunque nella politica non pagano, siamo noi altri che paghiamo la pensione ai politici del vecchio INPDAP, perché io non ho mai versato niente, è la più adesso, perché è sempre tutto figurativo, e ancora oggi è figurativo, mentre noi altri dobbiamo versarli integralmente. Andiamo avanti così, vero? Va bene, andiamo avanti. Ciao cari, ci sentiamo più tardi.
1: Ciao Roberto,
2: ciao. Allora, ecco, aspetta, ci apriamo i saluti, che dopo sono curioso anche di sapere la situazione dell'INPS, di vedere come funziona, o almeno come ne risulterebbe dai regolamenti. Se per caso l'INPS dovesse fallire, perdiamo tutti il diritto alla pensione, o in teoria ci sono dei meccanismi che dovrebbero mettersi in movimento? Pronto? Aspetta un attimo che metto in collegamento con Anna e Giorgio. Vai!
1: Sì. Ciao ragazzi!
0: Ciao!
1: Ciao Gabri!
2: Gabriella dell'Olmo!
1: Ciao Giorgio, Anna, Thomas, bentornati, ben arrivati, mi fa piacere sentirvi!
2: Grazie! Piacere nostro!
1: Grazie, siete molto gentili! Anna, cosa è successo oggi?
2: Guarda,
1: un altro macello. Si era morta.
4: Forse tu che me la riferì una signora, me la chiamami, ho detto, anzi la ringrazio alla Leda.
1: Dai.
4: È perché forse ti è su da massa.
1: Sono andata in ospedale perché si era mollato.
4: Dimmi amore.
1: Il gesso. Mi hanno detto togliere quello, rifarmi un altro. E rifare i raggi a vedere ancora se è scomposta la frattura, e insomma, e abbiamo perso la giornata anche al pronto soccorso.
4: Mamma mia signore benedetto, Ma fate benedire da qualche due che poi benedite, perché te ne sembri uno, tesoro mio.
1: Non si vuole fermare, che diamine, ogni giorno c'è.
4: Porca miseria. Una domanda è alta, tesoro santo. Va bene, dai, ti auguro tanta salute, che te vai sempre meglio, amore, veramente di cuore.
1: Grazie Gabri.
0: Certo.
1: Anzi, devo ringraziare anche la Gianna Canderina, mi ha chiamato oggi, ma ero in ospedale.
2: Ecco, ringrazia un po' tutte le persone, Anna, approfittane.
4: Mi faccia male, è da mio marito io, e quindi mi chiamo domani, la sento stasera.
1: Sì. Ecco. Anche l'Anna di Breganze, carissima, la saluto caramente, anche lei.
4: Sai che mi un giorno sì, un giorno no, te chiamo, che ti voglio bene.
1: Sì,
4: no, ma hai
1: sì.
4: Finito le ferie?
2: Cara, un altro po' di giorni sì.
4: Dai.
2: Un altro po' di giorni, cara.
4: Ieri promosso anche di sentirti, sai.
2: Cioè, qua un po' di pausa ci vuole, dopo si ritorna alla normalità.
4: Già, giusto, comunque salutami tanto anche i tuoi genitori.
2: Ma grazie.
4: Veramente un abbraccio, un bacione con tanta salute. Poi saluto tutti i ascoltatori, tutti i speaker, con tanta salute a tutti e tutte le sue famiglie, ovviamente. Grazie. Anna, Giorgio, Thomas, a tutti quanti, e anche a Paola da Montebelluna. E se vi voglio chi il tempo, se vi mette la canzone per voi, la dedico solo a voi tre.
2: Una canzone per noi tre. Oh, questa è proprio, grazie della dedica.
4: Ma sai che io vi voglio bene, perché ora la dedico a voi. Un grosso bacione, buon proseguimento e grazie che siete tornati.
2: Te hai una bella voce squillante, Gabriella.
4: È perché sono tornata a Padova e ora adesso che voglio sentarmi.
2: Ecco, di tirarti su il morale.
4: Amore, una volta a Padova, una volta a Milano, una volta al Dono, una volta a Mestre, una volta a Noa, e vai!
1: E va a fare il viaggio di nozze!
4: Il viaggio di nozze io l'ho fatto a Venezia, al ristorante, l'Hotel Danieli, quello che era in riva di Schiavoni.
2: Ah sì?
4: Sono ecco. Stata ospite dentro là 15 giorni.
1: Si vede?
4: Ecco il viaggio di nozze che ho fatto. C'erano amici miei della mia famiglia, e veniva a ospitarmi e me e Maria 15 giorni là, all'Hotel Daniele in riva di Schiavoni a Venezia.
2: Ma hotel...
4: io lavoro poco a Venezia.
2: Ma Hotel Danieli ospedale oppure
4: No, l'ospedale, ciao.
2: Ah, hotel, ristorante. No, perché qua non si capisce più niente, se andassi a un hotel.
4: L'Hotel Danieli.
2: Quelle scarpe bianche o quelle scarpe nere.
4: No, amore, buona gente che anche all'epoca del 65, perché... Comunque, va bene.
2: Ho capito.
4: Vi saluto voi tutti e quanti, e voi tre specialmente. Statemi tanto bene, grazie che siete tornati. Okay. Ciao bei ragazzi, un bacione.
1: Okay.
4: Ciao Gabi. Ciao Anna, ciao Giorgio, ciao Thomas, un bacione a tutti e tre. Ciao, grazie, ciao.
2: Un abbraccio e grazie a te, a Gabriella.
4: Grazie a voi, ciao.
2: Allora ciò, mettiamo in lista una canzone da dedicarci. E sì, ancora voi altri si scampa via.
1: Siamo qua.
2: Ah, perché si sentiva un attimo blu.
0: No.
1: No, com'è il tempo? Perché piove qua?
2: Qua prima c'era un po' di pioggerellina, non so se ha smesso adesso.
1: No, qua sta piovendo, non è quella pioggia da innamorati, dico io.
2: Ah, ecco, la pioggerellina, quella che ha il suo suono bello ascoltarlo dopo tanto che non lo sentivamo. Ecco, quella pioggia che non fa danni.
1: Che non fa danni, bravo, proprio quella pioggia che non fa danni. Piove, sì, ma bello dritto, non c'è vento, non è... Bea. La pioggia che non fa danni, bravo.
2: È adesso se dedichiamo una canzone, perché la Anna adesso è chiusa in casa, no? Lei scalpita che vorrebbe appunto muoversi, e il maestro anche, e sono tutti là. E allora adesso siccome l'Anna vorrebbe fare una vita da giostraia e invece che tocca stare chiusa al circus, dalla giostra al circo, è una canzone che dopo ce la dedichiamo, che andiamo tutti ormai da circo e non da giostra. Però sentiamo sta telefonata, va la signora qua, la facciamo un attimo salutare, eh? Ecco qua, metto in collegamento, pronto, eccoci. La signora Flavia, la signora Flavia da Lovadina.
5: Sono proprio la signora Flavia. Anna, come stai, Anna?
1: Insomma, dai, facciamo andare.
5: Sì, dai, porta.
2: Da circo equestre ormai. Anna, mandiamo al circo equestre. C'è anche il braccio ingessato.
5: Bravo,
2: fare la macchietta, sai, i napoletani che vanno in autobus, vanno a rubare i portafogli col braccio finto, solo che l'Anna non è finto, è vero?
5: È vero, è impassato, purtroppo è successo anche a lei quello che non doveva succedere.
2: Mamma mia, ma bene, vedi che braccio fascia ingessato, ma fino a tutto il gomito, fino a, Madonna, a metà santa. Cosa sia? Avambraccio, ecco, all'avambraccio. Ecco,
5: e come fa a fare con Giorgio? Che ha bisogno?
2: Glielo dà in testa, sai come glielo sbatte bene il braccio sulla testa? Dorme, sì, dorme tranquillo, si rilassa.
5: va bene, dai. Senti Thomas, ti ringrazio, l'altra sera mi hai dedicato la canzone.
2: Ah sì, ti rivedrò, sì.
5: E guarda che il laghetto qui di Mosere è ancora aperto.
2: Ah bene, ciao, adesso sai che bella frescura che c'è là sotto l'ombra.
5: Sì, cosa vuol dire? L'altro giorno sono passata per Stresiano e mi ha detto degli amici, ha detto: questa qua è la casa rossa.
2: Sì, sì.
5: Dove abitava chi?
2: I nonni paterni.
5: I nonni paterni.
2: Via Nazionale 26, Stresiano, la casa, certo, cantoniera.
5: Certo. La casa cantoniera, proprio. Va bene, è così. Così ti abbiamo ricordato.
2: Ma grazie. E noi ci sappiamo sempre distinguere. Addirittura la casa rossa col numero, anche c'era il numero del chilometro, era chilometro 35993. Ecco, casa cantoniera, c'è scritto 35993 sopra. C'è una bella tabella bianca. Mi sembrava una casa importante quando ero piccolo, vedevo, ci avevamo anche l'insegna davanti, sembravamo persone importanti.
5: Certo.
2: Sembrava quelle case americane che c'è lo scudetto dell'ANAS, sembrava.
5: Sì.
2: Invece eravamo quattro desperai. Ma siamo sta bei stessi.
5: Che Flavia che vede poco. E ora non è che vede tanto bene, perché purtroppo i miei problemi che ha messo gli occhi, che vede proprio poco, che è un pericolo anche andare via in macchina.
2: Strada statale 13 Ponte Bana, eccolo qua, SS 13 35993, ecco qua, questa è la casa. Dico, dei bei ricordi d'infanzia, ma quante macchine che passavano davanti a quella strada, mamma mia, quante
5: Madonna
2: macchine.
5: Santa, sì. Ma anche adesso sono camminando avanti qua a casa mia, è una cosa pazzesca. E dopo i cori, come passi?
2: I cori, fa ste macchine de corsa, vara. Magari a guardare il vecchio, se mette a freccia, ma questi qua che fanno adesso c'è una moda, state attenti voi quando che guidate per la strada, perché c'è una moda di notte, specialmente fanno le bravate, Madonna, di non fare le rotonde, cioè dall'uscita del dare precedenza si buttano subito contromano senza fare il giro della rotonda a sinistra. Perché vanno a moda sti stronzi, è come quando andavano sopra i treni in corsa a farsi il selfie vicino. Adesso c'è quella moda di non fare la rotonda e di notte non c'è mai nessuno. Mica mi piace fare la passeggiata di sera, anche che alle 11 ormai ad Abano c'è il coprifuoco sul viale delle Terme, e cominci a fare tipo corse clandestine di auto, i coupé, tipo i Mercedes, macchinoni, che per lo più i stranieri, perché se sa, ed è che c'è radio, brum! E dico, meno male che il sindaco qua vuole fare a zona 30 all'ora, dico che comunque sarebbe stata una cazzata, ma ni guarda mica è onda de sera chi fa i 150 all'ora. Ma quello che mi meraviglio, Michi, che passa anche davanti alla caserma dei carabinieri lì, ma si vede esattamente, ormai si sentono padroni del mondo certe persone. Il cittadino che paga le tasse ti vanno a guardare le 5 lire, per dire, dire un eufemismo, diciamo, ecco, una metafora.
5: Comunque mi vai a fare la mia camminerina dentro.
2: State attenti per la strada.
5: E se passavi ai carabinieri da vicino, dentro sa cava, dentro proprio raso, vicino a cava le mosole. E si è fermato, mi ha detto, signora, ha bisogno di qualcosa? Sì, ho proprio bisogno di voi altri, perché è possibile che non si possa attraversare la strada qua, perché mi è successo che mi ha buttato dopo il posto e mi ha spaccato la macchina, per fortuna non mi ha fatto niente a me. E ho detto, il cuore come pazzi. Così lei, purtroppo.
2: E fa ste macchine sempre più potenti, mi non so.
5: Certo. Corre come matti proprio.
2: Ma cosa fa? Guarda, da una parte fa i limiti a 30, da che altri invece fa a Lamborghini oppure a Tesla che te fa l'accelerazione a 200 all'ora. Ma dov'è il... Cioè, ti vedi che è un mondo che va per conto suo e dopo non sanno più i regolamenti, non sanno più cosa fare.
5: No.
2: I te guarda no, a te proprio. Magari se te vai a fare a spesa con la bicicletta tra poco, te molta a te. E te passa, perché sei tutti scuri. Adesso c'è una moda di tutti quei un po' abbronzati, i bangli, eccetera, i gade che biciclette, con di quelle ruote che sembrano dei motorini, dei califi, dei califone atalarizzato di una volta. E corrono! Corrono più di un motorino. Ma è di moda,
5: è vero.
2: E là va bene, nessuno dice niente. E se ti offetti, prova a farlo te, se mai te magna a casa. Si vede che loro la casa non ce l'hanno e non gliela mangiano. Questo è il mondo strano, state attenti e soprattutto in guardia qua se passeggiate per la strada, perché i corre, non c'è niente a fare, corrono.
5: E va sempre peggio. Perché dopo non ti dice cosa che mi è successo. Sarà un mese circa. Sono di fare una strada dritta, che è un pezzo di strada dritta, sicché uno che deve parcheggiare e viene fuori, e mi sono su strada dritta, che è la precedenza, lei è mia, e viene fuori e grata su per la macchina. Mi non sono stata a fermarmi, sono andata via, che ieri devo andare in cimitero. E è venuto insieme e mi sedriume. E dopo tu gli hai detto lei ti ha detto cosa che mi ha fatto, ma vuoi fare che lei è colpa lei tua, non mia, non le testa te a venirmi addosso, e lì venivo a casa e mi ha detto mi dà 100 euro e mettiamo la via così, e lì venivo a casa dei 170 euro che ho dati perché la finisse là, che ho fatto male. Fatto male, perché dopo e mi ha detto che non dovevo farlo, non dovevo dare i soldi.
2: Invece per il quieto vivere, chi è che dopo mi aiuta a me? Cioè, adesso faccio un esempio, è un po' che secondo me vado un po' a metterti il dito nella piaga, però è solo così. Tu stai sul vago perché tanto la tua disgrazia non te la tira via nessuno. Adesso hanno ucciso sta ragazza di 39 anni. Ok,
5: mamma,
2: purtroppo ci sei passata, ci sei dentro, tu te lo porti dietro anche te il tuo dolore finché campi.
5: Purtroppo
2: hanno fatto sentire, dovrebbe essere la mamma di questa ragazza qua, ma una volta sola E fatica che la facciano risentire. Ha detto con qua 8 denunce che ha fatto, dice.
5: 8 denunce, 8 denunce.
2: Dice, io gli ho detto a mia figlia, se vuoi cavartela devi cambiare città, seminare le tracce, cambiare vita, cambiare lavoro, perché non, certo, te la, non ne andrai mai fuori. Ma è possibile che noi siamo ridotti che uno deve andare via dalla sua città, dalla sua vita, perché non che se verso di cavarsela?
5: Sì.
1: È la giustizia che non funziona,
5: Thomas.
1: È la
5: guarda,
1: giustizia, i giudici.
5: Guarda, tutte le volte che vengono chiamati i carabinieri, fa denuncia, fate denuncia, denuncia di giorno, di notte, sempre che ci c'è mai fuori e non veniva mai fuori. Io veno fuori a mattina, che mi era successo a sera, a mattina mi si fuori, e si fuori dal cancello. Sono andata fuori, è guarita. De via che mi adesso non ho più bisogno di venire quando crede a me, che c'è me del giorno o di notte, perché quell'altro viene qua e mi ha fatto passare di chi anni, non so se più bestiai. Purtroppo così, de via perché vengo. Così è proprio guarita. Via, che non ho più bisogno.
2: Beh, una forza della disperazione con quello che ti è successo.
5: Madonna santa benedetta, è successo la sera e mattina, e viene fuori la mattina con tutte le volte che c'è me, perché mi tocca ci mani in cadenotte, perché veniva dentro le per tutte, butte a sassi, sbatteia, per tutto.
2: E così è stata. E vedi che la storia si ripete anche se sono passati 20, 25 anni, quello che è, perché anche sta mamma ha detto con 8 denunce, ha detto non c'è verso.
5: Sì, no, non risolve niente, perché dopo denunciare
2: è troppo. Noi ti mandiamo un grande saluto, Flavia, grazie, da parte nostra. E ci sentiamo, va bene? E tanti auguri per tutto.
5: Auguri tanti e vi ascolto.
2: Grazie. Grazie.
5: Ciao
2: Flavia, ciao, un abbraccio e ben sentita.
5: Ciao.
2: Abbiamo ciao Flavia di nuovo.
5: Sei.
2: Carissima, di nuovo. Buonanotte.
5: Ciao, grazie, buonanotte, ciao.
2: Allora Anna, abbiamo un messaggio della Ada di Asolo. Ciao Thomas, Anna e Giorgio, questa sera a casa, auguroni Anna per il tuo braccio, passerà anche questo, tanto te sei una roccia, coraggio, avanti sempre. Thomas, quando hai spazio mi faresti ascoltare Only Time di Enya. Grazie, buonanotte Ada di Asolo, anche qua un bel nubifragio, fatto un bel temporale, però ora pioviggina, quindi già piove meno. Dopo abbiamo Riccardo da Brogliano, ecco, che dice: ma che bello accendere la radio e sentire speaker, persone vere che parlano alla radio, mi fa sentire bene, grazie Riccardo. Ecco, ringraziamo Riccardo, gli facciamo i saluti. E qua abbiamo anche Fabio della Proloco qua, che vuole dare un saluto alla Anna, ci sei?
1: Certo!
2: Dai, che
1: certo.
2: È a Proloco qua, che ti aspetta!
6: Ciao Anna!
2: E voi a Poenta?
1: Ciao, carissimo!
6: Ciao Anna!
2: E a Poenta
6: e Bacca, io grigliata qua a Poenta, Zaya! Ecco!
2: E qua che avevamo RDM che ti dai una fetta e Poenta anche io in testa!
6: Sì!
3: Ciao Thomas!
2: Dai, che fede Poenta in testa.
3: Per via delle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine si può portare 1000 denunce. E lo che ha spiegato ieri una persona che ha a che fare con le forze dell'ordine, credo che sia un istruttore su come difendersi e via dicendo. Lo che spiega molto bene: le forze dell'ordine hanno le mani legate. Perché? I vari governi degli ultimi 30 anni che ha fatto leggi su leggi che praticamente e ora non può fare niente, se niente che se una sparatoria, prima di sparare un colpo bisogna pensare che 100 volte, perché non va in aereo il ladro o o quello che ha pistola il malvivente, ma in gara lui si
2: occupa. Ah sì, eh. Ah, sì.
3: Questo che si ha fatto.
2: Adesso non so se Gabi esagerà, che se sta, che è il caso chi ha portato un marocchino, un toso che andà, che io ho trovato di fronte alle mura di un carcere, adesso non mi ricordo dove, perché ho visto la notizia flash, che lanciava dei panetti di droga e dei
3: fascisti,
2: e ora io portato al pronto soccorso, io ho imbragato, non so, fa fare il TSO perché si dava un'escandescenza, cioè te vai a ciapparlo, io riservi a fare il suo lavoro. Ieri in Dotrei lanciava sta droga dentro la gara dove che era, non so, io la portai là e scampata l'ambulanza, però era tutto chiuso dentro dove era questo box dove c'è l'accoglienza, no, che arriva l'ambulanza, quindi non poteva scappare, però un secondino cosa ha fatto? Ha sparato le gambe. E adesso è stato inquisito la guardia giudiziaria, come si chiami, dai, guardia... E secondini, dai, la guardia carceraria. Ecco, e se sta inquisito quello adesso, se sta eccessivamente un gesto di sparare alle gambe, troppo in questo caso, perché comunque era tutto chiuso, c'era aperto che poteva scampare fuori e andare via, però dal momento come fai a prenderlo? Il manganello, non so se io gadrio, non so, ecco.
1: No, mettendo che aveva sparato due colpi di pistola in aria e non si era fermato, correva ancora.
2: Sono problemi questi, cioè uno come deve agire? Sono problemi. Anche perché uno si immedesima anche in una situazione, Anna, perché per carità, dici sei delinquenti, ma pensiamo anche una lancia anche un po' in generale, a chi è che non è capitato nella vita di avere un momento di escandescenza, che magari o te che è un attacco di panico, oppure ti senti ferito nel tuo, non so, nel tuo onore, diciamo, stava dignità, non so, che te reagisci e te vai in escandescenza. E ora, se perché andiamo in escandescenza, o perché magari siamo questo caso lo avevano arrestato, per carità, però se ne tacca a sparare tutti le gambe, cioè tutti allora, potremmo essere in vivere una situazione di perdita di controllo. Certo che bisogna sempre capire, Roberto, quando perdi il controllo e quando diventi un delinquente.
3: Questa è una questione, ma mi te dico quello che succede in Germania, in Russia e in Croazia. Bene, cose che mi ha detto gente che vive là, che vive e lavora e vive là. Mi te dico solo Germania, Russia e Croazia, poi vedete nel resto del mondo. Sappiamo che in America prima ti spara e dopo ti fa domande e nessuno li viene incriminato, il poliziotto non viene incriminato. In Germania ti dice una volta solo di fermarti, a seconda ti spara, punto. In Russia ti viene torte e ti sparisci, nessuno sa che fine che ti fa. In Croazia quando ti viene torte io sono da sperare di trovare o la portella della macchina aperta o quantomeno il finestrino, perché se finestrini e portelli sono chiusi io ti lancio in macchina e dopo quello che ti succede sono solo cazzi tutti, punto, fine, non che se ne sei e ne manco. Solo in Italia e ti puoi fare il cazzo che ti vuoi, ti puoi copare, sparare quello che ti vuoi.
2: Sì, però vedi che il problema è sempre della legge, come dice l'Anna che ci sta suggerendo da stasera. Perché? Perché quando che si sta è il discorso del Green Pass o della mascherina, lei aveva il permesso di poterti assalire tipo partita di rugby in 5 si è in cima perché non te avevi la mascherina. E allora là si sono dimostrati essere i peggiori ranger sceriffi che non avevamo mai visto in Italia dai tempi
3: perché
2: del fascismo.
3: Ma mascherina, scusi me, Thomas, ma
2: gli hanno dato il permesso di farlo? Allora come gli hanno dato? Non glielo danno con i delinquenti?
3: Allora, gli dice sempre che non avevamo abbastanza personale nelle forze dell'ordine, vero? Ma allora come mai in quei tre anni
2: il correva con gli elicotteri, Drio, e quei soli in spiaggia con Barbara D'Urso che faceva i collegamenti,
3: e pattuglie a ogni angolo,
2: che avevano gli orgasmi in diretta per far vedere il poro Cristo in riva al mare da solo.
3: Bastava che uno telefonasse a dire vada che il mio vicino di casa ha ospiti,
2: la delazione, presto, 50 pattuglie che arrivava,
3: due minuti ti arrivava 3-4 pattuglie, e adesso prova a telefonare,
2: e adesso chiama che ci dice ara che qua si invia a scortearsi, chi si sconde perché ha paura di parlare a scortear anche iori. Ma allora dov'è cambiato il discorso? È perché eravamo persone normali che avevano solo desiderio di passeggiare, quelle che o di respirare una boccata d'aria nel limite dei 200 metri da sorvegliare, perché pagavamo tutte le tasse, e allora quelli si poteva bastonarli eventualmente e massacrarli. O questi qua invece che sono delinquenti, allora non si esce perché tanto non possiamo farci niente, abbiamo le mani legate.

0: Perché per dispetto a Spagna, esatto, te guarda te che ti sei un cittadino che magari ha giovato di questo beneficio della libera Europa, che te puoi girare per motivi di studio, di cultura, di viaggio, di vacanza. Cioè, eravamo una cosa meravigliosa, secondo me, è stata l'Europa, solo che è stata sviluppata in una forma che piano piano ci distrugge, allora, e non ci fa diventare grandi.
1: L'Europa è stata unita, tra virgolette, solo in parte, quel tanto che basta per annientarla.
0: Esatto, cioè il contentino prima, cioè la carota prima e il bastone gigante adesso.
1: Perché l'Europa, caro Thomas, non so se ti capisco bene come chiedi, l'Europa non ha un governo eletto. Ha un Parlamento e una Commissione.
0: E fa quello che vuoi, la Commissione UE, e fa quello che vuoi, il Parlamento, esatto, può pacciare finché vuoi, decide sempre a Commissione. E vorrei sentire il maestro Giorgio in merito, se siamo...
1: Thomas, ti dico l'ultima, le leggi europee, quelle che vi è fuori da Bruxelles, grazie alla Troia e l'AIE, non sono leggi, ma trattati, accordi, che i ministri ai vari stati, e dopo ogni stato trasforma quel trattato in legge nazionale.
0: No, no, lo deve come si dice, avallare.
1: Esatto, e diventa legge nazionale, punto. Quindi fate due conti e vedi cosa
0: c'è. Siamo per, come si dice, in cascata, cioè loro stabiliscono un regolamento, noi possiamo solo che obbedire, rendendolo ufficiale nella nostra nazione, ma è solo una cazzata, cioè è una riportarlo in gazzetta ufficiale, ma l'ordine è già stato stabilito a monte, e a valle noi siamo degli esecutori, non è che possiamo ribellarci di dire no.
1: E tutto passa da quell'agenda 2030, dovremo arrivare a una guerra, perché per il fatto che bisogna, con una guerra vengono distrutte le costituzioni nazionali,
0: sì, per creare in questo caso un nuovo ordine di leggi,
1: esatto,
0: di tutto
1: senza la guerra. Infatti quasi devo finire mia linea e so veloce, devo finire mia batteria e so veloce. La guerra in Iran, se ti ricordi ben, Trump appena si è partito urlava ai 420 che l'Europa, la NATO doveva intervenire per aiutare l'America contro l'Iran. Quello sarebbe stato
0: l'Europa la stanno distruggendo, perché tanto è solo da tramite, l'Europa è solo un punto di riferimento per le basi NATO, lui della nostra Europa non gliene frega niente, quando salva la sua economia del suo paese è a posto. E lo scontro è sempre Russia-America, noi siamo in mezzo, possiamo anche morire di fame.
1: Non a caso la vice del bidet, cosa hai detto quella volta?
0: Ah sì, sì, sì, Kamala Harris ieri.
1: Kamala Harris.
0: Ha detto, ma ne foto della fuck you Europa, ha detto. Sì, sì, sì, sì.
1: Si fotta l'Europa.
0: Ciao, ciao
1: Robby. Quando che si comincia il casino in Ucraina. Dopo facciamo, ti richiedo una breve canzone.
0: Dai che dopo facciamo un fiale a dediche, che chiudiamo un po' prima stasera, che abbiamo Anna e Giorgio in differita. Ciao Robby, a dopo. Anna, sei ancora in linea?
2: Sì.
0: Ecco i maestri.
2: Scusa, parlare di quello che si deve parlare, non combiniamo niente, per semplice fatto, perché si è già fatto tutto. Parliamo piuttosto della nostra sanità, parliamo piuttosto delle robe nostre, che abbiamo una pensione che fa da fame, che abbiamo dei paghe da fame e via via discorrendo, che abbiamo gente che si andrà a farsi un debito in banca per andare a fare ferie. E ha fatto bene da una parte, ma da una parte che ha dato ragione a Ori. Quando che ti va a fare un debito, ti terrà il debito, ma io regalo io, capito qua cos'è il discorso?
0: Ah certo,
2: di
0: certo,
2: che parliamo delle robe serie, perché parlare dell'Europa, di quello che fa, di quello che non farà mai niente per gli altri, mai niente.

0: Zenuti che gli altri, perché vada mi che so o dove che so la, diciamo
1: all'asilo di Giorgio di
0: Urno, parliamo come discutiamo, vediamo tutta la gente che è anche che ha una certa età, perché dai tutti vecchi, disgraziatamente siamo tutti vecchi, ma nessuno la scheggia, nessuno dice di avere soldi, diciamo che avanza, tutti quanti che i suoi problemi.
1: Sì, ognuno pensa al suo orto, sì. Ormai e non andiamo più da nessuna parte.
0: Perché vedevo un paio di famiglie che si perde delle donne che ha, diciamo, che di vivere tranquillamente senza problemi. Ma tutto il resto della gente, basta guardare come che si vestie, come che perché una donna che ha possibilità e ha sempre, diciamo, l'onore dentro di sé, di vestirsi bene,
1: la dignità, sì.
0: I capelli via via discorrendo, quelli che guardatemi, che ne sei tu, tre che hai i capelli un po' come
1: vestirsi bene.
0: E adesso se tutte quante, diciamo, gente della nostra categoria, della mia categoria, diciamo, no? Capito il discorso? Gente che e che anche a me va ancora, diciamo, una bella paghetta a fine mese, diciamo, per una roba abbastanza pagata, ma questa gente che proprio non fa niente, capito il discorso? Questa sì, gente caro, che sì. È proprio veramente sul lastrico, che casa, diciamo,
1: ne gaffa più.
0: Sì, ma negai attrezzature adatte per avere fresco, per avere così, per avere qua. Tante, quello che è massimo che hai con un ventilatore. Ti capisco il discorso, perché che hai dove chi va? Adesso, quando che venirà che pagheremo, diciamo, e boete? Dio sa quanti sei che qui che ha tutti i suoi attrezzi, quanti sei chi paga? Capito il discorso?
1: Certo.
0: Ecco, quello che bisogna che parliamo gli altri, non di affollare, che roba. Sapevo cosa gli ideori, gli approfittatori.
1: Assolutamente. I falsi interessi.
0: Allora, perché
1: le fanno bene.
0: Non devo giappare Prodi e buttiamo le scale. Io me la porterà. E chi dice che gli era là a Napoli che volta? Gli era un tedesco, un inglese e. E chi era che altro? Comunque ieri in tre che gli ha convinto, diciamo, che ha un francese e chi gli ha convinto Prodi, diciamo, a portarmi in casa e, diciamo, iscrivermi diciamo, in Europa, perché fa niente con la nostra diretta che avevamo un commercio che avevamo copà a Spagna, che avevamo copà a Francia e che avevamo copà anche a Germania, e che avevamo proprio letteralmente distrutti, e difatti siamo andati là e me la porta là e che ha fatto quello che ha fatto, ti ha capito il discorso?
1: Certo,
0: ecco, basta, quello che
1: e una volta parlare. Chi si arriva là credi che si ricordano del popolo?
0: Ma no, ne puoi ricordarsi del popolo, perché io tradivo il popolo, sapevo già di tradirlo il popolo.
1: Sì,
0: perché
1: caro.
0: Prodi, quando che è partito da Napoli, si è andato in fondo a iscrivermi, diciamo, come si chiama? Madonna Benedetta.
2: Di Anglo, adesso.
0: Che in Europa a scrivermi gli altri, ci siamo entrati in Europa,
1: sì.
0: gli altri siamo morti. Adesso bisogna parlare che gli altri non avevamo più una mutua, non avevamo più un ospedale, non avevamo più una roba che mi dà una roba sicura. Adesso bisogna che ti vai tutto a pagamento, e chi che non è scelto c'è chi va a pagamento al punto di domanda.
1: Ah certo, ti aspetti quando chi ti dà una visita, manca un anno
0: appunto. E ora piuttosto di parlare delle robe più grandi di Niaggi, parliamo delle robe nostre
1: che sono problemi seri
0: e delle robe nostre, le robe dei nostri vecchi, dei nostri giovani, diciamo, che con quello che si deve fare siamo perde, perché tutti quanti va via con Cortese Garcia per farsi vedere Marci, e invece in ultima ti capisco quello che dice, ne paga più neanche a Torino, ne paga neanche più neanche il biglietto per entrare nella metropolitana, ne paga più. E ora gli spiega, mi fai dire cosa che fermo, perché la gente ha, spiegami cosa che possiamo fare gli altri di parlare di Forlaine. Possiamo parlare finché vogliamo, ma io ritardo i capi che capi i milioni, e gli altri invece c'è più i coglioni, capito di cosa vuoi fare. Lì ora diamo aria, parliamo delle robe nostre, parliamo dei nostri vecchi che gli devo fatto venire a morire in mezzo ai debiti,
1: e tra poco niente si neanche più vecchio, perché ne te danno neanche più la pensione, o te lavori o te vai sotto al ponte,
0: capito? Parliamo di queste robe qua, queste robe qua deve imparare.
1: Sì, ma dopo te ripara sempre dicendo che sei direttive europee, che sei così, che sei colà, e te frega.
0: No, ma mi parmi non è là, perché siamo stati altri da là.
1: Ah certo, ma mai ci siamo consegnati.
0: E ora va bene, andiamo a Bologna, ci abbiamo il signore, buttiamo giù le scale. Quello c'è da fare, quello c'è
1: da fare, tu stesso assolutamente
0: non farlo adesso, se riesci ora di averlo già fatto,
1: e tanto non ti risolvi niente.
0: Ecco, e ora se c'è questa roba qua che ne parliamo fino a domani mattina, quando che ti vuoi dire, ora che ti vuoi dire, e via via discorrendo. Se non mi è altre robe, mi dispiace, ma non trovo utilità.
1: Ecco, comunque questa è la situazione che non ne usciamo fuori, dice Giorgio.
0: Vabbè, ma c'è una roba non mi è utile, ma cosa vuoi da parlarne?
1: Perché dice ti fai sangue amaro senza risolvere.
0: Appunto, mi faccio vedere intelligente davanti alla radio, mi faccio vedere intelligente che parlo di questo, di stato, di che altro, parliamo di questo, di quello, di quell'altro. E invece sì, bisogna che parliamo delle robe nostre.
1: Ma il manco se dice siamo informati, ce la mettono in quel posto, ma siamo informati dei fatti, almeno quello, non siamo stupidi, ecco. Però ci fregano ugualmente, quello sì. Non abbiamo i mezzi per contrastare.
0: Perché è la nostra moneta. È a debito. Non è niente, è solo che ha debito.
1: Ha debito, certo.
0: Vero. Ecco, se noi non capiamo questo, e non capiamo quello, neanche inutile che ne parliamo. Avremo sempre debiti, sempre di più e sempre di più.
1: È arrivato Michele da Venezia che ci dà il messaggio che aspettavo. Il messaggio di Michele.
0: Dimmi subito.
1: Buonasera signor Giorgio, buonasera signora Anna, buonasera Thomas. La gestione INPS, nonostante le incorporazioni dello stesso di altre casse previdenziali a rosso fuoco, come ad esempio l'INPDAP, è migliorata, ma non è ancora in equilibrio. Infatti le entrate previdenziali vengono rimpinguate dalla fiscalità generale per quasi un terzo, quindi un terzo di entrate che sia anche al fisco e tasse, ecco, ok. E questo annuale trasferimento si configura grosso modo con l'aumento del debito pubblico, questo famoso debito pubblico, no? Nel lontano 1992, durante un ampio report sulla Svezia, all'epoca organizzatrice degli europei di calcio, si soffermarono sull'ospedale di Göteborg. Siamo in Svezia, qua dice. Un ospedale pubblico, gioiello come quello in Italia, ce lo possiamo sognare. E lui ha detto che ha visto su, appunto, nel 92 un report sugli europei di calcio, e gli ha fatto vedere questo ospedale di Göteborg, che è un'eccellenza, che in Italia ce la possiamo sognare, pubblico. Più che un ospedale, è un residence con singole confortevoli stanzette e un grande androne dove un totem poco tecnologico ma efficace, con tante frecce, indicava già allora una miriade di servizi con relativi ambulatori e uffici per pratiche amministrative a disposizione del cittadino. La sanità in Italia è ancora ferma a Tersilli, il medico della mutua, ancora peggio, ai vizi e tangenti occorre stare attenti che non ti sperimentino per bene. I nostri organi sono molto appetibili. Arcocan, auguri di riassestamento alla gentile signora Anna, ma la sento già grintosa, è forte e si riprende per noi anche questa volta. Grazie Michele da Venezia. Beh, la nostra sanità, Giorgio, a parte che c'è questo rapporto distaccato ormai, che parlavamo all'inizio con Giorgio, caro Michele, tra appunto il paziente e la persona che dovrebbe dare assistenza, l'operatore, che una volta si faceva questo, si instaurava un rapporto quasi umano con il proprio ospedale. Perché? Perché gli ospedali erano anche di più. Adesso, avendo chiuso tanti ospedali, fatto i famosi accorpamenti, ecco che non c'è più neanche l'utenza, il bacino di utenza più familiare, che noi altri magari siamo, non so, di una certa zona, vado all'ospedale mio che è lì vicino, adesso hanno chiuso quello, devo andare a quello più distante che è più grande, essendo più grande cadi dal fiume, vai a finire nel mare, vai a finire nell'oceano, ecco che si perde anche il rapporto umano, come il discorso del negozio, piccola bottega e centro commerciale. Ecco che una volta magari te catavi l'infermiere che era a fiore della tua amica, oppure il dottore che ti avevi visto da piccinin, che dopo che ha studiato ha fatto il medico, e bene o male che era questo rapporto che andava oltre. Ciao Lilli, ecco, la nostra signora della radio ci saluta, grazie, e andava oltre anche la professione e la prestazione. Lilli saluta le persone, ecco. Ecco, abbiamo la Lilli che
2: ci
1: saluta.
2: Ciao Anna,
1: c'è
2: al telefono l'Anna.
1: Sì, anche Giorgio.
2: Ciao Anna, ciao Giorgio.
1: Abbiamo l'invasione, anche Ettore l'indiano ti saluta. Ecco, anche Filippo Dadolo ti saluta, Anna.
3: Ciao Anna, ciao Ettore, ciao cara.
1: Ah, Ettore. Te che aver una chiavetta avessi in villa.
4: Dicendo tutti, Filippo.
3: Ciao Anna.
5: Che una chiavetta di Ettore la
3: vede. Sì,
4: wow, ciao a tutti.
1: Ecco, e così insomma, una volta che era più umanità, adesso che abbiamo perso anche questo, Michele. E c'è da dire che avendo perso anche allora mi sono andato per prenotare una visita all'ospedale di Schiavonia, no? E praticamente cos'è successo? È successo che sono andato alla reception, lì dove c'è il totem, Michele adesso diceva il totem, e che nel 92 era spartano ma funzionante, adesso che sei tutto digitale, tutto bello, devi selezionare la pratica, se hai bisogno del ritiro referti, il pagamento ticket, se hai bisogno di prenotare appunto una visita, in questo caso premi il bigliettino, ti dà il numero 157 e dopo aspetti come all'aeroporto o alle poste italiane, che biglietto L05, biglietto B152, bim bom, là tutto è, e ti devi andare sportello 1, sportello 2, sportello 7, tutti i sportelli del mondo. Arriva un bel momento che era 40 numeri di attesa ormai, mancava una diesina dei numeri, era il posto nostro, Porco can, sti televisori lì davanti, gli fa un blackout e viene fuori solo l'immagine di una campagna, mi pare che era sì, di un campo di girasoli. Basta, sparisce tutti i numeri. Ah, porco e fora. Sta gente non sa dove andare con questi biglietti, ma gente che aspetta. Qui che ormai era sportevole, in due secondi si è creato un caos con questa tecnologia, perché avevano appena detto, non lo so, qualche volta siamo veggenti, non lo so. Ti dice, guarda che forte, tutta questa tecnologia è bella finché funziona. Basta un piccolo blackout informatico, un crash del sistema, è che se venne il caos puro, e se venne fuori una signora, ecco, vedevi che era pratica lì delle prenotazioni dello sportello, fortunatamente. E cosa ha fatto? E ha cominciato a voce, chi se caga il 155, ora siamo, ora di quella vaga là, 154, 155, e dopo i gacciapà è andato de drio, ha preso il biglietto, sapete il bigliettino, quello del salumiere, ecco, quelli rossi là che tiri il biglietto come una volta che andare dal fornaio, andare, ecco, serviamo il numero, ecco, col suo biglietto numero a tira, dice tu questi biglietti qua adesso, perché là è andato tutto in tilt quel computerizza, e che mi ha ritolto il nostro bigliettino come quello per andare dal fornaio, ok. E quella chiamava e dice 57 a destra, 58 di là, dove deve andare lei? Guarda. Cioè, si è subito ricreato questo rapporto umano, questo fare tipo, sì, va bene, un po' spartano, un po' da piazza, ma manco te senti chiamare, chi se caga il 57? È come, per carità, la lotteria che facciamo noi, Anna, no? Però... ha già assunto un calore diverso di questa sala che era tutta fredda lì, tutti, ognuno con sto bigliettino in mano, il computer che fa bim bom, sportello 7, sportello 8, con sta voce meccanica. Io fuori femmina, la tira fuori, te spara biglietti, a posto, dove sei? In 5 minuti hai risolto i problemi. Allora, siamo andati troppo avanti con questa... È bella l'organizzazione, la gestione, un gestionale elettronico, informatico, tutto quello che avete voi. Ma abbiamo messo troppo da parte quello che è l'empatia e l'umanità. Al posto di farle convivere sanamente e tenere una buona organizzazione di uno schedario digitalizzato dove appunto puoi trovare subito una cartella clinica, un dato, qualsiasi cosa, ma lascia anche la figura umana. Che dice buongiorno, magari uno ha difficoltà davanti al totem, cosa che ho bisogno io, cosa che serve, buongiorno, a dove vado ad andare, vado a prenotare, vaga là che hai, cioè che sei persone di una certa età, gli va davanti sti televisori digitali, non sa neanche dove struccare i tuoi 5 scontrini per non sbagliare, uno sarà buono, cioè abbiamo perso l'umanità. E per fortuna che basta anche un blackout e qualche persona magari che purtroppo non è più tanto giovane, e quelle ci rinsegnano di nuovo a stare al mondo. Ma perché? Perché ha vissuto a cavallo delle due epoche, e magari se ha che conta gli anni, gli fa il countdown di chi ne vede ora di andare in pensione, da cavarsi da sto sistema di vivere, di lavorare, che non è quello di quando chi entra iori chi era di boccia, e dice ma porco can, in questi 20-30 anni ma come mi si è cambiato sto mondo, che non vedo l'ora di andare in pensione. E qui che viene Novi Giorgio, sempre più ascetici, disumani, macchine.
0: In pensione va più.
1: E che in pensione ne va anche neanche più, quindi sarà anche incazzati anche per quello. E quindi il rapporto umano, e che vuoi?
0: Non so dopo cosa gli farà quando che c'è da pagare il ticket, che c'è da pagare l'ospedale dappertutto. Ah, non so con che paghi che è in giro, non so cosa gli passa, perché ti dica speranza che se va sul pedito l'anno che viene e aumenta le paghe, ma se è proprio il PD che cade due paghe, perché chi è che ha fatto fondare via tutte le nostre
1: Giorgio, sta tranquillo che se qui chi vota ancora PD, che se qui che bandine come che dice a Franco, ma te faccio un esempio, perché ieri mi ho cavallusso di andare a fare una passeggiata per Padova in bicicletta, visto che è agosto, non c'è tanto traffico. Benissimo, e ora con Ciapame in bicicletta e sono arrivato a Padova in bicicletta. Sono passato anche per delle strade che non avevo mai visto, per la Specola, ecco, che è l'osservatorio antico fatto da questa torre, fatta da, dopo gli studi di Galileo Galilei, insomma, no? Tutto questo discorso qua, e da lì sono arrivato al Duomo di Padova, che bello. Dopo da lì dietro al Duomo in bicicletta pin pianeo, perché lì è un ciottolato antico, no? È un po' strada medievale, qua bici te salti molto, no? Non era un cane, sarà stai 3 del pomeriggio, 3:30, e dico adesso vado a vedere la mia scuola, dove ho fatto tanti anni il precario là, che è dietro al Duomo, questa scuola media Petrarca, va bene, sulla via Euganea, che è una via che abbastanza larga, una via importante che apre le porte al centro, Euganea, perché collega dai Colli Euganei e ti porta al centro Padova, ok? Te sei dentro in zona ZTL, proprio non che sei macchine, non era un cane, era alle 3 del pomeriggio, e che sei strada che e tra l'altro sarei stato anche un attimo in contromano quei 100 metri per poi riprendere sta via con Cariola, che è la via della mia scuola, e dico, va un attimo sotto i portichi, era di portichi enormi, enormi, no? E con dei bei ciottolati, va un pianeto, mica fa su a 1000 miglia come i bangli, chi ha che biciclette BX, chi va a 50 all'ora, mica a bicicletta mountain bike, più in pianeto, zan zan. Passa lo scienziato di turno, uno che ne era, o trova mi, e me si mette quasi in mezzo al portego e me fa, e questa non è una pista ciclabile, dice, non è una pista ciclabile. E ora amico, guarda i ciotui, no, per dire, guarda che salti, che mi viene su che tre risi e bisica con magna a mezzogiorno, non che se ne scudito, cosa vuole, godito, siamo solo io e lei, godito, qua portiamo pazienza, ecco il buon senso, a voi a dire che ciò sapientone, a parte per carità non è una pista ciclabile, ma se era un scuroto con che biciclette a 50 all'ora, chi te sfreccia sotto il muso e col corteo pronto, fasci in scarsea, che avarissi tu dito, questa è una pista, non è una pista ciclabile, o te sei mucci, muso duro e baretta fracà, e ora te vedi che te sia anche ti un codardone che te fa e voce forte per quei che ha magari a faccia da semeto, che ha il muso pulito, se puoi dire, e quei che invece ora a tasì. E così che risolvi i problemi, voi altri vi acciappai sempre con quei che savi che pudi torvea, e non con quei che veramente magari i fa delle maie grassie. E questo è l'esempio della nostra Italia, delle nostre forze dell'ordine. Magari passava il pizzardone, il ghisa di torno, di 3 del pomeriggio, non c'era un cane, perché se era pieno di gente che magari va a messa al Duomo, il buon senso ti dice, posso andare in mezzo sotto un portico che sia gente che ti aveva rischio di dare addosso alle persone e fare mai, anche no, avevo più piano, semmai smonto a piedi su sti chiotui, perché è una roba impossibile andare, perché è un pavimento antico, ok, e vado a piedi, non c'è nessuno, non c'è un cane, trovi lo scienziato di turno che molto probabilmente è un radical chic del centro Padova e ti dice, questa non è una pista ciclabile, ma certo, dico, voglio dire, in maranza ai 10 di sera, che dopo ti assa bottiglie di birra dappertutto per terra e va a pisare addosso i portoni delle case, che a mattina che sei servi a chi butta acqua e varechina tutte le mattine, e siamo a 75 metri, ero 75 metri, 100 forse indietro, dove abita Elisabetta Alberti Casellati, cioè non è che ero chissà, che sei anche là, insomma, una situazione non proprio così vivibile, però ai 3 del pomeriggio dovesse trovare lo scienziato di turno che questa non è una pista ciclabile. Ma che bravo, voglio dire, il tutore della legge aveva ragione, per carità, però a voi vedersi a quest'ora se mette là con chi passa con le bottiglie, con i cortei, con i maranza, eccetera, se, oppure se sta sarà in casa facendo finta di niente, perché io guarda, il voto a quei che magari tollerano, perché sono per la tolleranza e l'accoglienza. Ecco, una supposizione che mi ha godita, però dico porca puttana che mo sempre da trovarli noi altri quei che gli va a farte osservazione, capito? Perché bene o male è logico, siamo tutti in dolo, per carità, anche se sto a Due Carare o ad Abano sono ero in dolo anch'io, però cioè approfittargene sempre delle persone che magari non ti risponde mai o non smonta con coso, quelli che veramente rispetta la legge, se magari capita o mi accoppa nessuno ti dici no, ecco, voglio vedere se van da seva da quello che è un fia bronzà, oppure quei chi ha il corteo fa si scassea, magari potevo essere anche a me un faccia d'angelo e a gazenda mai, ecco, ma questo se e mega trova me e mi ho detto portiamo pazienza, siamo solo noi due, ho detto qua sotto era un portico talmente grande e se l'aveva messo proprio in mezzo quasi davanti a bicicletta, se sei un altro ti asfalta, ti tira sotto. Ecco, questo è il buon senso dell'essere umano, dell'umanità ipocrita. Ecco. Premetto che ero in dolo, ma l'umanità resta ipocrita comunque.
0: Purtroppo, va bene, dai.
1: Dai, fermo una canzone, dai. Fermo sta canzone per noi altri tre, dopo fermo un altro paio di dediche, intanto se il maestro si beve un bicchiere di acqua. E dopo facciamo un altro quarto d'ora di passaggio, dai. Andiamo tutti in giostra con l'Anna, bisogna solo andare in giostra. Il maestro stasera andrà in giostra con l'Anna, giusto Anna? Dove sei andata? No. In giostra, te mando in giostra, Cati.
4: Mi mandate un messaggio, sei una nonna bionica.
1: Ecco, salutiamo da Radio Gamma.
4: Cinque.
1: Vai!

0: Eccolo qua, Ruggero Scandiussi, siamo andati in giostra. E voi siete in giostra? Dov'è Giorgio?
1: Ciao.
0: Ha preso sonno? Hanno preso sonno o sono in giostra?
1: No, siamo in giostra! Siamo su cavallo a dondolo!
2: No, glielo guardo io a pensare, stavo male. Perché mi piacerebbe parlare di robe più serie, diciamo. Quello che dovremmo fare tutti.
0: Ah, ecco.
2: Ecco, una protesta che dovremmo fare tutti. Ma oggi pensare di fare sciopero è una roba impossibile.
0: Vale, fare, perché, spostate perché col telefono che si sente male, fa scrocchia tutto.
2: Adesso
0: è passato. Bene, vai adesso. E sciopero generale te vorresti fare te?
2: Sì, ma veramente lo sciopero generale, veramente. Come che insegnava l'indiano, come si chiamano?
0: Gandhi.
2: Il giorno di fare una roba del genere, perché sennò è impossibile. È impossibile. Fra i malanza, fra questo, fra stato, sì, fra che altro, sì, figurati, ti insegnanti potremmo pensare qualcosa di bello. E fabbriche e mega vendute tutte. E a Fiat non esiste più. Tutte le migliori fabbriche che avevamo qua in Italia sono state vendute tutte. Perché adesso vorrei avere qualche chiese o diciamo il comandante italiano. Penso che sia tutte quante in mano straniera. E di conseguenza qui che non si in mano straniera, chi in mano italiano, ma va a pagare tasse sempre sul posto che l'Europa non ha capito niente. L'Europa non sta capendo niente, perché in Italia ti va a pagare 8% di tasse e non so, in Olanda ti paghi un quarto. Capito il discorso?
0: Il regime di tassazione.
2: E ora bisogna abbattere. Ritorniamo nuovamente. Bisognerebbe che l'Italia uscisse e ritornasse nuovamente alla lira, e ci sarebbe più possibilità di risalire, perché con la lira si poteva risalire. Ti ha capito il discorso? Mi ha preso così, perché niente con la famosa lira europea, niente fermo solo che debito, punto e basta. Faremo solo ed esclusivamente debito, e gente può capire quello che vuoi, a me non mi interessa, mi so quello che vi dico, so che purtroppo non posso più fare niente perché non ho più l'età e neanche la salute per poter fare qualcosa, però sarei sempre disposto a cigare in qualche posto se che fosse qualcuno che sconta, però purtroppo abbiamo visto che non è santi né madone, perché quando che è la gente che fa le ferie in debito è da dearti, capisci che purtroppo l'Italia è
0: conta solo l'apparenza.
2: L'Italia è sparita, secondo me è sparita, ti hai capito? Perché mi vedo anche dove che so gente che vive alla giornata e che ha bisogno, diremo, di essere aiutate. Questo è il discorso. Che poi dopo, tra l'altro, dove che so, sono tutte donne, perché sono che quattro, cinque uomini, che delle volte che siamo in tanti, siamo in cinque uomini, e il resto è 22, 23, 24 donne. essendo come che parla fra le ore, fra questo, fra stato, fra che altro, ti senti i discorsi che fa.
0: Allora,
2: te che mi paga.
0: Vorrei dirti solo un controsenso, perché se beo tutto quello che ti dici ti no, perché questa è vera protesta che bisogna rifare, è questa, ma finché tanti non si rende conto di dove stiamo vivendo. Allora, qua siamo alle porte di Roma, siamo a Olevano Romano, un uomo di 29 anni di origini senegalesi, in forte stato di alterazione psicofisica, ha seminato il panico nel centro storico, distruggendo l'arredo urbano, gettando a terra, lanciando vasi da fiori in strada. All'arrivo delle forze dell'ordine, l'uomo ha aggredito violentemente 4 carabinieri e anche il sindaco che si chiama Umberto, intervenuti sul posto. L'aggressione ha causato il ferimento dei militari, tra cui il vice comandante della caserma locale, che ha riportato una frattura al volto, l'orbita occipitale, addirittura dopo che c'è l'occhio, no? Ed è stato operato. Come è andata a finire? Che l'uomo è stato bloccato grazie all'uso dello spray al peperoncino, portato al 118, al termine degli accertamenti è stato denunciato a piede libero per reati di resistenza pubblico, a piede libero, scatenando diverse polemiche e prese di posizione da parte dei sindacati delle forze dell'ordine per la mancata custodia cautelare in carcere. Cioè, e ha messo fuori uso 4 carabinieri, e ha aggredito il sindaco, e ha rotto l'orbita occipitale, frattura al volto al vice comandante della caserma, e lo hanno messo a piede libero. Ok?
2: E vive giunti.
0: Dopo che se quello
2: che non finché non ti capi qualche giudice ti metti in galera, bisogna mettere in galera
0: i giudici. Questa
2: è il
0: controsenso, ok?
2: Bisogna mettere in galera,
0: ecco,
2: perché gli unici qui che rovina l'Italia.
0: Questo è il controsenso,
2: ecco, perché un carabiniere che metti dentro uno pananote e il giorno dopo il giudice tira fuori.
0: Magari che quello che fa il suo dovere, il carabiniere oppure il gioielliere là, perché ha visto puntare una pistola in bocca a Sofio, a Ruggero, eccetera, quello io mette via e butta via la chiave. Questi qua fanno quello che vogliono e li mettono a piede libero.
2: Basta che te guardi anche i fiori di qui, Anna. Come
1: quelli del bosco.
2: Quelli del bosco.
0: Gli hanno distrutti.
2: Cosa chi fa passare merda di italiani.
0: Ma lì a gasfidare il sistema. Esaia che aveva 50.000 euro a figlio per farli analizzare, perché i suoi figli erano perfetti, che non li aveva fatti vaccinare qua e là. Lei ha sfottuto il sistema, ha provocato e l'hanno masenata, e hanno distrutto lei, la famiglia, psicologicamente tutto.
2: Bisogna avere, se è vero, di 50.000 euro.
0: Sì, lei aveva, ma lei è andata pubblica, è andata una cosa così, ha parlato pubblicamente. Giorgio ha sfidato un sistema. Il sistema è grande. O come te, che te dici Gandhi, 30 milioni di persone che si muovono tutti assieme, non te li fare mai.
2: Vabbè, ma neanche dei giudici di cioccolata e con i suoi chirichetti, chi possa portare via i fiori a gente e non fargli più vedere. Cosa di chi aspetta a dargli Dio i fiori? Non ho capito il discorso,
0: il corteo dalla parte del Manego e non te ne avevi fuori. Non so perché, non sono in grado di darti questa risposta, come fuoriuscirne, però vedo che su tante cose si fatica andargene fuori.
2: Sì, beh, siamo in Italia, con Tereto. Cioè, mi ricordo che basta che ti vadi anche il discorso del clavicola, che ti vadi il discorso del report e via via discorrendo.
0: Ah, sì.
2: Non so per cosa che i giudici abbiano battuto mal quando che agenda è.
0: Adesso lì non ho capito bene questo discorso, lo hanno fatto per togliergli reputazione a sto punto a sto conduttore, perché avevano, forse veramente poteva essere un pericolo, perché lì non si capisce più niente, e l'amico che organizzava l'attentato, ma lui non lo sapeva, ma allora questo è amico, non era amico, lì non si capisce niente, fatto non sta che sapeva, forse lì,
2: Non lo sapeva. E c'era sempre che bagnava, e c'era sempre che viveva sul ristorante della clavicola.
0: E allora, se mai bisogna sempre dubitare di tutti, mai fidarsi di nessuno a questo punto.
2: Quello dell'Apple bisogna non dubitare di più, molto ma molto di più. Non era una trasmissione che vuoi chiamare l'Apple. Quella era una inculata che dava il popolo italiano. Tutto è.
0: Però dei dati, cioè
2: mi non ho mai guardà, perché ho capito che era che sei quello che sei, non ho mai guardà e mai non guarderò.
0: Però è che smascherà tante problematiche, allora anche lì vedi che si apre il dibattito, c'è chi che dice una maniera, chi che dice un'altra, forse è servito proprio a questo attentato,
2: è che ha fatto qualcosa. Perché dopo andare da A dove che voleva io dovevo andare contro e a destra. Dovevo andare contro la destra. Punto e basta, è chiuso. Capito il discorso? Non che fatto, perché con quello che ha fatto è le mie denunce che gli ha fatto.
0: Perché mi adesso.
2: Dopo i giudici amici e i gas sempre correre.
0: Io non so se cambia adesso con la conduzione, cambia anche la linea del programma, però mi ricordo che Report, se sta quello che grazie a questo programma Report abbiamo scoperto la gravissima problematica delle pallottole all'uranio impoverito nel Kosovo, e abbiamo visto intervistata una giovane dottoressa Antonietta Gatti, che è la moglie di Stefano Montanari, nel 98, quando l'Italia autorizzò 44 giorni di bombardamenti. Era il governo D'Alema, era ministro della difesa un tale Sergio Mattarella, e nessuno sapeva niente di questa operazione. Dopo, grazie ai vari dossier, le varie indagini, anche alla trasmissione Report che ha portato alla luce queste cose, hanno fatto delle interrogazioni parlamentari. Quindi, che si sta anche delle cose positive che ha fatto questa trasmissione e tutti i vari altri servizi che adesso non ho presente. Ma possono essere quelle persone che scomode, ecco, oppure se riescono ad essere obiettive a 360 gradi possono una volta andarte bene, per chi te fa vedere i problemi che ha l'altra parte, una volta te puoi andare male, per chi te fa vedere che i problemi li hanno tutti.
2: Gli noti che chiediamo che fermo questo, che fermo l'altro. E voleva ciappare e portare al potere
0: in politica, voleva metterlo in politica,
2: sì,
0: ma facendo così che la sega le gambe,
2: non si fida di Al-Raider, non si fida di altri, che gente sotto che gli altri non lo sappiamo. Ma è che i capolioni, che i grossi, che non si fida né di Arnaide né di Conte né di nessuno. E ora i voi giappare mette su uno dei ori.
0: D'altra parte de che sembra Vannacci che sta emergendo molto. E Vannacci, mi sembra forte come persona, Vannacci, no? Carisma.
2: La rovina della destra. Vannacci è la rovina della destra. Punto e basta, chiudo. Perché ti salve chi ci sta aiutando dalla sinistra, ci sta aiutando a fare quello che ha fatto.
0: E per avere questo successo c'è sempre un motivo.
2: Questo c'è acqua che è di giro, dopo vero o non vero, non lo so. Però per me, diciamo, più da destra è un prototipo della sinistra. Per battere a destra che vuoi che sì. Uno proprio come,
0: per me, sì, e da quello che ho potuto consultare io anche dagli studi di Cesare Sacchetti, lei è un prototipo, ma ben oltre, che va ben oltre la destra e la sinistra, è un qualcosa ancora di superiore, che serve appunto per essere una giusta pedina per portare sempre il popolo italiano dove lo deve portare, cioè dentro un recinto. Ecco, quando, come casa sta per i 5 Stelle, oh, adesso Desè Vannacci.
2: È un militare,
0: esatto.
2: Esatto. E resterà sempre militare,
0: esatto. E creerà sempre qualcuno superiore a lui.
2: Va bene, dai, che ti vuoi fare?
0: Sì. Esatto. Boh, maestro, adesso facciamo due dediche. Se la Anna ha qualcosa da dire,
2: mi destino perché sono stanco.
0: Io e noi ti ringraziamo della tua chiacchierata, della ottima conversazione anche questa sera.
2: Ciao a tutti.
1: Noi ringraziamo te, Thomas, sempre valido e grande.
0: Abbiamo fatto anche, Anna, stasera abbiamo tenuto un po', dai, banco, anche se a distanza. Abbiamo i saluti di Fabione di San Giorgio in Bosco. Ciao Thomas, ciao Anna e Giorgio, ciao belli, siete tornati dalle ferie, meno male. Ecco, hai sempre i tuoi angeli custodi, Anna e Giorgio, un abbraccio a tutti.
1: Ecco, salutiamo anche Mauro il Cubano.
0: Mauro il Cubano ci ha mandato i saluti. Aspetta, porco cane, te l'ho letto i saluti di Mauro il Cubano? Me lo son perso. Ciao Anna, un basotto e un struccone a Giorgio dal Cubano. Vedi che me l'aveva scritto.
1: E anche al Sud di Vittorio Veneto.
0: Vedi che mi ha scritto anche Davide il poeta pazzo. Ciao Thomas, assaponato col plutone da Torato. La Cassanna sul Giorgigno fa la Macedonna a Dingo. Davide 625 il poeta pazzo. Il nubifragio coi fermenti topicagni. Davide il poeta pazzo. È più pazzo di così.
1: Più pazzo di lui non ce n'è.
0: Dopo abbiamo un bel messaggio di Davide 66. Salve cari conduttori Anna, Giorgio e Thomas. Mi raccomando, dobbiamo firmare tutti noi ascoltatori di Radio Gamma 5 il gesso della Anna, e alla fine della convalescenza, quando lo toglie, lo mettiamo all'asta per beneficenza. Stasera sono stato per una pizza da Positano a Spinea. Mi hanno detto di salutarti, di salutarvi tutti. Che è caduta la linea della CC qua. Aspetta che riprendiamo la linea con la Anna e intanto mettiamo, ecco qua, per Renato Zero. No, aspetta, Renato Zero lo fermo dopo, per l'Ada di Asolo, Enya, aveva chiesto Enya, Only Time, e dopo leggiamo anche Ada di Asolo, eh.

0: Ecco qua, questa era per la Ada di Asolo, dopo leggiamo il messaggio. Anna, hai ripreso la linea? Bene,
1: Certo!
0: bene, bene. Allora, abbiamo i messaggi ancora da leggere, continuiamo a leggere. E ci dice qua Davide 66, stasera sono stato da Positano, vi aspettano per la prossima, ha detto Davide 66, ha detto per la prossima peociada, ecco, hai lasciato un buon ricordo da Positano. Dopo abbiamo Fabione, San Giorgio in Bosco l'abbiamo letto, RDM che ci chiede il carrozzone, dopo in chiusura la metto, e Michele da Venezia che dice: il signor Giorgio su Ranucci ha ragione, a mio parere è stato un autoattentato di un autoattentato. Infatti il buon Sigfrido ha ragione quando si paragona a Moro, Falcone e Borsellino, anzi li ha superati, perché a parte la manovalanza e il Ferramenta ha fatto tutto da solo. D'altronde la sinistra resta poco altro che Sigfrido. Grazie Michele da Venezia. Cioè, appunto, sì, è un dubbio che uno dice: ma se quasi il suo amico qua e là, sì, andarsi proprio a smaronare così che abbia fatto sto autoattentato. Ecco, Michele, sì, è una perplessità che fa ragionare. Allora, qua la polemica continua perché guardavo Cesare Sacchetti, ecco, questo ha messo un post sul suo canale Telegram su Marco Travaglio. Ecco, Travaglio dice: a questo giro si è superato. Ha pensato di squalificare Giovanni Falcone definendolo come uno che ha lavorato per Andreotti. Falcone non ha lavorato per un politico o per un altro, ha lavorato per lo Stato, concetto alieno a Travaglio e a quei magistrati da lui tanto ammirati che poi sono caduti in disgrazia come Ingroia, oppure finiti a fare politica per il 5 Stelle, appendice del PD. Falcone nei suoi anni di servizio era profondamente detestato proprio da quel tipo di magistrati venerati da Travaglio. La sua colpa non essere un magistrato di corrente, non considerare la magistratura come un corpo estraneo o superiore allo Stato e soprattutto fare inchieste che pochi altri magistrati aprivano e aprono. Il governo Andreotti è stato l'unico che ha dato a Falcone la possibilità di mettere a disposizione la sua enorme professionalità al servizio del paese, mentre la magistratura ostracizzava il giudice, spalleggiata dai media come repubblica che diffamavano Falcone definendolo guitto. Nei suoi ultimi mesi di vita, nel suo ruolo di direttore degli affari penali, Falcone aveva iniziato a indagare sull'enorme buco di fondi neri del PCI-PDS, che ricevette quasi 1.000 miliardi di finanziamenti illeciti dall'ex Unione Sovietica. Il valoroso magistrato saltò in aria 2 settimane prima del suo programmato viaggio a Mosca. È la storia che può essere definita la chiave per capire chi ha ucciso Giovanni Falcone.

0: Sì, in confronto a questi grandi mostri sacri come Falcone e Borsellino, che veramente facevano delle inchieste importantissime, anche perché loro sì erano in mezzo alla magistratura, qua ci si capisce poco, ecco, diventa veramente una storia, Anna, come una telenovela. Ecco, sentiamo cosa vuole dire qua il Bombarolo come ultima telefonata. E a Anna e se a Sharm el Sheikh, che la sento distante, Daniele. Sei a Sharm el Sheikh, Anna? Ha detto Daniele. Ecco. Dopo che se Filippo D'Adolo, che dice Luca, vedi che Roberto De Niro ha chiesto il carrozzone come dedica a Thomas. Come Luca, vedi che Roberto De Niro ha chiesto il carrozzone come dedica a Thomas. Ah, che te che sbagliai a inviare il messaggio, Filippo, te mio che mandami. Top Thomas Beppi 300, grande, grande Beppi. Ecco, allora amico, adesso facciamo il carrozzone, mandiamo avanti il carrozzone con Renato Zero, tutto il carrozzone, e noi ricordiamo anche Gigi Luigi Pellin con Renato Zero, il carrozzone, e anche la nostra ascoltatrice che è la Pierina La Peste, anche lei era una sorcina. Sentiamo RDM cosa c'ha da dirci, dai, come ultima, dai, portiamo pazienza. Pronto, eccolo qua, un momento, conferenza, vai. Ecco, godetevi tra di voi.
1: Allora, caro Thomas, ti mi ha detto una novità, ma discuteremo sabato con più calma, riguardo a Falcone, che si preparava a fare un viaggio in Russia, vero? Ma se ricordiamo cosa che ha detto qua, dopo che è stato in America, ho fatto il più gran sbaglio della mia vita, vero?
0: Appunto, allora sta perplesso qua nel passaggio che ha fatto Cesare Sacchetti, se ti aiuti a interpretarmi un attimo, perché adesso mi ho letto così proprio. Nei suoi ultimi mesi di vita, nel suo ruolo di direttore degli affari penali, Falcone aveva iniziato a indagare sull'enorme buco di fondi neri del PCI PDS, che ricevette quasi 1.000 miliardi di finanziamenti illeciti dall'URSS. E va qua, e quindi non che piove, che era, mi pare, Cossutta che faceva cassiere, eccetera. Boh. Il valoroso magistrato saltò in aria 2 settimane prima del suo programmato viaggio a Mosca. È la storia che può essere definita la chiave per capire chi ha ucciso Falcone. E qua mi viene da dire che wow, i compagni russi. Ma se telefonate, viene sempre e mi dice che sei da America, è il telecomando che ha fatto saltare Pararia, Capaci le bombe là, Thomas, il tritolo veniva dai basi americani. Adesso che ruio che sei sotto,
1: Thomas? Te ricordi che ti ho detto tempo fa, quando chi ha copà il giudice Chinnici quel giorno era di consegnare gli ultimi incartamenti a Falcone, e dopo gravaria praticamente quei incartamenti sarebbe stata la chiave della porta di Palazzo Chigi, e se gli andava dentro gli gravaria,
0: quindi toccava tutto e nuoceva a tutti, voglio dire, ormai quando si è così nuoceva a tutti. Ha stato Putin, dice Filippo D'Adolo. Sì, ha stato Putin,
1: purtroppo Thomas. Ma comunque ne parleremo sabato con più calma.
0: Ecco, ti viene a trovare Luca.
1: Chinnici si sta copà per portare via quei incartamenti, chiaro? E Falcone ha avuto notizie, non si sa da chi, anche a me sinceramente come faccio a saperlo, comunque ha avuto notizie che copie di quei incartamenti era in Russia. Ecco chiuso il quadro.
0: Sì, ma ora vuol dire chi se fa guerra de giorno copando la gente civile e dopo va a mangiare de notte insieme, cioè...
1: No, ti guarda bene la guerra qua, Russia e Ucraina oggi, quasi 5 anni che va avanti.
0: Mamma.
1: Pian pianin, l'Ucraina si deve uccidere, Zelensky vuole andare alle elezioni perché vuole smarcarsi da tutto, va bene? Vuole smarcarsi da tutto.
0: Con tutti i poteri, a mezza Sardegna, è forte di marmi.

0: Niega del tutto.
1: È la stessa identica storia. Cambiano i soggetti, cambia il
0: Sì, ma
1: campo,
0: lì te
1: ma la
0: capisci
1: storia è
0: proprio che
1: uguale.
0: è tutto un teatro. Con queste
1: Esatto, esatto.
0: lucubrazioni, con queste seghe mentali, con questi post di vari scrittori, chi da una parte, chi da quell'altra, chi dai Travagli, chi dai Sacchetti, chi dai Sigfridi. Però lì te capisci che la regia è altrove. Fa tutto parte di un grande teatro, ecco, che sia a destra, che sia a sinistra, che sia rosso,
1: Esatto.
0: giallo, bianco, nero, ma comunque tutto pilotato da un qualcosa che ha un triangolo col compasso come logo, ecco. Cioè, da lì te capisci che
1: Comunque,
0: converge
1: Thomas,
0: tutto. Cioè, tutte marionette sta roba qua. Tutte marionette.
1: ne parliamo sabato con più calma,
0: Sì,
1: perché questa
0: te
1: storia,
0: che la carne è
1: anche
0: pronta
1: della
0: per
1: guerra,
0: Luca. Luca in pista Gradea che arriva RDM anche qua a Poenta. Filippo fa la polenta.
1: ciao Thomas, anche il fatto della guerra in Ucraina, se ti pensi bene un attimo, si collega perfettamente la questione dei due aerei che si cascano sulle torri a New York. Si collega
0: Dai, che
1: perfettamente.
0: se sveglia Giorgio adesso, era via Ciapparsono, adesso te mi svegli Giorgio.
1: Comunque,
0: Mamma,
1: Thomas,
0: fai dormire Giorgio
1: ti
0: come hai detto, dammi.
1: saluto.
0: Sì,
1: Thomas,
0: a sabato tutti ascoltare Luca,
1: aspetta, aspetta.
0: Filippo,
1: Per
0: tutti.
1: la Anna,
0: E Bombaroro.
1: Tigresi. Allora,
0: Ci
1: Anna, mi spero.
2: sono, ci sono.
1: Spero che ti torni il prima possibile, magari anche proprio dopo domani sabato. Però, prima di tornare in radio, ti mi fa un piacere grandissimo. Non so quello che ti costerà, ma ti darà farmi questo piacere. Andare in una chiesa, in un convento, dove ti partì, non importa. Andare davanti alla statua del tuo santo protettore, che non so chi sia, sarà San Gennaro, non lo
0: No,
1: so.
0: io a casa sua a
1: Il tuo santo.
0: Spinazzola, a Madonna degli infermi.
1: Comunque sia, recita tutto il rosario, per favore, Anna, perché
2: Ma guarda
1: d'accordo.
2: che è la corona che tengo io, c'è tutta sgranata.
1: Beh, comprigliene un'altra, non lo so, fatti, ma cerca di
0: Basta non
1: recitare
0: dargli
1: questo
0: mai a Giorgio perché io
1: rosario.
0: dice un'altra corona. Dice un'altra elo.
1: Va bene che nella vita non sempre robe ponda dritte, ma porca puttana, Anna,
2: Oh,
1: se da un anno che non te ne.
2: ne esce una da novembre e non
0: Mamma.
2: riusciamo ancora a metterci in carreggiata.
0: Cazzo,
1: E allora, per piacere,
0: Era un gran
1: Anna,
0: spirito l'Anna, per cui era
1: va
0: grande.
1: a
0: Gran
1: recitare il
0: spirito.
1: rosario davanti al tuo santo protettore, chissà che sia finita.
0: Beh, era un gran spirito, per cui,
2: Ma guarda che quando vado io, le chiese sono tutte chiuse, persino la Madonna di
0: E
2: Lourdes è
0: suona il
2: andata via.
0: campanello. Adesso ci sono i frati col citofono. Non bisogna neanche più. In certi monasteri, vai frate al
1: La
0: citofono.
1: Madonna,
0: Vai al
1: ma ti sei così,
0: citofono.
1: Anna, ma ti sei così
2: Oi!
1: bestiale? Ti sei così bestiale che addirittura ti arrivi e ti trovi a porta serale? Aiuto!
2: No! Scappano via quando arrivo io!
0: Dai, vede Anna, c'ha
1: Madonna!
0: paura, che ha detto qua mi tocca confessarla 8 giorni e se tutti i vecchiotti ormai frati, nega più tempo a star Gedrio.
1: Babbo, Anna
0: Ciao!
1: Giorgio! Anna Giorgio, tanto de bene a tutti do e mi raccomando,
0: Amen.
2: ciao cari, ciao Thomas,
0: Ciao Roby, ciao a sabato, allora a sabato. Ciao. Ecco qua,
2: ciao.
0: era Beatrice da Bassano, ti saluta, ti dice ciao ragazzi, che fai Anna? Sentivi la manganza dell'ospedale? Dai coraggio, sei sempre coraggiosa e forte, domani ti chiamo un struccone, un bacio a Thomas e la Befana. La Befana, perché pensi che tra 2 o 3 mesi che sei sia Befana da nuovo qua, Madonna, adesso che sei caldo, è agosto, cioè, 4 mesi è finito l'anno. Allora, Ada di Asolo, l'ho letto il messaggio. Ciao Thomas, Anna, ecco, auguroni per il tuo braccio. Ecco, Enya, only time, Ada di Asolo, sì, l'abbiamo messo. Davide 625, la corona di sfighe, Davide il poeta pazzo, ecco. Non voglio dirti, ecco, piuttosto della corona di sfighe, è meglio farsi la corona di... Ecco, te che hai capito, Davide, dai. Allora, Renato Zero, il carrozzone. e dopo mettiamo i suoi gradi saluti. Radio Gamma
2: 5.

0: Eccoci qua, cara Anna.
1: Ciao, siamo arrivati alla fine. E quindi, come di consueto, io saluto tutti caramente. Grazie della serata, grazie a te Thomas, sempre grande, sempre speciale per
0: grazie,
1: noi.
0: Grazie a voi.
1: E poi niente, dai, affidiamoci, non lo so a chi affidarmi. Quale santo, ma dovrei dire che avrò un santo protettore, perché nel modo come sono caduta dalle scale, veramente che
0: siete un esempio, anche l'Anna soprattutto è un esempio, anche Giorgio, siete un esempio di andare avanti a denti stretti, ma di andare avanti, ecco, di essere sempre presenti comunque, ecco, sempre qua.
1: Cerchiamo sempre di proseguire, almeno finché ci sono le forze, ecco, dai, almeno la volontà di andare avanti, di portare avanti anche le idee della radio e di tutto. Bene gente, io vi saluto, vi do la buonanotte caramente, e uno strettone virtuale, un abbraccione virtuale a tutti. E alla prossima.
0: E grazie. Dai, facciamo i saluti a Anna. Allora Davide 625 in chiusura ci dice, a proposito di Renato Zero, è riconosciuto come il cantautore italiano più prolifico di tutti i tempi tra alti e bassi. Davide il poeta pazzo, cioè quello che ha fatto più canzoni, opere d'arte, uh-huh, poesie, ecco, e ti saluta Davide. Dopo abbiamo Luca di Mandria. Ciao Thomas, Anna cara, come stai? Quando vieni in radio manchi tanto, un caro abbraccio, un grosso bacio anche a Giorgio da Luca di Mandria. Lo salutiamo.
1: Grazie,
0: Fabio Pollice Verde, la nostra Proloco, eccoci a casa, grazie mille di tutto, a domani con Ettore e sabato con Luca e Filippo Dadolo e domenica con Filippo Dadolo, avanti sempre, ecco, che a processione si ingruma Fabio della Pianta, ecco domani dalle 15 alle 18 che se Ettore Indiano, ecco ci sarà al posto della Daniela Pollin. Bene, ecco Enzo da Vittorio Veneto che ti manda i saluti. Anna, arrivati i saluti.
1: Noi l'abbiamo salutata ancora prima.
0: Saluti ad Enzo, a Beatrice da Bassano, Lada di Asolo, Luca, Davide, Pollice Verde, e Pippo Dadolo, Beppi 300, viva il Bombarolo, dice Daniele, Michele da Venezia, RDM, Fabione di San Giorgio in Bosco, Davide 66, Mauro il Cubano, Giorgio da Riccardo da Brogliano, ecco, e tutti i radioascoltatori, a Gabriella dell'Olmo, riprendiamo veramente tutti in un grande abbraccio. Dai 94 MHz di radio
1: Gamma
0: 5. Ciao a tutti. Buona ciao gente. Buonanotte, buon fine settimana. Ciao Anna, ciao Giorgio.
1: Grazie a te Thomas.
0: Notte. Ciao a tutti.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

nell'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo baccelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillettes delle televisioni.

sbagliante, ma ti parla sempre di un futuro trionfale, e ad ogni impresa di questo secolo trionfante, alle magie di moda delle regioni orientali che da noi nascono.

casalinga di un'impiegata, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia. Io ho tirato sua castagna d'erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà, io dico addio.

0: l'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile, mio amico.
1: E oggi, buongiorno a tutti, 20 agosto 2026, io sottoscrivo tutte queste parole, questo testo magnifico di Addio, che poi vi farò riascoltare, di Francesco Guccini. Direi che è la sintesi di quello a cui in parte sono arrivato anch'io, naturalmente. L'inizio della vecchiaia evidentemente porta a una valutazione diversa delle cose, e una valutazione diversa dei pesi da dare, dell'importanza da dare agli eventi. L'esperienza che inevitabilmente, anche se sei un imbecille, ma si accumula, no? L'esperienza di vita che bene o male metti da parte e accumuli dentro di te, ti porta a selezionare, a fare a dare pesi diversi e l'importanza diversa alle cose, per cui vale la pena sacrificarsi, combattere, fare qualcosa. Cambia inevitabilmente, cambia perché nel frattempo aumenta, o dovrebbe aumentare, la consapevolezza, no? La consapevolezza della tua vita, della tua esistenza, del valore delle cose. Cominci a capire tante cosine che in passato non riuscivi a comprendere con chiarezza, no? Per esempio, tanto per dirne una, è uscito prima Alfredo Bellucco, no? Sta facendo la sua battaglia sacrosanta contro il governo delle banane, no? No governo Banane Day, no? Che sarà a Padova il 5 settembre alle 10 del mattino. Saremo lì davanti al comune, dove c'è il caffè Pedrocchi, insomma, dalle 10 alle 11 staremo lì contro il progetto di fatto di una legge che consentirebbe sfratti e sgomberi molto veloci, fatti naturalmente da questo governo, che non è diverso e non sarebbe diverso da quello di altri governi. Questa è la tragedia vera, vedete, per la mia generazione è proprio che, mentre un tempo si poteva vivere nell'illusione che questi qua sono dei bastardi, ma quando andremo a votare faremo in modo che gli altri si muovano e facciano qualcosa nel senso che noi riteniamo giusto. In realtà oggi la minestra è unica, c'è un omogenizzato unico di merda che di fatto esegue gli ordini ormai di chi comanda saldamente, di chi ha in mano saldamente il futuro dei popoli europei. E questi sono, è ovviamente il denaro, la finanza speculativa, che non ha niente a che fare ovviamente con l'economia, non ha niente a che fare con la fatica di tanti artigiani, imprenditori veneti per esempio, o italiani che si fanno il mazzo, che hanno avuto il merito, se non altro volontario o involontario, di portare un benessere non solo alle loro famiglie ma anche a quelle dei propri lavoratori dipendenti. Qui siamo su un altro piano, siamo sulla guadagnare cifre spaventose attraverso interessi sugli interessi che sono slegati completamente da un'economia reale. Accumuli di denaro assolutamente folle, che però sono in grado, tradotti poi in altre maniere, ma la gente il TG1 non lo dice, il Corriere della Sega nemmeno, per cui non è vero, sei un complottista, no? È la frase più facile che può venire per sputtanare uno che in realtà sta facendo lo sforzo di incominciare a legare i punti, come tanti di voi naturalmente, no? Allora, siccome non viene detto dagli organi di disinformazione ufficiale, che sono sempre in mano agli stessi speculatori, finanzieri speculatori, quindi non può essere vero. Si addormentano attraverso una trasformazione della persona, del cittadino, dell'essere umano in un consumatore, e ti danno un'unica possibilità, Vuoi essere felice in questa vita? Accumula denaro. Produci, lavora 8, 10, 12, 15, 16 ore al giorno. Se non ce la fai, ruba, fa quello che ti pare, porta a casa, a scapito degli altri, qualcosa per te, no? E in questo modo riuscirete ad ottenere la felicità, perché più soldi avrete, più materia comprerete, e più materia avrete, più sarete felici. Perché allora da una macchina piccola a una macchina grande, da una casa piccola a una casa grande, da una casa a due case, tre case, e avanti, il jet personale, la barca, che non basta più la barchetta, la barca più grande, lo yacht, e poi la nave da crociera, cazzo, no? E avanti, così, sarete sempre più felici. Nella realtà poi di fatti sappiamo come va. Chi ha la possibilità e ha anche la fortuna, come me e come tanti di voi, di essere fuori dal gioco, e quindi di non essere coinvolto direttamente nel gioco, che impedisce una valutazione obiettiva e oggettiva degli eventi, chi ha questa fortuna è ancora in grado di vedere la follia di questo meccanismo e si hanno ridotti, ripeto, a cittadini consumatori. E allora qualunque sia il governo che c'è, qualunque il governo che ci sarà, non cambia, sono semplicemente dei freddi burocrati, abbastanza coglioni anche, cioè scarsa intelligenza secondo me e elevatissima corruzione morale, per cui accedono in questi ambiti, in queste stanze del potere, e distribuiscono quello che gli viene consentito, cioè grosse quantità di denaro, in buona misura se ovviamente cercano di tenerseli sotto forma di compensi e di altre cose, e dopodiché dirottano quantità enormi di denaro, non più per il bene del popolo, non più per il bene di coloro che ufficialmente dovrebbero governare, ma semplicemente a seconda degli indirizzi che i gruppi, i veri padroni, i gruppi finanziari internazionali danno. Esempio, l'esempio più classico in questo momento l'ha fatto l'Italia, che ha fatto è riuscita veramente, l'Italia viene usata come campo di sperimentazione, l'hanno detto anche ufficialmente i giornali americani ed inglesi durante l'epidemia, no? Viene usata come sperimentazione generale dal 2020 in poi, quando Berlusconi nel 2011 l'hanno fatto cadere a furia di lotta in tutti i modi, fino a che gli hanno messo sotto gli stavano facendo saltare le aziende con la speculazione finanziaria. Lui ha mollato, ha capito il giochetto e ha mollato. A quel punto abbiamo avuto oltre 10 anni di governi non eletti da nessuno, ragazzi, oltre 10 anni, ma nessuno di noi ci pensa sta roba. Questi governi, ovviamente i cosiddetti governi tecnici, erano semplicemente personaggi di seconda, terza, quarta fila che venivano messi lì proprio in virtù del fatto che questo consentiva loro di eseguire perfettamente gli ordini, destrutturando e quindi incenerendo quella che è stata l'impalcatura di uno Stato sociale, di uno Stato democratico e sociale, che con tutti i limiti che aveva e tutti i livelli di corruzione che aveva rispondeva ancora, sia pure in minima parte, a un elettorato, almeno ogni 5 anni o ogni 2, tanto che andava in crisi i governi in elezioni anticipate continuamente, ma comunque gli eletti dovevano dare un contentino alle masse. L'hanno fatto in maniera sbilanciata, in maniera vergognosa, pensate solo alle quantità di denaro senza controllo che sono state buttate al sud e hanno portato a tirare su un'intera generazione di mantenuti, perché di fatto con la scusa che non c'era lo sviluppo industriale al sud, cosa si è fatto? Si è creato per migliaia e migliaia di famiglie, si è inventato un lavoro o statale o parastatale, o le pensioni di invalidità, adesso per esempio che sono scomparsi è saltato il famoso la famosa carità che ha fatto il governo Conte, no? Il famoso reddito di cittadinanza, improvvisamente sono aumentate a dismisura tutte le pensioni di invalidità. Lo sappiamo, ma non sto facendo un problema di sud, sto solo facendovi valutare che i governi precedenti, che hanno comunque sbilanciato in maniera vergognosa e ormai irreversibile l'economia di questo paese, facendo in modo che tutto il centro-sud si possa elevare materialmente ed economicamente, questo va bene, ma l'ha fatto su un'economia di tipo parassitario, non producendo ricchezza in loco se non in maniera minima, soprattutto col trasferimento continuo di risorse dal governo centrale a direttamente a loro in forma di, ripeto, stipendi statali, parastatali, pensioni di invalidità e avanti di questo passo. Questo processo continua naturalmente ed è una cosa che porterà ulteriormente all'immiserimento di questo paese. Ma non è tanto questo il discorso che vi volevo fare. Oggi qualunque, ripeto, abbiamo avuto 10 anni di governi gestiti da persone che non avevano nessuna competenza e nessuna preparazione politica, mentre le vecchie Democrazia Cristiana o il vecchio Partito Comunista o Socialista erano comunque uomini che partivano dalla gioventù e si elevavano piano piano attraverso scuole di partito, sbagliate quanto volete, ma che comunque alla fine davano una professionalità specifica, e quando questa persona riusciva a elevarsi, ad arrivare a una responsabilità politica importante, una certa esperienza ce l'aveva alle spalle. Noi abbiamo avuto Gigino Di Maio, amici, abbiamo avuto un avvocaticchio di provincia, Conte, che improvvisamente è diventato Presidente del Consiglio, abbiamo avuto un assessore comunale del Comune di Potenza che è diventato Ministro della Sanità, prima avevamo avuto addirittura la Lorenzin delle nostre terre, lo diceva il cognome, che aveva il diploma di liceo classico. Cioè, di cosa stiamo parlando? E noi abbiamo subito tutto questo nel silenzio, di fatto nel silenzio, perché il ciuccio ce l'avevamo ancora, avevamo ancora un minimo di benessere economico, tutto sommato ognuno pensava ai cazzi propri, come d'altronde abbiamo sempre fatto tutti, chi più chi meno, e le cose andavano bene. Ma ovviamente mungi la vacca oggi, domani e dopodomani, il latte finisce, e se non gli dai da mangiare dopo incomincia a essere triste la faccenda. Adesso dalle mammelle sta uscendo pochissimo latte, sempre meno, e la gente comincia ad avere grossi problemi. Non è solo i 7 milioni di persone povere. Oggi l'Italia, per esempio, dagli anni, io ho vissuto gli anni 90, anche gli anni 2000, il agosto era il mese delle vacanze assolute, e le città erano svuotate completamente, magari qualche giorno, ma tutti, anche i paralitici, andavano in vacanza, no? Naturalmente. Oggi si va veramente poca gente e pochissimi giorni, già una settimana è tanto, e per quelli che possono ancora andarci. Il paese è stato spolpato letteralmente, e in un momento di 10 anni di follie, cosa è costato a questo paese nessuno lo dirà mai, solo economicamente, senza parlare delle vite umane, delle sofferenze, quei 3 anni, 4 anni di follia psicopandemica, cosa è costato? E la commissione parlamentare sta tirando fuori soltanto bazzecole di quello che si è speso. Si sta parlando ancora delle corruzioni sulle mascherine, ma non è stato niente. Pensate solo alla spesa per milioni di dosi di siero genetico che sono state poi buttate via, perché moltissime poi non sono state fatte. Sono state comprate quantità di farmaci spaventosi, ok, e senza una direttura, senza un senso, se non il aiutare amici di amici legati ovviamente al tram della psicopandemia, per accumulare risorse enormi. Intanto si sono sperperati quantità di denaro incredibili, nel frattempo si bloccava la macchina economica del paese. Pensate solo che il nostro grande doge, l'esperto DPR da discoteca che abbiamo avuto per tre mandati insomma in Veneto, è mitizzato, 75% di consensi. I veneti sono effettivamente un popolo, se è vero che hanno dato 75%, se è vero che hanno dato 75% di consensi, bisogna proprio dire che il Veneto è un popolo di coglioni, io per primo in mezzo naturalmente. Cosa ha fatto questo qui? Ha immediatamente, prima di tutti, utilizzato la zona rossa, ha bloccato l'intero Veneto, che insieme alla Lombardia, guarda caso, seconda altra regione bloccata, con i primi 2 casi di nulla, perché voglio dire di nulla, hanno bloccato e per mesi, addirittura con i paracadutisti, non so se vi ricordate l'isolamento di Vo, tutto quello che ci è andato dietro, ha fatto crollare economicamente una regione che per mesi e mesi non è più riuscita a produrre in maniera normale, con una debacle economica spaventosa. gente che veniva tenuta a casa, bloccati, il smart working voleva dire non fare più un cazzo, voleva dire non produrre più adeguatamente, non ne parliamo nemmeno. Tutto questo gestito da un governo di gente mai vista prima, i famosi 5 Stelle che sono stati tirati su dall'altro, pirla, no? Il poveretto, no? Che gli diceva, ammazziamo vaffanculo, il vaffanculo dei, ve lo ricordate? Portiamo su gente del popolo, che se non altro sarà gente onesta. Tu hai messo su degli incapaci totali che non sapevano neanche dov'era di casa un processo democratico di qualunque tipo, che non avevano sviluppato nessuna idea e nessuna cognizione di sviluppo sociale, di rapporto democratico corretto, era vissuto nel nulla fino a poco tempo prima, gli hai dato immediatamente, l'hai sparato in prima linea con lavoro di responsabilità, Gigino Di Maio, ministro degli esteri, che si permette di dare a Putin dell'animale dopo. Ma ecco, alla fine di questo processo, non scendo neanche nei particolari, ma cosa è accaduto? È accaduto che dopo il governo tecnico, l'ultimo, dopo 10 anni buoni di governi tecnici, uno più idiota dell'altro, che ha sperperato il denaro e ha gestito questo Stato in maniera disastrosa, arriva finalmente il primo governo eletto della Meloncina, la quale cosa fa? Cosa fa? Giocando anche sul fatto che fortunatamente, guarda caso, Berlusconi muore proprio nel momento clou, succede, soprattutto quando manifestava chiaramente un giramento di coglioni unico verso di lei, verso la Meloni, no? In cui scriveva, c'erano i filmati in cui faceva vedere i giornalisti nell'aula quando lui era tornato come senatore, no? In Parlamento, e al Senato faceva vedere e offendeva, scriveva proprio offese, arrogante, eccetera eccetera, all'indirizzo della Meloni. Perché? Perché stava spingendo il governo verso una posizione antirussa che Berlusconi non avrebbe mai consentito, visto il rapporto di amicizia personale che c'era con Putin, e mai e poi mai avrebbe accettato che il suo partito, creato da lui naturalmente, Forza Italia, potesse fare una roba, potesse accettare quello che poi è avvenuto. E cosa è avvenuto poi? 400 miliardi di euro in Europa di armamenti, e la spesa militare italiana che schizza dall'1,82 al 5%, ma non per sviluppare un'industria, comunque, per quanto sbagliato sia, un'industria delle armi italiana, no, per comprare direttamente armi, aerei, F-35 e tutto il resto dagli Stati Uniti. Ma splendido! E quella quantità di denaro, che tutto sommato l'equivalente di una finanziaria tranquillamente, eccetera, che avrebbe consentito di sviluppare ben altro, quindi sanità, pensioni, case di riposo, e cioè abbiamo di fronte un invecchiamento pazzesco della popolazione. Allora, vogliamo prepararci a una cosa del genere con le risorse che rimangono? Vogliamo svilupparli in un certo modo? Ecco che allora la posizione di un Sanchez era l'unica posizione democraticamente accettabile per un popolo. Io, non esiste che io spendo più del 2% in armamenti, perché faccio altro. Sanchez si alza la testa contro il potere anglo-americano sionista, e cosa accade? Gli fanno l'invasione organizzata e pianificata dal Marocco, amico profondo amico con il patto di Abramo di Israele, e gli fanno l'invasione, cazzo, e mandano, ovviamente creano una crisi spaventosa con la gente che comincia da grandi consensi verso Sanchez, adesso comincia a essere molto arrabbiata con lui. Ecco come si fanno cadere i governi. Poi si fanno indagini continue sui suoi collaboratori, come è successo con Bettino Craxi, no? La corruzione, no? La manipulita spagnola, e si fa vedere alla gente, avendo in mano tutta la disinformazione di regime, si fa vedere quello che si vuole far vedere. Vedete che sono, l'avete votato, però vedete che hanno fatto così, hanno fatto colà, c'è la corruzione di qua, la corruzione di là. La gente comincia, che non ha nessuna preparazione e niente, pensa solo ai cazzi propri, pensa solo che la democrazia sia mettere una crocetta ogni 5 anni nella gabina elettorale. E quindi comincia a cambiare idea. Ah, ma allora non è più quello che era, no? Mettersi contro i padroni del mondo è pericoloso. Questo per dirvi cosa? Che l'Italia in questo momento si è tagliata i coglioni da sola, ha rotto contro ogni interesse nazionale che durava da 70 anni, dalla seconda guerra mondiale. Noi avevamo creato un rapporto privilegiato, addirittura ancora con la creazione del primo stabilimento Fiat a Togliattigrad, si chiamava Togliattigrad, una città della Russia in onore di Togliatti, leader ovviamente del Partito Comunista Italiano. La Fiat ne approfitta e si costruisce la prima catena di montaggio automobilistica in Russia. Da lì partono tutta una serie di rapporti economici sempre più importanti e sempre più stretti, che vanno avanti, che si incrementano nei decenni, e si arriva fino all'amicizia personale di Berlusconi con Putin, che porta l'Italia ad avere un prezzo specialmente scontato di gas, quindi più scontato degli altri paesi europei, e addirittura la progettazione del South Stream, del gasdotto sud, che sarebbe dovuto passare, oltre che per l'Ucraina, come sempre, per la Bulgaria, per la Grecia, l'Albania, e poi sarebbe sbarcato a Brindisi. Da lì sarebbe irradiato nel resto dell'Italia, ma anche nel resto d'Europa, e avrebbe consentito addirittura, per accordo personale tra Putin e Berlusconi, l'Italia di avere un piccolo ricarico per ogni metro cubo di gas che arrivava direttamente, cioè noi lo pagavamo leggermente meno e potevamo caricare un qualcosa in più che sarebbe rimasta nelle casse dello Stato. Questo si chiamava controllo dell'energia, non la benzina e il gasolio a 2 euro, 2 euro e mezzo, quello che arriverà fra poco. Maledetti corrotti di merda, incapaci e corrotti. Perché adesso il mercato lo fa a Amsterdam, ma chi l'ha detto? Ma Mattei cosa faceva? Cosa faceva Mattei? Com'è che siamo riusciti noi per 50-60 anni a tenere bloccato il prezzo del petrolio, dell'energia, al prezzo più basso possibile? Un paese che non ha risorse primarie, non ha risorse energetiche, come può pensare di fare una concorrenza, come poi l'Italia ha fatto, è diventata quarta potenza mondiale a livello internazionale, senza materia prima? Certo, tenendo basso il costo primario dell'energia. E questo lo si fa con l'atteggiamento che aveva Mattei. Si va a casa dei vari sceicchi o chiunque, si creano accordi giusti, onesti, corretti, che diano vantaggio reciproco. Ma Mattei l'hanno fatto saltare in aria, ovviamente. Ma chi? Ma sempre gli assassini. E qui sono gli assassini, sempre loro, quelli che hanno sganciato la bomba su Hiroshima e Nagasaki. Il 6 agosto il governo giapponese ha avuto la forza di ricordare Hiroshima e i morti senza nominare chi ha sganciato le due bombe. Non l'hanno detto, vi rendete conto il potere che hanno questi qua? Certo, stiamo andando lo dice in addio Francesco Guccini, andiamo nella globalizzazione, certo, la globalizzazione di merda, cioè il potere unico mondiale, il potere unico planetario, gestito da loro. E gli altri governi sono tutti governi fantoccio, messi su da loro, che vanno a succhiare le varie ricchezze locali, drenarle completamente, facendo in modo che loro diventino sempre più ricchi e noi progressivamente sempre più poveri. E quando non avremo più nessuna autonomia economica, allora faremo esattamente quello che loro vogliono, se vogliamo sopravvivere. Ma i prossimi passi sarà l'eliminazione del contante, ragazzi. Ma voi vi rendete conto cosa vuol dire l'eliminazione del contante? Vuol dire che grazie allo sviluppo ovviamente dell'intelligenza artificiale e di tutto il resto, sapranno ogni euro che tu spendi dove, quando, come, e decideranno se fermarti, non fermarti, bloccarti o non bloccarti. Ti sei vaccinato? C'è la nuova pandemia adesso, zio cane, no? Non c'è la nuova Ebola, avete sentito in Africa Ebola? Guarda caso l'Ebola, e sta facendo 2000 morti, e non sto sottovalutando la tragedia di quelle persone, sto solo dicendo, ma pensatevi, un domani potrebbe esserci un'altra pandemia, e l'ha detto il presidente dell'OMS, che ci sarà un'altra pandemia, vuol dire un virus che colpisce tutti i continenti della Terra. Ma vi sembra possibile una roba del genere? In natura vi sembra possibile? Non è possibile, non è mai successo, quindi non è possibile, a meno che l'uomo, attraverso un'azione artificiale, esattamente come sta venendo fuori in maniera chiara con l'integratorio di quella merda disumana di Fauci, ok, premiato con le più alte onorificenze italiane, schiavi, colonia, ultimo livello di colonia, questo siamo. E il dolore che mi dà nel dirlo è enorme, perché sono venuto su da una famiglia che invece mi aveva illuso l'Italia, le radici culturali, il latino, l'impero romano e l'importanza della bellezza, l'arte e tutto. Dice: cazzo, che bello essere in un popolo così. E ritrovarmi all'età che mi ritrovo, rendendomi conto che negli ultimi dal 1860 di sicuro in poi, insomma, dai primi moti rivoluzionari, tutto era programmato, organizzato, pianificato, pagato dalle massonerie inglesi, che avevano bisogno di uno stato unitario a sud delle Alpi, senza il quale non avrebbero mai potuto eliminare i concorrenti tedeschi, Prussia e Austro-Ungheria, capite? Quindi noi, giocattolo nelle mani dei grandi gruppi massonici inglesi fin dall'inizio. E ripeto, sto distinguendo una massoneria depravata e ridotta a solo gestione del potere, antiumana e disumana, da massonerie che ancora esistono, che hanno ancora la loro forza e la loro capacità, che si illudono ancora di dare un miglioramento all'umanità, anche se questo ormai è stato ampiamente superato dai tempi. Allora, tornando al punto, noi il 5 di settembre saremo di

maturato attraverso mille errori, ricordatevi, mille errori, e questo sicuramente l'ho fatto tante volte, ma io non sto dicendo che quello che io, ovviamente quello che ho dedotto è la mia opinione personale, che voi dovete verificare, e se la verificate, la trovate giusta e la sentite come corretta, allora prendetela. E torniamo alla questione, ci sarà andare manifestare sabato 5 settembre a Padova di fronte al comune di Padova, che fa Pedrocchi lì, con Alfredo Bellucco, ma ha un senso, perché quello che chi c'è in mezzo? In mezzo ci sono due rappresentanti, ovviamente della Lega, ormai la Lega, che cazzo è la Lega, ragazzi? Quando vi ricordate Franco Carraro che andava addosso a Bossi in una maniera, ma perché? Perché lui lo faceva senza ovviamente remore, senza, e se volete anche in modo unilaterale ed eccessivo, come faceva Franco in tutte le cose, no? Però aveva già capito che quella era una persona falsa. Era falso, cazzo. E se ci pensate adesso, a distanza di decenni, ma vi ricordate l'ampolla del Po, ragazzi? Cioè, come ve lo posso dire? Vi prego, non c'è nulla di... non sono contro nessuno, vi assicuro. Ragionate con la vostra testa. Quando è che è comparso una merda umana come Bossi? È comparso quando, 80-82, l'Italia cominciava ad avere un grosso problema. Il nord produceva una ricchezza notevolissima, l'Italia era in piena espansione economica, una roba grande, e c'era una totale gestione del denaro, quella che vi ho accennato prima, da parte di Roma, totalmente svagonati di denaro che venivano buttati al sud senza nessun controllo reale, senza nessuna selezione, e con l'apertura di apparati di clientele che si davano attraverso posti di lavoro fittizi, pubblici naturalmente, dai vigili del fuoco, come si chiamano, avete capito chi, apparati, mettere 100 persone dove ne bastano 10, apparati pubblici, uffici amministrativi eccetera, pensioni di invalidità per qualunque cazzata, vi ricordate i ciechi che guidavano la macchina e tutto il resto, ma è una cosa normale, diffusissima. Tutto questo è avvenuto in decenni. Negli anni 80 il nord comincia a girare i coglioni, perché ovviamente diventava eccessivo questo comportamento, e chiedeva cosa in cambio. Beh, va bene ragazzi, non è che vi possiamo dare il 90% della ricchezza prodotta in regione a Roma, che ve la gestite come voi, e noi veniamo tassati peggio delle bestie, con controlli fiscali di ogni tipo e quant'altro, state a rompere i coglioni, vogliamo maggiore autonomia eccetera eccetera. In quel momento cosa fanno? Prendono un ex comunista, perché questo era Bossi, un ex comunista fallito, non aveva mai combinato un cazzo, esattamente come l'hanno sempre fatto, hanno individuato la persona non certo una persona che avesse grandi capacità imprenditoriali o grandi visioni sociali, non dico un fallito ma quasi, e gli hanno dato, l'hanno come si può dire, foraggiato in maniera pazzesca, perché bisogna capire come si è formata la Lega, come è riuscita la famosa poi Liga Veneta contro la Lega di Bossi, no? Tutte queste divisioni, perché? Perché bisognava che il controllo fosse unico, e questo, ve lo sto sintetizzando al massimo, ha portato ovviamente tutto il movimento che gli è andato dietro in un vicolo cieco, in una stronzata, all'ampolla del Po, vi ricordate l'ampolla del Po, e avanti di questo passo, Roma ladrona e tutte queste puttanate qua, e tutto non è servito, è servito solo a far perdere tempo, a portare la gente, i veneti e i lombardi, gli imprenditori, comunque gente ignorante nel senso bravissimi imprenditori, bravissima gente con i controcoglioni a lavorare, ma che non sanno un cazzo di politica e di socialità, niente, e sono stati presi per il culo, portati in giro a fare cazzate per poi arrivare al nulla. Zai ha fatto la stessa identica cosa col referendum sull'autonomia, e l'unica roba che devo dare ragione all'Emilia Romagna, scusate, ma avete fatto un tantam enorme, noi non abbiamo fatto un cazzo, ci siamo semplicemente appellati a una legge già esistente, chiediamo l'autonomia a Roma senza bisogno di fare un referendum, che tra l'altro è costato dei soldi, per prendere per il culo la gente, con il risultato ad anni di distanza pari a zero, presi per il culo per l'ennesima volta, no? E avanti, e intanto la pressione

fiscale continua ad aumentare e si è ben lontani dal poter consentire anche piccole fette della torta che restino in Veneto per essere gestite. No, pensate solo alle case di riposo, pensate solo alla necessità spaventosa di aumentare enormemente i posti di lavoro, i posti letto nelle case di riposo. Abbiamo davanti una popolazione che sta invecchiando alla velocità della luce, ma vogliamo fare qualcosa o pensiamo a dare una finanziaria all'anno per comprare nuovi armamenti, per fare cosa? Perché andiamo a fine del discorso, cosa servono i nuovi armamenti? Servono per andare in guerra. E dove si va in guerra? La guerra che l'Inghilterra e gli Stati Uniti vogliono per l'eliminazione della Russia. La Russia che verrà eliminata con facilità, io ve lo dico a tutti quelli che si stanno facendo delle illusioni, la Russia ha un bilancio annuale che è paragonabile alla città di New York, lo capite o no? Non è sto colosso che sembra, ha risorse enormi nel sottosuolo, ma economicamente si è tirata su dopo la tragedia dell'89-92, ma in ogni caso è una forza molto limitata. Il popolo russo è un popolo che io amo profondamente perché nelle sue qualità migliori ha degli aspetti fantastici e di umanità che noi abbiamo e stiamo perdendo alla velocità della luce, ma non è una forza in grado di contrastare un intero continente europeo che gli si scaglierà contro. E quando? Ma questione di qualche anno, 2, 3, 4 anni, 2030 potrebbe essere, no? Per forza è un territorio che va dalla Polonia a Vladivostok ed è praticamente inesplorato, cioè non sfruttato o sfruttato molto limitatamente, cosa che lasciamo alla Gazprom che continua a gestire per conto di Putin. Ma non credeteci assolutamente, è già iniziata la guerra, adesso al momento è bloccata in Ucraina. Ma voglio dire, è già cominciata. Perché non l'esercito russo non ha ancora finito questa guerra? Perché non ce la fa? Perché non ce la fa? Perché l'aiuto militare che sta arrivando da Londra e da Washington e soprattutto i finanziamenti che l'Europa sta dando a pioggia a quei quattro neonazisti corrotti e assassini del governo Zelensky riescono a mettere in difficoltà l'esercito russo oggettivamente. Se poi si scatenerà una guerra non voglio neanche pensarci, capite? Leggo qualche messaggio che stanno arrivando. Allora, diceva qui l'amico, allora Stefano: ciao Paolo, grazie all'obbligo di avere la PEC per fare la revisione di ogni veicolo, anche privato, arrivare al pignoramento della prima casa per cui bastardi diventerà un gioco. Esatto. Ciao Paolo, grazie. Allora, se sul governo spagnolo non trovano niente di fuori posto, potrebbe capitare un'alluvione o peggio capitare un terremoto. Spero tanto di sbagliare. Sì, spero tanto di sbagliare, però potrebbe essere. La Giulietto Chiesa, vi ricordate, che io veramente ho apprezzato tantissimo, quel pomeriggio che abbiamo passato insieme a Padova, dove gli facevo un po' da cicerone per la città, l'avevo portato a vedere il salone e tutte le altre cose, mi diceva chiaramente che l'arma del controllo climatico gli americani la stavano mettendo a punto, siccome si parlava di scie chimiche, la stavano mettendo a punto e che l'avrebbero avuta sicuramente negli anni, nel giro di pochi anni l'avrebbero avuta e l'avrebbero usata allegramente. Quello che l'hanno già fatto a Valencia col governo spagnolo, ma l'abbiamo fatto Vaia da noi, è stato un caso, nessuno più ne parla di sta roba qua. Hanno distrutto i boschi, andate a vedere, ieri sono andato a farmi un giro in montagna, i boschi sono ancora sventrati, un danno ambientale colossale. E naturalmente fenomeni naturali, cos'è il cambiamento, no? Il cambiamento climatico, l'eccesso di CO2, e naturalmente adesso tutti compriamo la Tesla e con quello siamo a posto. Adesso mi diceva un tecnico che le case non fanno neanche, le nuove case non fanno neanche più collegamento col gas, tutto elettrico, tutto domotico, che bello, pannelli solari, evviva! E quando li smaltiamo dopo 10-15 anni? Lo smaltimento è a carico di chi è? Del coglione che si è fatto inculare per l'ennesima volta, capite? E via, ma va ben così. Tanto ormai parlate con un trentenne, no, ma non sto generalizzando, parlate con qualunque giovane adesso. Siamo stati altri vecchi che siamo rimasti a osservare queste robe. Perché? Perché abbiamo, per fortuna abbiamo vissuto un'altra realtà e abbiamo il parametro di confronto. Ce l'abbiamo ancora, porca puttana.
è quello che i giovani non hanno. Non sto facendo colpa ai giovani, non ce l'hanno, sono nati già in, come piastri di allevamento, e è così. Beppi mi scrive: ti ricordi la tangente Enimont, i famosi 200 milioni di lire? Prendevano soldi ancora prima di andare al governo. Sì, cazzo. E adesso in maniera più meticolosa e anche più pericolosa lo stanno facendo con Vannacci. Sì, ma assolutamente sì. I famosi 200 milioni, Beppi, mi ricordo, se, guarda, mi ricorderò come, come io ero giovane, e naturalmente come tutti i giovani ero coglione, non perché i giovani siano necessariamente coglione, ma manchi, manchi di esperienza. E quando, e quando Beppi, te ricordare anche a te, i tribunali, le dirette televisive dei processi con Di Pietro, no? Te ricordare anche a te dirette. Mi ricorderò sempre, sempre, tutta la vita, quando che Bossi viene interrogato, no? E il fa, gli dice a un certo punto: ma allora questi 200 milioni li avete presi o no? E Bossi risponde sempre con quel tono che aveva: ma per l'amor di Dio! Pausa. È stato che dice: ma per l'amor di Dio sì o per l'amor di Dio no? Addio. Ma io la nove, cioè, ma la gente avrebbe già dovuto capire con estrema chiarezza com'era la storia. E Enimont è stata la tangente data con Paolo Brosio fuori dei tribunali. Sì, sì, vabbè, dai. Ma la tangente di 200 milioni c'è sta, l'unica che si è visto, ma quello che non si è visto, se molto e molto di più, che girava nei bilanci Lega. Ma purtroppo Tosi, ma con questo, questo dicendo che allora il Partito Comunista o il DS o il cazzo che ha cambiato Ulivo e tutto quello che si viene fuori, PD eccetera, non c'entra, c'entrava, e come, ma guarda caso non è stato toccato minimamente dalle indagini sul finanziamento illegale dei partiti. Perché? Perché bisogna far saltare la testa del Porseo, del Cinghiae, cioè di Bettino, e naturalmente parzialmente la Democrazia Cristiana. Così finiva la Prima Repubblica e arrivava su gli amici, no? Ma con l'imprevisto intervallo berlusconiano, che si dura 20 anni, che ha rallentato il disastro. Ma non perché io fosse una brava persona, era uno moda vecchia che aveva occhio, molto furbo, ben legato, ben ammanicato, e che ha saputo, per i propri vantaggi personali naturalmente, però trattenere e far fare una politica ancora minimamente autonoma a questo paese, proseguendo un minimo la tradizione dell'autonomia che aveva la vecchia Democrazia Cristiana. E dopodiché salta tutto, dal 2011 finito tutto, e abbiamo dei pagliacci. Cosa abbiamo? E naturalmente adesso domani Meloni, per carità, che mi capisco chi è, tra l'altro nulla si sa del padre, no? Cosa ha detto questo, ma non importa, siamo a perdere. E adesso cosa andiamo a votare? La Schlein? Cioè, con tre cittadinanze, figlia di un sionista della Madonna, e votiamo che qua non difende i diritti della gente, parla solo dei diritti della sessualità, LGBT, PQQCCPU. Ma dai, zio, ma voto che siamo messi. Allora, e la democrazia in questo senso è già finita. È già finita. Ecco perché bisogna sostenere il 5 settembre a Padova davanti al municipio Alfredo Bellucco col no governo dei. E adesso vi faccio riascoltare un attimino Addio di Francesco Guccini. Ascoltate il testo, mi trovo molto in sintonia con questa visione.

l'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo macelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillettes delle televisioni.

casalinga e di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia. Io ho tirato sua castagna d'erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Io dico addio a chi si nasconde con protervia dietro un dito, a chi non sceglie, non prende parte, non si sbilancia, o sceglie a caso per i crementi del mondo.

0: 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato. Anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile, mio amico.
1: Già, già, già. Allora, mi scriveva Roberta, caro Paolo, tieni sempre presente che con le tue analisi sociopolitiche aiuti e apri la visione di questa povera Italia a centinaia di persone che ti ascoltano. È molto difficile comprendere la verità in un mare di menzogna. Grazie, ciao. Sì, Roberta, è assolutamente così. Io non è che l'ho capita, semplicemente cerco di districarmi avendo così accumulato una serie di esperienze, una serie di riflessioni, cerco di districarmi in mezzo a questo mare di menzogne, naturalmente, perché di fatto questo è. E la cosa che però mare di menzogne è a 360 gradi. Noi non abbiamo un sola comunicazione che derivi dalle strutture della cosiddetta informazione o disinformazione ufficiale che ci aiuti a una comprensione della nostra esistenza. Proprio non l'abbiamo. Adesso l'altra grande questione è, da un lato, la guerra, no? Perché allora adesso i russi sono i nemici numero uno. Vedevo la foto, guardate ragazzi, mi è dispiaciuto tantissimo, la foto di un'atleta russa agli europei che ha stravinto medaglia d'oro, ha dovuto presentarsi senza bandiera, senza l'inno, gli hanno suonato una musichetta del cazzo inventata dal comitato olimpico eccetera, e lei era finché veniva era lì in piedi a ricevere la medaglia d'oro, era in pianto, era una ragazza che aveva già stravinto, non mi ricordo il nome adesso, non ha importanza. Pensate a che livello di merda è arrivata l'Europa, a che livello di antidemocraticità, a che livello, cioè noi che andiamo a parlare di democrazia e accusiamo i russi di non esserlo e ci comportiamo impedendo concerti, mostre d'arte, volendo impedire alla Biennale, alla cosa russa, se non era per il direttore si andava a finire così, quindi ricattando la Biennale di Venezia, togliendogli fondi oltre 2 milioni di euro eccetera, perché avevamo invitato i russi. Cioè, stiamo parlando di arte, di poesia, di musica, di sport, impediamo che possano manifestare la loro natura, la loro origine, il loro paese, la loro realtà, perché loro sono i nemici, e stiamo già creando le condizioni di odio profondo per preparare cosa? Le masse al passo successivo che sarà la guerra. D'altra parte, se uno è cattivo, delinquente, antidemocratico e tutto il resto, che uccide gli oppositori, no, altri no, noi no, solo da Moro in poi assolutamente mai uccisi gli oppositori, perché siamo in democrazia, mentre loro sì, e allora è giusto fare la guerra contro questi delinquenti, no? Tanto mica si rivolgono a me o a Beppi o altri, si rivolgono ai ventenni che non sanno ovviamente un cazzo, come tutti i ventenni, nel senso che nemmeno io a 20 anni sapevo qualcosa, naturalmente, e riescono perfettamente a fare il lavaggio del cervello creando anno dopo anno il nemico da abbattere, nemico che se non lo eliminiamo non potremo mai più essere in pace, mentre se lo eliminiamo avremo la pace eterna, quella pace inglese, la Pax Londinese, quella che c'è stata dopo la prima, dopo la seconda, e naturalmente ci sarà dopo questa terza guerra mondiale che tanto arriva. L'altra lotta qual è? L'altra lotta è ovviamente l'ambientalismo di merda. Allora, ci sono due concetti in cui noi siamo nati, noi, ma la mia generazione, ma anche quella dei miei genitori, ed era: siamo in troppi. Boh, cazzo, è ineludibile sta roba. È una cazzata di proporzioni, una menzogna di proporzioni colossali, ma prova ad andare in qualunque posto pubblicamente e dire: no, vale, che non è vero un cazzo che siamo in troppi, anzi che la Terra potrebbe addirittura ospitare una popolazione anche doppia degli 8 miliardi. Cioè, e c'è un'analisi, un libro che ve l'avevo già portato, adesso ve lo tirerò fuori un'altra volta perché è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, è il fatto che l'umanità Non hanno fretta, lavorano 100 anni prima loro. Lavorano con una sottile e continuo lavaggio del cervello, generazione dopo generazione. Siamo in troppi. E naturalmente tu, che alla domenica prendi la tua macchinetta del cazzo e vai a farti il solito giro perché ti hanno la tua vita, è già stata uniformata come vogliono loro. Lavori come un idiota 18 ore al giorno, poi finalmente arriva domenica e andiamo o sottomarina o Asiago o dove cazzo che te vuoi, e le strade sono intasate, ma guarda caso sono intasate magari solo la domenica o il sabato, sto dicendo per dire, sempre meno comunque, perché la gente ormai non ha più soldi, però in quel momento tu dici, cazzo, gente dappertutto, vado di qua e c'è gente, vado di là, fila da che altra parte, colonne de macchine, vedo, siamo in troppi, certo. Non che questa società è una società massificata, fatta in modo che tutti facciano le stesse cose nello stesso identico momento, ci hanno educato, ci hanno diseducato a questo. Questa società massificata porta a fare in modo che tutti abbiano le stesse reazioni nello stesso identico momento, ci hanno fatto il lavaggio del cervello, sono stati bravi, è la gabbia senza sbarre che si sta creando. E allora, siccome noi facciamo tutte le cose allo stesso momento, andiamo, finalmente riesco ad andare a sciare, cazzo, non si riesce neanche a montare su seggiovia se piende gente, sulla pista se piende gente, vago al mare se piende gente, faccio cose se piende gente. Siamo in troppi, vedi, ho la conferma continua che siamo in troppi. Non è vero un cazzo. Siamo in troppi qui, in questa società materialista e massificata. Andate in qualunque altra parte del mondo che non sia l'Europa, come le viviamo noi, non c'è questo. La quantità di cereale e di cibo che il pianeta può, nonostante gli esercizi anglo-americani di manipolazione climatica ormai chiaramente esistenti, arma biologica di tipo militare oltre a quella della psicopandemia, e cioè dei sieri cenici, c'è anche quella climatica. Naturalmente io posso ridurti alla fame un intero paese impedendo che piova, creando temperature enormi, elevatissime, eccetera. Si chiama HARP, si chiama MUOS in Sicilia, e sono apparecchiature di una potenza elettromagnetica tale in grado di modificare anche la pressione barica dell'atmosfera, richiamando fonti di calore pazzesche. Ora, tutto questo naturalmente tu lo dici, ah, beh, sei un povero complottista, benissimo, a posto, non me ne frega un cazzo, tanto io continuo a dirlo. Ma la questione è un'altra, è che la massa di cereali, di cibo che potrebbe essere, che viene prodotta in questo pianeta, può soddisfare attualmente, conti alla mano, basta farli, almeno 16 miliardi di persone. Il problema è come è gestita la cosa. Se tu tieni in mano del 5% della popolazione mondiale l'80% della ricchezza mondiale, beh, mi pare abbastanza chiaro che non c'è cibo per tutti. Lo stai creando artificialmente questa situazione. E dal punto di vista ambientale, finiamo con le stronzate. Io non sto dicendo che non si deve essere per l'ambiente, ci mancherebbe. È da 25 anni che insieme a Luca qui stiamo parlando di OGM, di biologico, di biodinamico e avanti di questo passo, cioè di cibo naturale e di buona qualità per le persone. Ma smettiamola di dire che è il cambiamento climatico dovuto alla CO2 prodotta dall'uomo, perché è una stronzata, è dimostrato da tutti. La CO2 prodotta dall'uomo a livello planetario rappresenta il 5% della CO2 prodotta giornalmente da cosa? Dalle grandi masse oceaniche e dal plancton, dalle foreste e da tutto il resto. Quindi non esiste, non può essere quello a determinare il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è ovviamente determinato da normali cicli di variazione della temperatura terrestre, che si alza e si abbassa secondo cicli di secoli. E adesso stiamo andando, dagli anni 80 in modo particolare, sempre più verso un aumento della temperatura. Fino a quando arriverà, questo non si sa. Certo che non lo risolviamo con i pannelli solari e le pale eoliche, porca puttana, o con le centrali nucleari, perché questo si sta proponendo alla gente, d'accordo? Si risolve in altra maniera, tornando, non facendo le cazzate della rincorsa tecnologica di questo tipo e incominciando a produrre in maniera naturale il cibo. a cercare di fare un passo indietro in questa corsa fondamentale. Oggi, con questo allora sto difendendo il consumo di gasolio? Assolutamente no, ma c'è modo e modo di dirlo. E non è che comprandoti una Tesla tu puoi fare in modo che i prossimi 20 anni non ci sia l'aumento di temperatura, porca troia. Poi è chiaro che, lo capisci, un mulo che non può essere che ci sia un aumento delle temperature medie estive di 10-14 gradi in più nel giro tra un anno all'altro, ma lo capisce un idiota che è un problema artificiale questo, esattamente come lo capirà chiunque. Ma allora tu non credi che gli astronauti siano andati sulla Luna? Certo, non ci credo, sto collegando tutto, amici, sto collegando tutto. Ci hanno preso per il culo, hanno fatto chiaramente dei film preparati in studio, cazzo, basta vederle le cose, andatevele a vedere. Lo capisce un imbecille? Come potete pensare che nel 69 la tecnologia primitiva e meccanica del 69 potesse consentire le passeggiate degli astronauti sulla Luna e oggi non ci va più nessuno perché costa troppo? Ma dai, zio Billy, ma come siamo messi? Ma ci hanno preso per il culo sempre. C'erano sempre. Allora, la funzione di una persona che vuole, che vive la democrazia, ma la vive nella sua intimità, è quello di confrontarsi, di non aver paura di avere un pensiero libero, autonomo, critico. Deve averlo. Con questo non è che bisogna criticare tutto, ma guardare tutto. Questo sì, guardare tutto, muoversi. Non c'è ombra di dubbio, andare in profondità sulle cose per capirle e rifiutare sempre di prima istanza la prima spiegazione ufficiale che ti viene data. Se questa spiegazione mi viene dalla televisione, dal telegiornale, dal giornale, dal prete, dal maestro, dal professore, aspetta un attimo, c'è un'altra possibilità? No, perché il ragazzino che è stato abbandonato dalla madre all'asilo nido, ripeto abbandonato, perché la madre deve lavorare, e che cazzo, non siamo nella parità di diritti, vogliamo parlare anche del femminismo o del femminicidio, che è il paese d'Italia che ha il minor numero di femminicidi, che è una idiozia dire femminicidio ma non importa, d'Europa, il più alto ce l'ha in rapporto alla popolazione la Finlandia. E ora come mettiamo qui? Nonostante l'invasione di immigrati che illegali, irregolari, cioè l'invasione, nonostante l'invasione che abbiamo e con tutto l'aumento di delinquenza, le galere sono piene per quasi per metà di quella gente lì. Vogliamo parlare anche di questo? Come si fa a non rendersi conto di questo? Andiamo, le città sono un disastro totale, una distruzione totale, interi quartieri non più accessibili alle persone, ma a nessuno, non alle donne, a nessuno, sono pericolosi, non c'è nessun controllo, non c'è nessun controllo, e la polizia è stata totalmente deprivata, scientemente deprivata di tutti i mezzi che avrebbe potuto avere di repressione nei confronti di questi individui, che sono spesso psicopatici o comunque veri e propri delinquenti. Svuotano, il governo marocchino l'ha ammesso, svuotiamo le galere e gli ospedali psichiatrici noi e li mandiamo da voi. Certo, è un'arma biologica, né più né meno, questa è una vera arma biologica. E quindi cosa si fa? Si impedisce alla polizia che una colluttazione, una lotta, si ammazza uno, no, per difendersi o cos'è, si apre un caso che va avanti settimane. Lo dico agli amici di sinistra, che poveretti, non ce la fanno, non ce la fanno. E l'inseguimento a Milano, ve lo ricordate, due scappano, non si fermano all'ALT, naturalmente sempre italiani di seconda generazione, no? Di terza, di quarta, di quinta, e naturalmente correndo come i matti cadono e si ammazzano, ma è venuto fuori il pandemonio. E qui non è questione di pietà per il ragazzino che muore in quella maniera lì, ragazzi, ma ci sono delle cose giuste o sbagliate in questo paese? Abbiamo perso di vista tutto. E il poliziotto che ammazza o che ferisce deve poi pagarsi l'avvocato, problemi enormi di carriera e quant'altro. Uno cosa dice? Io metto in pericolo il mio lavoro, il mio stipendio, che è solo quello, e magari quindi la tranquillità della mia famiglia. Ma col cazzo che si arrasino? Per cui tu li chiami, sono arrivati i furti, mi hanno rubato in casa, va bene. All'ultimo che hanno fatto vedere, hanno detto: guardi, se ha paura di ritornare in casa dopo il secondo o terzo furto che riceveva in poco tempo, prenda un albergo e vada in albergo. Questo gli ha risposto alla centrale di polizia. Ma che vergogna, no, che vergogna, probabilmente l'avrei fatto anch'io se sono poliziotto in quella maniera lì. Ma cosa, mi faccio il culo io di venire da te per poi trovarmi davanti al delinquente e non avere nessuno strumento di fatto, perché se no, se provo a fare qualcosa succede. Ma è tutto pianificato, ragazzi, si va verso un paese che non è democratico. Quindi c'è una soluzione, ma certo che c'è, ed è quella che io vi ho sempre detto, e coloro che hanno ancora una capacità naturalmente in questo senso, ed è la creazione, il mantenimento, la creazione o la ricreare rapporti di vera amicizia e di umanità tra noi, di fraternità. Cioè l'opposto di quello che abbiamo fatto negli ultimi decenni, dove tu, ognuno di noi ha pensato esclusivamente ad aprirsi e a ritagliarsi il proprio spazio di benessere economico, egoisticamente parlando, a discapito degli altri, in fondo degli altri che cazzo me ne frega, l'importante è che sia a posto io, no? Ma pensate solo al concetto di raccomandazione, che cos'è? No? E beh, dai, si può capire un cazzo. La raccomandazione è il sistema attraverso il quale tu fotti il posto di lavoro a uno che lo meriterebbe e ci metti il tuo figlio o il tuo parente che è un testa di cazzo. Risultato: degenerazione totale. Vi faccio solo un esempio. L'Università di Padova. L'Università di Padova, quando ero giovane io, era veramente ancora una, e quindi erano gli anni 70, primi anni 80, era ancora una perla, insomma, un faro di intellettualità pulita e di ricerca universitaria di un certo tipo, con professori ordinari di notevole spessore, no? Poi cosa è successo? Che a questa generazione è succeduta quella dei figli raccomandati, e incredibilmente c'è stato il crollo, è diventato un puttanaio che non è più in grado di richiamare niente. Questa è stata la debacle, ma non solo di Padova, dell'università in generale. Vi potrei raccontare delle storie, avendo fatto l'università io. Andate a vedere nell'ambito della facoltà del mio settore quali sono i docenti, andate a vedere i cognomi, andate a vedere chi erano nella generazione precedente i docenti, e vedrete che i cognomi incredibilmente spesso coincidono. Beh, certo, sono i migliori oppure i raccomandati, dipende. Questo paese muore di raccomandazioni. Modello Terronica, dico io, cioè il modello della tengo famiglia, il familiare, la famiglia è la cosa più importante del mondo, no? L'ipocrisia totale. E così non andiamo però avanti. Allora la soluzione, non, chi è che ha una soluzione di una cosa così è difficile poterla tirar fuori, no? Se si va in direzione ostinata contraria, come diceva De André, probabilmente qualcosa salta fuori. Per esempio, non si accetta in nessun modo la valutazione che viene data normalmente dei nostri rapporti. Cioè, intendo dire, se a me è imposto fin da ragazzino il fatto che devo studiare, trovarmi la posizione, cercare lavoro, magari con raccomandazione e tutto il resto, a discapito di qualcun altro, eccetera. Beh, in età adulta posso anche andare in direzione diversa, cominciare a creare rapporti di amicizia, di stima, di rispetto di altre persone, con altre persone, di amicizia vera e di rispetto. E amicizia vuol dire sviluppo di altruismo e di fraternità con queste persone, ma può essere iniziando a coltivare un orto, mica tanta roba, un po' che dei gaine, andando a vendemmiare, dal vicino che ne ha bisogno, andando ad aiutare. Questo crea amicizia, crea fiducia, crea fraternità, no? Allora, questo è esattamente l'opposto del chiudersi in casa col proprio smartphone e la propria televisione di merda o il proprio Netflix, che ti isola costantemente, ti fai 8-10 ore di lavoro, dopodiché le ore che ti rimangono libere nella giornata ti chiudi a guardare la televisione o il computer. Beh, sei fottuto, amico mio, perché hai social. No, non hai nessuno, è quello il problema vero, non hai nessuno. Quindi capite che cos'è poi la libertà, perché è veramente una bella domanda.
2: Finalmente, dopo anni di oppressione, siamo liberi. Il mondo si è liberato. Niente più paure, violenze, ingiustizie, barriere, muri. Sono fiero di poter affermare che ci siamo veramente liberati di tutto. L'unica cosa che non sono riuscito a fare è liberarmi della libertà. Perché io sono troppo libero. Libero come un uomo.

0: Libertà e partecipazione, interessante, no? Bisognerebbe capire bene cosa hanno fatto. Tra l'altro, una trasmissione su Rai 3 l'altra sera che mi ha proprio emozionato su Gaber, molto bella, fatta dalla Fondazione Giorgio Gaber. Io ho avuto la fortuna di poterlo apprezzare, sia pure tardi, perché come sempre c'è bisogno di avere una maturità per capire determinate cose. E lui era tanto avanti, aveva capito tantissimo, aveva. Vi posso dire che aveva capito tanto, ma gli mancava un qualcosa, che era la visione spirituale. Gli mancava, secondo me, la componente, veramente una visione antroposofica, e da questo punto di vista veramente. Ciao Giusy, dimmi.
1: No, sono Berto, il marito. Ciao.
0: Il marito no, non volevo, volevo parlare con Giusy, no con te.
1: Se vuoi parlare con Giusy,
0: ciao. Ciao, dimmi.
1: Ascolta, no, vuoi sapere, sia che sono comunitari, che loro possono fare tutto e noi non possiamo fare niente.
0: Domandate perché. Perché noi altri siamo coglioni e ori no.
1: Perché noi in altri ne fermo per la strada, siamo nel paese assassini. I fermatori gli siamo ai.
0: E secondo
1: te? Ma perché
0: chi?
1: Rimasto? Perché?
0: È semplice.
1: Perché sì, perché mi è semplice, perché?
0: Perché è molto semplice, perché ora rischia, si fa qualunque roba all'extracomunitario, dopo i gas, sanzioni, provvedimenti e quant'altro. Si te fa il culo a te e dice bravo, hai fatto bene.
1: Hai fatto bene, bellissimo sta roba qua.
0: Certo.
1: Bellissimo sta roba qua.
0: Molto
1: bene. Siamo veramente italiani.
0: No, siamo un popolo che si è addormentato, si è rincoglionito e paga. Semplice. La vita non fa sconti a nessuno.
1: No.
0: Se ti te sbagli nella tua vita, te fai una cassata,
1: certo,
0: te fai un passo più lungo della gamba, te paghi zio can, te paghi, giusto? Così è la stessa cosa la vita di un popolo che è più persone messe insieme. Noi abbiamo dormito, ragazzi, abbiamo fatto un esploit pazzesco dal punto di vista economico, sociale e compagnia bea. Dopo siamo sentati, che bello, che comodo che si sta sul divano, a posto. E che pensa st'altri?
1: Non so tanto così, comunque, Paolo.
0: Lo so che ti noti che sì, però il problema non ti senti. Il problema.
1: La Germania e l'Austria ci mandano di qua i nostri bene amati.
0: Chi è che ha innescato questo meccanismo? L'ha innescata la Melona, facendo un'infamia, perché il comportamento che ha avuto nei confronti di Sanchez della Spagna è stato un comportamento infame, perché quel che doveva fare non era dire sospendo Schengen, quel che doveva fare è dire che ho bisogno delle 2 o 3 navi, te porto 2 o 3 navi per darti una mano.
1: Va bene, Paolo. Perfetto, quindi noi decidiamo i nostri beneamati stranieri.
0: Certo, è un progetto, si chiama Progetto Calergi, che è stato messo a punto circa 80 anni fa da Lord Calergi, che era un ebreo sionista, e che aveva detto che la popolazione europea va meticciata per sradicare ogni cultura nazionale e ogni tradizione. In questo modo si ha una massa di meticciati ignoranti come le merde e manipolabili.
1: Di più Paolo, beh. Di più, mi capisco che ne sono pochi che pensa come lì, però ragazzi siamo veramente nella merda completa.
0: Sì, ma che sia una soluzione, cioè se mi e ti diciamo solo questo, se noi no. Diciamo solo questo, non facciamo altro che sararsi ancora di più casa nostra, né a speranza che non arriva direttamente una bomba in testa. Se invece te vai incontro alle persone che la pensa come te e te crei delle realtà, delle associazioni, delle reti di mutuo soccorso, qualcosa che possa andare incontro all'altro, ti rendi conto che puoi ricreare rapporti di amicizia e di umanità fortissimi, maturi e liberi.
1: Lo so. Pensa, 2 mesi fa io ero a casa e il maresciallo dei carabinieri, che ho avuto una stupidata, ha detto ti porto via il porto d'armi. Ti ho detto una stupidata a me, che io ero a mettere in casa. Ma come siamo presi? Come siamo presi?
0: Così,
1: Paolo.
0: Siamo presi così perché non abbiamo più capace. Adesso ti faccio un esempio. Il 5 settembre, spero di vederti, con Alfredo Bellucco, siamo dovuti tentare di fare una manifestazione con tante persone, almeno qualche centinaio di persone, che dicono ma siete così figli di puttana da far passare delle leggi per inquarne a casa perché non ho mia euro da pagare? E sarà. E ti dico, e che cosa ha detto Alfredo? Mettiti a via, Alfredo. Al momento se la mettono via, al momento forse, come sembra, si mette via, ma il progetto è chiarissimo. Appena che non che sarà più risposta alle proteste da parte delle persone, lo avvieranno sicuramente, perché è uno degli elementi cardini per metterne a carità completamente.
1: Ma
0: che
1: sì, popolo degli italiani,
0: che sì,
1: popolo italiani,
0: Il popolo italiano dove seo? E se davanti alla televisione, davanti allo smartphone, ai computer e a tanti amici su Facebook. Questo è il popolo italiano.
1: Ah, ma l'amicizia su Facebook.
0: Certo,
1: benissima.
0: Certo. Mi go, go, ho raggiunto i 5.000 amici su Facebook. Avevo raggiunto i 5.000 perché adesso non seguo più, non riesco a smontare il profilo perché non riesco, non so buon. Ma dopo che mi vengo in cuore con la radiazione, perché ho condiviso un messaggio che se li sta, vabbè, siamo a perdere, dai. E avevo 5.000, non mi davano più di 5.000 amici. Mi segaria, avevo 5.000 amici. Mi non avevo nessuno, no, 5.000 amici. Non avevo nessuno.
2: Vabbè. Paolo, ciao, Mino con Facebook.
0: Gigi, okay. Giussi, bisogna che non te chiassi il telefono, tuo marito sei pericoloso, che te copio.
2: Bisogna che tu, mio marito sei veramente con meloncina alla sua mappa, mi dobbiamo litigare adesso.
0: Perché cosa hai?
2: Cosa?
0: E se pa meloni?
2: Sì, ora mi
0: Perché
2: se un'ora...
0: E che ancora da capire, e che ancora da capire come che funziona.
2: Bravo, bravo, ti ho capito.
0: Va bene, dai. Va bene stesso.
2: Va bene, bravo.
0: Vi saluto, vi do un abbraccio grande, grazie della telefonata.
2: Sì. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao. Allora, dice qua, Putin chiederà aiuto a Cina e India sapendo di non farcela. Sì, Davide, il problema è che Cina e India come risponderanno secondo te? Tu sei così sicuro che gli daranno un aiuto? La Cina è un mondo a parte. Sei sicuro che la Cina non ha rapporti anche più stretti con l'America? E chi lo sa? Hanno ucciso Falcone che stava indagando sui fondi russi al PC e PDS. Ma, sì, ma non li ha ucciso tanto per quello, credimi. Comunque sì, hai ragione, hai ragione. Allora, Daniele dice... Dice, ciao Paolo, in 25-30 anni fa bastava il marito che lavorasse e la moglie non sempre, ma rimaneva a casa a accudire i due o tre figli che aveva una famiglia e facevano minimo 15 giorni di ferie e quasi tutto agosto naturalmente. Oggi entrambi lavorano allo stesso stipendio di 30 anni fa, ma con un potere d'acquisto favorevole il costo della vita con il passaggio da lira a euro è raddoppiato. A malapena fanno un figlio. Chi riesce poi continua a fare qualche giorno di villeggiatura ed è un privilegiato, Daniele. Sì, esatto, esatto, Daniele. Ora, noi tutto questo che tu hai descritto l'abbiamo accettato passivamente e cioè, ci sono proteste di piazza, c'è qualche partito politico che organizza qualche manifestazione, non so, voglio dire, ti risulta? Me non risulta assolutamente nulla. Ci siamo abituati a questo andazzo, pian pianino, pian pianino, senza fretta. Vacanze da 15 a 10, a 7, a 3, a 2, a giro in giornata, a casa. Poco a volta hanno questi problemi. Allora, qua dice... guarda WhatsApp, te sei un boomer. Io che non so proprio vero. A parte rompere, beh, piace o guardo. Allora... Dice questo, siamo in troppi a fare quello che i social network ci indicano di fare. Sì, certo, ci hanno completamente modulato e condizionato fortemente attraverso proprio questo, il processo... ma scusate, riflettete anche su questo, ma pensateci un attimo. La televisione. Io ho fatto parte di quella generazione che ha visto arrivare le televisioni. Cioè mio padre, mi ricordo, comprò un Telefunken con il trasformatore, perché senza è a corrente che non era nemmeno sufficiente a tenere acceso il televisore che voleva il trasformatore, va bene, importa. E arriva nel 64 a casa mia, va bene. E a Tribano sarà sta altre 20 famiglie che aveva televisore a casa, forse 30, e dopo che è televisore in osteria. Io ricordo perfettamente come fosse ieri, e quando si entrava in bar, e in quel momento le osterie erano stracolme di gente, era il punto di scambio sociale del paese, dove tutti si conosceva eccetera eccetera, veniva fatti gli affari, si trovava lavoro, venivano risolte le questioni, si baruffava di tutto e di più. A un certo punto i bar cominciano ad avere la saletta riservata per la televisione e era sempre al buio perché si vedesse bene e ci si sedeva ed era silenzio totale rispetto al casino che era in osteria e la gente era totalmente assorbita non avevano il televisore a casa, quindi lo vedevano raramente. Totalmente, potevi fare qualunque cosa, te potevi anche quasi quasi mettere che te al posto, e lì era fermi a guardare con gli occhi sbarrati la televisione. Questo processo, che è conosciuto bene da un punto di vista psicologico emotivo, è un progetto che è stato sfruttato ampiamente, perché il video è molto più potente della radio.